avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano. L'ho dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato. Grazie per tutte le scarpe che non ho mai tirato e mezzo perdonato. Tanto va così.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ossessione.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Top Week. Le hit della settimana. Tutta italiana.
4: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 13.

0: se fuggi scattare una foto.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Top Week, numero 12.
2: E ciao!

0: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10.
1: 1999, Luna Pop, 50.

l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: scoppiata dentro nel mio corpo, ti ho nascosto perché lì ti ho visto.
1: Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di...

ti aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati e che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era passato.

distraggo un po'. E siccome sei molto lontana, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa è ancora qui.

la sera, compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.

potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini

L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, Lucio, è questa la novità.

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle, tu lasciale cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua e piano piano muore, il cielo sopra le fabbriche cambia colore, le nuvole sono fumo sopra Marghera.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E ciao!

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

I rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi

0: sorrido, io non l'ho deciso.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Comunali, Venezia resta al centro-destra che conquista Reggio Calabria. Il centro-sinistra si conferma a Prato e strappa Pistoia. Salerno torna De Luca. Giorgia Meloni, anche oggi il nostro crollo rimandato a domani. È l'Ischlein campo progressista competitivo anche per le politiche. Stati Uniti-Iran, attacchi americani contro postazioni di lancio di Teheran, ma i negoziati proseguono. Rubio, un accordo è ancora possibile. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, sia al servizio di tutti, il monito di Papa Leone alla presentazione della sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Calcio, sport, rivoluzione al Milan per il flop Champions, pagano tutti, via il tecnico Allegri, la dirigenza resta solo i Ibrahimovic. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque le elezioni amministrative che consegnano un risultato composito. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria, per la quinta volta Vincenzo De Luca è sindaco di Salerno. Il centro-sinistra conquista invece Pistoia. Varie città vanno al ballottaggio, affluenza poco sopra il 60%, in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale. Allora facciamo il punto.
2: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, e a Reggio Calabria strappandola al centrosinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centrodestra vincendo con Giovanni Capecchi.
3: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, ci vuole davvero la riattivazione della politica fatta dalle persone.
2: E sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni, si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo. A Salerno, anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centrodestra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce e nelle Marche a Fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece ad Andria con Giovanna Bruno, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud Chiama Nord, trainata da Catino De Luca. A Vigevano bene la lista Vannacci che sfiora il 15%. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
1: Si accennava a Venezia, Simone Venturini del centrodestra è eletto sindaco con il 51,03%, Andrea Martella centrosinistra arriva al 39,21%. La premier Meloni via social augura buon lavoro a tutti i nuovi amministratori e commenta anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra. Lo rimandiamo a domani e chiama proprio il vincitore a Venezia, l'inviato.
4: Congratulazioni sincere per questo risultato bellissimo.
5: Grazie di cuore, a prestissimo.
6: Dopo i complimenti in diretta di Giorgia Meloni, Simone Venturini assicura: pensavamo di vincere, pochi però si aspettavano questi numeri. Elezione a sindaco al primo turno e la sua civica che supera il 30%, frutto, spiega, di una storia nata sul territorio.
5: Un ragazzo qualsiasi di Marghera che ha fatto una gavetta politica, ha fatto un impegno nelle amministrazioni locali.
6: Sbagliato dunque, fa intendere Venturini, trarre conclusioni nazionali, ma anche avere impostato la campagna con temi e nomi più vicini alla politica della capitale che alla laguna. E i leader del campo largo a Venezia erano venuti tutti a sostenere Andrea Martella, che dopo la sconfitta si complimenta con lo sfidante e ammette: la nostra proposta non ha convinto. Da Venezia con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
1: Ed ora andiamo a Reggio Calabria, dove si riafferma il centrodestra con Francesco Cannizzaro che arriva al 65% dei consensi.
7: Non mi aspettavo questo risultato plebiscitario, un dato che segna la storia.
8: Con queste parole, con il plebiscito in suo favore, il nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, chiude 12 anni di governo di centrosinistra e di era Falcomatà. Insomma, per dirla in dialetto reggino, l'abbiamo accappottata, ci aggiunge sorridendo. Il deputato di Forza Italia, che lascerà il seggio a Montecitorio dopo l'estate, triplica quasi i consensi di Domenico Battaglia del centrosinistra. Dunque, sul chilometro più bello d'Italia, come Gabriele D'Annunzio chiamava il lungomare di Reggio, governerà l'esponente di Forza Italia, che guarda la città come nuovo laboratorio politico.
7: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione, che hanno voluto aderire al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
8: Con Gennaro Strazzullo, da Reggio Calabria, Vasco Pirri, GR1.
1: I commenti a livello nazionale per il centrodestra: è andata bene. Da Venezia un bel messaggio per Meloni, così Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli. Soddisfatti anche la Lega e Forza Italia. Per la segretaria del PD Ischlein, certo Venezia dispiace, ma il campo progressista è competitivo anche per le politiche. Di risultati in chiaro scuro parlano i 5 Stelle, Verdi Sinistra rivendica i successi in Toscana, bene, ma aspettiamo i ballottaggi, afferma Matteo Renzi. Siamo alla pagina estera. Stati Uniti e Iran, da una parte le trattative per la tregua che proseguono, dall'altra un'inaspettata mossa nella notte da parte di Washington.
0: Le forze degli Stati Uniti colpiscono postazioni di lancio di missili di Teheran nel sud dell'Iran e intorno allo stretto di Hormuz, attacchi di difesa preventiva secondo il comando militare americano, centrate anche imbarcazioni, secondo gli americani stavano cercando di posizionare mine nello stretto. La mossa di Washington arriva mentre la tregua è in vigore, i negoziati con Teheran sono in corso, anche se già in passato gli Stati Uniti hanno attaccato il regime iraniano durante lo svolgimento di trattative diplomatiche, tanto che il segretario di Stato Rubio getta acqua sul fuoco, spiega che un accordo con l'Iran è ancora possibile. Sono segnati da tensioni e retromarce i negoziati tra Stati Uniti e Iran, sul tavolo un prolungamento del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran, che però non cede sullo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni, mentre il dossier nucleare è in stallo. Cruciale la questione dell'uranio arricchito. Trump ha chiesto che sia consegnato agli Stati Uniti oppure distrutto in Iran e non trasferito in Cina, come secondo alcuni media aveva proposto Teheran, mentre il premier pakistano Sharif, protagonista della mediazione, visita Pechino. Claudia Stamerra, GR1.
1: E intanto anche l'altro fronte, quello nord, si surriscalda. Israele annuncia attacchi più intensi in Libano. Siamo in guerra con Hezbollah, dichiara il premier Netanyahu, insoddisfatto per le prospettive di accordo tra Stati Uniti e Iran e sotto pressione su più fronti. L'accordo Washington-Teheran è un disastro e dannoso per Israele, ha affermato infatti il leader dell'opposizione Lapid. In pressing su Netanyahu anche due alleati di estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, che hanno chiesto a gran voce di riprendere i bombardamenti sul Libano. L'aggressione ai danni della flottiglia di terra bloccata in Libia, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata, lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. Il ministro Tajani intanto ha chiesto la liberazione di Domenico Centrone e Dina Alberizia, in stato di fermo a Bengasi. Sono entrambi pugliesi. Il servizio da Bari.
9: Dovrebbe finire davanti a un giudice Domenico Centrone, il 33enne di Molfetta, fermato in Libia durante il tragitto via terra della Sumud Flottiglia. Con lui alla sbarra ci sarà anche Dina Alberizia, foggiana residente in Piemonte, l'altra italiana fra le 10 persone portate via dai miliziani a un checkpoint. Secondo il ministro degli esteri, Tajani, il gruppo è accusato di essere sprovvisto delle autorizzazioni di sicurezza. Mi auguro, ha detto Tajani, che li possano espellere presto per poter tornare a casa. Il convoglio terrestre era in viaggio verso l'Egitto per portare aiuti a Gaza. A bordo anche un'altra giovane pugliese, Sara Suriano di Andria, per l'altra attivista Simona Losito, appena rientrata a Bari dopo le violenze subite in Israele, sono di nuovo ore di angoscia pensando alla Libia.
10: Non abbiamo ancora sufficienti informazioni su quali sono le condizioni di detenzione, quindi al momento quello che posso dire è continuiamo a tenere gli occhi su di loro.
11: Gianvito Lovecchio, GR1.
1: L'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
12: Come Leone XIII aveva affrontato la questione sociale nel pieno delle trasformazioni di fine Ottocento, così Leone XIV affronta una delle grandi sfide del nostro tempo che ha bisogno di essere governata. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive in Magnifica Humanitas, e chiede regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: La cronaca, la morte dei 5 subitaliani alle Maldive è polemica dopo la cancellazione da parte dell'Università di Genova dei profili di 2 delle vittime. Sul fronte dell'inchiesta intanto eseguite le prime 2 autopsie, nelle prossime ore le altre 3.
13: Occorrerà attendere almeno gli esiti degli esami istologici e tossicologici perché ci si possa esprimere sulle cause della morte dei 5 subitaliani. Nessun rilievo particolare sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, dice il legale dei parenti di quest'ultimo.
14: La famiglia, oltre ad avere il dolore, vorrebbe anche capire cosa è accaduto.
13: Nelle prossime ore le autopsie sui corpi della docente Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino.
15: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese.
16: Queste missioni hanno una ricorrenza, l'università è consapevole di quello che viene fatto.
13: Così gli avvocati della famiglia di Montefalcone. Sarà l'inchiesta a chiarire se l'esplorazione della grotta maldiviana rientrasse nelle attività previste. L'Ateneo dice di no e chiarisce la rimozione dal proprio sito dei profili della docente e della ricercatrice Oddenino, un automatismo del sistema. Tra gli studi pubblicati, firmati da Montefalcone, anche una spedizione scientifica a oltre 80 metri di profondità. Elena Baiocco, GR1.
1: Gli scontri che hanno preceduto il derby di Torino proseguono le indagini e scattano i primi arresti, mentre resta in prognosi riservata il tifoso juventino rimasto ferito.
17: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco.
18: Pierluigi Basoccu è il padre di Marco, commercialista 36enne che vive a Milano, ora ricoverato in gravi condizioni. La prognosi resta riservata. Il professor Diego Garbossa, primario di neurochirurgia all'ospedale Molinette di Torino.
19: Lui è ancora sedato, intubato, con un attacco di controllo che conferma.
18: Colpito al capo, da cosa e da chi è adesso l'obiettivo delle indagini. Chi era con lui parla di un lacrimogeno, una bottiglia o una pietra, fa invece sapere la questione. Ancora il padre dell'uomo ferito.
17: Non voglio far polemiche, però una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
18: Succede tutto durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole, incidenti per i quali sono scattati i primi arresti. 8 tifosi bianconeri, 11 sono i DASPO emessi, mentre chi indaga ora cerca gli altri responsabili degli incidenti e risuonano le parole amare del padre di Marco.
17: Mio figlio è una persona tranquilla, appassionato di calcio. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Virus Ebola, sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il virus, che non si trasmette per via respiratoria ma solo attraverso il contatto diretto con fluidi biologici di persone sintomatiche, non esistono ad oggi vaccini specifici. Risultano negativi intanto i 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine con la zona del focolaio. I 2 avevano sintomi compatibili con la patologia. Siamo alla crisi dell'Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede all'azienda di ritirare i licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi a giugno con un nuovo piano industriale.
20: Per governo e sindacati, più che un piano industriale, quello di Electrolux è un elettroshock. Così nell'incontro al Ministero delle Imprese hanno detto no al progetto industriale della multinazionale svedese di elettrodomestici, che prevede oltre 1700 licenziamenti, dopo aver incassato per anni sussidi dallo Stato. Il ministro Urso lo ha giudicato irricevibile, impegnandosi a portare la questione a Bruxelles e invitando i vertici dell'azienda a ripresentarsi al Mimit il 15 giugno con una nuova proposta. L'esecutivo assicura di essere pronto a fare la sua parte, ma tra le sigle dei metalmeccanici sale la tensione. Michele De Palma, FIOM CGL.
21: Noi non negoziamo con la pistola puntata alla testa!
20: Da Rocco Palombella, UILM, arriva un appello.
22: Noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato!
20: Sulla stessa linea, Ferdinando Uliano, FIM CISL.
23: Ci aspettiamo il ritiro della procedura, l'apertura di un confronto su presupposti diversi.
20: Gelso Minatesta, GR1.
1: Lo sport, il calcio, la rivoluzione al Milan in primo piano. Facciamo il punto con Manuela Collazzo in studio. Come, buongiorno.
24: Buongiorno Salvatore. Rivoluzione che fa seguito alla disastrosa ultima giornata di campionato dei rossoneri, la sconfitta casalinga contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale ha azzerato i vertici e mandato via l'allenatore Allegri, lasciando il solo Ibrahimovic in società, il cui ruolo sarà destinato a diventare più centrale. Natale. Via tutti gli altri, l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare, il direttore tecnico Moncada. Entro una settimana la scelta del nuovo allenatore piace tra gli altri l'emergente spagnolo Iraola. Tennis a Roland Garros è il giorno di Sinner, il numero uno del mondo debutterà in serata contro il francese Tabur, prima toccherà ad Arnaldi contro Grigsborg e Darderi contro Hofner. Avanzano Cobolli e Berrettini e tra le donne Paolini, oggi sempre per il torneo femminile in campo Cocciaretto. E oggi torna anche il Giro d'Italia che sconfina in Svizzera, la 16ª tappa Bellinzona Cari, piuttosto breve, 113 km, ma con arrivo in quota si riparte con Vingegaard in rosa.
1: In chiusura abbiamo la musica. Se n'è andato l'ultimo dell'era dei grandi del jazz, è morto a 95 anni, Sonny Rollins. The Saxophone Colossus, il colosso del sassofono, questo è il titolo del suo album del 57 che ha fatto epoca. Con il suo sax tenore Rollins ha attraversato tutte le rivoluzioni del jazz, ha collaborato con tutti i grandi, da Miles Davis a Thelonious Monk, con un suono potente e uno stile di improvvisazione unico. Sono le 7:15, la linea Voreggere regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi in apertura: l'analisi del voto delle elezioni amministrative e poi la guerra in Iran. Noi ci risentiamo alle 8.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, con l'audizione di Tullia Gallina Toschi nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali. Buon ascolto.
5: L'audizione odierna rientra nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali, su cui la Commissione ha inteso avviare una specifica attività di indagine. In particolare ricordo che la Commissione, ai sensi della propria legge istitutiva, è chiamata a indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazione e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela. Più specificatamente, tramite l'audizione odierna, la Commissione intende approfondire le tematiche afferenti al fenomeno frodatorio del settore olivicolo e l'eventuale possibilità per gli organi deputati al controllo di conformità degli oli di oliva, di utilizzo di strumenti analitici e supporto del panel test. Cedo dunque la parola al nostro ospite per lo svolgimento di una relazione introduttiva che prego di contenere in 15-20 minuti complessivi, al termine dei quali i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego.
6: Attivo l'audio, sì. grazie per appunto l'occasione di questa informazione riferita alle attività di ricerca che stiamo portando avanti per ridurre le non conformità possono riguardare in particolare la commercializzazione degli oli vergini ed extravergini di oliva. Tra l'altro sono stata invitata, dico per trasparenza anche nell'ambito dell'intergruppo sviluppo olivicolo per un altro tema, cioè il limite degli steroli totali. In questa occasione ho inviato una nota per una proposta di lavoro di ricerca per risolvere anche questa tematica. Oggi vi parlerò, come appunto mi è stato richiesto, del problema, se volete, del panel test. Allora cercherò di condividere alcuni documenti per cercare di spiegare, anche se rapidamente, qual è la problematica. Il problema fa riferimento a quello che potete leggere anche, che abbiamo letto anche nella relazione, nel rapporto della Corte dei Conti europea. Cioè sostanzialmente il 93% delle analisi chimico-fisiche cui si ha notizia, quindi effettuate ufficialmente in Europa, dimostrano la conformità ai requisiti degli oli vergini di oliva, contro il 68% soltanto delle valutazioni organolettiche. Il commento è che la valutazione organolettica abbia degli elementi di soggettività. Io insieme ad altri riteniamo che questa interpretazione possa essere opinabile, nel senso che non è la soggettività di per sé il problema del panel test, ma il problema è quello del, per esempio, della mancanza di materiale di riferimento e quindi sostanzialmente della non applicazione del metodo nello stesso modo da parte di tutti i panel. Quindi immaginiamo un panel che lavora a New York e uno che lavora a Tokyo, devono assolutamente, tra l'altro con elementi culturali ben diversi anche nel riconoscimento eventualmente degli attributi positivi e negativi, è evidente che senza una procedura strettamente condivisa, quindi anche dei materiali di riferimento, non possono fornire lo stesso tipo di dato. In ogni caso il problema si configura quando, come vedete, un panel classifica un olio, per esempio, come extravergine e un secondo panel può dare un risultato uguale. Quindi entrambi lo classificano come vergine o extravergine, abbiamo la classificazione e quindi ovviamente non ci troviamo in questa condizione di avere una non conformità. Quindi qui, se questo accade, cioè per i campioni perfetti, per intenderci, non ci sono problemi. Per i campioni invece in cui una classificazione data da due panel non è coerente, abbiamo un problema di disallineamento, di non conformità. Questa non conformità ovviamente si può anche configurare come frode qualora l'olio in questione, per esempio, abbia subito una falsificazione documentale, quindi da extravergine, cioè da vergine, sia stato sostanzialmente commercializzato come extravergine, e questo può accadere. Allora anche il panel ha un ruolo molto importante. Questo caso però è un problema perché bisogna trovare il modo per avere rapidamente una classificazione, una condizione che non sia un terzo panel, ma un approccio diverso, un approccio strumentale che anche tutti i gli esperti sensoriali, quindi gli esperti organolettici che per esempio siedono al COI o nel gruppo della DG Agri di esperti della Commissione Europea, concordano che questo approccio strumentale potrebbe essere risolutivo. Cosa vuol dire? Vuol dire selezionare dei composti. Qui ve li riporto, non è necessario addentrarsi nella chimica degli alimenti, però vi dico che questi composti sono quelli che permettono di avere, sono quelli legati ai sentori positivi, quindi al fruttato, e ai sentori negativi. Quindi che cosa si vuole fare? Una volta attribuiti dei limiti e degli intervalli a questi composti, ci si può, si può arrivare a una classificazione in caso di discordanza tra panel. Ora, perché abbiamo scelto dei composti e nel numero minimo di marcatori altamente diagnostici? Perché le analisi di controllo devono essere fatte da tutti i laboratori ufficiali e anche quindi devono essere semplici e rapide. Inoltre abbiamo fatto questa scelta perché al momento la validazione dei metodi ufficiali è possibile solo con la quali e quantificazione di molecole specifiche. Quindi si parla di analisi targeted. Solo le analisi targeted possono essere validate e diventare ufficiali al momento, anche se si sta studiando anche per i metodi cosiddetti non targeted, cioè quelli che non sono legati alla quali quantificazione di ogni singolo composto, ma al momento solo questi metodi possono essere validati a livello ufficiale. Lo abbiamo fatto, quindi sostanzialmente questo è il primo metodo, lo vedete, SPMG CFID massa, comunque un metodo COIT20, documento 37 che è stato finora in approvazione provvisoria, validato per un periodo di 10 anni dopo la messa a punto, che ha coinvolto tutto il progetto Oleon, quindi 21 paesi, quindi veramente un lavoro collaborativo coordinato dall'Italia. E qui abbiamo il metodo targeted che tra poco sarà, che appunto è già pubblicato, ma sarà pubblicato come ufficiale definitivo in giugno, e quindi ecco, questa è la situazione. Ora, per arrivare, noi siamo alla approvazione del metodo, ma per arrivare ai limiti e agli intervalli, come spiego sempre, qui vedete il lunghissimo percorso di validazione del metodo, la necessità di elaborare questi limiti e intervalli, dobbiamo fare un altro salto e speriamo che l'Unione Europea, ma anche il nostro paese, possa darci delle condizioni, quindi sostanzialmente delle call, nelle quali poter arrivare a analizzare un ampio set di campioni reali classificati sensorialmente tra extravergini, vergini ed eventualmente lampanti, ma è questo il bordo, no? Tra extravergine e vergine più, se volete, rischioso, perché è qui che si situa il valore, e quindi arrivare a questi limiti ed intervalli. I stakeholder, oltre ovviamente agli enti nazionali e internazionali, quindi anche il reperimento di fondi nazionali ed europei, può prevedere anche il reperimento di fondi commerciali. Noi speriamo che anche associazioni di settore, aziende, vogliano arrivare a questo risultato. Perché? Perché vivrebbero, perlomeno naturalmente, chi onestamente imbottiglia il prodotto, in una condizione di minore incertezza. E naturalmente i dati, perché serve un lavoro fatto da più laboratori, da più panel, per ottenere dei, naturalmente possibilmente anche di paesi diversi, per ottenere dati validati al fine poi di giungere a un accordo internazionale, perché poi bisognerà sedersi a un tavolo e stabilire, in qualche modo armonizzare, no? Nel tavolo del COI e della DG Agri, un accordo internazionale. Bene, questo è lato ufficiale, ma in realtà nel frattempo è anche importante sviluppare metodi di screening, e dunque abbiamo fatto anche questo, abbiamo sviluppato più di un metodo di screening. A che cosa servono i metodi di screening? Servono ad effettuare una classificazione probabilistica. Vuol dire che in una selezione, supponiamo, tenete conto che un'azienda grossa, un'azienda di importante che in bottiglia può trovarsi a dover assaggiare all'anno 20.000 campioni attraverso il panel test, è una follia in termini di costi e anche lentezza, se volete, dell'analisi. Allora, i metodi di screening possono servire sia nell'ambito di aziende imbottigliatrici, produttrici, sia invece, molto importante, anche per enti di controllo, per effettuare un campionamento molto vasto. E ovviamente è esattamente quello che si vuole raggiungere e che viene indicato anche come richiesta dalla Corte dei Conti europea, per poi selezionare i campioni che potremmo definire a rischio, oppure invece quelli che nel caso dell'imbottigliamento sono sicuramente extravergini. Quindi i metodi di screening servono, qui ci sono tutte le modalità, vengono presentati due metodi, sono metodi rapidi e sono metodi che permettono di sostanzialmente di classificare, vedete, i campioni come extravergine, vergine, eventualmente lampante. Vedete che per esempio in questo caso i campioni classificati correttamente sono stati il 100% per l'extravergine e il più del 90% per il vergine. Qualche volta mi viene chiesto quale metodo di screening, perché naturalmente si sente fortemente un bisogno di metodi rapidi, la cui elaborazione dei dati non sia targeted, quindi sia sostanzialmente si possa utilizzare l'analisi multivariata oppure modelli generativi, perché qui siamo, ecco, quale metodo di screening sarà più utilizzato? Io qui ho fatto un esempio proprio nel corso di una conferenza la scorsa settimana, nel quale ho spiegato che, per esempio, noi ci stiamo avviando verso un connettore USB-C quando, come sappiamo tutti molto bene, esistevano molte altre soluzioni. Ovviamente questo connettore ha dei vantaggi in termini di possibilità di trasferimento di dati, di, se volete, di simmetria o quant'altro. Certo è che la sua standardizzazione, la sua diffusione ne determina e ne determinerà probabilmente, perlomeno per i prossimi 10 anni, 15 anni, prevalenza. Quindi quello che voglio dire è che il metodo di screening che verrà utilizzato in futuro è quello che è sostanzialmente più diffuso, ha un supporto del produttore, ha un'assistenza tecnica efficace. Il problema dei metodi di screening è che il dato deve essere riproducibile, estremamente riproducibile, e deve essere anche trasferibile tra strumenti. Quindi noi, per esempio, come Università di Bologna, testiamo tutti gli strumenti che ci vengono proposti e cerchiamo di comprendere quali siano le problematiche. Questo è il contesto di possibile applicazione del metodo di screening in azienda per una preclassificazione, nei laboratori di controllo per sottoporre al panel test soltanto i campioni a rischio, ma su uno screening molto più ampio, ed eventualmente poi utilizzare il metodo COI, l'unico ufficiale strumentale, per una conferma nei casi di disaccordo tra panel. Ecco, i metodi, qui riporto appunto una sperimentazione che abbiamo, anzi stiamo effettuando,

logica targeted, cioè quali e quantificazione di uno o n marcatori, come, non so, determinazione della glicemia, come analisi clinica, no? Andiamo a cercare un marcatore e solo quello ci dà un'indicazione del diabete, no? Se superiore ad un certo valore, prediabete, oltre un certo valore invece confermato. Ma ci potrebbero essere delle condizioni altre, no? Più biometriche per dare lo stesso risultato. Questa è la logica di metodi non targeted. E quindi ecco, con naturalmente qui vedete delle analisi multivariate che permettono di ottenere un dato e vedete la cosa molto importante, O, Z, I, C, sono diversi laboratori, quindi diversi laboratori che analizzano, che hanno gli stessi campioni di riferimento e che analizzano campioni e che trovano sostanzialmente, tranne alcuni casi, lo stesso risultato. Capite l'importanza, è fondamentale l'importanza di avere un dato armonizzato tra differenti laboratori, vuol dire arrivare a non avere delle non conformità che sostanzialmente, quindi dei risultati discordanti tra laboratori diversi. Qui si riporta semplicemente anche quale può essere l'approccio analitico di, per esempio, nel caso di questa tecnica GCMS di screening per cercare di avere una elaborazione del dato, per esempio anche con modelli generativi, ma risparmiando in termini di dati e di energia, quindi in modo sostenibile, perché anche di questo ci dobbiamo necessariamente occupare. Qui troviamo anche il ruolo della intelligenza artificiale, che ormai è irrinunciabile, è assolutamente presente in questo momento, quindi sostanzialmente un'ulteriore possibilità di rapidità nell'elaborazione del dato per i metodi di screening. Attenzione, il modello comunque è da controllare e supervisionare. Siamo costantemente in contatto con le aziende affinché tutto ciò che si utilizza per i metodi, compresi i materiali di riferimento, siano commercializzati. Naturalmente tutte le pubblicazioni sono in open access, quindi sostanzialmente i metodi possono essere utilizzati, i materiali di riferimento devono essere presenti in commercio, perché altrimenti è chiaro che si propongono dei metodi, poi non si possono applicare. Quindi noi cerchiamo costantemente di avere anche questo riferimento. Abbiamo formulato poi dei materiali di riferimento anche per la sensoriale nell'ambito del progetto Oleum. Attualmente non sono in commercio, speriamo che lo siano. Naturalmente bisogna promuovere questo tipo di necessità del settore. Qui riporto un aspetto molto importante, cioè quello che sottolineavo prima: senza limiti ed intervalli i metodi di screening non saranno ancorati a un dato ufficiale. Con i limiti ed intervalli sarà straordinario, perché avremo sia una possibilità di elaborazione rapida delle analisi, ma poi una forte connessione con un dato ufficiale. Quindi veramente qui saremo in una condizione di produzione della qualità e di controllo della qualità che si parlano, dove sarà veramente molto difficile poi, come dire, in qualche modo scappare da questo quadro. Quindi qui vedete dove siamo arrivati dopo, posso dire, iniziato il lavoro di Oleum tra il 2013 e il 2014 sulla base di tanto lavoro fatto precedentemente. E quindi ecco, abbiamo un metodo ufficiale proposto dall'Italia, ma al quale ha collaborato in particolare la Spagna, ma anche la Grecia, la Croazia, la Slovenia.

0: la Germania. Ecco, quindi siamo riusciti a produrre un metodo che è frutto comunque di una collaborazione internazionale con un nostro coordinamento. Abbiamo necessità di lavorare su questo, come no, d'altro canto, sotto altri aspetti, sempre anche per le frodi e anche per la protezione del nostro patrimonio, abbiamo bisogno di lavorare anche sugli steroidi. I metodi di screening sono in uso, non si può fermare qualcosa che sta andando avanti, cioè voglio dire, non si può fermare qualcosa di rapidissimo che può esserci straordinariamente utile, ma sarebbe necessario un ancoraggio con il dato ufficiale, quindi arrivare qui. Materiali di riferimento devono essere in commercio, tutto il mondo deve lavorare con materiali di riferimento, certificati e commerciali. Io qui vedete che addirittura mi sono spinta verso la proposta di uno spin-off, spero che le aziende rispondano in questo senso, perché credo che sia materiali di riferimento certificati non solo per l'olio d'oliva, ma in generale per il controllo della qualità e della genuinità, siano un altro elemento del futuro. Quindi sostanzialmente avere dei materiali di riferimento verso i quali ci possono essere degli elementi di conformità, non conformità. Il futuro è avere delle calibrazioni condivise. Nell'ambito di un progetto nazionale che condivide un metodo di screening, abbiamo già molto lavoro fatto a livello nazionale. Il desiderio è quello quantomeno di arrivare a una condivisione con la Spagna, perché vorrebbe dire veramente un dialogo sugli dati, quindi un allineamento straordinario. Rafforzare la collaborazione internazionale, perché altrimenti diciamo ciò che abbiamo non lo possiamo mettere a terra, come si dice, no? Utilizzare, quindi arrivare a un'armonizzazione dei dati, delle condizioni analitiche, della calibrazione e dei materiali, e promuovere l'uso dei metodi untargeted, perché se è vero che attualmente solo i metodi targeted possono essere ufficiali, la ISO sta lavorando sulla validazione dei metodi untargeted e ormai con le intelligenze artificiali generative sicuramente si può pensare di utilizzare questi metodi anche per una validazione. Quindi le due strade sono parallele. Intanto arriviamo alla fine dell'obiettivo che era stato dato fin dall'inizio per il metodo targeted, quindi limiti intervalli, andiamo avanti rapidissimi sui metodi di screening, cercando di diffonderli e di dialogare con gli altri paesi, possibilmente con degli standard condivisi, ancora meglio se in qualche modo vengono dal nostro lavoro, e supervisioniamo sempre la qualità del dato. Ecco, questo è quanto volevo dire in questa occasione. Naturalmente ho citato del progetto Oleum solo la parte che fa riferimento ai composti volatili, cioè quelli che sono importanti per la classificazione del panel test, ma il progetto si è occupato di molti altri aspetti, steroidi, gliceridi, altri composti, classificazione geografica, origine, quindi molti altri aspetti. Questo è stato uno degli elementi chiave e qui siamo in questo momento. Grazie.
1: Grazie della relazione. Ci sono domande? Adesso io non vedo fra i collegati.
2: Sì, ho chiesto io di intervenire, ho alzato la manina.
1: Gisella Naturale, ok. Prego.
2: Aspetta che torno. Sì, un attimo che ritorno qui. Allora, grazie, saluto tutti, ringrazio la professoressa Toschi, sono quindi ci rivediamo, carissima professoressa. E, sicuramente importantissimo tutto quanto ha detto con grande chiarezza, e ringrazio perché insomma è un tema ostico ma essenziale, quindi per dare garanzia di qualità al prodotto olio e per avere quell'uniformità che richiede un prodotto insomma che è internazionale. Sicuramente il metodo Oleum, che parte quindi come già sottolineato dal 2013, è stato supportato da tanti, quindi ormai è un metodo ufficiale COI che ha visto questa collaborazione coordinata dall'Italia, e quindi è un fiore all'occhiello che all'Italia, di cui tutti siamo orgogliosi e che quindi cogliamo l'occasione anche oggi per dare il giusto merito al lavoro suo nella sua Università di Bologna, insomma, e per il coordinamento eccellente che è riuscito a dare al lavoro. Però chiaramente io adesso voglio fare un po'. Voglio sottolineare solo delle criticità, in quanto rispetto a questo metodo, il dubbio, cioè rispetto al metodo untargeted, il dubbio che mi sorge è se, essendo basato su giudizi del panel test, non ci sia il rischio che questi metodi di screening riproducano e consolidino eventuali errori del panel su prodotti che come lei ha definito anche in dubbio, quindi al limite, quelli che presentano delle criticità, perché chiaramente su quelli su cui si è concordi non ci sono queste criticità, ma ove ci sia il dubbio si potrebbe poi concretizzare quella che è la linea del panel test, che chiaramente deve fornire i dati a questa apparecchiatura, a questo quindi sistema. E poi capisco l'importanza dei metodi rapidi, ma se non abbiamo sicurezza nei giudizi di partenza, appunto, ci potrebbe essere il rischio di moltiplicare le incertezze e quindi gli errori. Queste sono delle criticità che vengono spontanee, però è chiaro che, come giustamente lei ha sottolineato, bisogna essere concordi, confrontarsi, quindi un lavoro preliminare fondamentale proprio per evitare di impattare insomma in queste criticità. Riguardo il lavoro dell'intergruppo, sicuramente andrà avanti sul discorso degli steroli, sempre per essere al fianco del settore, che possa garantire una qualità e un rispetto della normativa utile a difendere sempre la salute del consumatore. Grazie.
1: Grazie. Ci sono altre domande? Io leggo le domande che ci hanno preparati. Che ritiene che questa tecnologia possa essere ultimamente integrata a supporto delle autorità competenti anche nell'ambito delle attività di controllo e di monitoraggio delle filiere? Quali sarebbero eventualmente le condizioni necessarie per un suo utilizzo su larga scala? Poi, quali sono ad oggi i principali limiti tecnici o metodologici del naso elettronico e quali interventi riterrebbe utili per consentire un utilizzo affidabile, omogeneo, riconosciuto a livello nazionale o comunitario? Lascerei lei la parola. Grazie.
0: Grazie. Allora, rispondo prima alla prima domanda, che tra l'altro è una domanda molto importante, e ringrazio anche per avere sottolineato che questo metodo è un fiore all'occhiello, e ecco, questo fiore ha bisogno di acqua. Lo dico qui perché è molto molto importante. Allora, rispetto a chi comanda, chi comanda nel panel test, vediamo se riesco a condividere. Diciamo che questo domanda della dottoressa Naturale trova una risposta proprio nella progettazione, nel piano di lavoro che abbiamo realizzato per il metodo ufficiale. Cioè il punto di partenza, come vede, lo trova in questo lavoro, è avere dei campioni reali classificati in modo robusto mediante valutazione sensoriale. Qui vengono chiamati riferimenti ground truth per la conformità. Questi e solo questi servono per effettuare la calibrazione. Quindi la calibrazione non si fonda su un'incertezza, ma su dei campioni che sono classificati da 6 panel in accordo sulla categoria e sul difetto principale. Quindi la calibrazione del metodo ufficiale avviene, e anche devo dire anche per i metodi rapidi, solo, cioè questa è la chiave dell'utilizzo del metodo e perché il metodo è risolutivo e toglierà problemi alle non conformità del panel. Secondo aspetto, e per cui ripeto, ringrazio della domanda perché mi permette di dire questa cosa che è chiave, quindi riduzione dell'incertezza. Diciamo riduzione dell'incertezza perché l'annullamento dell'incertezza in generale nel dato analitico, anche strumentale, non c'è mai. Voi vedete nelle analisi cliniche avrete sempre, non so, un dato più o meno qualcosa, quindi. Ma abbattere fortemente l'incertezza. Questo era l'aspetto da cui siamo partiti. Inoltre la logica, diciamo, le tante discussioni anche a livello COI e a livello europeo hanno richiesto la non abolizione del panel, quindi il panel comanda e se c'è una non conformità allora serve l'approccio strumentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che un olio così non può essere accusato di avvinato, non può essere accusato di difetto. Mentre un olio che è potenzialmente accusato di difetto, allora risponde a dei limiti e degli intervalli. Non so se ho risposto, perché la questione è sottile, ma la sequenza, l'albero decisionale, fa sì che questo sia un metodo di prova finale. Cioè, siamo sotto, siamo sopra, siamo dentro, siamo fuori, e taglia la testa. Quindi, assolutamente, si, permette... permette di togliere ogni disagreement, disaccordo tra panel. Quindi mi ha dato la possibilità di rispondere perché c'è stato tantissimo lavoro nella immaginare un albero decisionale in termini analitici, e così è un po' per tutte le analisi. Poi rispondo alle altre domande, cioè all'utilizzo del metodo di screening. Ora, l'utilizzo del metodo di screening è già impiegato su larga scala. Noi abbiamo, per esempio, nell'ambito dell'Università di Bologna, due strumentazioni possibili, due possibili nasi elettronici, uno tedesco e uno francese, proprio se dobbiamo dire. È chiaro che, come ho spiegato, almeno per i prossimi anni si diffonderà il modello che è più presente nei laboratori. E quindi è già utilizzato a livello di filiera, sia l'uno che l'altro, uno dei due in questo momento è anche più diffuso dell'altro, ma ripeto, questo l'ho esemplificato prima con il discorso dei connettori. Cosa sarà fra 20 anni? Non lo so cosa sarà fra 20 anni, perché vediamo con quanta rapidità si propongono delle nuove attrezzature. Quindi il rinnovamento dei metodi e la loro stabilità sarà la risposta a questa domanda. Attualmente sì, c'è la possibilità di fare lavorare laboratori diversi con le stesse strumentazioni di screening. In più, come ho detto, secondo me la libertà futura, cioè la massima possibilità di utilizzare la strumentazione presente in ogni laboratorio, sarà quello di condividere dei materiali di riferimento. Quindi l'utilizzo su larga scala è possibile quando un metodo, tra virgolette, che utilizzi un naso elettronico in realtà sono tutte delle strumentazioni che permettono un'analisi dei composti volatili rapida, quella che noi davvero rapidamente facciamo nel nostro organo di senso. Questi strumenti quando avranno una validità ufficiale? Io qui torno a quello che guardavamo prima, cioè a questa diapositiva nella quale riprendo il fatto, vediamo un po' se riesco ad aprirla, non so perché non si apre. In ogni caso è la diapositiva che riporta l'ancoraggio con il metodo ufficiale, cioè quando avremo limiti ed intervalli e condivideremo il materiale di riferimento, avremo una possibilità di ancoraggio pieno con un dato ufficiale. Attualmente credo che, voglio dire, lo stiamo facendo noi, lo stiamo utilizzando noi. La Spagna ha finanziato 400.000 euro per una ricerca simile. Devo dire che secondo me noi siamo un po' più avanti nell'allineamento tra laboratori, però credo che il valore del metodo di screening, dei metodi di screening, sia molto importante. Proprio perché permette di ampliare il numero di campioni analizzati, fornisce un dato probabilistico, cioè dice sul piano probabilistico al 90% quest'olio è classificato così o così. Quindi naturalmente sia l'imbottigliatore che l'ente di controllo può dire: bene, sopra il 90% non mi interessa fare una verifica ulteriore, sotto invece decido di sottoporre il campione a un'ulteriore verifica. È un dato probabilistico, è una valutazione di rischio, ma è una valutazione di rischio condivisa tra gli enti ufficiali e anche sostanzialmente le aziende che vogliono allinearsi. Quindi uno sforzo verso la produzione della qualità. Io non so se ho risposto.
1: Bene, noi la ringraziamo, se non ci sono altre domande, ringraziamo per l'audizione, grazie.
0: Arrivederci. Grazie, arrivederci.
1: Arrivederla, grazie.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

vestito blu. Indosserò un bel doppio petto ed un cappellone come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

fosse ta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua della vittoria. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù. E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu.

0: GR1.
1: Comunali, il centrodestra si conferma a Venezia e conquista Reggio Calabria, il centrosinistra mantiene Prato e strappa Pistoia, a Salerno torna De Luca, esplodi Vannacci e Vigevano. Giorgia Meloni, anche oggi il nostro crollo rinviato e l'Ischlein, progressisti competitivi alle politiche, affluenza al 60%. Magnifica Humanitas, nella sua prima enciclica Papa Leone invita a disarmare l'intelligenza artificiale e avverte troppo potere concentrato in poche mani. Stati Uniti, Iran, nella notte incursioni americane contro postazioni di lancio dei Pasdaran, Rubio, un accordo è ancora possibile, Teheran insiste su sblocco dei beni congelati e revoca delle sanzioni, stallo sul dossier nucleare. Flottiglia per Gaza, in Libia attivisti aggrediti e arrestati, si attende l'espulsione di altri 10 componenti della missione di terra in stato di fermo a Bengasi, 2 sono italiani. La tragedia delle Maldive, nelle prossime ore le ultime autopsie, sgomento per la rimozione dei profili di Monica Montefalcone e Muriel Odinino dal sito dell'Università di Genova, automatismo del sistema, la replica. Ebola, situazione preoccupante in Congo, oltre 200 morti, 900 casi sospetti negativi, 2 cooperanti italiani rientrati da una zona al confine con il focolaio del virus. Il jazz, il mito nel centenario della nascita di Miles Davis, l'addio al leggendario sassofonista Sonny Rollins, morto a Woodstock all'età di 95 anni. Lo sport, calcio al Milan dopo il flop Champions, via il tecnico Allegri e la dirigenza, resta solo Ibrahimovic. Tennis, stasera il debutto di Sinner al Roland Garros, sfida il francese Tabu. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque le elezioni amministrative che consegnano un risultato composito. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria per la quinta volta. Vincenzo De Luca è sindaco di Salerno. Il centrosinistra conquista Pistoia. Varie città vanno al ballottaggio, affluenza al 60%. Il punto in diretta con Carla Macrellino che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
2: Buongiorno. Partiamo allora dalla vera sorpresa delle elezioni amministrative, cioè il nuovo sindaco di Venezia Simone Venturini col 51%, ex assessore della Giunta Brugnaro, sostenuto dal centrodestra. Fallisce quindi il tentativo del centrosinistra di riconquistare il capoluogo veneto dopo oltre un decennio. Perde il senatore PD Andrea Martella, che supera di poco il 39%. Il primo commento a caldo di Venturini, sentiamo.
3: Certo, il risultato è significativo, è un risultato importante che arriva dopo 2 mesi impegnativi, ma arriva dopo 11 anni di storia personale a servizio della città.
2: Vince a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che supera il 65% e dopo 12 anni riporta la città al centrodestra. Domenico Battaglia del centrosinistra sfiora il 25%. A Salerno trionfa Vincenzo De Luca, poco sotto il 58%, e si riconferma per la quinta volta sindaco della città senza il simbolo del PD e anche dei 5 Stelle. Eletto sindaco a Prato Matteo Biffoni del PD col 54,7%, mentre Gianluca Banchelli si ferma sulla soglia del 29%. A Pistoia Anna Maria Ida Celesti del centrodestra non raggiunge il 43% ed è sindaco quindi Giovanni Capecchi col 54,42% del centrosinistra. Sentiamo.
4: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, la politica fatta dalle persone, e così si può vincere.
2: Ad Arezzo si va al ballottaggio tra il candidato del centrodestra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli, sostenuto dal centrosinistra, ed anche a Chieti tra Giovanni Legnini del centrosinistra e Cristiano Sicari, sostenuto dal centrodestra, senza la Lega però e con UDC. A Vigevano il candidato di Vannacci va oltre il 14%. È tutto.
1: Ed è soddisfatta dei risultati elettorali la premier Giorgia Meloni.
5: L'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'ironia sui social è di Giorgia Meloni. Certificata la vittoria tutt'altro che scontata a Venezia, la presidente del Consiglio si toglie qualche sassolino dalla scarpa e intanto augura a tutti i nuovi amministratori eletti buon lavoro per accompagnare, scrive, le proprie comunità nei prossimi anni e di fronte a sfide importanti. La premier trascorre la giornata a Palazzo Chigi, dove riceve la D di Netflix per rafforzare rafforzare gli investimenti dell'azienda americana in Italia. Lima il discorso che terrà questa mattina all'Assemblea degli Industriali, fra i dossier il piano casa e le politiche del governo a sostegno dell'occupazione, che hanno prodotto più di 1 milione di posti di lavoro e il record di occupazione femminile, ha ricordato Giorgia Meloni proprio pochi giorni fa. La premier tornerà sul ruolo dell'Europa in questa fase geopolitica complessa, in particolare sul fronte della sicurezza energetica e delle misure per tutelare la competitività, su tutte la semplificazione normativa e un nuovo approccio non ideologico alla transizione verde. Federica Ionta, GR1.
1: E tornando ai risultati elettorali, Fratelli d'Italia resta il primo partito del centrodestra, la Lega sovravanza Forza Italia, solo Venezia, Lecco, Macerata e Messina. Il PD è il primo partito nei capoluoghi di provincia, ed EMA raggiungono il picco del 37,89% a Mantova. Il campo largo è solido, sottolinea Francesco Boccia. PD, il governo resta in crisi. Per Fratelli d'Italia, con questi risultati si infrangono i sogni del centrosinistra.
0: Il centrodestra esulta per la riscossa post-referendaria, sulla cui scia conta di arrivare in discesa alle politiche. I sogni della sinistra si infrangono, dichiara Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
6: La Schlein aveva dichiarato: da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
0: Soddisfatto anche Matteo Salvini: continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi, ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
7: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
0: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
8: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
0: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana, bene ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Sì, Raffaella Paita.
9: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centro-sinistra.
0: Noemi Giunta, GR1.
1: Alle 8:07 su Rai Radio 1, la pagina estera: tra Stati Uniti e Iran è altalena diplomatica, si lavora ad un accordo ma resta il rischio di un naufragio dei negoziati, la tregua tiene ma nella notte gli americani hanno lanciato un attacco contro obiettivi iraniani. La corrispondente.
10: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo annuncia il comando centrale, che li definisce attacchi di autodifesa. Non è la prima volta che succede durante il cessate il fuoco, ma l'attacco arriva alla fine di una giornata cominciata con un post in cui Trump scrive: «I negoziati con Teheran procedono bene, ma avverte, sarà un grande accordo per tutti oppure si tornerà a combattere. Nessuno vuole questo». Trump collega le trattative con l'Iran all'allargamento degli accordi di Abramo ad altri paesi arabi e della regione. Poi, durante la cerimonia per il Memorial Day al cimitero di Arlington, Trump ricorda i 13 soldati americani morti nella guerra contro l'Iran, che non avrà mai l'arma nucleare, assicura.
11: We'll never have a nuclear weapon.
10: E a fine giornata, sempre su Truth, il presidente annuncia che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere distrutto, oppure, preferibilmente, in collaborazione con l'Iran, sarà distrutto sul posto o in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l'Energia Atomica o un organismo equivalente a fare da testimone di questo processo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E l'Iran, da parte sua, assicura che ci sono progressi nei negoziati, ma avverte che l'intesa non è imminente, diversi nodi ancora da sciogliere. La corrispondente.
12: Si attende lo sblocco delle trattative e si teme ancora una possibile ripresa del conflitto. Ieri sera diverse esplosioni sono state udite nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud della Repubblica Islamica. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, la causa delle esplosioni è sconosciuta. Nella notte erano ancora in corso i colloqui a Doha tra i negoziatori iraniani, il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arakshi, mentre Sharif, il primo ministro del Pakistan, era in Cina da Xi Jinping, accompagnato dal capo dell'esercito pakistano Munir, uomo molto vicino a Trump. La rete della diplomazia non si è fermata, ma ci sono ancora ostacoli per un accordo, a cominciare dalla questione del programma nucleare iraniano e la conseguente gestione dell'uranio altamente arricchito. Si parla di circa 450 chili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha emesso un ordine per ripristinare l'accesso a internet ai livelli precedenti alle proteste di gennaio. Al momento la Repubblica Islamica è ancora ancora in blackout e la rete è quasi completamente oscurata. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Intanto Israele annuncia attacchi più intensi in Libano. Siamo in guerra con Hezbollah, dichiara il premier Netanyahu, insoddisfatto per le prospettive d'accordo tra Stati Uniti e Iran e sotto pressione su più fronti. L'accordo Washington-Teheran è un disastro, ha affermato il leader dell'opposizione, Lapid. In pressing su Netanyahu anche i due alleati di estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, che hanno chiesto a gran voce di riprendere i bombardamenti sul Libano. Ma in Israele tenere banco è anche la questione delle violenze sugli attivisti della flottiglia per Gaza, e ce n'è un'altra terrestre che cercava di raggiungere la striscia. È stata fermata in Libia ed ora è finita sotto attacco. Gli attivisti aggrediti e arrestati dai soldati del generale Haftar vicino a Sirte, mentre si attendeva l'espulsione delle 10 persone rimaste fermate 2 giorni fa.
13: Erano accampati alle porte di Sirte, aspettavano aggiornamenti sulla sorte dei 10 compagni di missione fermati dalle autorità del governo della Cirenaica. All'improvviso l'attacco di uomini armati a volto coperto che hanno speronato le tende con le macchine, hanno aggredito gli attivisti che hanno provato a rifugiarsi nella vicina moschea. Da lì i componenti della flotilla sono stati tirati fuori a forza, strattonati e picchiati e caricati su dei pullman che poi sono partiti in direzione di Misurata, verso ovest. È il racconto di Sara Suriano, una degli attivisti italiani della missione della flottiglia per Gaza, che stava tentando di raggiungere la striscia via terra passando per la Libia. Gli autori del blitz evidentemente sono gli uomini del generale Haftar, leader della Libia orientale, lo stesso che nei giorni scorsi aveva fatto arrestare 10 attivisti della flottiglia, tra loro 2 italiani, accusati di immigrazione e colpiti da ordine di espulsione. Si attende il loro rientro in Italia. La Farnesina con i nostri diplomatici in Libia sta seguendo gli sviluppi. Francesco Mincone, GR1.
1: Ed un ringraziamento che manifesta contro guerre anche a costo di violenze arriva dal segretario della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Bene la solidarietà alle popolazioni colpite da enormi sofferenze, ha detto durante la prolusione dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale, assemblea che sarà chiusa giovedì dal Papa. Papa che ieri ha presentato in prima persona, un inedito, la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, il titolo dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum.
14: Artificial intelligence needs to be disarmed.
1: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, ha detto Leone XIV. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. All'enciclica sarà dedicata la puntata di oggi di Pillole di Eta Beta, in onda qui su Radio 1 a partire dalle 11.45. Ospite di Massimo Cerofolini, padre Paolo Benanti, francescano, teologo, docente alla Pontificia Università Gregoriana e alla LUIS, autore della Nuova Logica del Dominio. Vi proponiamo un'anticipazione dell'intervista.
15: Non è un problema in sé l'intelligenza artificiale, ma è un problema come venga usato come strumento di potere e di disuguaglianza tra le persone.
16: Il Papa dice non basta invocare l'etica, servono regole.
15: Non basta che le aziende si diano autonomamente delle regole. La democrazia ci insegna che le regole devono essere date in maniera democratica e secondo dei principi di partecipazione che garantisce a ogni cittadino il proprio ruolo.
16: Un punto centrale quando il Papa si rivolge soprattutto ai giovani, chiede a tutti noi di rallentare dove tutto accelera.
15: Ci stiamo accorgendo che ci sono cose che una volta rotte non le potremo più riaggiustare e che non vogliamo perdere. Ecco, rallentare significa chiediamoci cosa veramente vale la pena di avere e cosa non vogliamo perdere.
17: Massimo Cerofolini, GR1.
1: La cronaca, la morte dei 5 subitaliani alle Maldive è polemica dopo la cancellazione da parte dell'Università di Genova dei profili di 2 delle vittime. Sul fronte dell'inchiesta, risposte, si attendono delle autopsie, giù 2 già eseguite nelle prossime ore, le altre 3.
18: La famiglia, oltre ad avere il dolore, vorrebbe anche capire cosa è accaduto.
19: È il legale dei parenti di Federico Gualtieri a parlare. Dall'esame delle salme del ricercatore e del capo Barca Gianluca Benedetti, nessun rilievo particolare. Occorrerà attendere gli esiti degli esami istologici e tossicologici per avere le prime risposte. Vale anche per gli altri 3 sub. La professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Le autopsie sui loro corpi nelle prossime ore.
20: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese.
21: Queste missioni hanno una ricorrenza, l'università è consapevole di quello che viene fatto.
19: Così gli avvocati della famiglia di Montefalcone, sarà l'inchiesta a chiarire se l'esplorazione della grotta maldiviana rientrasse nelle attività previste. L'Ateneo dice di no e chiarisce la rimozione dal proprio sito dei profili della docente e della ricercatrice Oddenino, un automatismo del sistema. Tra gli studi pubblicati, firmati da Montefalcone, anche una spedizione scientifica a oltre 80 metri di profondità. Elena Baiocco, GR1.
1: Gli scontri al derby di Torino proseguono le indagini per individuare i responsabili dei disordini avvenuti in pieno centro nel pomeriggio di domenica. Arrestati 8 tifosi bianconeri, 11 Daspo emessi, 6 gli agenti feriti. Restano gravi le condizioni del supporter juventino finito in ospedale per una profonda ferita alla testa. Secondo la questura è stato raggiunto da una bottiglia. I tifosi parlano di un lacrimogeno. Sentiamo Pierluigi Basoccu, padre del giovane ferito.
22: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco. Non voglio far polemiche, però una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica. Mio figlio è una persona tranquilla, appassionato di calcio. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
1: Il caso Garlasco, dopo la chiusura delle indagini, si attende a breve la richiesta di rinvio a giudizio e dalla difesa di Andrea Sempio arriva una memoria in cui si contestano le accuse della procura di Pavia che ha riaperto l'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.
23: I soliloqui di Andrea Sempio non sono confessioni, ma commenti a podcast che stava ascoltando in cui non rivela niente che allora già non si sapesse.
24: Essi non contenevano nessuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni e non hanno dunque nessuna natura confessoria.
23: A dirlo il suo avvocato Liborio Catariotti, che con la collega Angela Taccia ha depositato una memoria difensiva corredata di 5 consulenze. Ciò che la difesa di Sempio contesta alle accuse della procura è questo: il suo piede è ben più largo dell'impronta lasciata dall'assassino di Chiara Poggi. La traccia 33, quella sul muro delle scale, non è attribuibile a lui. Gli audio intercettati vanno ripuliti, riascoltati e contestualizzati. Quanto all'annunciata consulenza personologica, verrà consegnata solo se avrà valore probatorio l'analisi dei carabinieri del RACIS con cui è stato tracciato un ritratto della personalità dell'indagato. Per ora gli avvocati non hanno consigliato a Sempio di farsi interrogare. La richiesta di rinvio a giudizio potrebbe perciò arrivare già entro una settimana. Claudio Vigolo, GR1.
1: E c'è un ultimo rancore di cronaca svolta nell'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025, è ritrovato morto 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. 14 le persone raggiunte da misure cautelari, dietro il delitto un accordo criminale tra esponenti della malavita locale e un gruppo di Tirana specializzato nel riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. La crisi dell'Electrolux. Nell'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy, il ministro Urso ha chiesto alla multinazionale svedese di ritirare i 1.700 licenziamenti previsti negli stabilimenti italiani, impianti che occupano in totale 4.000 persone, e ripresentarsi a giugno con un nuovo piano industriale. Ieri, lavoratori in sciopero in presidio davanti al ministero. Sentiamo Rocco Palombella della UILM.
25: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato non scontato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare. Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
1: Epidemia di Ebola, sempre più preoccupante il focolaio in Africa per Medici Senza Frontiere, situazione senza precedenti. In Italia sono fortunatamente negativi i test su 2 cooperanti rientrati dall'Uganda con sintomi e ricoverati all'ospedale Sacco di Milano.
26: In molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Sono negativi 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I 2 avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
27: E ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma
2: proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
26: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
1: Dalle Filippine alla Grecia, all'Australia, passando anche per l'Italia, è stilata la classifica delle 50 spiagge più belle al mondo.
3: Giornalisti di viaggio, operatori turistici, scrittori e altri fortunati ambasciatori della spiaggia. Oltre 1000 esperti che ogni anno rinnovano la World's 50 Best Beaches, con criteri che includono anche e soprattutto fauna selvatica, qualità dell'acqua, la mancanza di sovraffollamento e l'integrità dell'ecosistema. In vetta quest'anno Entalula Beach a Palawan, nelle Filippine, dove non è possibile pernottare e si può accedere solo attraverso tour privati in barca. Piazza d'onore per Fteri Beach a Cefalonia in Grecia, l'unica europea nella top 10 mare turchese privo di stabilimenti o servizi. E poi Wharton Beach, Australia occidentale, apprezzata per la sua vastità incontaminata e la possibilità di avvistare delfini lungo la costa. E l'Italia ovviamente c'è ed è tutta sarda, con Cala dei Gabbiani al 18° posto e la Pelosa di Stintino al 48°. Mauro Zanda, GR1.
1: Musica, se n'è andato l'ultimo dei grandi del jazz, è morto a 95 anni, Sonny Rollins. The Saxophone Colossus, il colosso del sassofono, questo è il titolo del suo album del 57 che ha fatto epoca. Con il suo sax tenore Rollins ha attraversato tutte le rivoluzioni del jazz e ha collaborato con tutti i grandi, da Thelonious Monk a Miles Davis. Miles Davis, del quale proprio oggi, 26 maggio, ricordiamo i 100 anni dalla nascita, trombettista, compositore, figura chiave della musica del Novecento, genio innovatore che ha guidato l'evoluzione del jazz ben oltre i confini di genere, tanto da influenzare il rock, il funk, l'hip hop. Il mondo intero rende omaggio oggi a questo gigante che ha folgorato generazioni di musicisti. Tra loro Enrico Rava, il decano dei nostri trombettisti. L'abbiamo intervistato.
4: Maestro Rava, quando è che Miles Davis le ha cambiato la vita?
5: Lui è venuto a Torino nel 1956, è stato un concerto strepitoso. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho cominciato a impararmela per il conto mio, copiando malamente delle frasi di Miles. Per
4: Quanti
5: me.
4: Anni aveva?
5: 17 anni e mezzo.
4: A New York lei lo ha incontrato?
5: Nel 69 io suonavo con un gruppo di jazz rock e il nostro produttore era Tio Massero, che era il produttore di Miles. Ha detto: sai, probabilmente verrà Miles a sentirci. È arrivato, ho suonato grazie all'aiuto di un po' di Valium e dopo abbiamo chiacchierato di come amava l'Italia, le automobili italiane, di dove era Ferrari e anche di pasta, cucinava benissimo la pasta.
4: Rava, tra i talenti di Miles Davis c'era un sesto senso nella scelta dei musicisti che arruolava nelle sue band.
5: Miles aveva questa capacità di creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimersi al loro meglio. Quando lui ha chiamato Coltrane, non lo conosceva nessuno. Nel giro di 3 anni con Miles è diventato il sassofonista numero uno assoluto.
4: Claudia Fayens, GR1.
6: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
7: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. I titoli dei principali quotidiani nazionali dedicano oggi l'apertura all'esito delle amministrative, titoli anche per l'enciclica di Papa Leone, ma andiamo subito a leggere cosa titola il Corriere della Sera. Venezia preme al centro-destra, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca. Venturini sindaco in Laguna, il centro-sinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano. I segnali di un voto, l'editoriale di oggi a firma di Francesco Verderami, andremo a leggere la sua analisi e poi l'intervista a Cacciari, mio nipote andava meglio, intervistato da Fabrizio Caccia. Paolo Di Caro L'intervista invece a Donzelli, in realtà diversa dai salotti Dem, e ancora un'altra intervista allo sceriffo senza simbolo del PD Claudio Bozza. Di spalla Iran-USA, si tratta ancora e Trump ha detto altre condizioni. Davide Frattini e Giuseppe Sarcina dedicano appunto questa analisi sul Corriere della Sera. E ancora Vaticano, l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, la riflessione di Andrea Riccardi, come arginare la nuova Babele. E ancora, Repubblica, Venezia resta a destra. Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria. Meloni, nostro crollo rinviato. Il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Un bagno di realtà è il titolo dell'analisi di Annalisa Cuzzocrea. Il Papa di spalle l'enciclica contro le big techs, disarmiamo l'intelligenza artificiale. Il commento a firma di Antonio Spadaro, cercare in se stessi, non nell'algoritmo. Torniamo a centropagina, Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. Le 8 mosse per battere Putin, per le idee, scrive Timothy Garton Ash. Mentre il caso, flottiglia sotto attacco il convoglio in Libia, alcuni attivisti feriti, è l'analisi di Alessia Candito. E andiamo a vedere cosa titola La Stampa. Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale. In Veneto Venturini, eletto sindaco in primo turno, vigevano Vannacci al 15%. E poi le analisi del voto. La prima firma di Flavia Perina, si è già svanito l'effetto referendum, la seconda della penna di Marcello Sorgi, ma la Premier eviti le riforme di Palazzo. E poi De Luca, quinto, lo sceriffo di Salerno, ne scrive Francesca Schianchi. L'enciclica, il Papa e l'intelligenza artificiale, restiamo umani così rischiamo di tornare schiavi, scrive Giacomo Galeazzi. Il commento, serve un limite e tocca alla politica, di Mendoca. E ancora Arcangelo Orociola, fondatore di Anthropic, o la religione ci dia una morale. Andiamo di spalla, il mondo in guerra, tregua Iran, trattativa in tilt, NATO spacca sugli aiuti a Kiev. E altro titolo, la geopolitica, Ben-Gvir e il club dei cattivi globali. Gabriele Segre firma questa analisi. Avvenire, umanità al centro, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona per il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Tre gli editoriali di oggi, il primo di Luigino Bruni, Lettera d'amore e lode del limite, umanità da magnificare. E poi Non pensarsi come macchine, Vittorio Gallese, il vero nodo di chi vogliamo essere. Andremo a leggere qualche passaggio di questo editoriale. E infine Pierangelo Sequeri, titola Scegliere, conquistare una nuova fraternità. Torniamo a centropagina, la dottrina sociale dalla Rerum Novarum, il principio non cambia, ciò che vale non si misura. E poi il grazie della Chiesa italiana, camminiamo nella storia. Zuppi ieri ha aperto l'assemblea dei vescovi, dal Papa sprone all'impegno. E naturalmente si ricorda in centropagina in Avvenire anche l'esito delle amministrative, al centro-destra Venezia, Reggio Calabria, Prato a sinistra. Di spalla Convergenze, immersi nel cantiere del Noi, l'altro editoriale a firma di Marco Girardi. Il Sole 24 Ore, Piazza Affari oltre il record storico, il grande rimbalzo, Milano oltre il picco toccato il 6 marzo 2000 nel pieno della bolla delle dot-com, la fiducia dell'accordo tra USA e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Il Papa a disarmare l'intelligenza artificiale, il potere della tecnologia nelle mani di pochi, e ancora l'analisi, protezione dell'umano e regole per utilizzare le nuove tech. E poi ancora Stefano Lucchini, Oreste Pollicino, firmano un'analisi, l'intelligenza artificiale sia strumento di crescita non divisiva. Andremo a leggere le loro conclusioni. Di spalla ancora Raid e IDF su Gaza, ieri morte una donna e una bimba di 6 anni. Ancora sulle amministrative, Venturini a Venezia, Reggio Calabria al centro-destra, De Luca e Salerno. Industria, licenziamenti Electrolux, Urso, il piano va ritirato. E ancora su prima pagina sul Sole 24 Ore, tributi, ok alle sanatorie del 50% delle città. Sì da Roma, no di Milano. Il Messaggero. Venezia resta al centrodestra, e qui si ricorda la vittoria di Venturini con il 51,9%, esplodi De Luca a Salerno, Legnini avanti a Chieti, va al ballottaggio, Meloni anche oggi il crollo è rinviato a domani, Schlein non competitivi per le politiche. La democrazia argine lo strapotere tecnologico è l'analisi di Romano Prodi sulla enciclica del Papa. E ancora il commento, tanto Tonocchio non piove, Paolo Bombeni riguarda le amministrative, e Mario Aiello, il personaggio, la laguna vince il civismo. Il giornale: Meloni sta serenissima a Venezia, centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche Reggio Calabria boom, un plebiscito sul ponte, De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo PD. La lezione di elezioni è l'analisi dell'editoriale del direttore Tommaso Cerno. E andiamo su Domani. A Venezia il campo largo affonda, per battere Meloni serve di più. In Laguna stravince Venturini, martella KO, Reggio Calabria boom di Cannizzaro, De Luca re di Salerno, bene PD a Pistoia, il voto segna il trionfo dei cacicchi. Alla Premier soddisfatta, Schlein competitivi. L'editoriale, Nicola Imberti, la Premier in ombra, così la destra si è rilanciata. Nadia Urbinati titola: flop per i cugini, se i sovranisti fanno più paura. Naturalmente a centropagina su Domani si ricorda anche l'enciclica del Papa, intelligenza artificiale, umanesimo, una lezione di Leone. Il Dubbio e il grido di Herzog: Israele ha smarrito umanità e moralità, il capo dello Stato contro la violenza barbara dei coloni, critiche anche dal ministro Ben-Gvir, al ministro Ben-Gvir. E il Papa ammonisce i signori della guerra degli algoritmi, firma l'enciclica di Papa Leone. E poi abbiamo il commento: solo il rispetto della dignità garantirà un uso etico dell'intelligenza artificiale, scrive Lorenzo Davac. A centropagina De Luca e Lander: e Meloni non è morta. Questo è il titolo per le amministrative. Passiamo al Foglio. Trump vuole tutti e subito negli accordi di Abramo e la sua cura per un accordo storto di Teheran, dalla rivoluzione all'irrilevanza. E poi il campo largo è meno serenissimo, o ancora altro titolo: la grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati, ed è l'intervento del direttore Cerasa. Andiamo a leggere anche qui le sue conclusioni. Ancora enciclica con al centro l'uomo, tecnica, potere e cuore, ecco il documento di Leone XIV. Poi girotondo e ciclico, un altro titolo: rischi dei monopoli tecnologici, davvero il limite umano, rapporto fra tecnica, coscienza e libertà. Il general Donzelli: Vannacci è un influente, non è Fini, costruito e pompato dai giornali solo per farci male. E questo è per quanto riguarda il Foglio, il Fatto Quotidiano. Tradizionale appuntamento con il con Marco Travaglio: chi può e chi non può, e si parla di Unione Europea e di sanzioni a Mosca. A centropagina l'antimafia, querela l'antimafia, depistaggio istituzionale, un giovane denuncia le manovre in commissione e la polizia lo convoca. E per quanto riguarda l'enciclica, disarmare l'IA, il Papa rielabora la dottrina sociale. Poi si ricorda in prima pagina sul Fatto Quotidiano: femminicidi, Est e Nord Europa ne hanno 5 volte. Il Manifesto, tradizionale fotonotizia di copertina, si vedono Schlein e Martella, Laguna Bluff e il titolo, che si riferisce a un film di tanti anni fa che si chiamava Laguna Blu, un gioco di parole. Doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centrodestra e perdono invece già al primo turno. Il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente Reggio Calabria. Il ballottaggio ad Arezzo e l'eco a Salerno si allunga al regno di De Luca, Meloni rifiata. Il monito del Papa: disarmare l'intelligenza artificiale. Con questo concludiamo la carrellata delle letture delle prime pagine di oggi. Per passare agli approfondimenti partiamo dalle elezioni e lo facciamo con il Corriere della Sera, con l'articolo di Marco Cremonese che ci dice quali sono le reazioni anche del Premier Meloni. Bene, anzi benone a Venezia, soprattutto perché alla vittoria del bravissimo Venturini nel centrodestra non credeva nessuno. Benissimo, anzi clamoroso, a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, che sfiora il 70% in una città degli ultimi 12 anni di centrosinistra. Certo, Messina resta la Camelot di Cateno De Luca, incarnato da Federico Basile, sindaco che si era dimesso contro il centrodestra. Fatto sta che quell'effetto referendum, su cui tutti all'alleanza, tutti facevano spallucce, un'invenzione dei giornali, in effetti non c'è stato affatto ed è per il centrodestra un'eccellente notizia. Meloni non fa finta che non sia così e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, scrive sulle social. Poi la stoccata Schlein con un lapidario a posto, come un commento a un post di Repubblica che titolava: Venezia, Schlein chiude la campagna elettorale di Martella. Da qui mandiamo a casa Meloni, prossima mossa il rilancio sulla legge elettorale con una riunione già oggi degli sherpa dei partiti. Il primo a commentare, contrariamente al solito, è Salvini, avanza il centrodestra, la Lega conferma e conquista sindaci in tutta Italia, grazie per la fiducia, anche se per la Lega ad essere amare è stata proprio Venezia, con oltre la metà delle sezioni scrutinate non arrivava al 5%. Ma nel cuore del partito molti si compiacciono della vittoria al primo turno di Stefano Candiani a Macugnaga, dove il deputato si è candidato lasciando Tradate, il comune dove è stato sindaco e consigliere per 29 anni. Per Antonio Tajani la vittoria a Reggio Calabria di Ciccio Cannizzaro è la sintesi di una tornata elettorale che ha visto il centrodestra uscire consolidato nei consensi, e Forza Italia cresce ovunque. Si ludeva chi riteneva la sinistra pronta a diventare forza trainante del paese. Buon lavoro a tutti gli eletti, questo è il virgolettato di Tajani. Molto soddisfatto anche Lupi, le comunali smentiscono la narrazione di un campo largo lanciato ovunque verso facili successi sull'onda lunga del referendum e attesa dei dati definitivi dei ballottaggi, si conferma il radicamento di Noi Moderati sull'intero territorio nazionale per rafforzare la proposta politica del centrodestra, con il partito che ha presentato liste in tutti i comuni al voto, a dimostrazione di una crescita costante e di un legame sempre più forte con i territori.

mercato Furio su Villa, abbiamo sfondato il 14%, superando con la nostra lista la Lega. Insomma, Viggo Emanuele apripista per le prossime elezioni politiche. Va detto però che a Venezia il vannacciano Luigi Corò si è piazzato ben al di sotto dell'1%, ma a tormentare i pensieri del centrodestra resta proprio lui, soprattutto la Lega, non perché ieri è diventata vannacciana la ex sottosegretaria Francesca Martini, ma il generale è lì, un ostacolo sul cammino grande come una casa, rimugina un leghista di peso massimo. Il punto non è se il centrodestra lo vuole o no in alleanza, lui vuole mandare Giorgia Meloni all'opposizione e ingrassare le sue fila nei prossimi anni. È una seconda convinzione, Marina Berlusconi non ci pensa neanche, sa che Forza Italia sarà comunque al governo con il centrodestra o con il centrosinistra, che conclude Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Adesso invece vediamo qual è la reazione del centrosinistra con la leader Schlein, l'abbiamo preso l'articolo di Repubblica di Serena Riformato. A sera la segretaria delle PD Schlein cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Il risultato nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del voto locale, conferma che quando siamo uniti come un campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Certo, ammette la leader Dem, a Venezia, unico capoluogo di regione in palio, sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra. In verità la delusione è più acre di quanto si possa dire in chiaro. In Laguna il centrosinistra in versione extra large, da Rifondazione Comunista al PD, passando per i centristi di Italia Viva, ci aveva creduto. La speranza viaggiava sulle vele di un generoso 55% al referendum di marzo sulla giustizia, e positivi erano anche i dati delle europee del 2024. Invece il senatore Dem Andrea Martella, ex sottosegretario all'editoria, si è fermato al 38%. Sconfitto il primo turno dal 38enne Simone Venturini. Rispetto al 2020 il PD ha guadagnato 5 punti, oggi vale un buon 25%, ma non è bastato a trainare la coalizione. Troppo modesti i risultati degli alleati verso la fine dello spoglio. AVS sfiora il 5%, ma 5 Stelle non tocca il 3%, una delle percentuali che fanno dire a Paola Taverna, vicepresidente del Movimento e delegata ai territori, che questa tornata offre risultati in chiaroscuro. Alcuni ci rallegrano, altri non sono soddisfacenti. Poi d'obbligo è improprio ricavarne valutazioni di ordine generale, ancor più proiettate sul nazionale. Eppure anche il Sud questa volta per il centro-sinistra è dolce amaro, il centro-destra si è ripreso Reggio Calabria, ma soprattutto sotto Roma il trionfo più netto di un antimeloniano. Nessuna sorpresa al volto familiare dell'ex presidente campano Vincenzo De Luca, vicino al 59%, senza il simbolo del PD e contro il Movimento 5 Stelle AVS. Un campo in frantumi, così è avvenuto a Enna, dove ha vinto il barone rosso Mirello Crisafulli, 75enne, ex dirigente PCPDS, che torna a fare il sindaco della sua città. La consolazione è Avellino. Nello Pizza, 59 anni, avvocato penalista, già segretario provinciale PD, va verso la vittoria al primo turno. Poi la giovane e la gioia di Andria, confermata la sindaca uscente di centrosinistra Giovanna Bruno. Nomi da aggiungere a qualche certezza storica e desiderato ritorno in Toscana. Pistoia torna ai progressisti dopo i 9 anni di Alessandro Tommasi, il primo sindaco di centrodestra nella storia della città. L'ha conquistata il professor universitario Giovanni Capecchi, un comodo 54,6% al primo turno. 20 minuti di macchina più là c'è Prato, che per la terza volta ha incoronato il Dem Matteo Biffoni, che con meno reticenza di altri riassume l'avviso ai naviganti di questo piccolo voto amministrativo. Le condizioni per vincere ci sono, ma dare per acquisito un risultato alle politiche 2027 sarebbe un errore mortale. Calma e gesso, e poi c'era sempre il secondo tempo per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrativo. Occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni, prevede il leader di Italia Viva Renzi, che tuttavia riconosce: peccato per Venezia, era la sfida più importante, non cambia nulla, rassicura il responsabile organizzazione del PD Taruffi, la partita per le elezioni politiche del prossimo anno resta aperta. E questo ce l'ha raccontato Serena Riformato sulla Repubblica. Andiamo alle interviste, sono numerose questa mattina sui vari quotidiani per i vari esponenti dei partiti. Cominciamo con il Corriere della Sera, Paolo Di Caro, che ha sentito Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, responsabile proprio organizzativo del partito ed è anche segretario della Camera e vicepresidente del COPASI, che dice: non c'è bisogno, secondo Donzelli, capo dell'organizzazione, abbiamo detto, di aspettare un secondo turno che permetterà di fare il conto delle città amministrate da uno o dall'altro schieramento prima di dare un giudizio sulla tornata amministrativa. Queste elezioni hanno già detto tantissimo, è il messaggio che secondo Schlein doveva

arrivare a Giorgia Meloni è arrivato forte e chiaro. E qual è? Che il sostegno alla centrodestra c'è e resta, che la realtà del vuoto non è quella che si raccontano da soli a sinistra, nei salotti televisivi o nei giornali compiacenti e schierati o tra opinionisti che non escono dalla loro bolla. Hanno avuto una risposta sonante. E ancora, dice Donzelli, Venezia è certamente una vittoria importante, ma non si è vuotato solo lì, sottolinea Paolo Di Caro. Replica Donzelli: no, ma vincere il primo turno a Venezia, la più grande città al vuoto, a Reggio Calabria, dove gli uscenti erano loro e sono stati subissati dai nostri voti, sono segnali che hanno un valore che va oltre il dato sociale. Cioè, chi va a votare non guarda alle polemiche inutili, argomenti ideologici, a narrazioni autoesaltanti. Sembrava stesse arrivando la nuova gioiosa macchina da guerra di Occhetto, invece gli elettori ci stanno confermando la fiducia. In città come Venezia, che non è mai stata una nostra roccaforte, ma in tantissimi altri comuni dove pure abbiamo rovesciato pronostici che loro davano per scontati. Ma la partita non finisce qui, sottolinea la giornalista, replica Donzelli. Non lo abbiamo mai pensato, a differenza loro. Ci confronteremo alle elezioni, se saranno in grado di costruire una coalizione o un programma credibile. Noi l'abbiamo e gli italiani lo sanno, se continuano a darci fiducia nonostante la narrazione che ci vorrebbe in completa crisi. E ancora, leggiamo qualche altra domanda. Può darsi che la spinta l'abbia data il candidato? Si riferisce a Venezia. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo avuto un risultato molto lusinghiero, ma non c'è dubbio che il candidato abbia attratto molto consenso su di te, il che significa che abbiamo una classe dirigente vera. E poi si sottolinea: in alcune città importanti come Salerno e Messina hanno vinto potenti locali, da Vincenzo De Luca a Cateno De Luca. Che significa? Replica Donzelli: esistono in realtà molto locali, è vero, ma mi faccio dire una cosa su De Luca: il risultato più sonante il centro-sinistra l'ho ottenuto proprio dove il PD non ha nemmeno presentato il simbolo. Qualcosa vorrà dire. E questo è una parte dell'intervista di Donzelli che potete trovare sul Corriere della Sera. Adesso a parlare, andiamo a vedere sulla Repubblica, è proprio il neo sindaco di Venezia, intervistato da Giampaolo Visetti, il quale chiede: ha sentito Giorgia Meloni? Mi ha chiamato definendo questo successo mondiale, l'aspetto presso a Venezia, promesso che verrà, è importante il feeling tra questa città e Roma, insieme risolveremo tanti problemi. Altra domanda: la sua vittoria dopo le inchieste della magistratura e la rivincita anche di Luigi Brugnaro? La gente non si fa tirare per il naso, replica Venturini, chiamata a scegliere il sindaco, sceglie il sindaco e ora sente il peso della responsabilità, il buon governo di Brugnaro nelle 1300 pagine del suo bilancio politico. E poi: da settimane avvertivo la preoccupazione della città per lo strappo ideologico, per strappi ideologici che le sono estranei. Molti cittadini stranieri e musulmani hanno votato per me, temendo un'escalation di tensione razzista. Il centro-sinistra ha danneggiato un processo di integrazione avviato. Lo ripartirò da lì come sindaco di tutti. E questa è la risposta di Venturini alla domanda di quanto hanno pesato gli elettori del Bangladesh che sono stati inseriti nelle liste del centro-sinistra e il sostegno appunto di Martella a una moschea di Mestre. Altra domanda: la sua affermazione personale ha superato quella di Brugnaro? Dice Venturini: il confronto tra il pragmatismo da una parte, ideologia e demonizzazione personale dall'altra. La gente sapeva che io sarei stato subito al lavoro, sapendo che le cose da fare. Un grazie lo devo anche ai miei avversari, alla parata di leader nazionali calata in laguna per Martella, impegnata a incitare la gente a mandare a casa il governo Meloni. Non sanno che i veneziani sono allergici agli estranei che spiegano loro cosa devono fare senza conoscerli. Prima hanno ascoltato Schlein, Conte e Renzi, poi hanno votato il loro Venturini. Ultima domanda: qual è la sua idea di Venezia? Una città viva che attrae e non respinge, promette di cancellare il contributo d'accesso per poi decidere che fare, come ha fatto Martella, non rassicurato da chi combatte l'overtourism. È stato un boomerang, io riportirò dal mio ticket, dice Venturini, neosindaco di Venezia. Su Repubblica andiamo al Corriere della Sera a parlare un ex sindaco della città, ed è Massimo Cacciari che dice: tutti i sondaggi parlavano di partita aperta, poi a Venezia era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo il referendum aveva vinto il no, perciò direi che gli elettori di centro-sinistra stravolto non sono andati a votare, specie giovani non ci sono andati. Un errore candidare Martella, chiede Fabrizio Caccia, risponde Cacciari. Il discorso parte da lontano: il centro-sinistra dopo i miei mandati in Iannello, suicidi
chiedo scusa, inanellò suicidi a ripetizione. Ricordate Felice Casson? Invece di puntare sulle giovani leve veneziane del PD nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo? Io lo conosco da una vita, Martella niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio, un politico puro, una carriera d'eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni, l'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora di Bersani. Insomma, non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori, ci sarebbe voluta una figura diversa come la Salis a Genova. Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti, e si riferisce a Tommaso Cacciari. E ancora, vediamo un'altra domanda che ci può collegare a quanto diciamo, perché si è persa un po' per quanto riguarda anche la questione del corteo romano dei No Kings con il nipote di Cacciari. Andiamo a sentire quest'altra domanda, la risposta. Ma che futuro vede per il campo largo? Il campo largo, dice Cacciari, non si discute, è necessario per vincere le elezioni, ma non è sufficiente. E poi, a Palermo c'è stato un quasi bacio tra Schlein e Conte, sottolinea il giornalista, replica Cacciari, è bello che si bacino, ma ora bisogna cominciare a dire qualcosa agli elettori in vista delle politiche del 2027 sullo Stato sociale e con quali politiche fiscali, con quale politica estera, che posizione assumere in Europa. E ancora, per il futuro teme l'incognita Vannacci. Vannacci mi fa ridere, mi spaventano Trump, Thiel, Musk, sì, gli Ayatollah e Netanyahu, anzi Netanyahu mi fa orrore, conclude Cacciari in questa intervista. Ancora parla dal centro-sinistra, o meglio dalle file del PD, Francesco Boccia, che è capogruppo proprio del PD in Senato. Intervistato sul Corriere della Sera da Monica Guerzoni, dice: le dinamiche locali sono legate alle proposte che vengono fatte anche attraverso le liste, non c'entrano nulla dinamiche nazionali, altrimenti dovremmo illuderci che alle politiche prenderemo il 7% delle belle vittorie al primo turno a Pistoia e Prato per la vittoria straripante di Giovanni Bruno e Andria. Sono tutte storie locali. E ancora domanda: per molti invece era un test nazionale da cui si potrebbe dedurre che il governo è solido e che non c'è battuta di arresto di Meloni. No, dice Boccia, il governo è in crisi, è sotto gli occhi di tutti, le amministrative sono un test sulle proposte locali, sui candidati e le candidate sindaco. Possono essere un test nazionale in alcune realtà simboliche, nelle grandi città dove c'è il voto di opinione e quando votano oltre 15 milioni di persone, allora sì, non puoi nasconderlo. La preoccupa il basso risultato della lista dei 5 Stelle? Nelle amministrative loro sono sempre molto più bassi rispetto alle politiche europee perché sono un movimento di opinione nazionale ed è sempre stato così anche ai tempi di Grillo. E ancora, il voto di ieri le sembra di buon auspicio per vincere il 2027? Dovete costruire una coalizione, un programma, scegliere un leader? Così Boccia, l'alleanza col Movimento 5 Stelle così solida che è pronta per le politiche. L'alternativa a questa destra in campo e la vicenda campana, sì, è un ottimo auspicio. Roberto Fico è presidente e il PD è primo partito nella regione nel Mezzogiorno. Vediamo i numeri, i comuni capoluogo al voto erano 18, di cui 8 di centro-sinistra, 5 di centrodestra e 5 civici. Al primo turno noi li abbiamo vinti 5 e loro 2. I civici al primo turno sono 4. Gli altri vanno al ballottaggio e noi siamo convinti di migliorare i risultati rispetto a 5 anni fa, conclude Boccia. Ancora dal PD a parlare in un'altra intervista a Repubblica è Chiara Braga, capogruppo del Partito appunto Democratico alla Camera, intervistata da Gabriella Cerami, che le chiede: era la città che avreste dovuto strappare al centrodestra, Venezia, come simbolo di una sconfitta? Sicuramente Venezia non è andata come ci auguravamo che andasse, la candidatura di Martella era di grande valore, ma sapevamo che vincere dopo più di 10 anni la guida di centrodestra sarebbe stato difficile, una città in cui alcuni blocchi di potere sono ancora difficili da scardinare. Avete commesso errori, candidati sbagliati nelle liste, chiede la giornalista, replica Braga. Difficile dirlo, il Veneto è sempre una terra complicata, sicuramente su Venezia si giocano molti interessi. E poi, come in tutte le campagne elettorali, Schlein è stata protagonista e generosamente in campo a Venezia come in tante altre città dove invece i risultati ci hanno premiato e di cui siamo orgogliosi, come Pistoia dove la sinistra è tornata a vincere dopo 5 anni, a Prato oppure ad Avellino dove andiamo verso la vittoria. Per noi esiste un solo modo di fare campagna elettorale ed è sostenere i candidati della coalizione e un progetto di futuro per la città.
Altra domanda: in vista delle politiche degli appuntamenti elettorali nelle grandi città, come si muoverà il campo largo? Replica Braga: complessivamente questa tornata ci dice che la partita delle elezioni politiche è tutt'altro che definita e che il campo è progressista, cioè, e che continuerà a lavorare sulle battaglie che parlano ai cittadini. E questo è il quanto ha detto, dichiarato la Braga, l'esponente PD alla Camera, capogruppo. Andiamo invece a leggere rapidamente un passaggio sulla Stampa di Francesca Schianchi, che ci racconta un po' di Vincenzo De Luca. Si limita a un commento stringato, lui a sera affidato ai social e alle agenzie per dire che quel 58% al primo turno mi riempie di orgoglio e mi emoziona e lo impegna a realizzare il mio programma. E ancora, a 77 anni energicamente portati dopo 10 alla guida alla regione Campania, lo sceriffo è tornato e si è ripreso Salerno con o senza il simbolo del suo partito. Ha corso con le 7 liste civiche in cui erano anche esponenti dem locali, ma senza la benedizione del PD nazionale e senza campo largo, visto che il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno sostenuto un altro candidato. E ancora, vediamo. Silenzio è vista scombinare i piani. Se De Luca avesse avuto la pazienza di aspettare la scadenza naturale, avrebbe anche potuto sostenerlo, ma questa accelerazione l'ha messa in difficoltà con gli alleati. Da qui la decisione, delegata al segretario regionale Piero De Luca, figlio maggiore del sindaco neoletto, di non concedere il simbolo al candidato padre. Lungo tutta la campagna elettorale, la strategia di Largo del Nazareno è stata allora fingere che Salerno non esistesse sulla carta geografica. Ancora ieri, nella sua nota per commentare i risultati, Schlein si congratulava dei risultati in campagna citando solo Avellino. E questo è un passaggio di un lungo articolo di Francesca Schianchi sulla Stampa. Diamo spazio anche a quelli che sono i commenti, che sono vari editoriali sulle varie testate. Scrive varia Flavia Perina sulla Stampa: è vero quel che dicono in molti, le amministrative 2026 difficilmente possono essere raccontate come un test nazionale, visto che nessuno dei due poli le ha trattate come tali, anzi entrambi hanno cercato di minimizzare la portata e il senso. E più avanti leggiamo: a destra rappresentava da mesi l'epicentro di enormi attriti generati dalla Biennale Arte e dalla ribellione della Fenice contro una direzione malamente imposta, una vera spina nel fianco del governo di Roma, dove in tanti si dicevano stavolta la paghiamo cara. Bene, si sa com'è andata e l'inatteso voto a favore delle forze di governo cittadine e nazionali suggerisce due punti di vista attraverso quali analizzare i risultati. Il primo è la suggestione continuista che ha determinato ovunque scelte senza grandi sorprese. E andiamo più avanti: la continuità come bene rifugio, la novità come esperimento rischioso da evitare anche a livello locale. L'altro elemento è l'affluenza elettorale, che dopo le speranze accese dalla prova referendaria torna ad afflosciarsi. Sono davvero un'enormità, 5 punti percentuali in meno a livello nazionale, 60% contro il 65% della precedente chiamata alle urne, in un voto che riguarda i sindaci e dunque gli interessi diretti dei cittadini. A Venezia il calo è stato di 7 punti, e non solo rispetto al 2020 ma anche al referendum di due mesi fa. In tutta evidenza il mondo progressista non è riuscito a riportare alle urne i mondi che aveva mobilitato e su quali scommetteva. E quella parte di elettorato del no che veniva da destra, dopo aver manifestato il suo disaccordo sul tema giustizia, è tornata a casa e ha rivotato i suoi tradizionali referenti, oppure è semplicemente rimasto a casa. In definitiva, anche se tutti negano il significato nazionale di queste elezioni, ultimo test prima delle prossime politiche, scombinano molti ragionamenti di entrambi i poli con una sostanziale differenza. A sinistra è sconfessato l'ottimismo post-referendario di chi diceva è fatta, a destra svanisce il pessimismo assoluto che negli ultimi due mesi aveva generato un conflitto interno permanente, dispetti e scambetti di ogni tipo. Da una parte si recrimina, dall'altra si tira un sospiro di sollievo e si prepara l'avanti tutta sulla riforma elettorale. Questi sono dei passaggi dell'analisi di Flavia Perina sulla Stampa. Abbiamo qualche minuto per leggere invece cosa scrive sul Corriere della Sera Francesco Verderami. Un referendum non fa primavera, e se si può trarre una indicazione politica da una mini tornata amministrativa, si può dire che il test elettorale ha smentito le tesi secondo cui la bocciatura nelle urne della riforma sulla giustizia, voluta dal centrodestra, avesse già aperto la strada verso Palazzo Chigi al centro-sinistra. La verità è che un voto referendario quasi mai sopravvive alle sfide del governo nazionale e per quelle locali, dove subentrano altre valutazioni sui candidati, sulle coalizioni e sui programmi. Aver accreditato l'idea che il 23 marzo fosse cambiato il vento è stato un errore mediatico
e perciò politico delle forze di opposizione. E ieri l'effetto boomerang ha avvantaggiato i partiti di maggioranza che apparivano condannati alla sconfitta. Non è andata così, anzi da nord a sud, da Venezia fino a Reggio Calabria, il centro-destra si dà prova di vitalità in una competizione che di solito è terreno sfavorevole al centro-sinistra. D'altronde i dati amministrativi confermano le proiezioni nazionali dando la rappresentazione del testa a testa tra i due blocchi. È un risultato che finisce per spegnere le pulsioni di quanti nella maggioranza come nell'opposizione vorrebbero anticipare le elezioni. E prosegue più avanti Verderami. In verità sono solo cambiati i sindaci, non è mutato il quadro nazionale. I problemi di Giorgia Meloni restano intatti, riguardano la gestione di governo, i rapporti di coalizione, le scelte parlamentari da adottare. Per il primo aspetto la Presidente del Consiglio deve redigere un'agenda per il finale della legislatura e deve farlo mettendo in conto l'handicap della complicata situazione internazionale. E Verderami snocciola quali sono tutti i riflessi sull'economia anche nazionale. Al tempo stesso la Premier dovrà tarare le relazioni con gli alleati, cioè Lega e Forza Italia, due partiti in competizione e al contempo profondamente divisi al loro interno. In prospettiva andrà anche calcolata la variabile Vannacci. Futuro nazionale ieri approvata a misurarsi a Vigevano, per quanto il test fosse limitato sotto le insegne di una lista civica, ha superato il 10%, sopravanzando il Carroccio. Dal modo in cui Meloni costruirà la coalizione per il 27 dipenderanno anche le scelte sulla riforma della legge elettorale, sulla quale il centro-sinistra, pur apprezzando la modifica del sistema, non darà il suo sostegno e attaccherà la maggioranza accusando di voler cambiare le regole del gioco a ridosso delle urne. E più avanti leggiamo: ma in politica gli esami non finiscono mai, i prossimi appuntamenti saranno molto complicati. Piuttosto proprio la sconfitta del centro-sinistra nel capoluogo veneto è esempio di come l'approssimazione possa indurre al passo falso. E ancora, il punto è che nella campagna elettorale il campo largo ha commesso degli errori nella gestione della sfida. Se davvero Venezia doveva essere l'emblema della remontada e dunque una sorta di prova generale in vista del 27, il centro-sinistra ha perso un'occasione, dando l'impressione di non cogliere le esigenze dei cittadini di rappresentarle. Eppure le condizioni per vincere c'erano tutte, con il sindaco uscente del centrodestra Brugnaro sotto inchiesta, con il governo incapace di evitare polemiche nella gestione della biennale del Teatro La Fenice, con il giovane boy scout Simone Venturini che appariva come un avversario debole. Ma il centro-sinistra ha sottovalutato le priorità dei veneziani su un tema delicatissimo che assomma la paura sulla sicurezza, sull'immigrazione e sull'espansione delle comunità islamiche nel territorio, ha deciso addirittura di farsi appoggiare ad una lista che chiedeva il voto in nome di Allah, risultato sconfitto al primo turno. E questo è un passaggio dell'articolo di Verderami. Noi adesso concludiamo la prima parte di questa rassegna stampa per lasciare spazio alle 9 al notiziario di GR Parlamento, condotto oggi da Danilo Cretara. Noi ci risentiamo subito dopo.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Ben trovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario. I lavori parlamentari riaprirà i battenti oggi alle 11 l'aula di Montecitorio, ma ne parleremo tra poco. Andiamo prima ai risultati delle elezioni amministrative che si sono tenute domenica e lunedì. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. Per la quinta volta Vincenzo De Luca è sindaco di Salerno. Il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia. Varie città vanno al ballottaggio, affluenza al 60%. Il punto con Carla Macrellino.
3: Partiamo allora dalla vera sorpresa delle elezioni amministrative, cioè il nuovo sindaco di Venezia, Simone Venturini, col 51%, ex assessore della Giunta Brugnaro, sostenuto dal centrodestra. Fallisce quindi il tentativo del centrosinistra di riconquistare il capoluogo veneto dopo oltre un decennio. Perde il senatore PD Andrea Martella, che supera di poco il 39%. Il primo commento a caldo di Venturini, sentiamo.
4: Certo, il risultato è significativo, è un risultato importante che arriva dopo due mesi impegnativi, ma arriva dopo 11 anni di storia personale a servizio della città.
3: Vince a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che supera il 65% e dopo 12 anni riporta la città al centrodestra. Domenico Battaglia del centrosinistra sfiora il 25%. A Salerno trionfa Vincenzo De Luca, poco sotto il 58%, e si riconferma per la quinta volta sindaco della città senza il simbolo del PD e anche dei 5 Stelle. Eletto sindaco a Prato Matteo Biffoni del PD col 54,7%, mentre Gianluca Banchelli si ferma sulla soglia del 29%. A Pistoia Anna Maria Ida Celesti del centrodestra non raggiunge il 43% ed è sindaco quindi Giovanni Capecchi col 54,42% del centrosinistra. Sentiamo.
5: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, la politica fatta dalle persone, e così si può vincere.
3: Ad Arezzo si va al ballottaggio tra il candidato del centrodestra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli, sostenuto dal centrosinistra, ed anche a Chieti tra Giovanni Legnini del centrosinistra e Cristiano Sicari, sostenuto dal centrodestra, senza la Lega però e con UDC. A Vigevano il candidato di Vannacci va oltre il 14%.
2: Soddisfatta dei risultati elettorali la premier Giorgia Meloni, ce ne parla Federica Ionta.
6: L'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'ironia sui social è di Giorgia Meloni. Certificata la vittoria tutt'altro che scontata a Venezia, la presidente del Consiglio si toglie qualche sassolino dalla scarpa e intanto augura a tutti i nuovi amministratori eletti buon lavoro per accompagnare, scrive, le proprie comunità nei prossimi anni e di fronte a sfide importanti. La premier trascorre la giornata a Palazzo Chigi, dove riceve la D di Netflix per rafforzare gli investimenti dell'azienda americana in Italia. Lima il discorso che terrà questa mattina all'Assemblea degli Industriali, fra i dossier il piano casa e le politiche del governo a sostegno dell'occupazione, che hanno prodotto più di 1 milione di posti di lavoro e il record di occupazione femminile, ha ricordato Giorgia Meloni proprio pochi giorni fa. La premier tornerà sul ruolo dell'Europa in questa fase geopolitica complessa, in particolare sul fronte della sicurezza energetica e delle misure per tutelare la competitività, su tutte la semplificazione normativa e un nuovo approccio non ideologico alla transizione verde.
2: Ancora risultati elettorali. Fratelli d'Italia resta il primo partito del centrodestra. La Lega sopravanza Forza Italia solo a Venezia, Lecco, Macerata e Messina. Il PD è il primo partito nei capoluoghi di provincia. I Dem raggiungono il picco del 37,89% a Mantova. Il campo largo è solido, sottolinea Francesco Boccia. PD, il governo resta in crisi. Per Fratelli d'Italia, con questi risultati, si infrangono i sogni del centrosinistra. Sentiamo Noemi Giunta.
7: Il centrodestra esulta per la riscossa post-referendaria sulla cui scia conta di arrivare in discesa alle politiche. I sogni della sinistra si infrangono, dichiara Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
8: La Schlein aveva dichiarato: da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
7: Soddisfatto anche Matteo Salvini, continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi, ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
9: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di
0: sinistra.
7: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Dem Elly Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
9: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
7: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
10: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centrosinistra.
2: Veniamo ai lavori parlamentari. Riaprire battenti oggi alle 11 l'aula di Montecitorio. All'ordine del giorno la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'esame dell'Assemblea della Camera anche il disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. In calendario anche tra gli altri punti la delega per la riforma dell'ordinamento forense, la proposta di legge sulla programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale, nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. Ferma l'aula del Senato, solo lavori di commissione, l'Assemblea riprenderà la prossima settimana. La crisi dell'Electrolux. Nell'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy, il ministro Urso ha chiesto alla multinazionale svedese di ritirare i 1.700 licenziamenti previsti negli stabilimenti italiani, impianti che occupano in totale 4.000 persone, e ripresentarsi a giugno con un nuovo piano industriale. Ieri lavoratori in sciopero e in presidio davanti al Ministero. Gelsomina Testa.
11: Il piano di Electrolux non sta bene a nessuno. Nell'incontro al Ministero delle Imprese, governo e sindacati hanno detto no al progetto industriale della multinazionale svedese di elettrodomestici, che prevede oltre 1.700 licenziamenti, con tagli sparsi in tutti gli stabilimenti italiani, dopo aver incassato per anni sussidi dallo Stato. Il ministro Urso lo ha giudicato irricevibile, impegnandosi a portare la questione a Bruxelles e invitando i vertici dell'azienda a ripresentarsi al Mimit il 15 giugno con una nuova proposta. L'esecutivo assicura di essere pronto a fare la sua parte, ma tra le sigle dei metalmeccanici sale la tensione. Michele De Palma, FIOM CGL.
12: Noi non negoziamo con la pistola puntata alla testa!
11: Da Rocco Palombella, UILM, arriva un appello.
13: Noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato!
11: Sulla stessa linea Ferdinando Uliano, FIM CISL.
14: Ci aspettiamo il ritiro della procedura, l'apertura di un confronto su presupposti diversi.
2: È tutto per il notiziario, grazie a Francesco Pantaleo alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco con Roberta Gentilini la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
15: E dunque eccoci tornati ad approfondire i commenti sul voto delle amministrative. Lo facciamo con Annalisa Cuzzocrea sulla Repubblica. Lunga analisi, prendiamo qualche passaggio. Il centro-sinistra pensava di schierare il senatore Andrea Martella, sarebbe stato un investimento sufficiente, aveva costruito un programma credibile basato sull'ascolto, aveva aperto liste di origine italiana, di origine bengalese, puntando sulla buona integrazione, ma non è bastato. Così come non è bastato il vento del no al referendum che l'opposizione credeva di poter cavalcare di qui alle politiche dell'anno prossimo e che invece si è rivelato una spinta a dir poco insufficiente. Al campo largo è mancata la gamba di azione che a Venezia e Reggio Calabria è stata con i vincitori. Nella città dello Stretto il forzista Francesco Cannizzaro vola verso il 70% e ad Arezzo ha candidato Marco Donati che con il suo 20% ha tolto voti al candidato di centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli, ma mancarle più di tutto è forse ancora una visione alternativa del paese netta e riconoscibile. Dalle elezioni amministrative non si possono trarre conclusioni politiche, ha ragione il Dem Igor Taruffi che a dire che per il 27 è perduta la sinistra, è perduta a sinistra. Ma si possono di certo apprendere lezioni che servono alla costruzione di un campo ancora confuso, partendo non da quel che funziona, la conferma di Prato con il riformista Bisfoni che l'ha già guidata due volte, o la riconquista di Pistoia con la sinistra Dem di Capecchi, entrambi già al primo turno, o ancora i successi di Agrigento e Marsala, ma da quelle che non ha funzionato, la scelta suicida di una candidatura politicista è troppo legata all'ex sindaco Giuseppe Falcon Matà a Reggio Calabria, alla debolezza del figlio d'arte Domenico Battaglia, il padre fu sindaco, ha ingrossato le vele di Ciccio Cannizzaro che aveva tante liste e tanto consenso anche grazie all'appoggio del presidente della regione Occhiuto, ma che non ha avuto sfidanti credibili, e sì che nella società civile, a dispetto delle macchiette finite in TV, se ne potevano trovare. Ancora a Messina Catino De Luca fa e disfa come fosse un padrone, ha fatto dimettere il sindaco Basile per poi farlo ricandidare con 15 liste a supporto e si è ripreso la città sancendo il fallimento del centro-sinistra sullo stretto. E in pratica, conclude la Cuzzocrea, danno un'idea di immobilismo e di paura queste elezioni, il cambiamento che il referendum sembrava promettere ancora bisogno di molto lavoro, ma questo non significa, come dicono i comunicati trionfali delle ultime ore, che la destra goda di buona salute, tutt'altro, i dissidi tra gli alleati sono ormai manifesti e quotidiani, l'ombra di Vannacci spinge il partito di Meloni verso una copertura, una coperta di Linus identitaria, e così la Cuzzocrea. Invece andiamo a vedere cosa dice sul Sole 24 Ore Lina Palmerini, anche qui un passaggio, un taglio diverso della sua analisi. Ma al di là del vuoto nelle città lagunare, il nord resta il grande vuoto per la sinistra che non riesce a maneggiare quei temi che sono invece centrali in quei territori. C'è innanzitutto quello della sicurezza e immigrazione, su cui manca una presenza politica di proposta del campo largo. A sollecitare una riflessione pure Luigi Bersani, che Pierluigi Bersani, che ammette la fatica della sinistra a riconoscere come un diritto quello della sicurezza e spinge a fare un passo in più. E ancora c'è poi il versante della politica industriale, di quelle tante crisi che stanno contagiando molte aree settentrionali come quella dell'Electrolux. Ecco, anche qui non si vede un progetto per contrastare il declino dell'industria nazionale ed europea, che poi fatalmente si traduce in perdita di posti di lavoro. Alla fine l'impressione è che l'opposizione sia rinunciataria a un dialogo con il Nord, come se preferisse rischiare il pareggio, la sconfitta alle prossime elezioni, pur di non inoltrarsi in territorio argomenti troppo distanti da sé o troppo divisivi dentro la coalizione. E a conclusione, allora, il fatto che Rovi trovino nella Chiesa una riflessione che manca nei leader spiega la crisi di senso dei partiti, in particolare a sinistra, visto che i nuovi capitalisti si propongono di fatto come oligarchi, si riferiva all'enciclica dei Papa Leone, questa conclusione di Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, che ci proprio porta su questo argomento. Con i commenti, facciamolo subito con i commenti dell'enciclica del Papa, ne scrive tra gli altri sul Sole 24 Ore Emanuela Perrone. Nel solco dell'insegnamento sociale della Chiesa, che oggi si rinnova idealmente a 135 anni dalla Rerum Novarum, il Santo Padre ci ricorda che la tecnologia non è neutrale e che il lavoro umano non può essere ridotto a una mera variabile algoritmica. È un monito che sentiamo fortemente nostro, non poteva che essere la ministra del lavoro Calderone a raccogliere nel governo l'appello alla tutela della dignità del lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale lanciato da Papa Leone con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Disarmare e costruire, al doppio invito del pontefice, corrispondo le associazioni datoriali e i sindacati. E ancora, il vivo apprezzamento espresso dal presidente dell'ABI Patuanelli, in particolare per l'importanza dell'umanesimo, per la responsabilità e trasparenza della gestione dell'intelligenza artificiale, la ricerca sempre della verità del bene comune. E ancora, l'intelligenza artificiale può rappresentare una grande opportunità per la produttività, servizio e competitività, soprattutto per le imprese terziarie di mercato, spiega il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Ma servono regole chiare, responsabilità condivisa, attenzione agli effetti sul lavoro, sulle competenze e sulle comunità, perché le tecnologie non sono neutrali. E ancora, Andiamo a leggere cosa dice da Conf Operative il presidente Maurizio Gardini. Tiene a sottolineare il richiamo del mutualismo, il riconoscimento delle cooperative come strumenti concreti di tutela dei lavoratori. Ma andiamo a vedere invece cosa dice questa. No, leggiamo degli approfondimenti, chiedo scusa. Leggiamo degli approfondimenti, lo facciamo con Avvenire. Leggiamo quello di neuroscienziato Vittorio Gallese. L'intelligenza artificiale non è soltanto una nuova tecnologia, una nuova forma di organizzazione dell'esperienza umana, e questo, a mio avviso, è uno dei nuclei teorici più rilevanti della nuova enciclica magnifica Humanitas di Leone XIV, che affronta il tema del digitale e dell'intelligenza artificiale, evitando sia gli entusiasmi ingenui sia gli allarmismi apocalittici. Leone invita a costruire un'ecologia della comunicazione fondata su verità e trasparenza, invita inoltre a promuovere una nuova consapevolezza educativa nell'uso delle tecnologie digitali affinché le loro grandi potenzialità siano orientate al bene comune. E poi dice: da neuroscienziato cognitivo considero particolarmente importante il fatto che il Papa rifiuti una concezione puramente strumentale della tecnica. L'intelligenza artificiale non è descritta come qualcosa di esterno all'umano, ma come una dimensione ormai intrecciata con la nostra vita quotidiana. In questo senso l'enciclica coglie un punto decisivo: le tecnologie non si limitano a mediare il nostro rapporto con il mondo, ma contribuiscono a trasformarlo. L'enciclica mostra grande consapevolezza di questa dimensione quando denuncia il rischio di una disumanizzazione prodotta dall'assolutizzazione del paradigma tecnocratico. Il problema non è la tecnica in sé, che il testo giustamente riconosce come parte integrante della storia umana, ma la possibilità che siano gli esseri umani ad assumere progressivamente la logica delle macchine come modello di se stessi. E passiamo alle conclusioni. Il rischio maggiore dell'intelligenza artificiale non è dunque quello spesso evocato di macchine che diventino più intelligenti dell'uomo. Il rischio è che gli esseri umani finiscano per pensare se stessi come macchine, che adottino come modello la logica della prestazione, dell'ottimizzazione e della prevedibilità algoritmica. La posta in gioco non riguarda soltanto il futuro della tecnologia, ma il futuro di chi vogliamo essere. Per questo trovo particolarmente importante l'appello finale dell'enciclica a rimanere umani, così Vittorio Gallese, neuroscienziato. Un'analisi molto più lunga, abbiamo letto qualche passaggio, che cosa che faremo con anche i successivi interventi, ad esempio con quello del Foglio del direttore Cerasa. Nella sua enciclica il Papa contesta esattamente questo, l'idea che sia necessario abbandonarsi a una nuova religione dei dati. Più dati vengono trattati come una religione, più si restringe il campo d'azione dell'essere umano. Per far scendere l'intelligenza artificiale della Torre di Babele, come teorizza l'enciclica, bisogna necessariamente ribaltare lo schema. Bisogna costruire le condizioni affinché l'essere umano sia pronto a governare l'intelligenza artificiale senza farsi governare da essa. E per farlo, dice Leone, serve evitare che tutto il potere sia nelle mani dei monopoli dei dati. Serve che le istituzioni statali creino un contesto che permetta di garantire regole giuste e tutele efficaci. Serve che le piattaforme siano sottoposte a trasparenza sugli algoritmi, con verifiche indipendenti, accesso equo ai dati. E serve fare tutto affinché nel governo dei dati e degli algoritmi non si possa lasciare che pochi attori orientino da soli tutti i processi importanti. E ancora, ma l'elemento più forte e dirompente nell'enciclica del Papa coincide con l'indicazione culturale e religiosa delle offerte di Leone per evitare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale possa restringere il perimetro dell'umano e possa portare l'umanità verso una deriva illiberale. Il Papa dice che il mondo dell'intelligenza artificiale rischia di produrre una forma di razionalità, la religione dei dati, mascherata da iperrazionalità se tutto è misurabile e prevedibile diventa irrazionale non seguire i dati. E ancora, ma per poter difendere con forza le nostre libertà, Papa Leone dice che serve una formazione dell'umano che trova nel Vangelo la sua formula più piena, in quel X unico fatto di difesa della libertà, promozione della responsabilità, senso del limite, ricerca della verità e lotta contro le idolatrie. Ma insomma, un'analisi anche questa molto lunga che invitiamo ad approfondire sul Foglio di Cerasa. E abbiamo adesso invece un altro intervento preso dal Sole 24 Ore, a due mani, diciamo a due penne, Stefano Occhini e Oreste Pollicino. Anche qui leggiamo una parte della lunga analisi. Qui l'antropocentrismo cristiano assume anche una portata pubblica e costituzionale. Difendere l'umano non significa rifugiarsi in una retorica spirituale separata dalle istituzioni, significa chiedere che le infrastrutture digitali siano progettate, valutate e governate alla luce della dignità della persona, del bene comune, della giustizia sociale, della solidarietà e della destinazione universale dei beni. L'enciclica parla infatti di progettazione responsabile, valutazione di impatto e sociale, inclusione dei più fragili, alfa
0: alfabetizzazione digitale, ricerca e industria orientata alla giustizia e alla pace. È una grammatica molto vicina, pur da un'altra prospettiva, alle questioni che oggi attraversano il diritto, dall'intelligenza artificiale, trasparenza, controllo umano, non discriminazione, sostenibilità democratica dell'innovazione. In questa prospettiva il punto non è umanizzare l'intelligenza artificiale con qualche principio decorativo, ma impedire che l'IA disumanizzi le strutture della convivenza. E ancora, il sistema può essere formalmente conforme e tuttavia socialmente disallineato, può rispettare procedure e produrre esclusione, può essere efficiente insieme opaco, può ridurre errori statistici e aumentare ingiustizie sostanziali. Per questo l'antropocentrismo non è un principio ornamentale ma una clausola strutturale del governo. Impone di chiedersi non solo se una tecnologia funzioni, ma per chi funzioni, chi ne supporti i costi, chi ne controlli i fini, chi possa contestare gli effetti. La parte più forte dell'enciclica è proprio forse questa: la persona non viene difesa contro il futuro, ma come condizione perché il futuro resti umano. Non c'è nostalgia antitecnologica, ma rifiuto dell'idolatria tecnologica. Non c'è paura dell'innovazione, ma consapevolezza che l'innovazione senza antropologia diventa amministrazione della potenza. È una potenza senza limite tende inevitabilmente a trasformare l'umano in oggetto, oggetto di previsione, di profiliazione, di monetizzazione, di automazione, talvolta persino di esclusione. E andiamo alle conclusioni. In fondo l'enciclica ci consegna una domanda semplice e radicale: stiamo costruendo strumenti che aiutano l'uomo a fiorire o sistemi che abituano l'uomo a pensarsi come qualcosa da superare? La risposta non appartiene soltanto all'etologia, appartiene al diritto, alla politica, all'economia e alla cultura democratica. È da qui che l'antropocentrismo di Leone XIV diventa una categoria del nostro tempo, non chiusura verso la tecnica, ma criterio per orientarla, non centralità arrogante dell'uomo, ma custode della sua irriducibile dignità. Confino così sul Sole 24 Ore, Lucchini e Pollicino. E andiamo a leggere invece cosa scrive Antonio Spadaro sulla Repubblica. Lunghissima analisi dal titolo La risposta della dottrina per migliorare l'algoritmo. E andiamo alle conclusioni. Sull'errore per un algoritmo è qualcosa da eliminare, per un essere umano può essere l'inizio di una trasformazione radicale. Il futuro di una persona non è calcolabile, viene in mente il verso dichiarato da Emily Dickinson, io abito la possibilità. L'enciclica propone spazi deliberati di vuoto il cui pensiero maturi senza la stampella del calcolo, non è luddismo, è la constatazione che un'attenzione permanentemente mediata dall'algoritmo finisce per atrofizzarsi e che proteggere la capacità di pensare in proprio è diventata una questione pubblica. La magnifica Humanitas chiude con Magnificat di Maria e con Tolkien. Non tocca a noi dominare tutte le mare del mondo, ma fare il possibile per la salvezza degli anni in cui viviamo. Che un'enciclica sull'intelligenza artificiale trovi la sua parola definitiva in un inno del primo secolo, in un romanzo del Novecento, dice molto sulla visione di Leone XIV. La risposta alla sfida tecnologica non è un algoritmo migliore, è una diversa qualità dello sguardo sulla qualità umana, del progresso che racconto e posto poesia custodiscono infallibilmente. E il Papa agostinamente chiede al suo lettore che cosa ami davvero, e questo conclude con questo interrogativo riportato Antonio Spadaro sulla Repubblica. E adesso andiamo invece a leggere sul Corriere della Sera cosa dice il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, intervistato appunto sulla Repubblica, e risponde a questa domanda. Secondo il Papa la decisione finale dovrebbe restare sempre ad un essere umano, è ancora realistica dato lo stato della tecnologia? Per molti ambiti è senz'altro realistico e va difeso, dice Parisi. La macchina può elaborare, suggerire, segnalare, ma la decisione finale dovrebbe restare a chi può rispondere. La ragione è semplice: solo gli esseri umani hanno una coscienza del mondo e sanno formulare giudizi di valore. Non nascondo che in alcuni casi mantenere l'uomo al centro sarà difficile perché i sistemi diventano veloci e la tentazione di delegare è forte, ma qui rovescerà la domanda. Non è solo questione di sapere se è realistico, è questione di renderlo realistico. È una scelta che dipende da noi, non una previsione meteorologica. L'intelligenza artificiale non deve diventare un'autorità. E ancora, vede il rischio che si deleghino alle macchine non solo operazioni tecniche ma anche forme di giudizio morale o politico? Risponde Parisi, il pericolo esiste ed è serio, quanto sia grande onestamente è difficile da valutare oggi perché dipenderà molto da come ci comporteremo nei prossimi anni. Quello che posso dire con chiarezza è che delegare il giudizio morale o politico a una macchina sarebbe assolutamente negativo, così Parisi, intervistato sul Corriere della Sera. Cambiamo rapidamente argomento, qualche minuto, parliamo di lavori parlamentari, lo facciamo, abbiamo sentito anche negli articoli precedenti sulle amministrative, si parlava di legge elettorale e andiamo a leggere sempre su Sole 24 Ore cosa ci dicono sugli appuntamenti. La riunione decisiva per mettere a punto le modifiche al Menonellum, o stabili come preferiscono chiamarlo gli Sherpa del centrodestra, ci sarà oggi dopo l'ultima audizione della mattinata. L'impianto è già definitivo, come già anticipato dal Sole 24 Ore nei giorni scorsi, soglia per far scattare il premio di maggioranza spostata dal 40 al 42%, via i ballottaggi residuali se nessuno raggiunge la soglia, premio ridotto fino ad arrivare all'incirca della soglia costituzionale del 55%. Alla Camera, leggermente più alta, 57%, in Senato, per la presenza dei senatori a vita. Resta da definire la modalità o un nuovo testo base in modo da poterlo meglio blindare con emendamenti o emendamenti correttivi. Di certo il risultato delle comunali con la conferma di Venezia e gli altri comuni importanti e la vittoria di Reggio Calabria è per la maggioranza una spinta ad andare avanti velocemente sul superamento dei collegi uninominali del Rosatellum. Domani la Capigruppo calendarizzerà la riforma in aula entro giugno. La scelta dello strumento, un nuovo testo o emendamenti, è anche legata all'opzione della fiducia sul testo. Il governo vorrebbe evitare, per sottrarsi all'accusa di prepotenza sulle regole del gioco, resta l'ultima razio e il refrain. Ma la preoccupazione è che in caso di emendamenti l'opposizione possa incunearsi per far emergere le divisioni interne al centrodestra, ad esempio in tema di preferenze favorevole i fratelli contrari Lega e Forza Italia. E questa è la sintesi di Emilia Patta. E al volo riusciamo a leggere invece sul Dubbio e il via libera alla riforma forense nell'aula della Camera entro domani. Oggi inizierà l'esame verso vero e proprio dell'aula di Montecitorio sulla riforma forense dopo la discussione generale dello scorso 11 maggio. Calendario piuttosto affollato, con almeno un altro provvedimento, quello sull'edilizia, per il quale vanno discusse e votate le pregiudiziali. Poi si passerà alle delega che modifica in profondità l'ordinamento degli avvocati. Non dovrebbero esserci incidenti di percorso perché fra le stesse forze d'opposizione si registrano posizioni favorevoli con il solo Movimento 5 Stelle che al più potrebbe confermare l'astensione espressa già in Commissione Giustizia. In ogni caso andranno vagliati 70 emendamenti e un numero ancora imprecisato di ordini del giorno sul quale il Governo dovrà pronunciarsi favore o contrarietà. Ecco perché le dichiarazioni di voto e soprattutto il via libera finale in prima lettura alla legge forense potrebbe esitare a domani mattina. Ma non si andrà oltre. Ricorda il Dubbio. Nel frattempo continua a sollecitare l'attenzione delle rappresentanze forensi la vicenda del giudice di pace che a Trapani ha liquidato l'attività difensiva di un'avvocata con soli 23,80 euro. L'Unione Nazionale Camere Civili apprezza in un comunicato la recente sentenza con cui il Tribunale siciliano ha accolto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione annesso dal giudice di pace. La pronuncia si pone come un'importante conferma della tutela della dignità professionale e del diritto a un compenso equo anche nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, specialmente procedimenti che incidono su diritti fondamentali come la libertà personale, si legge nella nota dell'UNCC. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo scelto gli argomenti abbastanza un po' monotematici, sì, abbiamo scelto quello appunto di approfondire sull'esito del voto delle amministrative e di dedicarsi anche all'enciclica di Papa Leone XIV che molto fa dialogare perché è un'apertura a quello che sono i tempi odierni e dunque all'intelligenza artificiale. E dunque un ringraziamento va adesso in regia a Francesco Pantaleo. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze, ricordandovi che alle 11 riprenderanno i lavori dell'aula della Camera con un nutrito ordine del giorno.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori del Festival dell'Economia di Trento, la 21esima edizione, dal titolo Mercato Nuovi Poteri, le speranze dei giovani, con il giornalista Maurizio Bartoloni, che ha dialogato con Barbara Mangiacavalli, direttore sociosanitario di ASS da Milano Nord e presidente della FNOP, Massimo Massetti, direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Cardiologia al Policlinico Gemelli di Roma, e anche con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Buon ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno, benvenuti al Festival dell'Economia di Trento. Sono Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore e anche quest'anno, come è accaduto anche nelle passate edizioni, proviamo a capire come sta una delle infrastrutture più importanti del nostro paese, a cui credo tutti noi in sala siamo affezionati, e cioè il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Se pensate che un italiano su quattro mette come priorità assoluta, più del lavoro, più dei conflitti internazionali, della crisi economica, la salute, questo ci dà un po' l'idea di quanto è importante il nostro Servizio Sanitario Nazionale, un simbolo dell'Italia, un simbolo che all'estero ci invidiano anche. Noi forse in casa, soprattutto forse ad alta voce, anche giustamente a volte lo critichiamo perché non riceviamo le cure di cui abbiamo bisogno, aspettiamo troppo per una prestazione sanitaria. Poi però anche sottovoce, spesso per testimonianze dirette di parenti e amici, sappiamo che a volte gli ospedali, a dedizione di medici e infermieri, fanno dei miracoli, miracoli anche perché, pensate, spendiamo esattamente la metà di quanto spendono gli Stati Uniti per curare gli americani, e noi abbiamo 5 anni più di aspettativa di vita, magari anche grazie a questo paese bellissimo e ai nostri stili di vita. Ecco, oggi cercheremo di capire come sta il Servizio Sanitario Nazionale. E qualche detrattore dice che ormai è un malato terminale, io sono convinto che ha bisogno solo di cure e attenzione per cercare di conservarcelo per i prossimi anni, visto che oggi un italiano su quattro ha più di 65 anni, tra meno di 20 anni sarà uno su tre. Quindi la domanda di salute, di prestazioni sanitarie crescerà, ce la faremo a rendere sostenibile questo Servizio Sanitario Nazionale? Ecco, a queste domande risponderemo con gli ospiti che sono sul palco: il Presidente dell'Ordine Medici Filippo Anelli, la Presidente delle professioni infermieristiche Barbara Mangiacavalli, Giuseppe Milanese, Presidente di Cooperative Sanità, e Massimo Massetti, che è un cardiochirurgo, noto cardiochirurgo, professore al Policlinico Gemelli, e soprattutto col nostro Ministro della Salute Orazio Schillaci, che ringrazio perché voleva essere qui presente, purtroppo, insomma, meno male sta bene, spero, perché ha avuto da poco un intervento chirurgico, è in convalescenza, ma non ha voluto mancare questo appuntamento. Allora, mi metto di qua così non copro la visuale alla platea. Ministro, lo so che a lei non fa piacere, no, parlare di emergenza, accostare la parola emergenza al Servizio Sanitario Nazionale, perché spesso ci racconta che quando va all'estero tutti le dicono quanto è bello il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Però se dovessimo mettere in fila le prime due emergenze, credo che un po' tutti siamo d'accordo, una che riguarda noi cittadini è quella delle liste d'attesa, no? La seconda è la carenza di personale, in particolare soprattutto gli infermieri, ne abbiamo molti di meno degli altri paesi. Ecco, su questo lei già si è impegnato, cosa è stato fatto e cosa ancora manca da fare? Prego, Ministro.
3: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ospiti, buongiorno a tutti i partecipanti. Beh, intanto, come diceva lei, ogni volta che vado all'estero ricevo attestati grande apprezzamento per quello che è il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Le due emergenze che lei citava sono due aspetti sui quali sin dall'inizio ci siamo mossi con decisione. Sulle liste d'attesa vorrei ribadire che sono fiero come ministro di aver messo mano a questa questione. Abbiamo più di 20 anni alle spalle di rinvii, di decisioni non prese. Questo governo ha fatto una scelta diversa, ha approvato una legge per mettere in ordine finalmente le cose su questo argomento così delicato per i cittadini. E dopo 20 anni, mi lasci dire, cominciamo a vedere i primi miglioramenti sia in quello che è il numero di prestazioni in aumento e sia nella diminuzione dei tempi. Finalmente abbiamo delle regole chiare, c'è un principio guida molto semplice: i cittadini non possono pagare inefficienze o ritardi nel sistema. Se il servizio pubblico non riesce a garantire una prestazione nei tempi previsti, quella prestazione, quella visita, quell'esame diagnostico deve essere assicurato con l'intramenia o con il privato accreditato, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket o all'esenzione dei tanti pazienti che sono esenti. Questo credo che laddove ci si sta organizzando si fa vedere già tanti miglioramenti. E ripeto, il diritto alla cura viene prima della burocrazia, abbiamo veramente cambiato passo e approccio. Capisco anche i tanti dubbi che ci sono quando si parla in sanità di liste d'attesa, ma i cittadini devono sapere che questa volta non li abbiamo lasciati soli, i primi risultati ci sono, i numeri mostrano finalmente un'inversione di tendenza. Sulla carenza del personale è un

0: andati accumulando. Ad ogni modo, come dico sempre, il problema riguarda soprattutto gli infermieri, i dati OCSE lo dimostrano in maniera inequivocabile ormai da anni, e poi anche la scarsa attrattività di alcune specializzazioni mediche. Su questo non siamo rimasti fermi, abbiamo inaugurato una strategia di valorizzazione del personale sanitario intervenendo sulle retribuzioni, ma non solo. C'è una strategia chiara, questo lo dimostra il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie, che va ad affrontare dei temi fondamentali: la carenza del personale sanitario, l'aggiornamento dei percorsi di formazione, lo sviluppo delle opportunità di crescita professionale. E l'ultimo agreement che è stato firmato con l'India nei giorni scorsi conferma quello che vado ripetendo da tempo: stiamo formando i nostri infermieri del futuro, però abbiamo bisogno, come in tanti altri paesi d'Europa, anche di operatori sociosanitari che possiamo prendere proprio da paesi come l'India, che hanno un tipo di formazione simile a quella che facciamo noi qui in Italia. Quindi credo che l'importante adesso è andare avanti, avere professionisti che siano adeguati a quelle che sono le richieste dei pazienti e che siano adeguati alla sanità del terzo millennio, che è una sanità in continua evoluzione, piena di tecnologia e di innovazioni che non possiamo non utilizzare per migliorare le cure a tutti.
1: Bene, grazie Ministro. Poi ci torneremo anche sulle professioni, anche con i rappresentanti degli ordini. Ecco, Ministro, come sapete, no? Ci sono questi grandi investimenti del PNRR anche per la sanità, 17 miliardi. Tra l'altro circa una metà per lanciare questa sanità territoriale. Vi ricordate, durante il Covid si diceva c'era solo l'ospedale, non c'era nient'altro, e adesso siamo vicinissimi, non tutti magari lo sanno, siamo vicinissimi a una scadenza importante, il PNRR a fine giugno, dovranno aprire strutture, nuove strutture sul territorio, magari qualcuno le ha già cominciate a sentire, non ne ha vista qualcuna aperta, le case di comunità, gli ospedali di comunità su cui il PNRR investe diversi miliardi. Ecco, Ministro, come ci arriviamo a questo appuntamento? Riusciremo a aprire quelle strutture minime per arrivare al target europeo, ma soprattutto come le popoliamo queste strutture, visto che già c'è carenza oggi di personale sanitario?
0: Sì, l'obiettivo è quello di costruire una rete sanitaria territoriale che funzioni realmente, non quella di tagliare nastri. Molte strutture sono già operative o sono in fase di attivazione. Le oltre 1000 case di comunità previste dal PNRR sono infatti pensate per diventare veramente un punto di riferimento per la nuova sanità più moderna al servizio dei cittadini. La sfera sfida, quindi, come diceva giustamente lei, non è solo aprire le strutture, ma renderle pienamente funzionali, con personale, telemedicina, integrazione con i medici di medicina generale, ma con una equipe che sia veramente multidisciplinare. Non dobbiamo nasconderci dietro l'evidenza: il mondo è cambiato e anche il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che ha 47 anni, ha bisogno di nuovi approcci, pur dovendo assolutamente rimanere ancorato a quelli che sono i principi ai quali è stato ispirato, che sono la gratuità delle cure, l'universalismo delle cure e l'attenzione per le persone più deboli, più fragili, sia dal punto di vista economico che ovviamente anche sociale e sanitario. Ma mi lasci dire, perché oggi tanti pazienti o tante persone, quando hanno un dubbio magari anche piccolo sulla salute, vanno su internet oppure chiedono a ChatGPT oppure vanno ai pronto soccorsi? Io credo che quindi bisogna veramente dire ai cittadini che gli interessi di alcuni sono meno importanti della salute di tutti, e questo dobbiamo farlo con chiarezza, perché veramente dobbiamo migliorare quello che è una infrastruttura fondamentale, come diceva lei in apertura, della nostra Repubblica, del nostro Paese, che è il Servizio Sanitario Nazionale. Questo lo possiamo e lo dobbiamo fare, perché tutti si meritano una sanità migliore e soprattutto una sanità che non abbia più le tante troppe differenze che ci sono tra regione e regione, che io reputo veramente oggi nel terzo millennio inammissibili.
1: Ecco, Ministro, dice servono nuovi approcci, no? Soprattutto sul territorio, per i cittadini. Forse non tutti sapete, ma si è cominciato a scriverne sui giornali di questa possibile riforma dei medici di famiglia. I medici di famiglia sono il nostro primo contatto col Servizio Sanitario Nazionale, a loro chiediamo soprattutto le ricette per fare poi visite ed esami. Comunque è il primo passaggio quando abbiamo bisogno, appunto, abbiamo un dubbio di salute. Ecco, il governo, il ministro della salute insieme alle regioni stanno ragionando su una riforma dei medici di famiglia. Forse la prima preoccupazione di questa riforma è proprio perché aprono queste case di comunità, vorrebbe, ve la racconto brevissima,

0: veramente vorrebbero trasformare il rapporto di lavoro oggi dei medici di famiglia, che sono dei liberi professionisti, loro aprono gli studi ai loro agli orari che decidono loro, hanno questa convenzione col Servizio Sanitario Nazionale per cui appunto devono erogare delle prestazioni ai cittadini e l'SSN li paga per queste prestazioni. L'idea di questa riforma è prevedere, oltre a questo canale che rimane quello principale, anche un canale residuale nuovo, di assumerli come dipendenti, questi medici di famiglia nuovi, soprattutto per inserirli dentro le case di comunità, dove appunto gli stessi medici di famiglia in convenzione dovrebbero lavorare per fornire in team, in gruppo, le prestazioni. Nelle case di comunità, oltre a fare delle visite, magari faremo anche dei primi esami diagnostici. Scusi, Ministro, l'introduzione, ma era per raccontare il succo della riforma. Ecco, è una riforma a cui li tiene molto, anche perché poi è riuscita ad avere l'accordo di tutte le regioni che le hanno chiesto appunto di andare avanti. A che punto è, insomma, conta di riuscire a portarla in porto questa riforma?
1: Allora, io credo che quello che serve, che vogliono i cittadini, è una sanità più vicina, e lo chiedono i pazienti. Vorrei ricordarvi che nel marzo del 2025 è stata condotta per la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere un'indagine sul rapporto tra cittadini e medici di famiglia. Da questa emerge che nell'83% dei contatti il medico ha prescritto farmaci, nel 67% esami diagnostici, nel 60% visite specialistiche, solo il 33% degli intervistati è stato visitato. Questo cosa significa? Che il medico di famiglia nel tempo si è trasformato, ma questo non per colpa sua, per via di una deriva sistemica che ha accelerato il Covid. Io non ho mai messo sotto accusa i medici di famiglia, li ho sempre difesi, ho detto che sono il perno del nostro Servizio Sanitario Nazionale, perché sono i primi ai quali i cittadini si rivolgono e sono quelli che meglio di tutti conoscono i cittadini, quindi li possono indirizzare verso le cure più appropriate. Questo a volte è stato anche riportato sui giornali, ma non riflette assolutamente il mio pensiero. Al contrario, io vorrei portare i medici di medicina generale dentro un futuro del sistema sanitario nazionale che non può che passare per il rafforzamento della medicina territoriale, quella che dà prestazioni più vicine senza bisogno magari di andare al pronto soccorso quando non è necessario. I governatori hanno lavorato insieme, ci sono 21 regioni, ma io credo che non è il focus il tipo di rapporto del medico di medicina generale. Il focus è quello che lei mi ha chiesto nella domanda precedente, cioè popolare veramente le case di comunità, la medicina territoriale, e far sì che finalmente il medico di medicina generale abbia meno impegni burocratici, che possa finalmente tornare a fare quello che ha sempre fatto, ad avere più tempo per visitare i pazienti e per tornare a essere protagonista veramente del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi io credo che sicuramente troveremo un accordo nell'interesse dei cittadini che vogliono, come dicevo prima, una sanità più moderna, e non possiamo certamente fare a meno di una figura così importante come quella del medico di medicina generale.
0: Ecco, Ministro, scusi, quindi insomma è fiducioso che troverete un accordo, e che si parlava anche dell'ipotesi di un decreto legge che insomma potrebbe andare quindi presto in Consiglio dei Ministri su questo?
1: Ma io credo che sia importante trovare un accordo in base al quale i medici di medicina generale svolgano una parte del loro orario all'interno delle case di comunità, e questo è quello che hanno chiesto le regioni, e credo che riusciremo assolutamente a trovare un accordo in questo senso, perché è quello che vogliono i cittadini, e credo che anche gli stessi medici di medicina generale vogliano vedere rivalutata la loro professione. L'altro punto importante e fondamentale è quello di avere una formazione diversa, più moderna, in modo tale che i giovani possano scegliere la specialità di medicina generale e avere anche, mi lasci dire, la stessa possibilità che hanno i giovani medici che scelgono altre specializzazioni, anche la stessa retribuzione durante il percorso formativo. Quindi non è tanto un problema di forma, ma è un problema di sostanza, di rivalutare quella che, ripeto, è l'asse portante del Servizio Sanitario Nazionale, cioè il medico di medicina generale.
0: Ecco, Ministro, già l'aveva citata prima, no? C'è questa riforma delle professioni sanitarie, in Parlamento c'è una delega con decreti appunto attuativi da fare da qui a fine 2026. Ecco, a cosa punta questa riforma? Immagino una maggiore flessibilità. Come si immagina questa flessibilità delle professioni sanitarie dentro l'ospedale, sul territorio? E come giudica, per esempio, da poco sono state pubblicate in Gazzetta 3 nuove lauree specialistiche in infermieristica, in sostanza dopo la laurea triennale c'è un biennio di specializzazione per gli infermieri. Ecco, cosa aprono pure queste tre nuove lauree?
1: Ma io credo che la riforma punta a valorizzare le competenze, le responsabilità, percorsi professionali. L'avvio delle nuove lauree specialistiche in scienze infermieristiche è un punto importante. Da medico, da rettore, anche presidente di un ospedale universitario, ho visto negli anni evolversi la figura degli infermieri. Ricordo sempre quando più di 25 anni fa ho lavorato per un periodo in California, mi ricordo quello che facevano gli infermieri negli ospedali americani più di 25 anni fa. Oggi gli infermieri hanno studiato, hanno una laurea triennale, molti hanno una laurea anche specialistica, quindi studiano 5 anni, molti hanno anche un master, quindi io credo che dobbiamo far sì che ci sia un'evoluzione di tutte le professioni nell'interesse di chi lavora e soprattutto nell'interesse poi dei pazienti. Credo poi di aver visto negli anni come c'è stato veramente un consolidamento nelle competenze infermieristiche moderne, che oggi integrano in modo complesso le conoscenze accademiche, le abilità tecniche e anche un continuo aggiornamento con ricerca e esperienza sul campo. Naturalmente io credo che ogni evoluzione deve avvenire dentro un quadro chiaro di competenze, di sicurezza clinica, e quindi credo che questo è un percorso virtuoso che tutte le professioni sanitarie devono svolgere, perché veramente oggi è un mondo diverso, una sanità diversa, c'è innovazione, tecnologia che noi dobbiamo saper mettere a disposizione di tutti. E credo, e l'ho detto dal primo giorno che sono diventato ministro, che la parte migliore del nostro Servizio Sanitario Nazionale è proprio quella dei professionisti sanitari, medici, infermieri, professionisti sociosanitari, che hanno sempre dimostrato anche nei momenti più critici di avere un grande valore professionale. Si tratta solo di modernizzare questi percorsi di formazione, di renderli ancora più adatti al mondo che cambia e alle esigenze di cura nuove che stanno emergendo di giorno in giorno.
0: Ministro, insomma, queste settimane ci siamo tutti un pochino spaventati leggendo giornali, vedendo la TV, immagini che evocavano il Covid che vogliamo veramente non rivedere più, dall'antivirus adesso a questa allarme sanitario dell'Ebola. Ecco, mi sembra che ci sia stata una reazione sia internazionale anche italiana, subito c'è stata insomma una reazione importante. Cosa ci vuole dire su questo? Dobbiamo allarmarci, siamo pronti? Qualcuno ha pure criticato la parte politica, il governo, ma insomma, stavolta siamo pronti, se dovesse, speriamo non accada, ecco.
1: Guardi, intanto approfitto di questa domanda per ringraziare tutto il personale del Ministero, in particolare quello del Dipartimento di Prevenzione, Ricerca e Emergenza, che è diretto dalla dottoressa Campitiello, che hanno seguito minuto per minuto l'evolversi della situazione sull'antivirus e oggi da qualche giorno stanno lavorando anche su Ebola. Qualcuno fa speculazione anche su questo, sulle emergenze, di non avere un piano pandemico. Insomma, io ricordo che il piano pandemico è stato approvato insieme alle regioni, è un piano pandemico nuovo, costruito proprio con le regioni, che sono poi quelle che lo dovranno mettere in atto. Su antivirus, nonostante il rischio basso riportato da tutti, gli uffici si sono attivati prontamente, in ogni momento abbiamo aggiornato operatori, cittadini sulle varie situazioni, ugualmente avviene per Ebola. Oggi abbiamo un metodo, quindi ai cittadini dico fidatevi del Servizio Sanitario Nazionale. E approfitto anche per ricordare in giorni come questi, in cui c'è stata anche polemica sulla malattia psichiatrica, che per la prima volta dopo tanti anni, dopo 13 anni, questo è un governo ed è un ministero che ha rimesso al centro la salute mentale. E nessuno se n'era occupato per 13 anni. Abbiamo un piano nazionale per la salute mentale, abbiamo il presidente del Consiglio Superiore di Sanità che è uno psichiatra. Per la prima volta nella legge di bilancio sono stati messi dei finanziamenti ad hoc per la salute mentale. Mi dispiace quando leggo polemiche su argomenti che dovrebbero unire e non dividere, ma soprattutto quando c'è un nuovo piano pandemico, che ripeto per anni non c'era, e quando c'è un piano sanitario nazionale per la salute mentale che mancava da 13 anni. Io non sono un uomo dei proclami, sono un uomo dei fatti, e credo che poi alla lunga i fatti avranno sempre la meglio su chi comunica cose che poi magari non fa.
0: Eh sì, Ministro, infatti sono d'accordo anch'io che poi i fatti parlano, e lei, tra l'altro, io la ringrazio perché le avevo promesso di tenerla collegata non più di un quarto d'ora perché appunto è in convalescenza. Le rubo veramente 20 secondi visto che siamo stati nel quarto d'ora. C'è una cosa che le piacerebbe ancora fare da qui a fine legislatura, un impegno o qualcosa, che un provvedimento, insomma una misura o una strategia che le piacerebbe ancora mettere in pista?
1: Ma io credo che quello che abbiamo fatto va portato a compimento. Bisogna arrivare ad avere finalmente un'integrazione efficace tra la medicina territoriale e la medicina ospedaliera, bisogna guardare al futuro, e soprattutto bisogna far sì che ci sia più facilità di accesso alle cure, meno diseguaglianza, e che ogni cittadino, ripeto, come dice la nostra Costituzione, indipendentemente da dove risiede, da dove abita o da quanto guadagna, abbia le stesse possibilità di cura. Soprattutto che l'innovazione, la ricerca scientifica che ci hanno fatto oggi avere a disposizione terapie, farmaci, opzioni che una volta, fino a qualche anno fa, non c'erano, siano gratuite e disponibili per tutti. Questo è quello che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano ha sempre fatto e che deve continuare a fare.
0: Bene, grazie Ministro, ce lo auguriamo tutti, grazie davvero di essere stati con noi, se lo merita un applauso perché veramente ci ha concesso questi 20 minuti. Grazie Ministro, e buon lavoro e buon riposo, grazie. Soprattutto buon recupero per la sua convalescenza. Allora, insomma, già un po' di temi sono sul piatto. Io comincerei dal Presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Allora, il dato di cronaca, almeno per il settore della sanità, è questa possibile riforma dei medici di famiglia, no? Ancora non si è vista il decreto, ne sono circolate varie bozze, noi giornalisti ne abbiamo viste, anche voi addetti ai lavori le avete viste. Ecco, Presidente, proprio in conclusione, il Ministro diceva, la cosa che mi piacerebbe è che in effetti è vero, perché ne parlavamo prima di iniziare, sono temi di cui si discute da 30 anni, da sempre, chi sta in ospedale, chi sta sul territorio, cioè il fatto che abbiamo una sanità un po' divisa tra il territorio, dove a volte funziona, a volte no, il perno è il medico di famiglia, qualche regione si è inventato qualche struttura sul territorio, ma fondamentalmente finora c'è stato il medico di famiglia e poi c'è l'ospedale. Spesso i cittadini, no, se hanno un'emergenza anche non grande, che fanno? Vanno in pronto soccorso, e appunto magari allungando le file del pronto soccorso, e la gente giustamente si lamenta perché chi ha un'urgenza magari trova la folla. E questa riforma in teoria, no, prendo ora la parte del Ministro visto che non c'è, mi risponde Anelli, il Ministro dice ci sono le strutture che abbiamo finanziato col PNRR, che sono appunto debito che noi dovremo pagare e che mancavano in effetti, però il problema del PNRR, come dicevamo prima, è che ci ha dato solo i mattoni, è il rischio quindi di avere cattedrali nel deserto, cioè che apriremo nuove strutture con pochissimi servizi. L'idea del Governo e del Ministro dice mettiamoci anche i medici di famiglia, sia nuovi da assumere che quelli che già ci sono. Ecco, Anelli, va bene questo disegno?
2: Diciamo innanzitutto, diamo un grande in bocca al lupo al Ministro, una buona, come dire, buona convalescenza.
0: Esatto.
2: E soprattutto un grazie per tutto l'impegno che ci mette in tanti settori. Abbiamo sentito, come dire, l'attività del suo dicastero, che per noi è molto importante, in sostegno del Servizio Sanitario Nazionale, che riteniamo essere, no, una vera e propria eccellenza del nostro paese. Diciamo che le case di comunità nascono in un momento particolare, durante il Covid. Durante il Covid ci sono deceduti 381 medici, oltre a tutte le altre figure professionali, metà di questi erano medici di famiglia. E abbiamo lì evidenziato insieme allora col ministro Speranza, la difficoltà che c'era sul territorio di poter dare risposte concrete senza strumenti, senza sistemi di protezione, senza mezzi.
0: E lì ci siamo accorti che qualcosa non funzionava.
2: Ci siamo accorti che i medici famiglia erano soli.
0: Esatto.
2: Soli in un contesto dove invece si sarebbe avuto bisogno di tante situazioni. Ci siamo inventati un sistema, io ricordo le USCA, sono state un modello per
0: consentire, cioè di lavorare in gruppo, no? Lavorare in gruppo, andare a casa.
2: Utilizzare le ore dei medici di famiglia per poter andare a casa e assistere i pazienti affetti da Covid in situazione di sicurezza. Di lì è nata l'idea di trovare un sistema di integrazione, un modello di integrazione che potevano essere le case di comunità, in cui le professioni si trovassero insieme e in cui si poteva provare a gestire la complessità dell'assistenza territoriale e in maniera particolare non l'emergenza, ma bensì la cronicità.
0: Cioè tutti quei pazienti che hanno
2: bisogno di essere seguiti. Che è quella oggi che maggiormente interessa ai cittadini italiani, perché rappresenta il 40% della popolazione.
0: Ma l'idea di appunto far lavorare anche i medici di famiglia dentro le case di comunità.
2: Ci arriviamo. Facciamo il ragionamento, perché sennò non si capisce, no? E quindi da allora si è messo in moto un meccanismo che significava valorizzare il lavoro del medico non soltanto da un punto di vista fiduciario, della prossimità a cui i cittadini tengono e non vogliono essere, come dire, espropriati.
0: No. Cioè il cittadino vuole il suo medico,
2: vuole
0: di famiglia,
2: suo medico
0: che lo conosce.
2: L'Italia non è soltanto una grande città, no? È fatta da migliaia di piccoli comuni dove la figura del medico, ma la figura di una struttura, di un ambulatorio in quel territorio, è segno di presenza dello Stato che garantisce un diritto, quindi è un'infrastruttura comunitaria democratica. Ora, si è messo in moto da allora, stiamo parlando 2021, un meccanismo di trasformazione del lavoro del medico di famiglia. Cioè il medico di famiglia oggi non è più quello del 2021. Cioè siamo passati a un medico di famiglia oggi che ha due funzioni. La funzione fiduciaria che gli rimane è una funzione oraria. La funzione oraria oggi è prevista dai contratti di lavoro. Ogni medico ha, come dire, un debito orario di 4 ore da dare, e ogni medico che oggi inizia a fare il medico di famiglia viene assunto per 38 ore settimanali. Cioè oggi il medico, una volta assunta, ha 0 pazienti, 38 ore settimanali, e avrà le sue 38 ore finché non raggiunge i 400 assistiti. Questa è la trasformazione del sistema. Ora, se noi facciamo i conti e prendiamo 4 ore per tutti i medici, tralasciando
0: sono
2: le 38
0: più
2: ore,
0: di 30.000, no? 30...
2: sono quasi 40.000,
0: quasi 40.000.
2: Sono 4 per 40.000, sono 160.000 ore. Se li dividiamo per 1.000 avremo 160 ore. No, 1.000 sono le case di comunità, avremo 160 ore settimanali per casa di comunità, che è diviso 5 giorni alla settimana, perché le altre sono già finanziate, sabato e domenica ci sono la guardia medica, sono già previste, avremo praticamente 3 medici famiglia ogni giorno nelle case di comunità.
0: Senta,
2: senza considerare le 38 ore di quelle che
0: fa studio.
2: Mi pare che forse i medici famiglia cominciano ad affollare le case di comunità e non a forlarle. E
0: questo quindi non c'è bisogno della riforma.
2: E questo consente di mettere insieme la fiduciarietà e quindi la prossimità con l'efficienza delle case di comunità. In realtà che cosa manca nelle case di comunità? I medici famiglia? No, i medici famiglia ci sono e continueranno ad essere soli. Ci mancano gli infermieri, ci mancano i fisioterapisti, ci mancano gli psicologi, ci mancano i tecnici, ci mancano le ostetriche, cioè ci mancano tutte quelle 31 professioni sanitarie che oggi tu, quando vai in un ospedale, trovi, perché l'ospedale è organizzato per garantire tutte le competenze di tutte le prestazioni sanitarie e che sul territorio non ci sono. E in questi anni non si è fatto nulla per arrivare a questo livello, no? Se non quello di trasformare il lavoro del medico di famiglia. Si è investito sul PNRR 15 miliardi, tu ne hai detto 17, sì, perché ci sono gli altri, degli altri
0: Piano nazionale complementare, vabbè, i fondi in più.
2: Vabbè, 15 miliardi, ma non si è investito sulle professioni sanitarie. Ora, il vero problema, secondo me, non sono i muri, non sono le TAC, non sono le risonanze. Il vero problema della sanità italiana è oggi avere un numero adeguato di professionisti sanitari valorizzati. Questo è il vero tema. Non si può immaginare una riforma senza le professioni sanitarie, senza che i medici abbiano la possibilità di lavorare insieme con tutte le altre professioni per garantire un livello adeguato di assistenza. Allora, in un sistema come quello attuale, definanziato, perché la Corte dei Conti continua a dire che oggi mancano 7 miliardi per coprire le spese ogni giorno, per cui le regioni...
0: Poi ci arriveremo ai fondi, alla questione della sostenibilità.
2: Com'è possibile, ecco, fare una riforma senza un obiettivo preciso, che è quello di aumentare e valorizzare le professioni?
0: Va bene, grazie Presidente. Insomma, si è capito che non è molto favorevole alla dipendenza a questa riforma su cui stanno ragionando le regioni e il governo. Vedremo cosa succederà. Ecco, alla Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristi, ecco, i infermieri sono stati evocati. Lo stesso Ministro ha ricordato che proprio in questi giorni l'Italia, non so se vi ricordate, avete visto in TV che il Premier indiano e la Premier Meloni si sono visti a Roma, hanno stretto un po' di accordi, tra questi anche un accordo per far arrivare con una corsia più veloce gli infermieri indiani in Italia. Questo, diciamo, per tappare le falle, perché si dice no, mancano i medici, ma in realtà quelli che mancano davvero tantissimo sono gli infermieri. Ecco, questa, diciamo, è la toppa del momento, se mai arriveranno questo contingente di infermieri indiani. Però cosa bisogna fare per rendere di nuovo centrale il ruolo degli infermieri dentro l'ospedale, nelle nuove case di comunità, nel territorio, visto che sono previsti anche i cosiddetti infermieri di famiglia? Prego.
3: Beh, intanto faccio anch'io gli auguri da parte di tutti gli infermieri italiani al Ministro per una pronta ripresa. Il tema per noi è ricorrente, sono almeno 40 anni.
0: Voi la chiamate una questione nazionale quasi.
3: La chiamiamo una questione nazionale, ma peraltro è proprio ricorrente, perché è almeno dalla fine degli anni 80 che noi ricadiamo ciclicamente in questioni connotate come carenza infermieristica. E se noi andiamo a vedere, in questi ultimi decenni sono stati adottati di volta in volta provvedimenti che noi chiamiamo tampone, cioè o allarghi all'estero o crei figure o dai comunque degli incentivi economici che poi vengono assorbiti dall'inflazione e da tutto il resto, quindi poi si perdono. Allora noi abbiamo iniziato a parlare di questione del paese. Perché? Perché se mancano infermieri non è un problema solo della federazione degli infermieri e della professione, ma un problema del paese e dei cittadini. Un paese che è il secondo paese più longevo al mondo, perché siamo ritornati ad avere questo primato. In realtà il primo era il Giappone, adesso il primo è la Corea, però l'Italia continua ad essere il secondo paese più longevo al mondo, ma questa longevità la paghiamo a caro prezzo, perché abbiamo 15-18 anni, a seconda del genere maschile o femminile, di invecchiamento non in buona salute. E quindi è un paese che ha bisogno di infermieri, ha bisogno di tutto uno sviluppo di assistenza territoriale domiciliare, che ha bisogno anche di creare delle equipe dove ci sono anche i cosiddetti caregiver, perché poi anche l'infermiera di famiglia e comunità non è H24 all'interno della famiglia. Ecco perché parliamo di questione nazionale. E il tema è sia numerico, che però lo dobbiamo realisticamente proporzionare al dato demografico del paese.
0: Che ci sono meno nati, ci sono meno studenti, diciamo.
3: La mia generazione, voglio dire, eravamo circa 1 milione di giovani a scegliere i percorsi formativi dopo la maturità. Adesso, fra 15 anni, saranno 370.000 a scegliere i percorsi formativi.
0: Quindi è ancora più cruciale rendere attrattiva la professione.
3: Assolutamente
0: come?
3: Sì. Però posso dire con molta onestà intellettuale, dobbiamo anche tener conto, come tutti i paesi del nord del mondo, che probabilmente un reclutamento etico di altri paesi, peraltro nell'Unione Europea c'è già anche tutto il tema della libera circolazione dei professionisti, debba essere messo in campo. Per reclutamento etico noi, ma qui siamo molto d'accordo tra le due federazioni, parliamo anche di verifica delle competenze, verifica della lingua, iscrizione all'ordine, perché l'ordine è poi quello che assicura la deontologia, cioè le nostre professioni mettono le mani sui pazienti e nel mettere le mani dobbiamo dare al cittadino la garanzia che chi ti mette le mani è a titolo per farlo e ha le competenze per farlo. Quindi affiancare due percorsi. È vero che questo percorso che è iniziato molto tempo fa, il ministero ci ha anche coinvolto con il consolato per l'esame di lingua, per le competenze, sì. Deve essere parallelamente affiancato a un percorso anche di rinnovamento e di evoluzione della professione infermieristica in Italia.
0: Ecco, come detto, attrarre di quei 350.000 studenti una fetta, come si fa?
3: Facessero anche 350.
0: No, dico tutti quelli che si iscrivono all'università, di quelli la fetta giusta per infermieristi.
3: Allora, indubbiamente noi nel 2022 abbiamo iniziato una riflessione per cambiare il paradigma della nostra professione, perché ci siamo, guardando le serie storiche, sia di iscrizioni ai corsi di laurea, sia di quanti si laureano, sia di quanti ne perdiamo durante il percorso formativo, perché voglio solo dare questo dato. In 100 che iniziano, 65 si laureano nei tempi previsti dalla norma. Vuol dire che noi abbiamo un 35%, di cui una piccola parte si laurea in un arco temporale tra i 4 e i 10 anni e una parte la perdiamo. Perché li perdiamo o perché si allungano i tempi? Perché poi si rendono conto che hanno scelto una professione che è piatta. Nel senso che non c'è uno sviluppo di carriera vero, non c'è un'evoluzione del riconoscimento di competenze. I master sono stati definiti ormai negli anni all'inizio,
0: sì, perché
3: degli
0: oggi
3: anni 2000.
0: È triennale e master, no? O c'è anche una magistrale.
3: C'è una magistrale che ha un indirizzo gestionale, però i master peraltro non rilasciano neanche titoli cosiddetti abilitanti, però sono quell'elemento formativo che ha caratterizzato per questo ventennio la professione infermieristica. Il problema è che non c'è mai stato parallelamente uno sviluppo tale per qui all'interno delle strutture sanitarie i professionisti, non solo gli infermieri ma principalmente gli infermieri, che hanno acquisito questi percorsi formativi pagati da loro, potessero poi agire queste competenze specialistiche.
0: Però qualcosa è successo.
3: C'è stato un insieme di fattori, sì, che ha determinato il fatto che tu entri nel sistema e rischi di andare in pensione nello stesso identico
0: nello
3: modo.
0: Stesso identico.
3: Quindi questo allontana i giovani, perché i giovani, le nuove generazioni, non solo le nostre, ma di tutte le professioni sanitarie, hanno bisogno di sentirsi inseriti in un contesto sfidante, in un contesto che li fa crescere, in un contesto motivante. Abbiamo iniziato un percorso di revisione della nostra formazione, ragionando sul biennio di formazione specialistica. Un percorso lungo, di interlocuzioni istituzionali, che ha portato ad avere questi tre indirizzi su tre aree che peraltro sono quelle riconosciute anche dal PNRR, quindi tutta l'area delle cure territoriali domiciliari, tutta l'area dell'urgenza emergenza e l'area neonatale pediatrica, perché poi il Ministro ha citato anche il tema della salute mentale, ma noi abbiamo un tema importante di salute mentale soprattutto nei giovani, nei bambini, negli adolescenti, quindi oltre al fatto che...
0: Quindi si formeranno queste figure specialistiche nuove,
3: quindi una formazione
0: sul territorio e in ospedale, ecco.
3: Sì, è una formazione specialistica di 2 anni, perché io vorrei anche ricordare che quando viene inserito in questi settori non è che proprio dopo 3 anni di formazione accademica pronti via, sei skillato, sei competente per gestire tutte queste complessità. Noi abbiamo un'esperienza per cui, colleghi che vengono inseriti in settori specialistici vengono affiancati, tutorati per più di un anno a volte prima di diventare autonomi. Penso a tutto il tema della chirurgia elettiva importante, piuttosto che delle terapie intensive, piuttosto che anche delle infermiere di famiglia e comunità. Quando tu entri in casa di una persona e devi avere le competenze per guardare con grande rispetto cosa c'è in quella casa, dalle condizioni abitative alle condizioni di salute, ad una serie di alert che l'infermiere di famiglia e comunità raccoglie e che porta all'interno dell'equipe.
0: Ecco.
3: Dal medico di medicina generale, che è il primo elemento, all'attivazione anche di altre strutture, come parlava prima il presidente Anelli, lo psicologo, l'assistente sociale. Quindi devi sviluppare quelle competenze aggiuntive, formative, che ti consentono di capire, di cogliere le connessioni, i problemi e di portarli all'interno dell'equipe. Allora, questo dà la possibilità di rendere attrattiva la professione infermieristica, perché un giovane sa che può anche proseguire il suo percorso, è ovvio che siamo solo all'inizio, adesso poi andranno anche costruiti percorsi di riconoscimento e di inquadramento. Però io credo che
0: e
3: questo
0: quindi
3: sia...
0: anche diciamo di un riconoscimento economico ovviamente, perché specializzandosi, perché poi pure questo conta, ovviamente anche le responsabilità, le competenze, tra queste anche le prime prescrizioni assistenziali da parte degli infermieri, su insomma prescrizioni di dispositivi legati all'assistenza infermieristica, ma sarà importante anche la parte no, economica ovviamente.
3: Questo è il dialogo che la federazione ha in corso per la parte che li compete con le regioni, con il comitato di settore, perché è ovvio che poi deve trovare oggettivamente un'evoluzione sia nel testo unico del pubblico impiego, quindi dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista economico. Però io credo che sia beneficio del sistema e di tutte le professioni sanitarie avere dei professionisti che si formano in maniera continuativa, che si formano in maniera importante, perché oggi i bisogni di salute sono così complessi, articolati, che non possiamo pensare, cioè la formazione deve essere costante e continua. Io continuo a dire ai nostri infermieri, 462.000, che come ha detto peraltro il presidente Mattarella sono anche pochi per i bisogni di salute, lo ringraziamo per queste parole, continuo a dire ai nostri infermieri che possiamo appendere al muro il diploma di laurea incorniciato, bello, tutto qua, ma non la testa. La testa ogni professionista la deve tenere attaccata al collo,
0: certo,
3: e alle mani. E la formazione continua serve proprio perché quando tu, le mani sono il nostro ponte, il gesto assistenziale, il nostro ponte verso la persona assistita. Quando noi entriamo in relazione con la persona assistita, che sia in ospedale, che sia sul territorio, che sia a domicilio, che sia nelle strutture assistenziali, queste mani devono essere attaccate a una testa che sta pensando, che sa applicare le migliori evidenze scientifiche sulla disciplina infermieristica, perché di questo ci occupiamo, che è complementare e fa insieme a tutte le altre discipline, crea quel percorso di cura. Io vorrei tanto che noi professioni iniziassimo a parlare di pianificazione condivisa delle cure, PCC. C'è scritto dappertutto, se ne parla tanto, facciamo ancora fatica ad applicarla. Quindi questo è un impegno che come federazione, come professione infermieristica, noi ci assumiamo nei confronti dei nostri cittadini e dei nostri assistiti.
0: Bene, grazie. Allora vorrei... Grazie, Mangiacavalli. Mi piacerebbe appunto, se riusciamo a stare nei tempi 10 minuti circa di risposta, vorrei chiedere a tutti e quattro poi brevissimamente come lo rendiamo sostenibile questo SSN da qua ai prossimi 20 anni. Allora, dottor Milanese, abbiamo parlato già di PNRR, territorio, e insomma, dei 15 miliardi, diceva Anelli, una buona metà è stato speso, si sta ancora finendo di spendere per fare case, ospedali, comunità, come dicevamo, investimenti in telemedicina, perché è una delle frontiere, non la definirei più frontiera, ma in realtà è quella di magari fare visite e anche controlli a distanza, soprattutto per i pazienti cronici, chi vive lontano dai centri. E poi le cure a casa, le cure domiciliari, dove c'è stato anche un investimento importante, ma l'abbiamo sfruttata bene questa opportunità del PNRR. E ora che succede che i fondi sono finiti? Prego.
4: Allora, io mi associo naturalmente agli auguri al Ministro. E ascoltando questi ragionamenti, lo dicevamo all'inizio, sono... Oltre, io ho cominciato nell'89, sono un infettivologo, ho cominciato con l'assistenza domiciliare alle persone con AIDS. L'AIDS fu, prima del Covid, un'emergenza paese, tant'è che il paese reagì con una legge di sistema, allora c'è il professor Guzzanti, una legge di sistema che innanzitutto inquadrò per chi dovevamo lavorare. Tutti i nostri ragionamenti, fatti da tanti anni, lo dicevo prima con Filippo, Barbara e col professore, e sono troppi anni che noi diciamo le stesse cose senza realizzare nulla. Allora, rispetto a questa impotenza, dobbiamo porci la domanda perché siamo impotenti. Poi vengo alla risposta anche sull'assistenza domiciliare. Io penso che noi continuiamo a rammendare un vestito che non è più adatto. Un vestito che è stato ipotizzato come teoria nel 1942 da Beveridge, che diceva tutto a tutti dalla culla alla bara. Nel 42 il problema era si moriva troppo presto. Era la cuzie, era la tubercolosi, era la mortalità neonatale. Oggi siamo, poi nel 78 abbiamo applicato questo vestito al nostro sistema, quindi ci trasformammo da un sistema mutualistico a un sistema orizzontale. Oggi dal 78 continuiamo a tenere presente che quel vestito lo rammendiamo. Allora, la pezza dei medici di famiglia, come facciamo con gli infermieri, gli indiani anziché i cubani, questo e quello. Allora, ho l'impressione che il peccato originale sia non mettersi intorno al tavolo tutti con degli stati generali della sanità e capire se quel vestito per questo malato di oggi, che non è più il malato acuto del 42 o del 78, dove si viveva nel 78, c'era un'aspettativa di vita di 70 anni. Cioè, noi
0: oggi,
4: la
0: 84.
4: Battaglia,
0: oggi 84.
4: Oggi 84 e abbiamo la maggior parte delle risorse assorbite nella fase finale della vita. Allora, questo, l'ospedale oggi è invidiato dal mondo perché nessuno viene in Italia e poi l'Italia chiede i soldi, come è successo in Svizzera, che è un grande delitto proprio morale, chiedere i soldi per dei ragazzi che sono rimasti ustionati. Noi non lo facciamo questo, quindi la battaglia sull'ospedale è vinta. Dove stiamo perdendo la battaglia? Su tutto ciò che è la cronicità, su tutto ciò che è quella fascia di popolazione anziana, per cui finalmente l'Italia nel 2023 ha una legge, 20 anni dopo l'ultimo paese europeo, la Spagna, che parla degli anziani e parla di un sistema nazionale ASNAA che doveva occuparsi di questa fascia. Perché? Perché il bisogno dai 65 anni in poi è la casa come primo luogo di cura. Allora, tutto questo che doveva sviluppare l'assistenza domiciliare, certo, abbiamo sviluppata. Siamo arrivati al 10% degli ultra 65 anni. Però, signori, Filippo, è un imbroglio. Cioè, perché noi abbiamo dichiarato,
0: non è un dato reale, secondo
4: tutti
0: lei,
4: quelli a cui abbiamo bussato a casa col campanello, dando 12 ore l'anno di assistenza infermieristica. Questa non è assistenza domiciliare. Cosa è successo? Che il PNRR, che investiva sulle strutture, mattoni di cui non avevamo bisogno, perché diceva Filippo, guardate che i comuni d'Italia, molti comuni, sono sotto la soglia per cui ci deve essere una casa della comunità. Quindi si rischia addirittura di rendere capillare il sistema. Allora, quell'errore originario, che comunque il PNRR introduce alcuni fattori importanti, perché ti ridice, bisogna andare sul territorio, lo diciamo da 40 anni, bisogna che la casa sia l'assistenza domiciliare, lo diciamo da 40 anni. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un prestazionificio. Questa è la verità. Quindi stiamo spendendo male, perché quando si parla di risorse, quando si parla di, giustamente, di interessi corporativi, perché poi noi siamo il paese dei campanili e delle corporazioni, ma il sistema nella sua globalità è questa persona al centro di cui si parla sempre. Chi è questa persona che oggi assorbe risorse e non è soddisfatta? È un anziano con problemi cronici che vive solo. Allora i problemi non sono solo sanitari, sono sociosanitari. E qui bisogna riconoscere il ruolo che la cooperazione sociale ha avuto in questi anni. Se la cooperazione non lo farà mai, si fermasse un giorno, altro che sciopero dei medici in medicina generale. Rimarrebbero soli anziani nelle case e nelle residenze. Allora, quel territorio lì, quel paradigma ospedale-territorio, è invertito, è territorio-ospedale. Allora, cominciamo a vedere chi c'è nel territorio. Ci sono i medici famiglia, bene, vieni con me a casa però. Ci sono gli infermieri di famiglia, bene. Abbiamo costruito con queste professioni anche formule, io più che dei mattoni, vorrei avere delle formule giuridiche che mettano insieme i professionisti. Io sono un medico che si è dimesso all'università costituendo in 3 ragazzi una cooperativa in un garage di periferia. Bene, io penso che non ci sia un modello giuridico migliore per aggregare i professionisti della cooperazione. Filippo, lo dicevamo nel 2010 quando fondammo Conf Cooperativa e Sanità.
0: E questo potrebbe valere anche per le nuove strutture, quindi.
4: Ma anche per i giovani, perché diventi non un dipendente di un sistema che non ha il nocchiere. Hai Servitalia di dolore, no? Nave senza nocchiere. Tu diventi nocchiere perché quando fai una cooperativa sei nocchiere della tua vita e sei artefice anche di un'attività imprenditoriale che, guardate, è fatta per le persone, perché l'obiettivo di ogni cooperativa è dare migliore qualità di lavoro a chi lavora, ma migliore assistenza. Le finalità sono sinergiche, non c'è un'eterogenesi dei fini.
0: Sette Milanese, ma l'abbiamo persa, quindi questa opportunità del PNRR può essere recuperata in extremis, insomma, la sensibilità c'è.
2: Io sono un ottimista e dico di no. Ma anche al ministro, la sussidiarietà che è prevista dalla Costituzione prevede che tu chiami a raccolta tutte le forze di questo paese. Questo paese è forte nella società. Tutto ciò che nasce dalla società è una risposta. Allora mettiamoci intorno a un tavolo veramente. Costruiamo gli stati generali della sanità non per rammendare il vestito, ma per provare a capire quale vestito serve oggi a paziente italiano.
0: Perfetto, benissimo. Grazie, grazie. Allora, professor Massetti, fa piacere che in questo mio giro, appunto, per ultima, magari poi la rifaccio ricominciare a lei nel secondo giro molto più breve, vediamo se riusciamo pure a raccogliere qualche domanda. E lei che è cardiochirurgo, tra l'altro ha scritto un bellissimo libro che si chiama Sua Maestà il Cuore, insomma, racconta la sua vita professionale con tanti aneddoti molto curiosi, e insomma di pazienti ne ha visti, no? Di interventi dentro i blocchi operatori, come in questo libro racconta come è cambiato l'ospedale, che è diventato adesso un mix incredibile di uomini, tecnologie, innovazione. Però fuori dall'ospedale come siamo messi, professor Massetti? Cioè il territorio, no? Abbiamo sentito medici di famiglia, case di comunità che non si sa ancora che identità avranno. Ecco, e voi che vedete arrivare tanti pazienti in ospedale, forse qualcuno non ci dovrebbe arrivare se ci fosse un territorio più forte. Giusto partire dal territorio magari riformato, cosa bisognerebbe fare secondo lei?
5: Allora, grazie. Per guadagnare tempo parto dall'intervento ultimo del mio collega, perché effettivamente quello che abbiamo sentito oggi sono tutte delle iniziative virtuose che sono intervenute soprattutto negli ultimi anni, e mi riferisco anche alle iniziative che il ministro ricordava. Lui stesso e questo governo hanno contribuito a portare più soldi, a approcciare delle riforme concretamente, quindi questo merito gli va riconosciuto, come vanno riconosciute anche le categorie, lo sforzo che hanno fatto in questi ultimi anni per cercare di contribuire a dare una risposta a questa organizzazione del sistema sanitario nazionale che, e io qui voglio essere abbastanza provocativo, è ormai superato. Non uso il termine fallimento perché è molto negativo, ma consideriamo che il sistema sanitario nazionale è nato nel 1978, cioè fra poco arriviamo a 50 anni, siamo a 47. La logica con cui è stato costruito questo strumento straordinario, che è stato un fiore all'occhiello per decenni, io ho lavorato 20 anni in Francia e mi sono formato in Francia, conosco bene la sanità francese, ce lo invidiavano, no? Ci prendevano ad esempio. Ma questo modello si basava su che cosa? Perché è soprattutto un'architettura giuridica per l'erogazione dei servizi sanitari. Si basava sulle singole prestazioni. Cioè la cura nel 78 era una somma di prestazioni. Uno quando stava male doveva, chiaramente all'epoca andava dal medico di famiglia, un medico di medicina generale che lo istradava, poi andava dallo specialista perché magari il problema di salute era cardiovascolare. Ecco, prendiamo l'esempio del mio interesse, e da lì partivano tutta una serie di esami. Poi aveva bisogno di andare in ospedale per fare degli esami più approfonditi e poi ancora cambiare reparto all'interno di un grande ospedale, e così e così e così. Ecco, cosa è successo 47 anni dopo? Che il modello organizzativo e quindi l'architettura giuridica è lo stesso. A fronte di un cambiamento totale della nostra società, abbiamo parlato dell'invecchiamento della popolazione,
0: le cronicità, pazienti cronici, no?
5: Esatto. La cronicità, la crescita dei bisogni in salute. Se io faccio un'intervista già in questa sala, no? E chiedo se negli ultimi 20 anni loro percepiscono che la cura, cioè la presa in cura del problema di salute è migliorata o meno, penso che tutti mi risponderanno, vedo le facce, assolutamente no. Io vivo in ospedale e vedo la sanità del territorio che arriva, i bisogni di salute che arrivano nel coso. E vi posso dire che il problema dell'accesso alle cure sta peggiorando, La qualità, facciamo fatica a mantenerla, nonostante che non abbiamo da invidiare rispetto ai nostri colleghi dei paesi stranieri, però facciamo fatica e lasciatemelo dire, io sono anche presidente di una fondazione del terzo settore dove una domenica al mese andiamo nelle periferie a curare i pazienti che non hanno accesso. Questa popolazione sta crescendo, come sta crescendo la povertà. Allora, di fronte a queste cose, cosa dobbiamo dire? Portiamo qualche miliardo in più per pagare e assumere medici o infermieri, eccetera. Io penso che bisogna metterci, e questo sono d'accordo, tutti intorno a un tavolo virtuale, per dire, dobbiamo prendere in mano il modello del sistema sanitario nazionale. Ormai è superato, non può essere basato sulle singole prestazioni, se no trasformiamo l'accesso alle cure in un esamificio.
0: Senta professore, ma bisognerebbe cominciare dal territorio dei medici di famiglia?
5: Ma guardi, il problema è la logica, perché il territorio si risolve immediatamente. Se io ho un problema di cuore, no? Ecco, questo problema nasce nel territorio dove il medico di medicina generale ha il suo ruolo, ma ha il suo ruolo in continuità con la medicina ospedaliera, perché poi il paziente...
0: E oggi non c'è questa cosa.
5: Oggi assolutamente no, ma consideri che nel 2026 quando vengono i malati dagli ospedali provenienti dagli ospedali periferici, arrivano con le fotocopie della cartella clinica. Allora come vuole pensare che questo rappresenti continuità assistenziale? Oggi il sistema sanitario nazionale si tiene sulle buone pratiche e sulla buona volontà di tanti infermieri e di tanti medici che in questo modello organizzativo che è ormai esaurito stanno offrendo una qualità delle cure impensabile. Ci sono tantissimi colleghi che lavorano in territorio. Parlando di medici di famiglia, il medico di famiglia dei miei genitori molto anziani, e io ho perso papà da qualche cosa, sono veramente di una competenza e di una dedizione esemplare. Però sono decontestualizzati da tutto il resto del percorso di cura. E non è colpa loro, non è colpa nemmeno di questo ministro, di questo governo. Però io voglio essere veramente in questo molto chiaro. Abbiamo bisogno di, e come sempre avviene in medicina, se non rimuoviamo la causa, noi possiamo curare solo i sintomi, e i sintomi si curano sempre peggio. Quindi noi dobbiamo prendere in carico la causa che oggi ha portato al sistema sanitario nazionale a far perdere quei tre grandi principi su cui è stato creato: universalità, lo ha riconosciuto il ministro poc'anzi, universalità, sanità, cure per tutti, equità, uguale accesso alle cure per uguali bisogni, e gratuità. Se vogliamo ridare dignità al sistema sanitario nazionale, dobbiamo riprendere la causa, quindi partire dall'architettura giuridica con cui eroghiamo i servizi sanitari. Mettiamo il paziente al centro, il problema di salute, e decliniamo una nuova modalità di cura. Questo è quello di cui abbiamo bisogno.
0: Ecco, professore, ricomincio da lei, grazie. Ricomincio da lei per questo rapido giro, veramente 2 minuti ciascuno, poi vediamo se c'è qualche domanda in sala. Perché la questione è come facciamo a rendere sostenibile, a continuare a finanziare un servizio sanitario nazionale che già oggi ci costa 140 miliardi e sono non sufficienti perché ci sono le liste d'attesa, eccetera, eccetera. E c'è un discorso, lei diceva, di ridisegnare, come diceva anche Milanese, cucire un nuovo vestito. Cioè, al di là di più fondi, perché tutte le volte quando sentiamo i politici, qui è venuta ieri Elie Schlein, giustamente fa il suo lavoro all'opposizione, dice tra le priorità più soldi alla sanità. Però è pure vero che tutti i governi, di qualsiasi colore, dicono sempre... No, anzi, l'opposizione dice servono sempre più fondi. Poi quando governano i fondi aumentano sempre troppo poco rispetto a quello che dicevano quando erano all'opposizione. Ma è solo un problema di fondi, cioè c'è un problema di... nel settore sanità si parla di appropriatezza, no? Di organizzazione che farebbe risparmiare ricette inutili, prestazioni inutili, perché forse anche noi cittadini a volte ci facciamo fare cose che non sono utili, e se fosse tutto più organizzato, territorio, ospedale, si risparmierebbe un po' di fondi. Guardi, 2 minuti ciascuno.
5: Assolutamente, molto rapidamente. Io rischio di essere di dare un'altra provocazione. Secondo me i soldi ci sono, come ci sono le risorse mediche. Il problema è che il modello è sbagliato. Guardi che ci sono degli studi che si dimostra che il 30% degli esami sono inutili, sì, alla stessa qualità della cura. Allora, se noi continuiamo a insistere su un modello sbagliato, a finanziare un modello che è praticamente legato alle singole prestazioni, è ovvio che aumentando i bisogni di salute non riusciremo a stare dietro e poi non ci sono i fondi. Allora, io dico questo, se noi cambiamo la logica con cui curiamo e mettiamo in sinergia, creiamo continuità assistenziale tra ospedale e territorio, miglioriamo l'appropriatezza perché la base di questi modelli sulla centralità del problema di salute si basano sulla multidisciplinarietà e quando si ragiona insieme tra vari professionisti, non solo medici, anche infermieri, la qualità della scelta è sempre migliore, perché riduce l'inappropriatezza. Quindi, in due parole, i soldi ci sarebbero, le persone ci sarebbero, bisogna cambiare il modello. Se non lo si cambia, continueremo a iniettare risorse, come per esempio è stato il PNNR, giusto?
0: Per 17 poi avere...
5: miliardi, 15 miliardi, 17 miliardi, ma lasciando decontestualizzato questo pilastro straordinario che è la medicina del territorio, decontestualizzata dal percorso di cura poi ospedaliero e quello che avrà. Quindi per me cambiare il modello è una priorità assoluta. Su questo possiamo utilizzare meglio le risorse che oggi sono a disposizione.
0: Bene, grazie. Milanese, allora, due minuti.
4: Sì,
0: cioè, la ricetta magica che non c'è.
4: No, nessuno ha la ricetta magica perché la si trova insieme, però alcune riflessioni le voglio ribadire anche a seguito di quello che ha detto il professore. Il sistema sanitario attuale nostro è un sistema che finanzia, eroga e controlla. Bene, non funziona. Non c'è nessun sistema economico in cui si accentrino le tre funzioni di finanziamento, erogazione e controllo di se stesso. Il finanziamento. Noi abbiamo 24 miliardi l'anno che diamo come indennità di accompagnamento, lo Stato, e sono 531 euro che diamo a chi ha questa non autosufficienza,
0: sì,
4: con un gradiente nord-sud pazzesco, perché al sud sono tutti non autosufficienti, al nord, quindi un tutto a tutti, diceva Don Milani, non c'è niente di più ingiusto di dare cose uguali a disuguali. Bene, quindi c'hai 24 miliardi lì. Poi c'hai 140 miliardi di sistema sanitario nazionale, di cui 40 out of pocket, sta crescendo quella componente mutualistica che comunque sta crescendo, dicono quelli bravi, bottom up, da basso, e poi hai tutti i soldi che comunque girano in sanità, diciamo, brevi mano. Allora, se si riorganizzano le cisterne del finanziamento, INPS, Stato, regioni, comuni, con tutta l'assistenza sociale, guardate che noi la legge ce l'abbiamo, la 33 del 23
0: sulla non autosufficienza
4: supera questa frammentazione. C'è un dato di fatto che il decreto attuativo del 29 invece la riframmenta e genera quella prestazione universale a cui si danno i 531 più 800, ma chi? Agli ultra ottantenni solo 30.000, capisce? Il problema è riragionare su tutto questo, mettendo insieme i soldini, dove stanno, quali sono i salvadanai,
0: quelli che ci
4: li rompiamo, li mettiamo insieme. Per chi lavoriamo innanzitutto e proviamo a ricostruire un sistema partendo dai soldi che potrebbero essere di più, ma se li mettiamo tutti insieme, guardate che spendiamo. Ma stiamo spendendo male, generando dei privilegi magari che non dovrebbero esserci, ma naturalmente devi rompere dei sistemi, quindi bisogna avere una forza politica nel dire rimettiamo insieme tutti i salvadanai, mettiamo insieme tutti quelli che erogano a vario titolo, costruendo finalmente un sistema, allora diventi attrattivo, perché un medico va via da un ospedale perché non si sente più parte di un sistema. Allora tutto questo merita quella discussione che dicevo prima.
0: Bene, grazie Milanese. Allora, cosa possono fare le professioni sanitarie? Loro già fanno tanto, direi, però diciamo nei ragionamenti per, come dire, conservarcelo questo servizio sanitario nazionale e non doverci rinunciare da qui a 20 anni, visto che anziani e cronici aumenteranno e quindi è una bomba orologeria.
3: Ma intanto mi piace prendere a prestito le parole del giudice costituzionalista Francesco Saverio Marini, che alla nostra giornata internazionale il 12 maggio è venuto a fare una relazione a mio avviso strepitosa, e lui sostanzialmente ha parlato di diritto alla salute come diritto incomprimibile. E quindi, se un diritto è incomprimibile, è il diritto incomprimibile a dover orientare le scelte di bilancio e non l'equilibrio di bilancio a condizionarne poi la doverosa erogazione. Ecco, io credo che questo debba essere un punto fermo in cui gli infermieri italiani sicuramente si riconoscono. Poi condivido tutte le riflessioni sull'appropriatezza, assolutamente quella sulla multidisciplinarietà. Faccio questo esempio: io la prossima settimana andrò a fare un viaggio studio, ma di mio interesse professionale, in un paese del nord Europa, un paese del nord Europa che per carità è piccolo, è un sesto della popolazione italiana, che però dal punto di vista epidemiologico è abbastanza simile, proprio perché hanno lavorato sulla multidisciplinarietà, hanno lavorato sui modelli organizzativi, hanno lavorato anche con un investimento adeguato sul servizio sanitario nazionale. Loro sono riusciti negli ultimi 15 anni a ridurre il gap degli anni di vita in buona salute, aumentando di 3 anni l'invecchiamento in buona salute. Cioè 3 anni in più in cui si invecchia in buona salute.
0: Il paese qual è? La Svezia.
3: Esatto. Ma sono molto curiosa di andare a capire, certo. Perché anche rispetto appunto ai ruoli reciproci di medici...
0: 3 anni sono tanti.
3: Sono tanti, se pensiamo alle ricadute
0: all'impatto economico.
3: Sistema, esatto, all'invecchiamento, alla disabilità, alla non autosufficienza, alla fragilità, la necessità di cure continue, di visite continue, l'aderenza terapeutica. Quindi... condivido che ormai, come dire, le diagnosi sono state fatte anche organizzative, e però basta come dire, palliativi o cerottini, perché quello di cui continuiamo a parlare sono cerotti, non è la vera terapia. E quindi credo che, partendo da questo principio, che il diritto alla salute è però un diritto incomprimibile.
0: Anelli, allora, come facciamo?
2: Allora, io vorrei, come dire, fare una sottolineatura prima sul ruolo che svolgiamo noi siamo enti sussidiari, e la sussidiarietà in questo paese è un pezzo della nostra Costituzione e va riconosciuto un ruolo che non è corporativo, va bene, ma è un pezzo dello Stato. Quindi, e questo per sgombrare il campo rispetto a posizioni che hanno una visione generale e non

0: queste insanità il doppio del PIL dell'Italia. E abbiamo chiesto al Censis di fare una riflessione, no? Di fare un'indagine. E abbiamo visto che investire in sanità conviene. Conviene non da un punto di vista non soltanto sociale, democratico, tutte le cose che ci siamo detti, conviene da un punto di vista economico. Perché se uno prende un euro e va in banca oggi e lo investe, probabilmente avrà un centesimo, due centesimi. Se lo investe in sanità ha 1,82, cioè quasi il doppio. Bene, quando il governo ha fatto il, non questo, precedenti governi, hanno deciso di investire sulla, per far ripartire l'economia, hanno puntato, come tutti voi sapete, sull'edilizia, no? Sui cappotti delle case, eccetera. Perché? Perché dopo il Covid bisognava rimettere in moto il processo economico e aumentare la nostra ricchezza. Beh, quant'era il coefficiente? Era 1,50. Se avessero investito in sanità, saremmo cresciuti un po' di più. Allora, io credo che noi non possiamo scendere sotto il 6% del PIL. Oggi è un tema di scelta politica. Io credo che bisogna investire in sanità perché bisogna dare le risposte in termini di numero di professionisti sanitari che mancano sul territorio. Bisogna dare dignità a chi ci lavora negli ospedali, perché oggi se uno offre di più, viviamo in un mercato europeo, va a lavorare altrove, e c'è bisogno, perché se tu investi in sanità oggi aumenta l'occupazione, aumenta la crescita economica, aumenta la ricerca. Finisco soltanto dicendo questo: gli italiani credono nella scienza. Noi abbiamo fatto un'indagine con Piepoli, abbiamo visto che il 90% degli italiani crede che la scienza sia il più potente motore di sviluppo economico e sociale del paese. E esprime una fiducia pari all'86% nei confronti della medicina. Medicina che oggi applica la scienza all'interno della nostra società. I farmaci innovativi, capaci di guarire malattie che un tempo erano incurabili, SMA, oppure talassemia, no? Zolgensma, o Casgevi e così via, costano oltre 1 milione di euro. Io credo che è necessario investire in sanità. Perché? Perché il diritto alla sanità, lo diceva benissimo Barbara, è assolutamente incomprimibile.
1: Grazie Presidente. Bene, fatemi aggiungere soltanto una chiosa. Forse da cittadino, osservatore della sanità, direi che noi tutti, anche lo dico a chi appunto ci ha ascoltato questa mattina, noi tutti, no, cioè, vogliamo bene questo articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute. Penso che forse debba anche questo un pochino, come dire, evolversi e diventare un diritto dovere alla salute. Cioè ogni cittadino per primo dovrebbe interrogarsi, ma penso che questa consapevolezza sia cresciuta, su come sta, su cosa può fare in prevenzione, in stili di vita, perché scelte salubri sono soprattutto un vantaggio innanzitutto per l'individuo, ma per tutta la società, perché appunto si vive più in salute e si fa spendere di meno al nostro amato servizio sanitario. Allora vi volevo ringraziare e chiedere se qualcuno aveva qualche domanda. Eccola, in sala c'è una domanda. Abbiamo altri 5 minuti, se volete.
2: Buongiorno. Allora, il tema è medicina territoriale e gestione della cronicità. Due brevi domande. Una al dottor Milanese. Interessante questa questione delle cooperative come possibile risposta. Noi sappiamo che sul territorio poi le risorse le gestiscono le regioni, gli enti locali sono degli attori che poi finiscono col condizionare, no? Tutti quanti abbiamo visto le manifestazioni del sindaco che non vuole rinunciare al suo presidio perché non si fida che poi ci sia qualcosa di più efficiente. Allora la prima domanda è: degli strumenti, per esempio come le cooperative di comunità, possono essere dei luoghi dove ci può essere la composizione di diversi interessi, compresi per esempio quello delle comunità locali e degli enti locali che li rappresentano? Seconda domanda sullo stesso tema invece per la dottoressa Mangiacavalli. Poiché adesso tutti quanti abbiamo in tutte le regioni la necessità di aprire questi strumenti, le case di comunità, e quindi c'è il tema di individuare i professionisti, quindi gli infermieri di comunità, la mia sensazione, e vorrei sapere se è confermata, è che poi ognuno si gestisca come ritiene, per cui in una regione l'infermiere di comunità è uno che ha fatto un corso di 24 ore, in un altro è un'altra roba che dura.

0: Ah sì, volevo capire se c'è questa criticità, eventualmente come superarla.
1: Prego, grazie.
2: Allora, io rispondo in questo senso. La cooperazione è una modalità con cui uomini e donne stanno insieme, in forma giuridica. È chiaro che io da professionista ho trovato questa strada perché non mi ha fatto mai misurare con gli altri colleghi in termini di forza di capitale. E penso che in sanità sia la forma giuridica più adatta. Penso alle cooperative dei medici di medicina generale. Filippo è stato un antesignano di questo modello. In Lombardia sono fortissime perché hanno messo insieme dei professionisti anche dal punto di vista giuridico. La cooperativa di comunità è l'insieme di cittadini, soprattutto nelle aree interne. Ricordo a noi che nella sanità privata i soci lavoratori che sono implicati nel territorio sono oltre l'80% e nelle aree interne. Le racconto un episodio, Calascio. Calascio è un paesino dell'Abruzzo dove 12 anziani stavano per essere portati via, ci sono maree di turisti e questi 12 anziani dovevano essere portati nell'RSA perché non avevano più figli. Con un'assistenza domiciliare, un affarino al polso tipo questo e un infermiere che passava ogni giorno sono ancora nelle loro case. Allora le comunità possono rispondere a dei bisogni, si devono organizzare l'organizzazione giuridica migliore e la cooperativa. La cooperativa come soggetto giuridico tra professionisti, secondo me, è una delle modalità di risposte per mettere insieme quel privato che a noi piacerebbe immaginare sussidiario, e perché sia sussidiario e non sostitutivo non dovrebbe essere guidato da logiche del capitale, perché il capitale fa il suo mestiere. La cooperazione non sostituisce, integra. La cooperazione è buona, perché poi ci sono anche degli approfittatori di questo sistema, e quindi la cooperativa di comunità può essere, in termini di mutualità, quell'espressione territoriale che prova a rispondere da sé ai propri bisogni. Le società di mutuo soccorso nacquero alla fine del 1800 con questa logica.
1: Prego.
3: Sì, ma in maniera telegrafica, uno dei motivi per cui ci siamo orientati verso un percorso di laurea magistrale sull'infermieristica di famiglia e comunità è proprio questo, la diversità della formazione. In questo momento noi abbiamo un accordo Stato-Regioni che indica alle regioni un percorso formativo minimale che le regioni gestiscono all'interno dei servizi sanitari regionali con le agenzie formative, e poi ci sono i master di cui parlavo prima, di primo livello. Quindi una formazione, poi ci sono le formazioni aziendali, quindi in questo momento sicuramente una formazione diversificata. L'obiettivo è quello di definire uno standard formativo omogeneo che possa poi, come dire, essere diffuso in tutte le 20 regioni e le province autonome, ma che possa essere in qualche modo allineato anche agli standard dichiarati dall'OMS, e quindi questo è l'obiettivo principale. La platea interessata sono i 29.600 infermieri di famiglia e comunità stabiliti da standard del decreto 77, quindi uno ogni 3.000 abitanti, che andranno a comporre quelle mini equip fondamentali, importanti per presidiare la sanità territoriale di prossimità insieme al medico di medicina generale.
1: Io gli infermieri di Calascio, diciamo.
3: Io le due figure le vedo insieme, perché è impossibile fare sanità da soli con tutto quello che abbiamo detto, e quindi, come dire, l'avamposto della sanità di prossimità è fatta da questa micro equipe stiamo andando a costituire, dove ovviamente una formazione importante da parte di entrambi è anche garanzia di qualità e di sicurezza delle cure.
1: Grazie. Non so se ci sono altre domande. Eccola. Io direi, non so se ce n'è anche un'altra, però veramente rapidi, che siamo già fuori tempo.
4: Sì, allora io ho lavorato per 35 anni nel settore farmaceutico e l'ho vissuta questa transizione, e quello che volevo chiedere, riconducendomi a quello che ha detto il professor Massetti riguardo lo spreco di tempo, risorse, denaro per esami inutili, vale dire esami diagnostici, ma anche in termini di reagenti, che poi arrivano a fine anno e non ci sono più i reagenti perché non ci sono più soldi per prenderli. Quindi l'afflusso è pronto soccorso non regolamentato, e mi chiedo di questa gente che va a pronto soccorso, soprattutto di notte, spesso malati immaginari, quanti pagano un ticket adeguato? Penso poco e niente. Di questa gente quanta si riuscirà poi a dirottare? Come? se si riuscirà e soprattutto in che tempi sulle case di comunità, che rischiano veramente di rimanere delle belle scatole, tutte rinnovate, tutte ristrutturate, ma con all'interno poco contenuto, perché vedo che alla fine, parlando anche con gli MMG, sono abbastanza resistenti al trasferimento nella casa di comunità, per cui i tempi sono quelli che preoccupano molto.
1: Bella domanda, io direi che se Massetti e Anelli, se vi va, brevissima risposta, prego.
5: Allora, io dico che se queste nuove iniziative, case di comunità, quindi una logica di dirottare su questo come una potenziale soluzione all'intasamento dei pronti soccorsi, è un fallimento ancora prima di pensarlo, perché insiste su un ruolo dove la cura è giustamente una sequenza frammentata di prestazioni. Perché immaginate voi, dice adesso questo gruppo di pazienti che oggi si rivolgono al pronto soccorso devono andare in casa delle comunità. Ecco, in casa delle comunità chi fanno? Che cosa? Con quali competenze e con quale continuità poi per il resto della cura? Ecco, vedete che già nella logica non può funzionare. Se invece ovviamente questo rappresenta uno step di un percorso di cura unitario, dove sotto ci deve essere giustamente una riforma del metodo, cioè del modo con cui curiamo, allora questo è progresso non solo della medicina ma della qualità delle cure.
1: Grazie.
6: Sì, io sono d'accordo col professor Massetti, non credo che le case di comunità possano rappresentare uno strumento di contenimento dell'afflusso al pronto soccorso, ma possono rappresentare un modello di presa in carico della gestione, soprattutto dei malati cronici e dei loro bisogni. È possibile naturalmente efficientare il sistema prevedendo per esempio all'interno delle case di comunità il 118, cioè l'emergenza territoriale per quei bisogni che possono insorgere e che possono essere gestiti in loco oppure trasferiti grazie all'ambulanza all'interno di pronto soccorso. La cosa più importante è che il malato si senta preso in carica per la sua malattia, non per l'episodio soltanto che dovesse succedere.
1: Grazie Nelly. C'era un'ultima domanda, veramente l'ultima, rapidissima, in fondo credo alla sala. Grazie. Comunque tutte molto interessanti. Buongiorno. Bella platea.
7: Grazie a tutti per gli spunti, perché ho trovato degli spunti interessanti. Io avevo una domanda un po' provocatoria, forse. Io sono un giovane medico strutturato, sono neuropsichiatra infantile, lavoro a Verona in ospedale. E la mia domanda era un po' se si può ancora parlare di servizio sanitario nazionale, perché quello che capita in ambulatorio è che spesso arrivano famiglie dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, dall'Abruzzo, perché non hanno un centro di riferimento più vicino. Quando faccio un piano terapeutico per le malattie rare, solo 6 regioni o province autonome hanno il portale malattia rara. Se faccio una ricetta per un farmaco vale nella regione dove lavoro e non fuori, quindi la realtà è un pochino a macchia di leopardo. E appunto è vero, diciamo, del vestito che continuiamo a cucire, ci sono dei grandi buchi secondo me, ecco, per garantire una presa in carico del paziente che sia reale e possibilmente vicino a casa. Grazie.
1: Allora, farei rispondere al milanese. Solo 30 secondi posso dire che questo è uno forse dei mali, no? Si è parlato tanto a lungo di federalismo e autonomia, siamo nel cuore dell'autonomia. È vero che, come dire, la sussidiarietà e gestire localmente spesso è meglio, però l'importanza della centralità dello Stato nella sanità secondo me si è perso tanto, perché io da osservatore della sanità scrivo da oltre 20 anni. Il problema è che spesso il Ministero della Salute, quando deve intervenire, non può intervenire perché le regioni dicono questa è roba mia. Quindi è a volte, però poi che succede? Che se non può intervenire le cose peggiorano, e c'è questo bruttissimo fenomeno della migrazione sanitaria che ci raccontava la dottoressa molto bene. Prego.
2: La sua domanda è la domanda delle domande.
1: Esatto.
2: Nel senso che i 20 sistemi regionali oggi non fanno un sistema sanitario nazionale. Il titolo quinto è stato la fine del nostro sistema sanitario nazionale. La legge 33 voleva recuperare un'unitarietà anche nei termini di accesso. Le case della comunità nella legge 33, guardate che noi dal punto di vista legislativo abbiamo dei concetti buoni. La legge 33 vedeva nella casa della comunità il PUA. Il PUA è il punto unico d'accesso dove un anziano, un paziente cronico, andava lì, si faceva valutare e rispetto a questo scattavano le risposte del sistema territoriale ospedaliero. Se non si recupera una regia centrale, almeno partiamo dal sistema sociosanitario, che poi è quello che coinvolge quella fascia di età, noi non ne veniamo fuori. Perché Beveridge reagisce a Bismarck, al sistema mutualistico, perché dice guardate che il vostro, il sistema delle mutue, non è un sistema che garantisce l'uguaglianza, perché è verosimile che la mutua dei notai, faccio per dire, dia qualcosa di più della mutua di quelli che sono iscritti nella cassa edile. Ma oggi dov'è l'uguaglianza rispetto a un bambino che a Napoli ha un'aspettativa di vita di 3 anni in meno rispetto a un bambino che nasce qui? E quindi la riflessione è ancora più urgente.
1: Sacrosanta. Grazie, bellissime riflessioni. Devo dire, forse la cosa che prendo appresso le parole della Mangiacavalli, è impossibile fare sanità da soli, quindi qui l'hanno detto tutti quanti e dico evviva il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Grazie.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretari studio per un notiziario flash anticipato, perché tra poco andremo in diretta con l'aula di Montecitorio, i lavori parlamentari. Riaprirà appunto tra poco alle 11 la Camera. All'ordine del giorno la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza di minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. All'esame dell'Assemblea della Camera anche il disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. In calendario, tra gli altri punti, la delega per la riforma dell'ordinamento forense, la proposta di legge sulla programmazione dell'edilizia residenziale pubblica. Il Senato invece rimane fermo e lascia spazio ai lavori di commissione, e riprenderà la prossima settimana il lavoro dell'Assemblea. Oggi alle 15 nell'aula di Montecitorio la commemorazione di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, da segnalare. Alle 12.30 in commissione antimafia l'audizione dell'ex sottosegretario Delmastro, alle 13.30 in ottava commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazione, innovazione tecnologica, l'audizione del ministro dell'economia Giorgetti in tema di disegno di legge sulla riforma della RAI. I risultati delle elezioni amministrative si sono tenute domenica e lunedì. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. Per la quinta volta Vincenzo De Luca è sindaco di Salerno. Il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia. Varie città vanno al ballottaggio, l'affluenza al 60%. Fratelli d'Italia resta il primo partito nel centrodestra. La Lega sopravanza Forza Italia a Venezia, Lecco, Macerata e Messina. Il Partito Democratico è il primo partito nei capoluoghi di provincia, i Dem raggiungono il picco del 37-89% a Mantova. È tutto per questo notiziario flash, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11 e un minuto, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Dunque, come potete ascoltare in sottofondo, stanno iniziando i lavori dell'Aula di Montecitorio. Vi ricordiamo all'ordine del giorno la proposta di legge che contiene misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Si sta leggendo il processo verbale e quindi diamo la linea all'aula di Montecitorio.
2: Alessio, Alifano, Sala, Cavandoli, Stefanazzi, Ostato. Dopo una sospensione dalle 11.10 alle 11.30, la Camera approva con votazione per appello nominale l'articolo unico del disegno di legge di conversione, con conseguente preclusione di tutte le proposte emendative presentate. Il Presidente, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda la figura di Marco Pannella, già componente della Camera dei Deputati, nel decimo anniversario della scomparsa. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Enrico Costa, Mollicone, Bonafè, Cecchetti, Pellegrini, Rosato, Bonelli, Cavo, Giachetti, Maggi e Della Vedova. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Riccardo Ricciardi, Bonelli, Scotto e Maggi. Il Presidente rende precisazioni. La sottosegretaria Savino esprime il parere sugli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di conversione numero 2935. La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito del dibattito è rinviato al proseguimento della seduta. La seduta, sospesa alle 14.30, ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni e a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Ciriani, Musumeci, Bernini e Crosetto. Intervengono i deputati Loggiani, Scotto, Pastorino, Boscaini, Carfagna, Piccolotti, Gadda, Zinzi, Rosato, Lomuti, Pellegrini, Polo e Comba. La seduta sospesa alle 16.07 è ripresa alle 16.22. La Camera, previa dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 2935. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuto nelle fasi successive al voto di fiducia i deputati Ghirra, Merola, Guerra, Caso, Grimaldi, Gadda, Alessandro Colucci, Pastorella, Caso, Lovecchio, Gusmeroli e Congedo. Il Presidente rende comunicazione sul vigente calendario dei lavori. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Pellegrini, Caso e Borrelli. E a fine seduta i deputati Cavandoli, Caso, Andrea Rossi, Ruspandini, Borrelli e Serracchiani. La seduta termina alle 18:10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 26 maggio 2026.
3: Grazie onorevole Battistoni. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che sono pervenute alla Presidenza petizioni, il sunto e l'assegnazione delle quali, ai sensi della deliberazione della Giunta del regolamento del 19 febbraio 2025, saranno pubblicati nell'allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 2696A, misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzati, liberi di scegliere il nome. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la deputata Maria Carolina Varchi. Prego, deputata.
4: Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea oggi avvia l'esame del progetto di legge recante misure per la protezione e l'assistenza di minorenni e adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Credo sia interessante ripercorrere la genesi di questo intervento legislativo perché è essa stessa uno dei punti di forza del provvedimento. In questa occasione il legislatore ha voluto mettere in campo strumenti di contrasto al fenomeno mafioso che hanno un carattere innovativo da un lato, ma dall'altro prendono spunto dall'esperienza ormai quasi decennale maturata in sede di applicazione giurisprudenziale del protocollo d'intesa denominato Liberi di Scegliere. Questo protocollo, richiamato anche nel titolo della proposta di legge, ha visto la luce il 1 luglio 2017 grazie all'impegno del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria guidato dal dottor Di Bella, che ha messo in campo un lavoro che definisco pioneristico. Il punto di partenza è stata la considerazione che la lotta alle mafie va combattuta anche sul piano della prevenzione e della cultura della legalità. Come efficacemente riportato nella relazione illustrativa, è tristemente noto che il fenomeno del reclutamento dei giovani, anche minorenni, da parte delle mafie, ragazzi mandati allo sbaraglio, destinati prevalentemente allo spaccio, all'estorsione e persino ad azioni armate di tipo dimostrativo tese a uccidere, privandoli di ogni capacità di alternativa e di cambiamento, con la conseguenza che è in aumento la violenza tra i minorenni. Da qui l'idea di affrontare il fenomeno criminale favorendo la possibilità per i più giovani di sottrarsi alla esposizione e contaminazione della subcultura della famiglia mafiosa. In attuazione di questo protocollo, l'autorità giudiziaria ha iniziato ad adottare provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale finalizzati a evitare contatti con la criminalità organizzata. Agli aderenti al citato protocollo, sottoscritto da autorità giudiziarie, autorità politiche, ma anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, dall'Associazione Libera, da realtà associative del terzo settore, alle quali va riconosciuto il merito di aver avviato un percorso degno di essere condiviso e rafforzato con questo intervento legislativo. Analogo riconoscimento deve essere tributato alla Commissione parlamentare bicamerale antimafia, che ha svolto un importante lavoro di approfondimento grazie alla volontà e all'impegno della Presidente, onorevole Chiara Colosimo, qualcuno che ha voluto fortemente costituire un comitato ristretto presieduto dalla senatrice Errando, a riprova del carattere assolutamente condiviso e trasversale di questa proposta di legge, dal cui esame sono emerse delle proposte, delle criticità, delle osservazioni sul protocollo che abbiamo cercato di trasporre in questo intervento legislativo. Questo lavoro, che definisco prezioso, da parte della Commissione Antimafia ha prodotto per noi della Commissione Giustizia un duplice vantaggio. Da un lato ha consentito di esaminare un testo che si è presentato alla nostra attenzione già maturo e dall'altro lato ha consentito di instaurare una buona prassi parlamentare fatta di approfondimento, dialogo e condivisione fra tutti i gruppi parlamentari. Il dibattito in sede referente è stato tutt'altro che piatto, ma ha visto un confronto serrato, ha visto l'approvazione di emendamenti grazie anche ai contributi dei soggetti che abbiamo ritenuto di audire anche in sede referente. E ringrazio quindi i magistrati Roberto Di Bella, Claudia Caramanna, Francesco Curcio, Placido Di Palma, Patrizia Imperato, Valeria Montaruli, Alessandra Puglisi, Carla Santocono e l'onorevole Piera Aiello, che è intervenuta come testimone di giustizia. Il provvedimento consta di 14 articoli, parto dall'ultimo, che era probabilmente quello più atteso perché riguarda la copertura finanziaria di questo provvedimento, che è stato possibile ottenere formalmente grazie a un emendamento di chi adesso parla, ma sostanzialmente grazie all'impegno della Presidente della Commissione Antimafia e del Governo, che anche per voce del Presidente del Consiglio ha più volte anche in quest'Aula ribadito l'importanza di questo provvedimento. Come si vedrà, è una copertura molto significativa e la consideriamo un auspicio di larga applicazione di questa norma che andremo ad introdurre. Consta di 14 articoli, il primo è stato modificato in sede referente e definisce in primo luogo l'oggetto del provvedimento e quindi la condizione applicativa delle misure. L'articolo 2 delinea l'ambito applicativo, l'articolo ed è un articolo molto articolato, anche questo oggetto di modifica. L'articolo 3 disciplina le misure di protezione personale. È stato oggetto di dibattito anche a seguito delle ultime misure intervenute, sono certa che lo sarà anche nel corso dell'esame in assemblea e sin d'ora naturalmente manifesto ampia disponibilità a raccogliere le varie osservazioni e provare, se necessario, una nuova sintesi. L'articolo 4, modificato in sede referente, disciplina le misure di assistenza sociale ma anche economica. L'articolo 5, anch'esso modificato, delinea il procedimento di adozione delle misure e l'articolo 6 determina la composizione del comitato tecnico scientifico. L'articolo 7 disciplina l'attuazione delle misure e l'articolo 8 il regime di segretezza dei procedimenti oggetto della proposta di legge, anche diciamo, a completa protezione dei soggetti che decidono di aderirvi. L'articolo 9 fissa la durata, la modifica, la sospensione e la revoca eventuale delle misure di assistenza sociale ed economica. L'articolo 10 reca delle norme di coordinamento con il nostro codice di rito al fine di garantirne una compiuta applicazione da parte dell'autorità giudiziaria. L'articolo 11 prevede un obbligo di comunicazione in capo al pubblico ministero che proceda per delitti associativi di criminalità di stampo mafioso o legata al traffico di sostanze stupefacenti. L'articolo 12 integra una norma del cosiddetto decreto Caivano allo scopo di prevedere che le informazioni al procuratore siano rese per le indagini relative ai delitti di cui all'articolo precedente. L'articolo 13 disciplina le modalità di predisposizione di una relazione alle Camere ad opera del Ministro della Giustizia sull'applicazione delle misure di protezione e di assistenza. L'articolo 14, come dicevo poc'anzi, reca le norme relative alla copertura finanziaria. Credo che questa proposta di legge abbia il grande merito di aver inaugurato una buona prassi parlamentare di questa legislatura, fatta di un'attività di impulso legislativo da parte della Commissione Antimafia, che quindi completa il suo lavoro di inchiesta che pure sta mirabilmente svolgendo nel corso di questa legislatura, con un arricchimento importante dell'attività legislativa. Sono quindi ben lieta che anche in Commissione Giustizia, in sede referente, mi fa piacere comunicarlo nella mia veste a quest'Aula, si sia raggiunta una condivisione totale. Infatti il mandato a riferire mi è stato conferito senza alcun voto contrario, a riprova della larga condivisione che c'è su questa legge. Siamo consapevoli che non sempre chi nasce o cresce in famiglie dominate dalla subcultura di stampo mafioso sia effettivamente libero nella scelta. E allora crediamo che lo Stato, oltre a svolgere la corretta attività di prevenzione e di repressione del crimine, debba anche dare un'alternativa. Questa alternativa oggi viene consacrata in questo provvedimento di legge, perché con questa legge in Italia nessuno rimarrà indietro, e anche se soltanto un bambino, una mamma saranno sottratti al gioco della mafia, lo Stato avrà vinto. Naturalmente i numeri mi dicono che saranno molti di più coloro che decideranno di aderirvi. Confidiamo naturalmente nella figura preponderante nella vita dei bambini, che in questi casi emerge per statistica come adulto di riferimento, e quindi mi permetto di parlare non solo a questa assemblea ma anche a chi osserva questa attività, questo provvedimento, l'esame di questa assemblea, con speranza per il proprio futuro, perché mi sento di dover dire che lo Stato c'è, lo Stato non vi abbandona, e con l'approvazione di questa legge, che auspico rapida e unanime, sarete davvero liberi di scegliere. Grazie Presidente.
3: Grazie Deputata Varchi, e dunque a facoltà di intervenire rappresentante del Governo. Prego Sottosegretario. Rinuncia, e quindi è iscritta a parlare la deputata Ghio. Prego.
5: Grazie Presidente, colleghi, questa proposta di legge rappresenta una pagina positiva dell'attività parlamentare, in particolare del lavoro della Commissione parlamentare antimafia, oltre che della giustizia. Lo è una pagina positiva almeno per tre ragioni fondamentali. La prima è che questo testo va ad affrontare una questione, la questione irrisolta del nostro paese, la permanenza delle mafie, della criminalità organizzata, in modo innovativo e in modo radicale, perché sceglie di intervenire in uno dei luoghi chiave, decisivi della riproduzione del potere mafioso, la famiglia, il contesto educativo, relazionale, dove la cultura mafiosa si trasmette, si consolida. La seconda ragione è, lo diceva anche prima la relatrice, è che questa proposta rappresenta il compimento di un lungo cammino iniziato nel nostro Paese da uomini e donne delle istituzioni, che hanno saputo interpretare il loro ruolo tenendo sempre presente la dignità umana e la nostra Costituzione, in particolare quella meravigliosa missione emancipante espressa dall'articolo 3. Mi riferisco in particolare agli uomini e le donne della giustizia minorile, delle forze dell'ordine, dei servizi sociali, un cammino reso possibile dalla generosità di tanti cittadini organizzati che hanno saputo affiancare le istituzioni, i minori e gli adulti di riferimento, molto spesso madri, quasi sempre, rendendo concretamente possibile l'inizio di una nuova vita. E mi riferisco soprattutto a Libera, la rete fondata da Don Luigi Ciotti nel 1995, alla CEI, al protocollo del tribunale che è stato citato, del tribunale dei minorenni di Reggio Calabria con il dottor Di Bella. Mi riferisco al sostegno a questi percorsi, alle famiglie affidatarie, alle associazioni che hanno dimostrato già che può esistere una possibilità diversa. E oggi il Parlamento è chiamato a raccogliere, a trasformare in legge dello Stato questa esperienza, questa possibilità. Camera. La terza ragione riguarda la capacità, per una volta, delle forze politiche in Parlamento di lavorare insieme per un bene superiore e che questa capacità si manifesti proprio sul terreno dell'antimafia è un elemento di particolare valore. Per questo voglio anche io dare merito e riconoscere il lavoro svolto dalla Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo e dalla Senatrice Vincenza Rando, che ha seguito con grande attenzione e impegno nei lavori della Commissione questo percorso, e a tutta la Commissione. Naturalmente ciò non ha significato rinunciare ad esprimere alcune criticità, e lo abbiamo fatto in Commissione presentando proposte emendative importanti, in particolare per rafforzare gli strumenti di accompagnamento sociale, educativo, psicologico dei minori coinvolti, oltre che le misure di sostegno alle donne che decidono di sottrarsi dai contesti mafiosi, nella convinzione che anche la migliore legge, se non ha un substrato di servizi, di sostegno sociale nel Paese, non può funzionare. E auspichiamo che su un tema così significativo ci sia l'apertura dimostrata in Commissione su alcuni emendamenti, continui anche in Aula. Il nostro giudizio è positivo, dicevo, soprattutto nel merito, perché questa proposta torna ad affrontare il tema della questione del contrasto alle mafie, inserendosi fortemente nel contesto della migliore tradizione normativa del nostro Paese, che ha fatto del nostro Paese un riferimento mondiale su questi temi. Il solco in cui stanno, ad esempio, la definizione del reato associativo di stampo mafioso, il 416 bis, l'aggressione ai patrimoni illeciti, l'utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, l'istituzione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Un solco che è costato la vita a tanti servitori leali e intransigenti dello Stato e delle istituzioni, come Cesare Terranova, come Pio La Torre, come Giovanni Falcone. Oggi quindi ci accingiamo a portare avanti una pagina importante, anche perché le mafie nel nostro Paese continuano a rappresentare una minaccia seria, profonda, una minaccia alla libertà delle persone, una minaccia alla qualità della nostra democrazia, una minaccia alla crescita economica. E il fatto che abbiano smesso o abbiano ridotto le violenze eclatanti non deve farci confondere, perché la violenza minacciata e agita rimane alla base, la caratteristica costante, una violenza che continua a manifestarsi contro le istituzioni anche laddove inizia il ciclo di accumulazione illegale del capitale, cioè all'origine della produzione, del traffico di sostanze stupefacenti, che resta la principale fonte di guadagno illecito delle mafie. Ed è anche per questo che sarebbe un grave errore non considerare nostri magistrati, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i giornalisti assassinati negli ultimi tempi in Messico, in Colombia, in Ecuador, in Brasile, perché il mercato mafioso del narcotraffico è unico, è globale, e le mafie italiane, in questo caso in particolare l'Ndrangheta, rappresentano uno snodo fondamentale nel sistema. E quindi è bene che la Commissione Antimafia approfondisca anche questo filone con le audizioni. Ma la violenza mafiosa continua ad essere esercitata continuamente in vari luoghi, in vari modi, quotidianamente nei territori maggiormente controllati dalle organizzazioni criminali del nostro Paese. Una violenza ad alta intensità, ma spesso a basso impatto mediatico, a minore impatto mediatico di prima, a meno che tragicamente non venga la vittima, non sia una vittima innocente, come è accaduto recentemente a Ponticelli, dove è stato ucciso Fabio Ascione, aveva 20 anni, faceva l'operaio, stava tornando a casa dopo il lavoro. E la violenza è la caratteristica costante, anche oggi, anche attuale, una violenza utilizzata per regolare conti interni, per seminare paura, per esercitare controllo sociale, come sempre per esercitare controllo sociale. Ed è qui che arriviamo al cuore di questa proposta, perché la violenza mafiosa, il controllo, si esercita brutalmente all'interno della famiglia di origine. Le prime vittime della cultura mafiosa sono sempre i bambini, le bambine, le donne appartenenti a quel contesto, perché la cultura mafiosa è una cultura del possesso, del dominio, dell'obbedienza assoluta, che si riverbera nella famiglia stessa. Figli cresciuti dentro un addestramento feroce alle regole del clan, figli puniti anche con la morte quando si ribellano a quei codici culturali. Penso penso fra tante alla tragica storia di Lia Pipitone. Madri condannate a svolgere il ruolo di cinghia di trasmissione tra passato e futuro, chiamate a mettere al mondo e a crescere le nuove leve della criminalità. Eppure proprio molte madri hanno trovato il coraggio di ribellarsi a questo destino, andando incontro a umiliazioni, isolamento, privazioni, persino alla morte. Anche qui ne cito una su tutte, Maria Concetta Cacciola. La famiglia mafiosa è dunque il primo luogo di esercizio del potere mafioso, e con questa proposta si intende colpire quel potere proprio alla radice, perché questa legge stabilisce, finalmente rende, diciamo, legge quello che già stava accadendo in alcune parti del territorio, stabilisce presupposti e modalità attraverso le quali figlie, figli, madri, adulti di riferimento possano cambiare vita, possano scegliere finalmente di essere altro rispetto a quello che la cultura mafiosa impone loro. Ed è importante sottolineare un ulteriore aspetto politico. Negli ultimi anni abbiamo visto prevalere da parte di questo governo un approccio alla giustizia minorile, e direi alla giustizia in generale, quasi sempre fondato sulla repressione. Penso in particolare al decreto Caivano, ma non solo, che ha scelto prevalentemente la strada dell'inasprimento penale, dell'estensione degli strumenti repressivi, sempre prima il carcere per i minori. Questa proposta di legge rappresenta un deciso cambio di passo, perché rimette al centro la funzione educativa, l'emancipazione, la possibilità concreta di costruire alternative reali, e lo fa senza indulgenza verso le mafie, ma con la consapevolezza che sottrarre un ragazzo o una ragazza al destino criminale significa colpire le mafie in profondità. È proprio quel fresco profumo di libertà di cui parlava Paolo Borsellino, che ha il potere di cambiare la storia se esercitato a fondo. E quindi questo è il senso. Pochi giorni fa è stato ricordato, abbiamo ricordato Giovanni Falcone, assassinato il 23 maggio del 92 assieme a Francesca Morvillo, agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Francesca Morvillo aveva lavorato per molti anni proprio presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo, contribuendo in maniera significativa all'affermazione di un approccio capace di privilegiare il recupero, la rieducazione dei minori coinvolti in dinamiche mafiose. E mi piace pensare che il Parlamento, portando avanti il percorso di questa legge e poi andando all'approvazione, voglia simbolicamente continuare il lavoro di Francesca Morvillo, perché l'unico modo serio di custodire questa memoria, di custodire le tante memorie delle persone che hanno dato la loro vita per contrastare il potere mafioso, è trasformare questo in impegno coerente, concreto e quotidiano, e mi sembra che la direzione sia quella giusta.
3: Grazie, deputata Ghio. Onorevole La Sandra, prego. Sì, che l'ho chiamata ma La Salandra.
6: No, presidente, io ho maturato in questo tempo di questa legislatura che lei ha un serio problema con tutti quanti i cognomi, quindi
3: sì,
6: io
3: sì, mi incasino.
6: Non sono assolutamente risentito, soprattutto in un momento come questo.
3: Ha ragione, ha ragione.
6: Quest'Aula è chiamata a discutere non semplicemente una proposta di legge, non semplicemente un atto legislativo in quanto tale, ma un vero e proprio atto di coraggio. Una proposta di legge che, mi sia consentito dire, cambia oggettivamente il volto a quella che è la giustizia, minorile. Io voglio ringraziare la relatrice e il sottosegretario per quanto fatto nel corso nell'excursus di questa legge, ma mi sia consentito un particolare ringraziamento alla presidente Colosimo e anche alla senatrice Rando. Ed è un ringraziamento non semplicemente dovuto, ma un ringraziamento sentito, esattamente come è questa legge, che porta con sé una serie di elementi normativi che racchiudono ciò che dovrebbe essere alla base della politica, e molte volte questo non si verifica, ed è l'ascolto. La presidente Colosimo e la senatrice Rando hanno saputo ascoltare quelle che sono le esperienze vive, la carne viva di quella che è la giustizia minorile, e sono andate anche oltre, perché con un po' di onestà intellettuale dovremmo riconoscere che tante volte interveniamo normativamente in funzione elettorale. Invece questo testo normativo si preoccupa delle giovanissime generazioni, di quelle che oggi non votano, e si preoccupa talmente tanto perché riconosce a loro un diritto che viene citato pochissime volte: il diritto ad autodeterminarsi, il diritto a essere seriamente liberi di scegliere. Presidente, io come lei, ma anche come la relatrice, veniamo da dei territori dove le scuole di periferia insegnano tanto. Nella mia città c'è una scuola di periferia, un quartiere molto particolare. Noi come parlamentari molte volte ci impegniamo in visite varie, in momenti di confronto, ed ecco, in uno di questi momenti di confronto la preside di questa scuola mi ha raccontato di come, in occasione di una manifestazione antimafia, ovviamente stiamo parlando di bambini per i quali serviva l'autorizzazione dei genitori, e confrontandosi con un bambino, questo non aveva portato l'autorizzazione dei genitori, e come giustificazione il bambino aveva detto: signora maestra, papà ha detto che noi stiamo dall'altra parte. Ecco, io credo che questo esempio, questa rappresentazione chiarisca profondamente in che cosa consiste la cultura mafiosa, la cultura dell'antistato. Ma dico questo perché con questa proposta di legge noi operiamo una vera e propria innovazione in quella che è il sistema della giustizia minorile, come dicevo prima, perché noi a tutti gli effetti riconosciamo che le famiglie che vivono in un contesto mafioso sono a tutti gli effetti delle famiglie maltrattanti, che sono atte a impedire l'emancipazione del minore e costringerlo quindi anche ad un percorso di violenza che è, uso le virgolette, tipico di determinati contesti. Signor Presidente, la relatrice ha correttamente evidenziato quelle che sono, diciamo, le norme che caratterizzano questo testo, ma io credo che possiamo operare dei macro accorpamenti. Innanzitutto, se andiamo a prendere il primo blocco, noi abbiamo una vera e propria istituzionalizzazione del percorso di allontanamento, e non un percorso di allontanamento che non opera più così come previsto dal nostro ordinamento in termini emergenziali, ma andiamo a definire un percorso quasi anticipatorio di determinate situazioni. Gli articoli 3 e il 4 definiscono in modo puntuale quelle che sono le misure di protezione personale e anche le misure di assistenza sociale ed assistenza economica. Lo Stato interviene assolvendo a quello che è uno dei suoi primari doveri, e quindi vengono introdotte un vero e proprio pacchetto di disposizioni atte a determinare un supporto pedagogico, anche a garantire l'istruzione obbligatoria, così come anche per i genitori che intendono affrancarsi da un determinato sistema, la conservazione del posto di lavoro per gli adulti. Ma abbiamo poi un altro blocco, quello che riguarda l'inclusione dei genitori e degli adulti di riferimento. In commissione si è molto discusso su questo tema, sull'adulto di riferimento, andando anche a creare una serie di confusioni rispetto alle previsioni normative che già esistono. Mi sia consentito, questa è una legge talmente tanto importante che ognuno di noi, anche nella sua attività normale, che è quella emendativa, dovrebbe spogliare se stesso da quello che è il fisiologico narcisismo della politica, quando si tratta di contesti così complessi come le famiglie che vivono in contesti mafiosi. E dico questo perché questa disposizione, l'articolo 2, crea proprio una condizione di protezione concreta, permettendo al nucleo familiare di uscire dalla spirale mafiosa senza sentirsi oggettivamente isolati. Protegge il genitore che vuole cambiare vita e protegge la vita del minore. E poi anche l'articolo 5, che porta in sé un rigore procedurale e delle norme di coordinamento. Questo lo dico da avvocato, signor Presidente. e posso dire che proprio l'articolo 5, per come formulato, costituisce un vero e proprio capolavoro di equilibrio legislativo. Perché? Perché noi andiamo, l'iniziativa è demandata al procuratore presso il Tribunale per i minorenni, che deve agire in coordinamento con il pubblico ministero che segue le indagini penali. E questa è una norma fondamentale, a mio avviso. Perché? Perché da un lato assicura il contemperamento tra le esigenze di segretezza delle indagini di antimafia, ma garantendo allo stesso tempo la tutela prioritaria di quelli che sono gli interessi del minore in determinati contesti. Poi abbiamo una norma, l'articolo 6, che introduce una governance e una fase di monitoraggio che, leggendo bene il testo, non è un organo burocratico, ma è lo strumento per garantire che l'azione sinergica sia efficace e non frammentata. Questo lo dico perché noi non stiamo trasformando i minori in pentiti, noi stiamo riconoscendo il diritto universale dei minori a crescere liberi dai condizionamenti criminali. Mi avvio verso le conclusioni. Noi stiamo discutendo di una norma che incide significativamente sul sistema della giustizia minorile, ma mi sia concessa una parentesi: io non credo che il decreto Caivano costituisca una normazione di tipo repressivo. Io credo che il decreto Caivano costituisca un ulteriore passo da parte di questa maggioranza ad individuare la vita criminale così com'è, come un assoluto disvalore. Questo provvedimento, ho citato il decreto Caivano, non è contro qualcuno, ma è per qualcuno, ed è proprio per quei minori che vivono in determinati contesti. Perché? Perché liberi di scegliere non poteva essere semplicemente un protocollo d'intesa, ma grazie al voto di quest'Aula, che mi auguro sia favorevole all'unanimità, rappresenta un passo significativo per la vita di questi ragazzi, di questi minori in determinati contesti. Grazie Presidente.
3: Grazie onorevole La Salandra. Onorevole Cafiero De Rao, prego.
7: Grazie Presidente. Certamente questo disegno di legge è importante. Importante perché risponde ad un'esigenza che parte non dal 2017-2018, ma dal 2013. E nel 2013 il Presidente del Tribunale per i minorenni, Roberto Di Bella, con il procuratore per i minori, Giuseppina Latella, con me, che ero procuratore della Repubblica Reggio Calabria, con Luigi Ciotti di Libera, con Enza Rando di Libera, e cominciammo peraltro a approfondire un tema che era fondamentale

l'esigenza di essere sostenuti. E come poterli sostenere? Pensate che quel presidente del Tribunale per i minori, Roberto Di Bella, che aveva per anni portato avanti l'attività giudiziaria in Reggio Calabria, rilevò che i figli degli 'ndranghetisti che aveva condannato da minorenni erano divenuti essi stessi uomini dell''ndrangheta. Quindi vi era un'ereditarietà nell'ambito dell''ndrangheta, e questa ereditarietà andava battuta in che modo? Attraverso un meccanismo che, laddove vi era la disponibilità dei ragazzi di 'ndrangheta e delle mamme, soprattutto le mamme, e qui inizialmente le vere eroine erano le mamme dell''ndrangheta, alcune mamme che si rendevano conto che questi bambini che venivano portati alla scuola dell''ndrangheta, e noi, io ero procuratore distrettuale, da procuratore distrettuale avevo immagini di bambini che insieme al padre si recavano a smontare e montare le armi, a volte venivano questi genitori 'ndrangheta accompagnati nelle riunioni di 'ndrangheta da questi ragazzini che avevano appena 10, 11 o 12 anni, venivano cioè indottrinati, radicavano quelle idee e quelle regole di 'ndrangheta che via via che passavano gli anni diventavano la loro vita, e la famiglia di 'ndrangheta era la stessa che poi costituiva le basi, le radici della 'ndrangheta. E come sradicare questa partecipazione? Solo in un modo, consentendo loro di allontanarsi dal territorio. Laddove vi erano mamme così coraggiose, come in tante occasioni ve ne erano state, ecco che bisognava attivare un circuito che consentisse a queste donne di portare via i bambini e portarli via lontano. E non c'erano soldi, naturalmente, non c'era nulla. E perché quindi Luigi Ciotti, con Libera, portò avanti il progetto? Perché aveva migliaia di famiglie che appartenevano a quell'associazione e che, attraverso luoghi di accoglienza, poteva dare a queste donne che dovevano scappare, dovevano fuggire nel momento in cui facevano scelte di questo tipo. Io credo che l'importanza di questa legge non si sia colta nel suo vero senso e nei suoi veri effetti. L'importanza, cioè, è dare a queste donne, a questi bambini, la possibilità di un futuro diverso. Perché? Perché nel momento in cui l''ndrangheta si accorgerà che stare fuori dall''ndrangheta è meglio che stare dentro, quando l'alternativa sarà migliore della vita che essi tutti i giorni vivono sostanzialmente, quando si accorgeranno che non è necessario rischiare la vita o rischiare la libertà o esercitare violenza, quando si accorgeranno che vivere serenamente in luoghi insieme ad amici, ridere, scherzare, muoversi apertamente, non essere costretti alla latitanza, rappresenta un bene che non si può perdere. Quando tanti saranno coloro che parteciperanno a questo meccanismo, a questo progetto che diventerà legge, allora forse, solo allora, l''ndrangheta, come la mafia, come la camorra, cominceranno ad essere scardinate nei loro punti fondamentali, vale a dire in quelle radici che costituiscono la base della loro esistenza e della loro permanenza. Solo allora si potrà arrivare veramente ad una sconfitta dell''ndrangheta, perché fa parte dell''ndrangheta significherà rischiare, rischiare, rischiare e non avere gli stessi sentimenti, le stesse emozioni che ha un uomo libero. Ecco com'è importante tutto questo. E dicevo, il progetto nacque nel 2013. Nel 2013 attraverso un piccolo protocollo, un protocollo quasi provinciale, un protocollo di modestissime dimensioni, in cui tre magistrati ed un uomo come Luigi Ciotti portarono avanti questo protocollo, che è diventato subito attuazione di orizzonti straordinari, con mamme che venivano immediatamente accolte con i figli in luoghi nascosti. E pensate che in quei luoghi, per consentire ai bambini di continuare ad andare a scuola, ci si accordava con i dirigenti scolastici che registravano quei nomi con nomi diversi,

0: compiendo tutti delle illegalità che facevano ben volentieri perché era l'unico modo di proteggere quei bambini. Se dalle loro famiglie d'origine avessero saputo che quei bambini erano in quel luogo, sarebbero andati a prenderli e riportarli, e probabilmente la mamma sarebbe stata uccisa, così come è avvenuto in diversi casi. E allora, ecco com'è importante e com'è stato importante questo progetto, che poi proprio per la sua importanza è diventato un protocollo. Un protocollo al quale nel 2017 poi hanno partecipato la Presidente del Consiglio e poi via via hanno partecipato anche tanti altri organismi, come il Ministero dell'Istruzione, come il Ministero dell'Università, come il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia. Nel 2017 da procuratore nazionale ho promosso ulteriormente questo protocollo, e con questo protocollo si è continuato a dare accoglienza a tantissimi bambini e a tantissime mamme. È intervenuta anche la CEI nella Conferenza Episcopale Italiana, ha dato il denaro per poter sostenere queste famiglie, e fino a oggi ancora, nonostante abbiano partecipato tante autorità dello Stato, solo la CEI ha messo i soldi. Quindi ancora una volta devo dire e devo sottolineare che lo Stato è stato assente. Ecco perché nell'ambito anche di questa legge abbiamo insistito tanto perché si inserisse anche una parte che riguardava le risorse finanziarie. È fondamentale, senza risorse non è possibile attuare questo progetto, salvo che non ricorrere a determinati meccanismi. Ma ora vorrei dire, poiché il tempo via via fugge troppo velocemente e poi la collega D'Orso dovrà prendere la parola, vorrei dire che sono sicuramente positivi il trasferimento immediato in luoghi protetti, l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura, e questi sono fondamentali soprattutto per questi bambini e queste mamme che vengono fuori da contesti di 'ndrangheta, di mafia o di camorra, che sono quei contesti che, in cui le associazioni tendono a recuperare immediatamente per impedire a costoro questi aneliti di libertà e quindi l'attuazione di un allontanamento che determinerebbe poi la violazione della regola fondamentale della presenza, del mantenimento, dell'indottrinamento, di tutto ciò che sono le regole di 'ndrangheta, di camorra e di mafia. E quindi è importante anche cominciare con l'utilizzazione di documenti di copertura e con pensare al cambiamento delle generalità e prevedere anche il cambiamento delle generalità, così come è importante il coordinamento giudiziario. Perché c'è stata tanta attuazione di quel progetto? Perché vi era un coordinamento giudiziario fra procuratore distrettuale, procuratore per i minori e presidente del tribunale, ma questo avveniva spontaneamente. Oggi invece è per legge che il procuratore distrettuale deve dare le informazioni al procuratore per i minorenni e quindi al tribunale per i minorenni. Cos'è negativo? L'ampliamento della norma alle associazioni per delinquere, che non hanno gli stessi problemi che hanno invece le associazioni mafiose. E aumentare a dismisura l'applicazione di questa legge significherà impedire che tutti coloro che nell'ambito del contesto mafioso ne vorrebbero approfittare non lo potranno, perché mancheranno le risorse. Poi è stata soppressa nell'articolo 3 quella parte che riguarda l'adozione di misure urgenti, che per noi è fondamentale. Guai pensare che un trasferimento senza misure urgenti di vigilanza, senza avere soggetti ai quali potersi riferire per essere protetti. Ecco, è importante poi il riconoscimento delle associazioni. Tutto è funzionato fino a che Libera ha sostenuto questo progetto e continua a sostenerlo oggi, con migliaia di famiglie che consentono quella copertura psicologica, affettiva, di cui queste persone hanno bisogno. Mandarle lontano da casa senza avere dei riferimenti, come Libera può dare, significa sostanzialmente metterli nella stessa situazione in cui si trovano i collaboratori di giustizia, i quali a un certo momento sono soli, sono isolati, hanno soltanto un nemico, la camorra, la 'ndrangheta, la mafia da cui si sono allontanati, ma non hanno amici. Qui invece, nel progetto e nel protocollo che fino ad oggi è stato firmato, c'erano gli amici, e gli amici erano appunto quelle famiglie di Libera che li accoglievano come se fossero essi stessi familiari. Ecco, su altro parlerò, grazie Presidente, in dichiarazione di voto. Comunque è una legge sicuramente positiva, è un passo, un primo passo importante.
1: Grazie onorevole Cafiero De Raho. Onorevole Dori, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Anche come Alleanza Verdi e Sinistra appoggiamo questo disegno di legge, le sue finalità, che hanno davvero come questo disegno di legge l'obiettivo di sottrarre davvero linfa alle organizzazioni criminali che proprio molto spesso nella ereditarietà del ruolo all'interno dell'organizzazione stessa in questo modo continuano ad alimentarsi. Quindi da questo punto di vista tagliare questo legame diventa fondamentale, soprattutto laddove magari c'è la volontà di potersi staccare da quel contesto, ma poi non ci sono gli strumenti. Quindi da questo punto di vista è essenziale, è fondamentale che lo Stato se ne faccia carico e possa prevedere, così come questo disegno di legge prevede, degli strumenti efficaci. Come è stato ricordato anche dai precedenti interventi, questa proposta di legge prende le mosse da una prassi giudiziaria che era stata promossa anzitutto dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, cui poi successivamente hanno aderito anche altri tribunali, che poi è stata davvero anche oggetto di approfondimento da parte del CSM. Ecco, da queste esperienze positive, proficue, giudiziarie, poi è nato questo progetto denominato Liberi di Scegliere, che poi è confluito anche nel titolo di questo disegno di legge. Quindi un vero e proprio protocollo d'intesa siglato nel 2017, poi più volte rinnovato e integrato, da ultimo appunto nel 2024, con l'adesione di numerose realtà istituzionali e del terzo settore, in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Ecco, da questo punto di vista devo anche dare atto, per onestà intellettuale, che questi disegni di legge, anche quello che approda oggi in aula, però ha avuto, questo va ricordato, un precedente nella scorsa legislatura. Era l'atto Camera 2072, a prima firma della collega ex deputata Nesci, a mia seconda firma, motivo per il quale sostengo convintamente gli obiettivi, che era stata presentata nell'agosto del 2019 dopo un ampio confronto per mesi. Lavorammo questo testo proprio con il dottor Roberto Di Bella a seguito di un incontro che svolgemmo nell'ufficio della ex vicepresidente Spadoni nel maggio del 2019. Questo lo ricordo anche perché giustamente anche il lavoro che poi è stato svolto su questo sicuramente ha preso le mosse anche da quel testo, ripeto, l'atto Camera 2072 della diciottesima legislatura. Ciò detto, l'assunto davvero che sta alla base di questo DDL e comunque quindi anche del protocollo Liberi di Scegliere è proprio il riconoscimento di quel ruolo che condiziona proprio nel contesto delle famiglie, dei contesti criminali di tipo mafioso, e quindi la necessità di tutelare quei ragazzi, quei minori, e realizzare il loro superiore interesse proprio sradicandoli attraverso alcuni provvedimenti. Ricordiamo ad esempio l'articolo 25 del Regio Decreto Legge 1404 del 1934, sul quale abbiamo già in questa legislatura agito in maniera significativa con un suo completo restyling attraverso la legge 70 del 2024 per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo. E tutto ciò consente di sottrarre il minore al condizionamento familiare e ambientale e inserirlo in una rete di supporto in grado di offrire una reale alternativa a coloro che davvero desiderano affrancarsi da quelle logiche criminali mafiose. Il progetto quindi Liberi di Scegliere, e che ora avrà davvero la possibilità di diventare legge dello Stato e quindi diventare dispositiva su tutto tutto il territorio nazionale, offre una reale alternativa davvero a questi ragazzi, ma anche a quei familiari che manifestano l'intenzione di allontanarsi dall'ambiente criminoso, quindi minori e familiari di riferimento che siano quindi vittime di quelle organizzazioni di tipo mafioso. Ecco, da questo punto di vista nel disegno di legge si vedono davvero anche le misure, gli strumenti di quei percorsi che vengono calibrati in maniera specifica sulle esigenze del singolo minore e sul nucleo familiare, che viene realizzato attraverso un'azione sinergica di vari attori in campo, sia quelli pubblici come alcuni ministeri, Ministero della Giustizia, dell'Istruzione, della Famiglia, e quelli invece privati che hanno un ruolo fondamentale. Pensiamo ad esempio al ruolo che ha avuto anche nella elaborazione, nell'applicazione di questo protocollo sin dalla sua origine, come l'associazione Libera. Per arrivare un po' più invece nel testo, nello specifico, pur ribadendo appunto la totale adesione alla ratio di questo disegno di legge, le uniche, diciamo, le principali perplessità rispetto invece alla formulazione del testo sono concentrate proprio nell'articolo 1, laddove si parla appunto dell'oggetto e le finalità di questo disegno di legge. Il primo è perché nelle modifiche che poi abbiamo portato in Commissione Giustizia si introduce il concetto di vittima, nel testo originario l'espressione vittima di organizzazioni criminali non c'era, perché sempre il termine vittima, questa è una discussione che è ancora aperta ad esempio in Commissione Affari Costituzionali, in quella modifica costituzionale dove si introduce proprio le vittime di reato, il termine, come sappiamo, ha anche molto spesso dei confini non sempre così definiti da un punto di vista prettamente giuridico, sto parlando, non da un punto di vista sociale, sociologico, ma da un punto di vista prettamente giuridico. Molto spesso infatti si utilizza più che il termine vittima, coloro che hanno subito invece un atto penalmente rilevante. E oltre al termine vittima, che ribadisco può avere dei contorni un po' indefiniti, anche l'ultima formulazione che esce dalla Commissione, laddove si parla di o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi. Anzitutto perché allora non si comprende più, se è necessaria questa precisazione finale, perché questo non dovrebbe già essere ricompreso nell'espressione vittime di organizzazioni criminali. Allora mi sfugge qualcosa proprio nel coordinamento interno a questo articolo, anche rispetto alla razza e la finalità originaria di questo disegno di legge. Quindi ecco, queste le due criticità che pongo sul tavolo anche nei lavori che faremo e svolgeremo qui in aula, e poi la prosecuzione fino auspicabilmente presto all'approvazione poi definitiva di questo disegno di legge. Così come davvero la quantificazione anche delle coperture finanziarie lascia qualche dubbio rispetto all'estensione che è stata portata ancora, come dicevo prima, con questo nuovo articolo 1, con quella disposizione finale. Quindi questi sono un po' gli aspetti critici, però c'è anche da dire che, così come tutte le volte che il legislatore interviene da zero di fatto a disciplinare una materia, non possiamo certo illuderci che sia sin d'ora certamente prevedibile tutti gli effetti applicativi di questo disegno di legge. Quindi non sarebbe assolutamente un problema o un arretramento se poi nell'applicazione concreta, intendo dire una volta entrata in vigore, quindi fra qualche mese, questo disegno di legge ci si si dovesse accorgere che è necessario apportare delle modifiche, perché questo avviene normalmente. Vediamo come quante volte siamo intervenuti anche in questa legislatura sul tema della violenza di genere, così come siamo nel giro di 7 anni intervenuti una seconda volta sul tema del bullismo. Insomma, tutti quei fenomeni che a livello sociale sono gravi, ma chiaramente hanno la loro complessità, necessariamente chiaramente nonostante gli intenti, le finalità del legislatore siano lodevoli, però non possiamo chiaramente escludere che possa essere necessario qualche aggiustamento futuro rispetto a queste norme. E io penso che l'aspetto proprio dell'articolo 1 sia cruciale, e quindi invito nuovamente, rispetto a questa formulazione, a riflettere anche, ripeto, sul termine, a me pare un po' indefinito, di vittima. Tutto ciò comunque è davvero la finalità di questo disegno di legge, e lo ricordo, anzi in quest'aula alla Camera approdò per la prima volta nel 2019 attraverso una proposta di legge questo tema, quello del liberi di scegliere, su input, su stimolo proprio del dottor Di Bella, e lì fui il secondo firmatario, quindi sono assolutamente in linea con le finalità di questo disegno di legge, che quindi come AVS certamente sosteniamo, pur consapevoli che alcuni passaggi svolti in Commissione Giustizia probabilmente necessitavano di un approfondimento maggiore con riferimento all'articolo 1 e anche alle coperture, a nostro parere. Ad ogni modo, sosteniamo convintamente che davvero chiunque voglia, in particolare stiamo parlando di minorenni, comunque giovani che intendono uscire da un contesto criminale, possano e debbano poterlo fare, e oggi, grazie anche a questo disegno di legge, lo Stato ha uno strumento in più per sostenerli in questo percorso. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori. Deputata D'Urso, prego. Sì, lei, prego.
3: Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle ha sempre creduto nel protocollo liberi di scegliere, per ricordare soltanto le attività svolte in questo senso durante questa legislatura. Ricordo che fin dall'ottobre 2022 è stata depositata una proposta di legge a prima firma della collega Stefania Scari, la numero 447, proprio sul questo tema. E sin dalla prima legge di bilancio, ed in occasione di ogni legge di bilancio, io ho presentato insieme a tutto il gruppo degli emendamenti per istituire un fondo ad hoc che reperisse le risorse necessarie a sostenere le misure di protezione e di sostegno economico dei soggetti già beneficiari e dei soggetti futuri beneficiari del protocollo. E al contempo erano emendamenti importanti questi sempre presentati per dare finalmente cornice legislativa ad un'attività meritoriamente svolta da alcuni magistrati minorili particolarmente lungimiranti e ispirati, in modo da farlo diventare un modello strutturale, precettivo, uniforme su tutto il territorio nazionale e non lasciato al buon senso, alla buona volontà e, consentitemi, anche e soprattutto al coraggio di singoli magistrati. Mi riferisco in primis, ed è stato già giustamente ricordato, al dottor Roberto Di Bella, presidente del Tribunale di Reggio Calabria prima, oggi del Tribunale per i Minorenni, oggi presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, che per primo e inizialmente in solitudine territorialmente, potremmo dire così, ma ben accompagnato, lo ricordava anche il collega Federico Cafiero De Rao, da tutti coloro che lo hanno supportato in queste scelte coraggiose sin dall'inizio, ebbe l'intuizione di quanto fosse importante per contrastare l'andrangheta fare breccia sui minori, figli di boss più o meno di spicco, ma anche sulle madri, per strappare questi ragazzi da un altrimenti ineludibile e ineluttabile destino di manovalanza o di vera e propria carriera criminale, adottando provvedimenti di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale rispetto al genitore immerso nel contesto criminale e impregnato della cultura, della mentalità mafiosa, in modo da recidere quel legame soffocante che privava e priva i minori di una possibile alternativa di vita all'insegna della legalità. E fare breccia, dicevamo, anche e soprattutto sulle madri, madri che chiaramente volevano strappare, vogliono strappare i propri figli ad un destino che li vedrebbe cosa? Entrare e uscire dal carcere per tutta la vita, o li vedrebbe latitanti, nascondersi come topi, oppure li vedrebbe uccisi. Perché questo è il destino che attende coloro che fanno parte di un contesto mafioso, ndranghetista, camorrista. Ma desidero ricordare in quest'aula anche l'attività della dottoressa Claudia Caramanna, procuratrice presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, che ha adottato il medesimo protocollo nel distretto di Palermo, e lo ha fatto anche lei con coraggio, con determinazione, esponendosi anche a intimidazioni, a ritorsioni, ed è per questo che è importante dare una cornice legislativa a questo tipo di azioni e di scelte, far vedere che il legislatore, che lo Stato è al fianco ed prevede che proprio questi siano i modelli da adottare. E anche a me piace ricordare, come ha fatto poco fa la collega, che probabilmente questa è una proposta di legge che va nel solco di quella sensibilità che ha sempre guidato e dimostrato Francesca Morvillo, che per 16 anni fu magistrato minorile presso la procura del Tribunale per i minorenni di Palermo. Fu la prima, pensate, a voler incontrare i minorenni detenuti al carcere Malaspina, ad interrogarsi su chi erano, come erano approdati alla commissione dei reati, a mettere al centro, in un momento in cui non era stato ancora neanche introdotto il nuovo processo minorile, perché siamo prima del 1988, a mettere al centro del suo approccio la concezione rieducativa della pena, con la fiducia di chi crede nel cambiamento delle persone, specie se si guarda a soggetti minorenni. Per Francesca Morvillo era fondamentale non solo parlare con i ragazzi, ma ricostruirne la storia, perché sì, avevano commesso degli errori quei ragazzi ed erano giustamente puniti dalla legge, però bisognava sempre guardare al punto di partenza, le loro famiglie e il loro contesto. Ed era quella un'epoca che in qualche modo purtroppo ricorda anche quest'epoca. Era un'epoca in cui soggetti minorenni, anche giovanissimi, venivano reclutati per fare i pusher, per lo spaccio. Ecco, anche oggi a Palermo posso dire che c'è una recrudescenza fortissima di questo fenomeno, e c'è una recrudescenza fortissima della violenza giovanile su strada, che appare purtroppo quasi senza controllo. C'è una facilità di reperimento anche di armi da fuoco nel mercato illegale, probabilmente sul dark web. E non posso non citare a tal proposito in quest'aula l'ennesimo episodio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, proprio nel cuore del centro di Palermo, in una delle strade dove si svolge la movida, che ha visto un proiettile vagante sparato durante una rissa tra giovani colpire una giovane ventenne seduta dentro un'auto. E questo chiaramente lo ricordo anche per portare tutta la solidarietà a questa ragazza che sta subendo un intervento chirurgico per l'asporto appunto della pallottola, del proiettile dentro la testa, alle tempie, pensate. Ecco, si rischia la vita ad uscire una sera come tante altre con gli amici, e anche, pur essendo rifugiati in un abitacolo di un'autovettura, come vedete. Ecco, questo è lo scenario in questo momento, quindi una recrudescenza. Allora l'aspetto educativo diventa fondamentale, diventa imprescindibile. E per noi del Movimento 5 Stelle, lo ribadisco, lo ripeto, il protocollo Liberi di Scegliere è sempre stato una priorità, un'urgenza, e soprattutto è stata una priorità dotare di risorse i soggetti attuatori del protocollo, come vi dicevo, per renderlo costantemente operativo. Ed è per questo che, perdonatemi, ma quando ci è stata sottoposta in Commissione Giustizia la proposta di legge come elaborata dalla Commissione Antimafia, abbiamo subito rilevato che non c'era una copertura economica, e noi da subito questa cosa l'abbiamo segnalata, perché diventava passatemi il termine, purtroppo solamente propaganda senza dotare di risorse economiche questa proposta di legge. E siamo contenti, infatti, di avere fatto breccia, di avere trovato la disponibilità di affrontare in modo serio la ricerca di una quantificazione e di coperture economiche per far fronte alla quantificazione prevedibile rispetto alle misure che vengono declinate, perché c'è un articolo che si viene rubricato misure di assistenza economica, quindi è chiaro che non poteva reggere nemmeno sotto il profilo formale oltre che sostanziale una proposta di legge che arrivava con invarianza finanziaria o comunque tacendo su una copertura economica di misure di sostegno e di assistenza economica pure declinate puntualmente, e meno male, perché ci trovano assolutamente d'accordo, perché vedete, se non si trovavano queste coperture si dimostrava di non credere fino in fondo alla bontà e alla praticabilità di questa proposta di legge, che invece è fondamentale per dare un futuro diverso, un futuro migliore, un futuro all'insegna della legalità. E come bene diceva, è un concetto che mi è tanto piaciuto, quello del collega Cafiero De Raho, per far sì che sia palesemente più conveniente abbracciare una vita piena alla luce del sole, pienamente all'insegna della legalità, e quanto sia sconveniente, buia e davvero mortifera una vita invece nel solco della criminalità organizzata. Ecco, noi chiaramente, e concludo, abbiamo un punto che continueremo, critico, che continueremo invece a ribadire durante il dibattito in aula e che speriamo di raccogliere disponibilità per un ragionamento. E i punti sono due. Il primo, l'adozione delle misure urgenti non può essere cassata, deve essere ripristinata nel testo. E il secondo punto è: ragioniamo sulla necessità e opportunità soprattutto di ampliare il perimetro di questa proposta di legge, perché questa proposta di legge ha un valore culturale, è un'operazione prima di tutto culturale, quindi ha un senso, la sua sostanza, la sua origine è connaturata, consustanziale alla criminalità organizzata, 'ndrangheta, camorra e mafia. È per strappare in radice proprio la mentalità mafiosa, il soffocamento di quella mentalità che va a rendere impossibile in qualche modo abbracciare un'alternativa di vita a chi in quel contesto nasce. Ecco, estenderlo ad altro tipo di associazioni, ad altro tipo di fenomeni, potrebbe, a nostro avviso, snaturare la portata culturale e radicale di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie, deputata D'Urso. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e invito la deputata Varchi, se ritiene, a replicare a un minuto. Rinuncia. E quindi chiedo al governo se intende intervenire. Rinuncia, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 2669A, delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile, e dell'abbinata proposta di legge numero 1742. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Ambiente e la Commissione Attività Produttive si intendono autorizzate a riferire oralmente. Vedo che al tavolo ci sta solo l'onorevole Squeri.
4: Sì, parla solo lui
1: e quindi ha facoltà di intervenire il relatore per la Commissione Attività Produttive, onorevole Luca Squeri. Prego.
5: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca una delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, con l'obiettivo di definire e istituire un quadro giuridico e normativo idoneo a disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare in Italia tramite le migliori tecnologie nucleari, incluse le tecnologie modulari o avanzate, anche attraverso il riordino della normativa vigente. Si tratta di un provvedimento che interviene su un settore strategico per la politica energetica nazionale e che intende definire in modo organico e nel rispetto degli obblighi europei e internazionali il quadro normativo necessario a valutare e disciplinare l'impiego delle tecnologie nucleari di nuova generazione e dell'energia da fusione. Il provvedimento interviene in un contesto caratterizzato dall'esigenza di integrare in modo organico la disciplina relativa alla sperimentazione, alla localizzazione, alla costruzione, all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti, nonché alla sicurezza, alla regolamentazione, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, in coerenza con gli standard europei e internazionali e con gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050, sicurezza energetica e competitività del sistema produttivo. Ricordo che sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica nel processo di decarbonizzazione le Commissioni riunite 8a e 10a hanno svolto un'indagine conoscitiva deliberata il 5 marzo 2024 che ha coinvolto numerosi soggetti. Il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni riunite 8a, Ambiente e 10a Attività Produttive in sede referente che ne hanno avviato l'esame il 21 gennaio 2026. Nel corso dell'istruttoria parlamentare è stata abbinata la proposta di legge 1742 Lupi ed è stato svolto un ampio e articolato ciclo di audizioni informali che ha coinvolto rappresentanti del mondo del lavoro, delle associazioni, degli operatori industriali e degli esperti del settore. Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate talune modificazioni al disegno di legge anche attraverso l'approvazione di proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione. Il testo risultante dall'esame in sede referente si compone di 5 articoli. L'articolo 1 al comma 1 conferisce al Governo la delega ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi, anche mediante codificazione, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, nonché ai fini della sicurezza e indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi per clienti finali. Per l'effetto delle modifiche approvate in sede referente, i decreti legislativi dovranno recare anche la disciplina per la produzione e l'utilizzo nel territorio nazionale di energia da fonte nucleare sostenibile secondo la tassonomia dell'Unione Europea relativa alle attività sostenibili, nonché la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare. Sono inoltre comprese tra le finalità della delega la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi del combustibile nucleare esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia. Il comma 2 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con gli altri ministri competenti, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito tra i ministri concertanti anche il ministro della Difesa. Il comma 3 consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. L'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa, in particolare il Governo è delegato a prevedere un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, volto a contribuire alla sicurezza, alla resilienza e all'indipendenza energetica, al contenimento dei costi dell'energia e alla produzione della competitività del sistema produttivo. Tra le modifiche più rilevanti inserite dalle commissioni, segnalo che nel perimetro della delega è stato affiancato alla produzione anche l'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, includendo espressamente l'energia da fusione. L'articolo 2 demanda altresì al Governo la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari ai fini della decarbonizzazione, l'adeguamento alla disciplina dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale. La delega riguarda inoltre la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio fino alla disattivazione degli impianti di produzione di energia nucleare, anche ai fini della produzione di idrogeno e, per effetto delle modifiche approvate in sede referente, anche di calore, nonché dei relativi sistemi di sicurezza nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti. Il medesimo principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti è stato esteso anche agli impianti di fabbricazione e riprocessamento del combustibile nucleare e agli impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, nonché agli impianti di smaltimento definitivo. Nel corso dell'esame in sede referente è stata altresì introdotta tra gli oggetti della delega la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile anche per il settore navale e marittimo. Rientrano inoltre tra gli oggetti di delega la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, la promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati, nonché le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale necessaria allo sviluppo delle competenze nel settore. È inoltre previsto il riordino della disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e sul controllo, anche valutando l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente. In sede referente è stato precisato che restano ferme le competenze del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Sono infine previste la disciplina di un sistema di garanzie con riferimento all'intero ciclo di vita degli impianti, le eventuali modalità di sostegno alla realizzazione degli impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, nonché il coordinamento con le altre norme che regolano il mercato energetico. L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Il comma 1 in particolare prevede la definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale. Relativo agli obiettivi per l'inserimento dell'energia nucleare sostenibile e della fusione nel mix energetico italiano, coerentemente con le finalità di decarbonizzazione, sicurezza degli approvvigionamenti, indipendenza e, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, resilienza energetica in funzione del raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica al 2050 e dell'aumento della competitività nazionale. Tra i principi e criteri direttivi è previsto il perseguimento della sostenibilità ambientale in accordo con il diritto sovranazionale. Passo all'articolo 4, che introduce in sede referente la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge e quella dei decreti legislativi emendati in attuazione della stessa siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 e ultimo reca le disposizioni finanziarie. Concludo dicendo e segnalando che le commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole sul provvedimento e il Comitato per la legislazione ha espresso parere con una condizione che è stata recepita con un emendamento approvato. La Commissione Bilancio esprimerà il parere all'Assemblea. Grazie.
1: Grazie onorevole Squeri. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo. Prego, sottosegretario Barbaro.
4: Sì, grazie Presidente. Io innanzitutto Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al dibattito parlamentare nella fase legata ai lavori di commissione, e devo partire dai presidenti di commissione della decima, l'onorevole Gusmeroli, e dell'ottava, l'onorevole Rutelli. Ma allo stesso tempo mi preme ringraziare tutti i deputati di maggioranza e opposizione che hanno contribuito al dibattito parlamentare, e infine vorrei ringraziare anche i relatori, partendo dall'onorevole Squeri per la decima commissione, dall'onorevole Zucconi per l'ottava e l'onorevole Zinzi e l'onorevole Zucconi sempre per l'ottava. Detto ciò, alcune considerazioni. Il disegno di legge che oggi discutiamo rappresenta una scelta strategica di lungo periodo con cui il Governo intende riportare l'energia nucleare sostenibile all'interno delle politiche energetiche nazionali. È una scelta che nasce dalla consapevolezza che il quadro tecnologico, geopolitico ed europeo è radicalmente cambiato rispetto al passato e che l'Italia non può più permettersi di restare ai margini di un settore considerato strategico da gran parte dei paesi avanzati. Come ha spesso ricordato il Presidente del Consiglio, la questione energetica non può essere affrontata con approcci ideologici. Occorrono realismo, responsabilità e capacità di guardare al futuro. E il futuro oggi include anche il nucleare sostenibile. Il Governo ritiene che la sicurezza energetica sia un pilastro della sicurezza nazionale. La dipendenza dall'estero, soprattutto nei momenti di crisi geopolitica, espone il Paese a vulnerabilità che incidono sui costi dell'energia, sulla competitività delle imprese e sulla stabilità economica. Rendere l'Italia realmente indipendente dal punto di vista energetico è una condizione essenziale per garantire crescita, stabilità e tutela dei cittadini. Il nucleare sostenibile, riconosciuto dall'Unione Europea come tecnologia a basse emissioni, è uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Dalle principali analisi energetiche e dalle più recenti valutazioni tecniche si evince che la domanda elettrica è destinata a crescere in modo significativo nei prossimi anni, spinta dall'elettrificazione dei consumi, dallo sviluppo dei data center, dall'intelligenza artificiale e dalla trasformazione industriale. Le rinnovabili restano centrali, tuttavia non possono da sole ancora garantire continuità, programmabilità e stabilità dei prezzi. Il nucleare non si contrappone alle rinnovabili, le integra, le sostiene e ne consente una piena valorizzazione. È un pilastro aggiuntivo, non alternativo, per raggiungere gli obiettivi climatici e per assicurare un sistema elettrico equilibrato e competitivo. Non stiamo parlando del nucleare del passato, ma di tecnologie avanzate, modulari, più sicure, con sistemi di raffreddamento passivo, minori quantità di rifiuti e tempi di realizzazione più brevi. I piccoli reattori modulari SMR, i reattori nucleari modulari avanzati AMR, i reattori veloci e le tecnologie di fusione, quest'ultime considerate chiaramente come una prospettiva strategica, rappresentano una evoluzione radicale rispetto agli impianti di prima e seconda generazione che l'Italia ha dismesso. E come la stessa Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza 199 del 2012, ricordo che i limiti referendari valgono solo se il quadro tecnologico e politico non è mutato. Oggi quel quadro è completamente diverso. Il disegno di legge non autorizza la costruzione di centrali, ma crea il quadro normativo necessario per farlo. È un atto di programmazione, non di imposizione. Definisce un percorso trasparente, partecipato e graduale che coinvolge regioni, comuni e cittadini. Prevede un programma nazionale che stabilirà obiettivi, tecnologie, criteri di localizzazione e modalità di sperimentazione in coerenza con la strategia di decarbonizzazione e con gli standard europei. Il PNIEC 2024 indica che una quota nucleare dall'11 al 22% della domanda elettrica al 2050 sarebbe ottimale per garantire sicurezza e competitività. Il testo approvato nelle Commissioni Riunite Ambiente e Attività Produttive è stato ulteriormente rafforzato. Sono stati chiariti gli ambiti della delega, includendo non solo la produzione, ma anche l'utilizzo dell'energia nucleare sostenibile anche in settori strategici come quello navale e marittimo. È stata inserita la disciplina della fabbricazione e del riprocessamento del combustibile per garantire una visione integrata dell'intero ciclo di vita e funzionamento degli impianti. Sono stati richiamati gli atti europei sulla tassonomia per collocare la scelta italiana dentro un quadro di sostenibilità riconosciuto a livello unionale. È stato previsto il coinvolgimento del Ministero della Difesa in ragione della protezione delle infrastrutture strategiche. Il disegno di legge disciplina anche la ricerca, la formazione e lo sviluppo delle competenze, riconoscendo che senza capitale umano qualificato non esiste una vera politica industriale. Prevede procedure autorizzative chiare, rapide e sicure, ispirate ai migliori standard internazionali. È stata altresì prevista la possibilità di autocandidature in merito alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo o di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Inoltre, sono previste campagne informative per costruire un consenso consapevole, perché la percezione pubblica è un elemento decisivo per il successo di ogni politica energetica. Colleghi, questo provvedimento è una scelta di responsabilità verso il Paese, è una scelta che guarda la sicurezza energetica, alla competitività industriale, alla sostenibilità ambientale e alla stabilità economica. È una scelta che allinea l'Italia alle strategie europee, che valorizza la ricerca nazionale, che sostiene le imprese e che prepara il terreno per un futuro energetico più solido e più moderno. Non è un ritorno al passato, è un investimento sul futuro in un mondo altamente competitivo e instabile, come dimostra l'attuale crisi energetica derivante dall'instabilità geopolitica. Per queste ragioni il Governo sostiene con convinzione il DL in esame e auspica un confronto parlamentare serio, costruttivo e concretamente orientato all'interesse nazionale. Grazie.
1: Grazie, Sottosegretario. E allora passiamo agli interventi in discussione generale. L'onorevole Curti, prego.
6: Ecco. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario. Ma il disegno di legge sulla delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile interviene su un tema, a mio avviso, enorme. Un tema che coinvolge la sicurezza, un tema che coinvolge la ricerca, un tema che coinvolge i costi, i tempi, coinvolge i rifiuti radioattivi, ma coinvolgere anche quelli che sono i territori. Pertanto la prima questione non è se si debba discutere di nucleare, ma come lo si decide di farlo. Con quale metodo, con quali garanzie, con quale trasparenza? E da questo punto di vista il provvedimento presenta un vizio già di fondo. Affida cioè al Governo una delega troppo ampia, una delega troppo generica e troppo indeterminata sui passaggi essenziali rispetto ad esempio a una scelta che si è assunta inciderebbe per generazioni sulla politica energetica nazionale, e lo fa considerando, come al solito, il Parlamento come un pubblico non pagante dell'esecutivo. Tanto più perché il nucleare in Italia non è una pagina bianca, ma è una pagina già scritta dalla storia democratica del Paese. Gli italiani infatti si sono espressi in due consultazioni referendarie, quella dell'87 e quella del 2011, quando il voto contrario si attestò oltre il 94% e andarono a votare oltre 25 milioni di persone. Questo è un dato che non può essere cancellato con un tratto di penna, può essere certamente discusso, può essere attualizzato alla luce del progresso scientifico, può essere inserito in una riflessione seria sulla ricerca, ma non può essere aggirato con una procedura opaca o affidato a decreti legislativi futuribili, soprattutto quando mancano indicazioni puntuali in merito ai controlli, alle localizzazioni, alla gestione delle scorie e al coinvolgimento dei territori. Il Governo anche in questo caso propone l'ennesimo salto in avanti, l'ennesima accelerazione fine a se stessa. Ma quando la direzione è sbagliata, aumentare la velocità significa soltanto arrivare prima nel posto sbagliato. Il risultato è il maldestro tentativo di costruire una politica energetica nazionale basata su ipotesi immature, costose e lontane dalla concreta disponibilità industriale. Noi lo abbiamo affermato a più riprese. Non siamo contrari ad aprire una fase per la ricerca sul nucleare. Rispetto al tema non abbiamo mai palesato un approccio ideologico, ma proprio perché prendiamo sul serio la ricerca, non possiamo accettare che questa venga confusa con la propaganda. La ricerca infatti illumina, mentre la propaganda purtroppo acceca. Un esempio, i piccoli reattori modulari, spesso presentati come la chiave di volta del nuovo nucleare. Il punto è che allo stato d'arte questi impianti non rappresentano una tecnologia pronta, diffusa e consolidata sui territori. In Occidente non esiste ancora un impianto commerciale operativo di questa tipologia. Il primo progetto del New Scale, tra i più avanzati negli Stati Uniti, ha visto i costi stimati impennarsi dai 4 ai 9 miliardi di dollari prima di essere poi stato abbandonato nel 2023. Anche fuori dall'Occidente le esperienze ci invitano alla prudenza. Alcuni progetti hanno registrato ritardi enormi, aumenti di spesa molto rilevanti, difficoltà di realizzazione e problemi di sostenibilità economica. La differenza tra visione e illusione è tutta qui. Nella capacità di misurare i tempi, nella capacità di misurare i costi e i risultati, rispondere con tecnologie che nella migliore delle ipotesi potrebbero integrarsi nel sistema tra molti anni, significa spostare il dibattito dal terreno delle soluzioni a quello delle suggestioni. E vengo al secondo punto. Voi il nucleare ce lo raccontate spesso come una scelta di modernità, ma la modernità, cari colleghi, non si misura dalla complessità di una tecnologia, si misura dalla sua capacità di risolvere i problemi nel tempo utile, con costi sostenibili e con benefici verificabili. Sul piano economico, poi, i dati sono molto chiari. Il rapporto Lazar del 2025 indica per il fotovoltaico su scala industriale un costo livellato dell'energia tra i 35 e i 50 dollari per megawattora. Ma il nucleare, invece, il valore si colloca tra i 141 e i 220 dollari per megawattore. Le stime richiamate dalla CGL sulla base dell'Agenzia Internazionale dell'Energia indicano circa 170 dollari per megawattore per le nuove centrali nucleari contro i 50 dollari per il fotovoltaico e 60 dollari per l'eolico terrestre. Sono cifre che non si possono liquidare come opinioni. Negli ultimi anni il costo del fotovoltaico è diminuito di 5 volte. Quello del nucleare invece ha seguito una traiettoria opposta, con un aumento del costo in kilowattora stimato intorno al 49% dal 2009 ad oggi. I numeri non fanno propaganda, i numeri molto più semplicemente presentano il conto. Anche i tempi reali di costruzione invitano alla cautela. L'EPR di Flamanville in Francia doveva costare circa 3 miliardi di euro ed essere realizzato in 6 mesi. Ne è costato quasi 20 e ha richiesto circa 15 anni di lavoro. E quando un impianto accumula ritardi, si immobilizzano capitali, si sommano interessi, ma soprattutto si sottraggono risorse ad alternative già disponibili. Questo è il nodo. Se possiamo contare su una disponibilità di 10 o 15 anni, dobbiamo usarla per realizzare il sistema energetico del prossimo futuro, non per inseguire una soluzione che costringe il Paese a una corsa senza traguardo. In Europa la direzione intrapresa funge da modello. Nel 2025 solare ed eolico hanno prodotto insieme il 30% dell'elettricità dell'Unione, pari a 841 terawattora, superando sia le fonti fossili, ferme al 29%, sia il nucleare a poco più del 23%. Nel solo 2025 il nuovo fotovoltaico ha generato 9 terawattore di energia elettrica in più. È l'equivalente di 3 reattori da 300 megawatt che lavorano per oltre 8.000 ore all'anno. Questo dato dovrebbe bastare a chiarire quale sia la priorità. Le rinnovabili non sono un capitolo accessorio della transizione, sono il cuore della risposta. Insomma, quella del governo, più che la definizione di una strategia energetica, sembra la costruzione di un plastico. Peccato però che il Paese abbia bisogno di energia vera, non di modellini da esporre nelle conferenze stampa che farete. Il grande tema riguarda poi quello delle scorie. In Italia non è stato ancora risolto il problema dei rifiuti radioattivi già esistenti. L'inventario dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare, aggiornato al 31 dicembre del 2024, documenta quasi 34.000 metri cubi di materiale radioattivo stoccato in 23 depositi temporanei. Il deposito nazionale non è operativo. Le stime richiamate dal dibattito tecnico indicano l'individuazione del sito entro il 2029 e la sua operatività non prima del 2039. A questo punto la domanda è inevitabile. Un paese che non sa ancora dove mettere le scorie di ieri.

0: territori. L'Italia è un paese pesantemente caratterizzato dal rischio sismico, dal dissesto idrogeologico, aree protette. Se già oggi l'autorizzazione di un impianto rinnovabile può incontrare ostacoli e resistenze, dobbiamo immaginare cosa significherebbe localizzare centrali nucleari, reattori modulari o infrastrutture connesse allo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Il tema non può essere liquidato agitando le piazze nella sindrome del no. La verità è che questo provvedimento non offre un quadro sufficientemente solido, non chiarisce fino in fondo quale sarà l'architettura dei controlli, non scioglie il nodo dell'autorità indipendente, non dimostra come si intenda ricostruire una filiera di competenze che nel nostro Paese si è progressivamente indebolita. È assodato che l'Ispettorato sulla sicurezza nazionale sulla sicurezza nucleare e il sistema pubblico di vigilanza vadano rafforzati prima di adottare qualunque scelta operativa. Il nucleare non è un settore in cui il Paese può adottare la strategia del vedremo. Nel nucleare il vedremo è già un problema di sicurezza. Per questo la nostra posizione è seria e netta, sì alla ricerca, sì al rafforzamento delle competenze scientifiche, no a una delega vaga che confonde la prospettiva scientifica con la propaganda e lo studio di lungo periodo con soluzioni semplicistiche. Signor Presidente, noi non contestiamo il governo per il diritto di aprire una discussione sul nucleare. Contestiamo l'idea che una discussione così rilevante possa essere racchiusa in una delega ampia e generica. Contestiamo la pretesa di presentare ipotesi di lavoro come soluzioni cantierabili. Contestiamo una politica energetica che parla al futuro e non riesce a governare il presente. Per questo il nostro giudizio sul provvedimento è fortemente critico. La vera scelta di responsabilità oggi è accelerare sulle rinnovabili, sull'innovazione già disponibile, perché mentre il governo sogna centrali che forse vedremo tra molti anni, il sole continua a sorgere ogni mattina e il vento continua a soffiare. E questa è la strada per ridurre i costi a carico dei cittadini e per ridurre i costi a carico delle imprese per sostenere le imprese produttive. Il futuro si governa con competenza e con coraggio, ma il coraggio oggi non si dimostra riaprendo una stagione sul nucleare basandosi esclusivamente sull'incertezza. Il coraggio è fare fino in fondo ciò che sappiamo essere giusto e che oggi più che mai è necessario. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Curti. Deputata Labbate, prego.
2: Grazie, Presidente, colleghi, governo. Oggi stiamo affrontando un tema che riguarda non soltanto il futuro energetico del Paese, ma anche il futuro industriale, economico e possiamo anche dire democratico dell'Italia. Quindi parliamo di questo ritorno al nucleare, un tema che viene spesso presentato con dei toni forse semplicistici, come una scelta inevitabile, moderna, tecnologicamente avanzata e che renderà l'Italia indipendente energeticamente. Io dico magari fosse così, noi avremmo risolto tutti i nostri problemi. Ma il dovere del Parlamento qual è? Il nostro compito non è inseguire degli slogan. Il nostro compito è valutare fatti, numeri, tempi industriali, costi reali e conseguenze strategiche. E allora dobbiamo porci una domanda molto semplice. Il nucleare proposto dal governo è davvero una soluzione utile, concreta e sostenibile per l'Italia? Perché la tecnologia in sé, assolutamente, io sono per la ricerca, l'Italia non deve rimanere indietro su nulla, ma questa tecnologia applicata al sistema Italia per quelle che sono le problematiche del brevissimo periodo e del breve periodo, funziona? O dobbiamo rivedere qualcosa? O il governo sta sbagliando in qualcosa? Allora, noi abbiamo fatto una serie di audizioni alla Camera dei Deputati e quindi parliamo di osservazioni.

0: che ci sono state date da chi scientificamente forse le cose le sa più di noi. Io faccio l'economista, non sono un fisico nucleare, però abbiamo audito il premio Nobel e altri scienziati. Ora vediamo, il professor Giorgio Parisi ci ha detto, e anche il professor Federico Maria Butera, che sono appunto studiosi proprio di questo sistema di cui stiamo discutendo, cosa è venuto fuori? Un racconto un po' diverso dalla propaganda che continua a essere fatta. Le criticità del nucleare in Italia sono enormi. I tempi, i costi, la dipendenza energetica, la vulnerabilità climatica, il rischio industriale, il rallentamento delle rinnovabili. Lo ripetiamo, il rallentamento delle rinnovabili. Perché a me fa piacere quando il governo mi dice che giustamente devono essere poste a sistema. Assolutamente corretto questo discorso, però finora abbiamo assistito a un rallentamento in tutti i decreti che sono stati fatti. Poi abbiamo l'impatto sui conti pubblici e la sicurezza geopolitica. Vorrei affrontare adesso uno per uno per fare una disamina del perché, anche con dati alla mano e fatti certi, secondo noi c'è qualcosa che non funziona in quello che oggi è qui portato alla Camera. Parliamo dei tempi, quindi il tema più importante, il tempo, perché la crisi climatica non aspetta. Noi abbiamo dei tempi, abbiamo delle valutazioni che ci sono state fatte, quindi dobbiamo raggiungere dei risultati secondo l'Europa entro il 2030 e arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Abbiamo delle date certe, ce le hanno date. Ora, il nucleare di cui parla il governo non esiste ancora nella forma che è stata promessa. Si parla continuamente degli small modular reactor, gli SMR, piccoli reattori modulari, ma bisogna avere il coraggio di dire la verità. Oggi nel mondo occidentale non esistono ancora gli SMR commerciali operativi su larga scala. Ne abbiamo, mi pare, uno in Russia nell'Artico e uno in Cina, che già, se andate a vedere i costi, sono partiti da alcuni costi, sono arrivati a dei costi elevatissimi del privato. Quindi non abbiamo una filiera industriale matura, e qualsiasi economista, io lì su quello posso parlare, ci dice che quando la filiera non è matura è chiaro che i costi, come dire, non, già adesso non sono valutabili perché cresceranno sempre nel tempo. Alcuni, anche negli Stati Uniti, alcuni progetti hanno assunto alcuni ritardi pazzeschi, aumenti di costi, alcuni sono stati sospesi. Allora, quindi, facciamo un ragionamento realistico. Immaginiamo uno scenario estremamente ottimistico. Immaginiamo che il primo SMR iniziamo noi a costruirlo magari nel 2030, perché abbiamo fatto ricerca, siamo stati bravi in Italia, quindi almeno uno nel 2030 ce la facciamo a costruirlo. Mi trovo con quei dati che anche ChatGPT mi dice, uno riusciamo a costruirlo nel 2030, perfetto. Immaginiamo poi che servono solo 8 anni per anche completarlo, perché iniziamo a costruirlo, arriviamo al 2038. Ma in un paese serio non si costruiscono 50 reattori in serie dopo aver acceso soltanto il primo, e noi ne abbiamo bisogno di 50 per arrivare a quei risultati che sappiamo. E quindi bisogna, quello che abbiamo acceso, vediamo se funziona, vediamo quali sono i costi reali, l'affidabilità, che manutenzione ci vuole, la sicurezza, la produzione effettiva, i tempi di fermata, la sostenibilità economica. Mettiamo altri 5 anni, perché queste cose noi le dobbiamo valutare, anche se siamo bravi. Arriviamo al 2043. A quel punto il governo vorrebbe che il nucleare coprisse, appunto, giustamente, il 22% della domanda elettrica italiana, come giusto che sia, ma per arrivare a questo io devo costruire circa 54 SMR da 300 megawatt. 54. 54 sono tanti. Quindi, per costruire 54, e dove arriviamo? Anche ipotizzando tempi rapidissimi, 10 anni di autorizzazione a primo kilowattore prodotto, il primo gruppo entrerebbe in funzione nel 2053 e gli ultimi nel 2070. Questo significa una cosa semplice: i conti sono i conti. Il nucleare non contribuirà agli obiettivi climatici del 2030. Che facciamo? Andiamo in infrazione? Non contribuirà a quelli del 2040, non ce la facciamo nemmeno col 2040. E probabilmente non contribuirà nemmeno a quelli del 2050. Allora io ripeto, nulla contro le tecnologie innovative, io sono la prima che faccio ricerca, ricercatrice, andiamo avanti, ma diciamo la verità alle imprese, ai cittadini italiani e a noi stessi, prima di quella cifra 2050 noi non ce la facciamo, non facciamo in tempo. Quindi non rallentiamo le rinnovabili. E qui volevo arrivare, non rallentiamole. Noi abbiamo parlato di ricerca, c'era un nostro emendamento dove vi abbiamo detto di porre la stessa attenzione che state ponendo al nucleare anche a tutte le altre fonti energetiche. Per quella bella parola che a voi piace, neutralità tecnologica, guardate, piace a voi, la dite sempre, e quindi adesso lo utilizziamo anche noi. Ma dove sta la neutralità tecnologica in quello che stiamo facendo? Il problema dei costi, un altro punto. Già Banca Italia è venuta a dirci: non siamo contrari al nucleare, ma attenzione, attenzione, c'è una grande criticità sui costi. Ce l'hanno detto loro. E questo, devo dire, è da farlo notare. Poi c'è l'International Energy Agency, che evidenzia ormai da anni che le rinnovabili integrate con sistemi di accumulo stanno diventando sempre più competitive, e anche paesi che hanno studiato seriamente gli SMR, forse anche quindi prima di noi, stanno mostrando come ci vuole un'enorme prudenza. L'Australia, ad esempio, dopo anni di valutazione, ha concluso che il costo dei kilowattore da rinnovabili più accumulo è inferiore a quello del nuovo nucleare. Anche il collega prima ha dato già dei dati certi, quindi io non sto a ripetere dei dati, sono stati già posti in quest'aula. E attenzione, gli SMR non sono automaticamente più economici, questo è uno dei grandi equivoci del dibattito quindi pubblico. Una centrale anche piccola non significa necessariamente una centrale meno costosa, anzi, sempre da buon economista, dobbiamo parlare di che cosa? Dell'economia di scala, perché ogni reattore necessita di sicurezza, personale specializzato, controllo, assicurazioni, gestione delle scorie. E il collega ricorda: ma se noi ancora non abbiamo fatto il deposito nazionale di scorie radioattive, e vi ricordo che ancora avete fra i siti anche il geoparco dell'Alta Muggia, patrimonio UNESCO pugliese, io trovo assurdo come si può mettere un sito simile all'interno di quei siti che sono opzionati per poter alloggiare chiaramente questo deposito, perché nessuno lo vuole. Poi vedremo, infatti, quando chiederete dove faremo queste centrali o questi piccoli reattori, come risponderà l'Italia, perché comunque da qualche parte noi li dovremmo fare. E poi che i progetti oggi esistenti poi stanno registrando aumenti impressionanti. Quindi la realtà è che il nucleare moderno, senza sostegno pubblico, non riesce quasi mai a stare in piedi economicamente. Questo significa che il rischio finanziario, ripeto, il rischio finanziario verrebbe scaricato sui cittadini. Questo lo dobbiamo dire per i cittadini quando parliamo delle nostre cose, quando lanciamo gli slogan. Quindi, perché dovremmo investire centinaia di miliardi in una tecnologia incerta oggi, quando esistono già tecnologie rapide e meno costose? Questo continuiamo noi a chiedercelo, e magari qualcuno ci darà una risposta. Poi abbiamo il falso mito dell'indipendenza energetica. Ora io qui rispondo anche all'articolo del il Foglio, che ha risposto ad alcune cose che io ho detto chiaramente dicendo: ma no, l'Abbate dice cavolate, c'è una marea di uranio in Italia. Io poi magari chiederò al direttore, non so, del Foglio di pubblicare un articolo che gli sto mandando, magari evitando di omettere il fatto che comunque stiamo parlando di un professore che ha 2 o 3 lauree e fa ricerca. È un economista, non sono un fisico, però ecco, migare queste cose solitamente vengono messe. Quindi il mito dell'indipendenza energetica. Quindi l'Italia, forse abbiamo dei giacimenti di uranio, pare che ce ne sia uno al nord, forse lo vogliamo riaprire. Ma guardate, la risposta ve lo dà il mercato. Gli imprenditori italiani non sono mica stupidi. Ma se fosse stato, come dire, economicamente possibile, fattibile, anche magari si poteva guadagnare dall'estrazione dell'uranio, noi avremmo in Italia una filiera dell'uranio, l'avrebbero venduta all'estero. E perché non c'è? Chiediamocelo perché non c'è. Perché il mercato ha già fatto un'analisi, ha detto: ma non mi conviene nemmeno proprio a spararmi, perché io ci vado a rimettere. Quindi non c'è. Esiste magari la formula, cioè abbiamo l'uranio, ma in che concentrazione? Poi c'è l'arricchimento. Abbiamo imprese capaci di effettuare l'arricchimento. Non possiamo nemmeno costruirle, perché per quel poco di uranio che abbiamo non ci conviene. Dove stanno le imprese che fanno arricchimento dell'uranio? Stanno in Russia. Quindi dopo la crisi del gas russo dovremmo poi, sostituire una dipendenza con l'altra, perché dobbiamo fare l'arricchimento appunto dell'uranio in Russia. Passiamo a un'altra cosa, la vulnerabilità climatica del nucleare. Ora, nel dibattito pubblico c'è questa cosa che non è stata evidenziata, io ve la evidenzio, non perché mia, ma perché mi sono confrontata sempre, preferisco parlare con uomini di scienza, e un altro fisico mi ha fatto notare questa cosa. Chiaramente, se vogliamo utilizzare gli SMR anche per il teleriscaldamento, noi questi impianti dobbiamo farli nelle zone più fredde, quindi Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, ma non sul mare, che il mare ancora siamo, diciamo, con una temperatura mite, nelle zone più interne, insomma, della Bassa Padania, eccetera. Cosa succede? Hanno bisogno sicuramente di acqua, ma non possiamo prendere l'acqua del mare, quell'acqua del mare non c'è, ci sono i fiumi, i laghi, che hanno meno acqua e hanno anche acqua più calda. Perché più calda? Perché c'è riscaldamento globale, un qualcosa che aumenterà nel tempo. Quindi noi sappiamo già, scenario futuro, costruiamo lì il nostro reattore, prendiamo l'acqua, l'acqua adesso c'ha quella temperatura ed è poca, con la siccità, con l'aumento delle temperature ne avremo anche meno. Questa è una criticità che dobbiamo tenere presente, non possiamo fare i conti così della casalinga 2+2, no, bisogna fare i conti su tutto quello che serve. E nel 2019, ci ricordiamo, l'EDF in Francia fu costretta a ridurre e a sospendere la produzione di numerosi centrali nucleari proprio a causa della temperatura dell'acqua e della scarsità dell'acqua. Quindi il nucleare rischia di diventare vulnerabile esattamente nel momento in cui avremo più bisogno dell'energia nel futuro. Quindi parte già svantaggiato, anche questo è una cosa assurda da fare. Parliamo del rischio di rallentare le vere soluzioni, lo sappiamo che le state rallentando, le rinnovabili, e poi anche sull'efficienza energetica non ci stiamo lavorando proprio, non ho visto assolutamente dei decreti fatti da voi, quindi di urgenza, per l'efficienza energetica, o le reti o gli accumuli. Io mi ricordo anche appunto progetti che abbiamo fatto di ricerca politecnico su delle... erano delle batterie alternative, erano appunto sostenibili. In Italia nessuno le sta facendo, le stiamo facendo fuori, no, anche sugli accumuli, quindi non ci stiamo lavorando sulla geotermia, che sarebbe un'altra soluzione, e altre ricerche applicate pare che qui non sono interessanti. Il professor però Giorgio Parisi lo ha detto chiaramente: per l'Italia oggi il nucleare rischia di essere un gigantesco errore strategico, perché abbiamo già tecnologie disponibili subito, implementabili, scalabili, meno costose, più rapide. Non possiamo installare rinnovabili praticamente, diciamo, per ridurre il costo, e dobbiamo abbattere le bollette entro non oltre il 2070, e queste ce le abbiamo già, ma non le stiamo utilizzando. Chiudo, Presidente, perché mi capisco. Il rischio industriale e finanziario, poi chiudo con questo, c'è un tema ricorrente: chi investirà davvero sul nucleare? Prima vi ho parlato che nessun imprenditore in Italia si è permesso di estrarre uranio, e quindi io voglio capire se una tecnologia, chiaramente, come si vede, non è, come dire, matura, è antieconomica. Quindi o lo fa a livello governativo, quindi tutto sul peso dei cittadini, il privato non si assumerà il rischio. Chi paga eventuali ritardi? Chi paga gli extra costi? Chi paga le assicurazioni? Chi paga lo smantimento? Chi paga le scorie? Il privato non lo farà, quindi tutto sulle spalle del pubblico. E quindi il rischio è che i profitti saranno privati e le perdite saranno solamente pubbliche. Ora, siamo qui per indicare chiaramente una strada diversa, l'abbiamo capito, esistono oggi appunto le varie tecnologie, che non le ripeto, ma è il caso di portarle avanti, e concludo. Nessuno nega che questo nucleare deve avere un futuro, non lo nego assolutamente io, lo portiamo, non lo neghiamo, le ricerche bisogna fare. Ci fa paura il modo come questo governo lo sta affrontando, ci fa paura il fatto che tutte le altre cose sono messe da parte. Quando voi dite che la coperta è corta, no, la coperta deve essere spalmata su tutto il possibile, perché adesso, fino al 2070-2050, i dati ve li ho dati prima, che cosa diamo come soluzione ai cittadini? Che soluzione diamo quindi anche alle imprese? Quindi la domanda non è: il nucleare va bene, lo possiamo fare, ma è: il nucleare è la scelta giusta per l'Italia oggi, visto i tempi, visto i costi, visto le dipendenze dall'estero, visto i rischi climatici, i rischi industriali, le alternative che invece sono già disponibili. Quindi il rischio più grande non è costruire il nucleare, il rischio più grande è perdere tempo, tempo nella lotta climatica, tempo nella riduzione delle bollette per i cittadini, tempo nella modernizzazione del paese, perché l'energia ci serve adesso, tempo nella costruzione di una vera indipendenza energetica, perché è chiaro che non ce l'abbiamo in questo modo l'indipendenza energetica. Quindi il Parlamento ha il dovere di non confondere il futuro con il miraggio del futuro. E anche quando parlate di responsabilità, appunto, la vostra responsabilità è vostra, dovete dire la verità, perché con quello che stiamo facendo adesso, anche la scienza non è dalla nostra parte, anche Banca Italia non è dalla vostra parte, e quindi non state portando avanti né i bisogni dei cittadini e né i bisogni delle imprese.
1: Grazie deputata Labbate. Onorevole Milani, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, proverò a dare qualche risposta alle sollecitazioni che sono venute dalle opposizioni. Guardi, oggi non siamo qui soltanto per parlare di energia, siamo qui per parlare del futuro dell'Italia, della sua libertà, della sua sicurezza economica, della sua capacità di restare una grande nazione industriale in un mondo che cambia rapidamente. Per troppi anni il nostro Paese ha rinunciato a discutere seriamente di energia nucleare, lasciandosi guidare dalla paura, dall'emotività e da un dibattito fermo agli anni Ottanta. Ma il mondo del 2026, quello di oggi che viviamo, non è più quello di 40 anni fa. Oggi l'Italia si trova davanti a una scelta storica: continuare a dipendere dall'estero, dal fossile, oppure tornare protagonista della propria sovranità energetica. La legge delega di cui stiamo discutendo indica con chiarezza una direzione: costruire un programma nazionale per il nucleare civile sostenibile, integrato con le energie rinnovabili e fondato sulle nuove tecnologie avanzate. La prima ragione per cui il nucleare è utile all'Italia è la sicurezza energetica. Noi importiamo una parte enorme dell'energia che consumiamo nell'industria, nei trasporti, nelle nostre case. Questo significa che famiglie e imprese italiane dipendono dalle crisi internazionali, dalle guerre, dalle tensioni geopolitiche e dalle decisioni di altri governi. Lo abbiamo visto con la crisi del gas e con l'aumento delle bollette. Quando manca autonomia energetica, manca anche libertà politica ed economica. L'indipendenza energetica è una questione strategica nazionale e la stabilità dell'approvvigionamento è essenziale per proteggere il benessere del nostro popolo e la competitività delle nostre imprese. La seconda ragione riguarda l'ambiente. Per anni ci è stato raccontato che esisteva una contrapposizione inevitabile tra sviluppo industriale e tutela ambientale. Oggi sappiamo che non è così. L'energia nucleare moderna è riconosciuta dall'Unione Europea come una tecnologia sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Non a caso la delega richiama esplicitamente la tassonomia europea delle attività ecosostenibili e ricorda che il nucleare produce emissioni di gas serra prossime allo zero nella fase di generazione elettrica. Questo significa una cosa molto semplice: se vogliamo davvero raggiungere gli obiettivi climatici nel 2050, non possiamo fare affidamento soltanto sulle fonti intermittenti. Solare ed eolico sono fondamentali, ma da soli non bastano. Quando non c'è sole o non c'è vento, una grande economia industriale ha bisogno di energia continua, stabile e programmabile. E a tale riguardo ricordo che molto di più possiamo fare per rilanciare la produzione della regina delle rinnovabili, l'idroelettrico, da cui traiamo oggi poco meno del 20% del nostro fabbisogno attuale di energia elettrica. E ancora troppo poco stiamo sfruttando la enorme risorsa naturale del calore della terra, cioè la geotermia. Ma se vogliamo comunque lasciare progressivamente la combustione di carburanti fossili, le potenzialità di sviluppo di tutte le rinnovabili comunque non saranno sufficienti all'aumento dei consumi elettrici. Ed è qui che entra in gioco il nucleare. Le sole rinnovabili non programmabili difficilmente possono garantire, come già detto, continuità energetica per industria, trasporti, data center e sistemi di intelligenza artificiale. Pensiamo a ciò che ci aspetta nei prossimi 20 anni: auto elettriche, riscaldamento e raffrescamento domestico e negli uffici con pompe di calore, intelligenza artificiale, digitalizzazione, produzione di idrogeno verde, sviluppo dei data center. Tutto questo richiederà enormi quantità di elettricità. Senza una produzione stabile rischiamo di diventare dipendenti dalle importazioni straniere proprio nel momento in cui il fabbisogno crescerà di più. E allora la domanda è: vogliamo essere un paese che compra energia dagli altri o un paese che produce la propria energia? Ma veniamo alla terza ragione: la tecnologia e l'innovazione. Chi critica il nucleare spesso parla di centrali del passato, anche negli interventi precedenti ho sentito riferimenti in tal senso, ma nella delega si parla chiaramente di nucleare da fissione di nuova generazione e di nucleare da fusione, non più il vecchio nucleare di prima generazione. Riguarda tecnologie completamente nuove, piccoli reattori modulari, sistemi avanzati di sicurezza, reattori di terza e quarta generazione, fino ai sempre più vicini reattori a fusione nucleare. Il testo è molto chiaro: il nuovo nucleare non è tecnologicamente comparabile con quello a cui l'Italia rinunciò con i 2 referendum in passato. Oggi i sistemi di sicurezza sono radicalmente più avanzati, i piccoli reattori modulari, gli SMR, promettono tempi di costruzione ridotti, maggiore flessibilità e standard di sicurezza elevatissimi. L'Europa stessa ha creato un'alleanza industriale sugli SMR per accelerarne lo sviluppo. La quarta ragione è economica ed industriale. Il nucleare significa posti di lavoro altamente qualificati. Significa università, ricerca, ingegneria, manifattura avanzata, filiere industriali ad alto valore aggiunto. Significa riportare l'Italia al centro della grande innovazione tecnologica europea. La delega prevede investimenti nella formazione di tecnici, ricercatori e ingegneri, oltre al rafforzamento della ricerca scientifica e della collaborazione fra università ed imprese. E c'è infine un altro aspetto fondamentale: il costo dell'energia. Oggi l'Italia ha la bolletta elettrica più cara d'Europa e di tutti i paesi industrializzati. Questo riduce competitività, salari e capacità produttiva. Un mix energetico equilibrato, fatto di rinnovabili, gas di transizione e nucleare, può contribuire a stabilizzare i prezzi e a ridurre la volatilità dei mercati energetici. Naturalmente nessuno vuole ignorare i rischi o le paure dei cittadini, sarebbe un errore politico e morale. Per questo la legge delega insiste molto sulla trasparenza, sulla sicurezza, sulla partecipazione delle comunità locali e sulla creazione di un'autorità indipendente di vigilanza nucleare. Non si propone una corsa ideologica al nucleare, si propone una governance seria, scientifica e responsabile. E qui arriviamo al punto politico centrale. La vera sfida non è scegliere, signor Presidente, fra le rinnovabili e il nucleare. La vera sfida è costruire un mix energetico realistico, moderno e sostenibile. Non a caso si richiama il principio della neutralità tecnologica. Non debbono essere le ideologie a decidere quali tecnologie usare, ma gli obiettivi concreti di sicurezza energetica, riduzione delle emissioni e competitività economica. Ed è esattamente questo il cuore della questione. Se l'Italia vuole restare una potenza industriale europea, se vuole difendere il lavoro, ridurre le bollette, raggiungere gli obiettivi climatici e garantire indipendenza strategica alle future generazioni, allora non può escludere il nucleare dal proprio futuro. Non stiamo parlando di nostalgia del passato, stiamo parlando di una scelta di responsabilità verso il domani, verso le future generazioni. Perché la sovranità energetica oggi più che mai significa libertà. E una nazione libera è una nazione che produce l'energia necessaria per il proprio sviluppo, senza paura di innovare e senza dipendere dagli equilibri geopolitici e quindi dalle decisioni altrui. Grazie.
1: Grazie, onorevole Milani. Onorevole Grimaldi, prego.
3: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, ma basterebbe vedere quest'Aula per comprendere davvero la balla dell'atomo. Me lo faccia dire perché, Presidente, il nucleare è buono o cattivo, si chiedono. È davvero un'energia pulita? Può portarci fuori dalla dipendenza energetica? Ecco, io credo che bisogna, come in tante cose, essere laici a rispondere a queste domande, ma appunto anche onesti. Ecco, mi faccia dire che la discussione sull'atomo in Italia non è onesta, non è competente ed è soprattutto surreale. Proverò a spiegarvi perché. Intanto è un dibattito su qualcosa che non c'è. Non è una vicenda che possiamo affrontare così oggi, si parla così deliberatamente, addirittura diciamo di tecnologie che non saranno qua in commercio più di 30-40 anni. Ecco, si parla del ritorno dell'atomo come se fosse una soluzione anche pronta per l'uso, come se fosse disponibile nell'immediato, come se potesse, mi faccia dire Presidente, incidere addirittura sulle bollette del prossimo inverno, davvero ridicolo, come se potesse offrire una risposta concreta a tanti pensionati, a tanti lavoratori e lavoratrici, come se potesse essere una risposta ai tanti commercianti e alle imprese oggi in difficoltà. Ma Presidente, lo dico così senza mezzi termini, è falso, è falso. I sostenitori dell'atomo trattano tutti i dubbiosi, che siano i premi Nobel come Parisi, che siano le opposizioni come analfabeti, superstiziosi, magari antiscientifici e antimoderni. Ecco, ma gliela dico così, Presidente, se decidessimo in questa seduta di costruire una centrale nucleare in Italia, quindi come se non ci fosse dibattito su questo disegno di legge, come se di fatto tutti noi insieme, collettivamente, prendessimo una sbandata per l'atomo, diventassimo tutti avvocati dell'atomo, oggi se decidessimo di far entrare in campo, diciamo, il ritorno del nucleare, sa quando verrebbero messe in funzione le prime centrali, una di quelle 25. No, così, solo per fare le stime credibili, che fanno tutti gli analisti, sarebbero negli anni 40. Io avrei 60 anni, lei qualcosina di più, forse 80 nel 40. Ecco, ma il problema non è se nel 2040 io e lei ci terremo o no a vedere queste centrali. È che la crisi climatica non aspetta il nostro invecchiamento, non aspetta perché è ora. È come se dicessi, ma come faranno i cittadini e le imprese che pagano le bollette più care d'Europa? L'avete detto qua, oggi, in quest'aula, avete ribadito che gli italiani, di tutti gli europei, sono quelli che pagano di più la bolletta energetica, e invece di fare come la Spagna, cioè arrivare al 55-60% di rinnovabili, voi ci prendete in giro dicendo no, prendiamoci 150 miliardi, prendiamoci 15 anni di tempo per continuare a essere schiavi di questo sistema. Ecco, il punto è che cosa faremo fino a quel giorno. Capite che siamo di fronte a, la dico così Presidente, siamo di fronte non a una grandissima tecnologia, siamo davanti a una potentissima arma di distrazione di massa. E lo dico così, si parla di una chimera, pur di non fare ciò che andrebbe fatto: investire nelle rinnovabili, investire negli accumuli, investire nel cambiamento della nostra rete elettrica, rendendola, diciamo, al pari col mondo. Ecco, quel tipo di efficienza è parte della risposta che dovremmo dare. Il punto non è, lo dico ai colleghi, quanto il nucleare sia oggi pulito o sicuro, posto che anche qui parliamo di una tecnologia che è ancora vecchia, anche la terza generazione di cui parlate, di questi piccoli, diciamo, di reattori, ma pensate che sia una fusione diversa? Io non lo so, Non lo so se davvero non vedete invece quanto sia figlia, diciamo, di una tecnologia che è ancora quella addirittura, diciamo, l'uranio, ma mica stiamo parlando del torio, stiamo parlando, diciamo, di una dipendenza che è ancora attuale. Ecco, ma il punto, appunto, per noi è che questa promessa è una promessa anche, diciamo, su questa tecnologia non così nuova, lontana e costosissima. È come, me la faccia dire così, finanziare le missioni su Marte invece che vedere il nostro pianeta che brucia, come se non vedessimo che invece di pensare, diciamo, a come scappare da questa terra, non finanziassimo il contrasto all'emergenza climatica. Mi direte, l'abbiamo già sentito, che altri paesi vivono di nucleare. Posto che è sempre sbagliato, diciamo, prendere i modelli e pensare di copiarli, incollarli. Ma parliamo della Francia, visto che voi continuate a parlare di questo fantomatico modello francese. L'EDF, cioè il colosso pubblico dell'energia atomica, è stato interamente rinazionalizzato nel 2023. Oltre 9 miliardi di euro di soldi pubblici, di stipendi pubblici, di tasse pubbliche dei francesi sono stati spesi dopo anni di debiti giganteschi. Andate a chiederlo un po' in Francia che cosa pensano oggi di questa vicenda. Il reattore EPR di Flamanville doveva costare più o meno, credo, 3 miliardi di euro ed entrare in funzione nel 2012. Bene, sapete quanto è costato? È costato più di 13 miliardi di euro e nel 2026, appunto, abbiamo registrato oltre 14 anni già di ritardi. Insomma, tutto questo per dirvi che anche dove luccica non è tutto oro, non è tutto oro. E questa vicenda, tra l'altro, ci pone un'altra grande vicenda, che una quota enorme della filiera globale dell'uranio dipende ancora stabilmente dalla compagnia russa Rosatom. Ecco, lo dico così, cosa sono queste se non altre dipendenze? Ma non ne abbiamo già avuto a sufficienza? Voi che siete passati dalla dipendenza del gas russo a quello del Qatar, a quello degli Stati Uniti. Ma torniamo a noi, perché il paradosso è grande. Noi discutiamo di nuove centrali senza aver ancora risolto un piccolo problema, che è appunto il problema delle vecchie scorie. È come se la nostra storia nucleare, perché noi abbiamo avuto le centrali, io sono piemontese e le conosco bene, entrate lì dentro, è come entrare, diciamo, in Stranger Things, come se il mondo si fosse fermato agli anni 80. È come se noi dovessimo gestire una piccola eredità nucleare così, e noi nel frattempo, guardate le mie mani, si allargano, non abbiamo ancora risolto quella piccola eredità. Già, la nostra eredità dura da più di 27 anni, durerà millenni, probabilmente, cioè quanto, diciamo, costerà non solo ritrattare ma poi custodire quelle scorie. Ma il punto è che noi in 27 anni così non abbiamo ancora scelto l'unico luogo dove tenere quelle scorie. Parliamo di futuro senza aver chiuso il passato. Ma come si fa a parlare di futuro senza aver chiuso il passato? Ecco, la Carta Nazionale delle Aree Idonee è arrivata nel 2021, dopo anni e anni di ritardi. Il sito per il deposito nazionale non è stato, siamo nel 2026, non è stato ancora individuato. Me lo dica il governo, avete trovato il luogo? Avete trovato il sito? No, perché nel frattempo, no, solo per dire come scambiano le scorie, io sono d'accordo, ma perché invece le scorie che producono i nostri ospedali o le nostre imprese non dovrebbero finire lì?
4: e invece sono ancora nei siti temporanei. Intanto continuiamo a pagare soprattutto il decommissioning e lo facciamo in bolletta. Ecco, gli italiani vorrei che sapessero che ancora oggi paghiamo il decommissioning di questa piccola eredità nucleare ancora nelle nostre bollette. E lo dico così al governo, è difficile prendere sul serio una discussione sulle nuove centrali quando non si è ancora trovata una soluzione stabile al materiale radioattivo del passato. È difficile credervi. Ecco, ma non è una questione secondaria, è il cuore del problema. Perché, guardate, parliamo di reattori di nuova generazione e mentiamo. Mentiamo perché, come vi dicevo, non sono di nuova generazione. Parliamo di nuovi mini reattori come se non producessero scorie. E invece, come vi dicevo, producono scorie. Forse addirittura, ci hanno detto gli analisti, addirittura quantitativamente, forse di più in quei 25 reattori. Soprattutto continuiamo a rinviare una soluzione credibile e definitiva per i rifiuti radioattivi già presenti nel nostro paese. Ecco, è per quelli che, di fatto, noi stocchiamo all'estero esternalizzando questo problema e li teniamo in ostaggio. E sa perché? Perché noi continuiamo a pagare penali perché non li vogliamo avere, perché non vogliamo ospitarli in triangoli d'acqua come a Saluggia. Già, perché cosa facciamo? Abbiamo bunkerizzato i nostri siti temporanei. Abbiamo rischiato, diciamo, il più grande disastro climatico nel 2001, quando davanti a una piena quei reattori, ex reattori e quegli ex, diciamo, depositi sono stati lì per rendere non fertile tutta la pianura padana. Ma allora io lo dico così. Questo è il paradosso. Il nucleare non finisce nemmeno quando lo spegni, e l'hanno fatto vedere benissimo i due referendum vinti dagli italiani, di cui a voi non frega nulla, perché il nucleare continua per anni, continua per decenni nella gestione, nella sorveglianza, nello smantellamento, nella messa in sicurezza, appunto nel decommissioning e nella responsabilità pubblica. Quando ci parlate dei costi del nucleare, vorrei che vi ricordaste questi effetti indesiderati. Ma sapete quant'è a megawattora il costo del nucleare? Fra i 140 e i 180 euro. Alcune stime dicono addirittura 200 euro. Ma ce l'hanno detto gli analisti, che non so perché continuate a consultare e poi non ascoltare. Ma invece quant'è il costo delle rinnovabili? Posto che ci mettiamo, diciamo, se lo decidiamo adesso di sbloccare 60 gigawatt di rinnovabili, ci mettiamo uno o due anni a vederli, sia per i campi fotovoltaici sia per l'eolico, forse l'eolico offshore un po' di più, ma il costo si aggira fra i 30 e i 50 euro. Stiamo parlando di un terzo di questo, diciamo, di questa vicenda. E voi mi parlate di mix perché siete ignoranti, e adesso vi spiego perché siete ignoranti. Perché se arriveremo al 40, 50, al 60% di fotovoltaico, vorrà dire che per diversi mesi l'anno ci sarà addirittura una produzione superiore a quella che in qualche modo ci servirà in alcune ore della giornata. E allora spiegatemi, visto che noi sappiamo bene che noi dobbiamo fare gli accumuli per poi utilizzarla anche di notte, perché voi pensate che siamo degli sprovveduti, invece sappiamo quali sono i problemi del fotovoltaico, a differenza tra l'altro dell'eolico offshore, che invece gira anche di notte. Ma il problema è che voi non sapete che cavolo è il mix energetico, perché cosa fate a quel punto dei vostri 25 mini reattori, o 100, perché voi ne vorreste fare 100, cosa facciamo, li spegniamo di giorno? Perché secondo voi si può spegnere una centrale nucleare? Ma li conoscete cosa dicono gli analisti, cosa dicono i professori, cosa vi dice il premio Nobel Parisi? È tecnicamente impossibile, state parlando di una balla atomica, non sapete di che cosa state parlando. Perché allora, se dite facciamo solo nucleare, è da pazzi. Ci spiegate voi, altro che 150 miliardi, dove trovate 500 miliardi per fare solo quello? Ma almeno non ci parlate del mix, che non esiste. Le rinnovabili sono alternative al nucleare, è vero, a questo nucleare di sicuro, perché non si possono aprire le centrali solo di notte, non può essere l'alternativa a quello che sta già succedendo. Ma basta guardare l'Europa, eh? In Europa le rinnovabili hanno addirittura già superato in questo momento il gas. E siete voi che non volete vederlo. Siete voi che non volete parlare di un'indipendenza energetica che è lì, a portata di tutti. Ma la verità è che tutta questa vicenda ha un costo enorme. Un costo che ricade sulla collettività. Un costo che si vorrebbe spesso tenere fuori da ogni dibattito, ma che invece è parte integrante del problema. Cronaca appunto invece del mio Piemonte, così ci capiamo. La Sogin è una società al 100% del tesoro, è incaricata del decommissioning delle quattro centrali italiane, di quella piccola eredità nucleare di cui vi parlavo. Si è appena tra l'altro comprata anche il deposito Avogadro a Saluggia, tanto per fare un altro regalo agli Agnelli e agli Elkan nella loro fuga verso l'estero, anzi verso Marte, come vi dicevo, no? Perché poi noi facciamo pure regali ai miliardari per andarsene via del paese e togliergli dei problemi, perché ovviamente il gruppo Stellantis, Exor, diciamo, di quell'impianto non se ne faceva nulla. Ecco, saranno, si dice, poi conferite al deposito nazionale al momento della sua disponibilità. No, lo chiedo, diciamo, ai ministri competenti, al sottosegretario. Quando? Quando? Glielo chiediamo. No, visto che avete acquistato un posto, cioè avete a pochi chilometri un sito di stoccaggio temporaneo che doveva essere chiuso in un triangolo d'acqua, ne comprate un altro dagli Elkan e anche lì dite no, lo compriamo per fare quello, un altro temporaneo, perché sapete benissimo che lì non si può fare quello di stoccaggio nazionale. Ma io lo dico così, così ci capiamo. I siti di Saluggia, Trino e Bosco Marengo custodiscono circa l'80% dell'intera radioattività rimasta in Italia. Di quella rimasta. Perché il 99%, così lo sanno gli italiani, del combustibile del passato è all'estero. E se rientra finirà appunto in quei depositi temporanei in Piemonte. Ora, caso strano, non so se si ricorda, Presidente, le parole del 2040, cioè se decidiamo oggi di fare nucleare, lei avrà 80 anni, io avrò 60 anni e saremo nel 2040. Sa quando rientreranno quelle scorie? Nel 2040. Porca miseria, guarda, tutta questa vicenda vi racconta la balla. State dicendo una balla incredibile, è un racconto che non si tiene. Ma per cosa lo fate? Per azione? Per portarli dentro la maggioranza, come a Venezia o a Reggio Calabria? Ma guardate che si vendono per molto meno, volendo. Cioè è questo l'oggetto, no? Ve lo chiedo perché non si capisce. Volete mentire agli italiani? Pensate che siano così stupidi? Pensate che si fa il nucleare il prossimo anno, allora in inverno scenderanno le bollette? Io non lo so, io davvero non lo so. Parliamo, io lo dico così perché continuo, perché bisogna essere, diciamo, visto che voi fate finta di non sapere, io entro nei numeri. Ecco, ma voi lo sapete a proposito del 2040? Che il decommissioning totale di quell'eredità doveva finire aggiornata dal vostro governo nel 2036. Ecco, parliamo di un'area, per intenderci, totalmente inidonea. Il deposito Avogadro è a 700 metri dalla Dora Baltea e a 1400 metri dai pozzi dell'acquedotto del Monferrato, che rifornisce più di 100 comuni. In caso di alluvioni ed esondazioni il rischio di contaminazione sarebbe appunto altissimo. Ma il vero tema, come vi stavo provando a dire, è politico, perché le organizzazioni legate al nucleare spendono milioni di euro ogni anno per influenzare le decisioni europee, e anche queste decisioni. Think tank, consulenti, compagnie social, influencer, li abbiamo visti tutti. Ecco, tutti si battono per raccontarci che il nucleare è l'unica scelta nazionale possibile. E intanto il dibattito sul nucleare serve a mantenere il presente fossile, un presente di 20 anni se parliamo appunto di centrali. Siamo insomma un petrostato senza petrolio. E adesso vogliamo diventare, diciamo, la terra del nuovo uranio senza uranio. Insomma, facciamo ridere, ho concluso, Presidente. La verità è che il nucleare gratuito esiste già. Io non so se gliel'hanno detto. Anche la nuova tecnologia di cui parlate non sapete più o meno niente, perché se sarà commercializzata la vedremo fra 50 anni. Quella tecnologia, basta guardare lassù, Rompete il vetro, rompete, diciamo, questi muri e vedrete il sole. Ce ne dà, di energia nucleare. Ce ne darebbe più di quanta abbiamo bisogno. La verità è che voi volete continuare a essere dipendenti, perché l'eredità fossile, quella che tra l'altro volete continuare a difendere, è quella che ci lega di più alle guerre, a queste economie di guerra, è quella che ci rende più ricattabili, che ci rende più poveri. E l'Italia, dentro queste guerre, la paga doppiamente. Lo fanno soprattutto i lavoratori e le lavoratrici, lo fanno soprattutto le imprese. Non Eni, che rischia di continuare a essere, diciamo, quella che partecipa allo Stato e non quella che è partecipata dallo Stato. Grazie, Presidente. Io credo che questa discussione continuerà essere fatta. Noi, come Alleanza Verdi Sinistra, vorremmo farla alla luce del sole. Grazie.
1: Grazie, onorevole Grimaldi. Onorevole Casasco, prego.
2: Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in discussione rappresenta uno degli obiettivi principali del programma di governo e in particolare di Forza Italia, che ne ha fatto uno degli elementi centrali della sua proposta in materia di energia per le elezioni del 22. Forza Italia, infatti, anticipando le decisioni dell'Unione Europea sulla questione, riprendendo quanto da sempre sostenuto con visione dal Presidente Berlusconi, ha affermato non solo la necessità di proseguire nella ricerca, ma anche l'obiettivo strategico per il Paese e per la competitività della seconda manifattura d'Europa di avviare un programma che consentisse nel più breve tempo possibile l'installazione di mini reattori di ultimissima generazione. Di gettare le basi per l'introduzione di un programma nazionale per l'installazione di grandi reattori di quarta generazione e di puntare nel lungo periodo sui risultati della ricerca applicata nel campo della fusione nucleare. Voglio qui ricordare le parole del Presidente Silvio Berlusconi dell'aprile 2011. Siamo assolutamente convinti che l'energia nucleare sia il futuro per il tutto il mondo. Parole che egli ha ripetuto anche durante la campagna elettorale del 2022. Nell'ambito dell'attuale percorso di transizione energetica, il tema riguardante lo sviluppo del nucleare è tornato centrale, in quanto le stesse istituzioni dell'Unione Europea lo considerano testualmente un'alternativa a basse emissioni di carbonio rispetto ai combustibili fossili. L'inclusione dell'energia nucleare nella tassonomia europea, avviata nel 2022 e consolidatesi nel 2023, ma tuttora in corso di sviluppo, è necessariamente subordinata al rispetto di criteri tecnici rigorosi, affinché sia garantito che i progetti nucleari contribuiscano sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici e si basino sugli standard di sicurezza più elevati in tutte le fasi: progettazione, esercizio, smantellamento e su una gestione sicura dei rifiuti. Secondo i più recenti dati dell'AIEA, a livello mondiale vi sono 31 paesi che hanno in esercizio impianti nucleari con 419 reattori in funzione, che producono circa il 10% dell'elettricità mondiale. Le ultime proiezioni dell'AIEA indicano che la capacità nucleare a livello mondiale aumenterà al 2050 di 2,5 volte quella attuale. Per quanto concerne l'Europa, i dati Eurostat pubblicati a febbraio 25 relativi all'anno 23 mostrano che i 13 paesi dell'Unione Europea con produzione di elettricità da fonte nucleare hanno contribuito per circa il 22,8% dell'elettricità totale prodotta dall'Unione Europea. Per quanto riguarda invece l'Italia, il 14-15% del fabbisogno elettrico proviene da importazione di energia nucleare generata da paesi nostri confinanti. Il percorso che il Governo ha adottato per arrivare al testo di oggi è assolutamente rispettoso del procedimento delle prerogative istituzionali. Voglio ricordare che il ministro Pichetto, prima del maggio 23, si asteneva dal partecipare a qualsiasi iniziativa in materia di energia nucleare proposta a livello europeo. Solo dopo l'approvazione, il 9 maggio 23, di una mozione di maggioranza presentata su iniziativa dell'onorevole Squeri, responsabile del Dipartimento di Energia di Forza Italia, sull'utilizzo dell'energia nucleare per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, il Governo ha avviato il procedimento per inserire tale fonte nel mix energetico nazionale. Come primo passo in questa direzione, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il PNIEC, inviato alle istituzioni europee a fine giugno 24, riconosce le grandi potenzialità legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nucleari per l'Italia. Occorre, secondo il PNIEC, disporre di una certa quota di generazione elettrica programmabile, esente da emissioni di gas climalteranti in grado di affiancare le fonti rinnovabili non programmabili per garantire una loro migliore integrazione del sistema. Per il PNIAC, nel 2050 la domanda di elettricità in Italia passerà dagli attuali 312 terawattore a 600 terawattore per effetto dell'elettrificazione dei consumi e la realizzazione delle infrastrutture per le tecnologie digitali, a partire dai data center funzionali all'intelligenza artificiale e dal calcolo quantistico. Aumenterà quindi esponenzialmente il bisogno di energia nel nostro Paese. Sappiamo che le rinnovabili da solo non potranno soddisfare tutta la domanda. Il problema che dobbiamo porci è quindi come rafforzare il nostro mix energetico nella direzione della maggiore indipendenza e della decarbonizzazione. Sempre secondo il PNIEC, con un potenziale di copertura tra l'11 e il 22% della domanda elettrica nazionale entro il 2050, l'energia nucleare è fondamentale per la transizione energetica e per ridurre le emissioni di carbonio. A quella data, le stime indicano un mercato complessivo del nucleare di circa 46 miliardi di euro e la creazione di circa 117.000 nuovi posti di lavoro, con un risparmio annuo stimato tra gli 8 e i 10 miliardi sull'importazione di energia. È opportuno sottolineare come il Presidente del Consiglio Meloni nelle scorse settimane al Senato e stamattina all'Assemblea di Confindustria abbia ribadito che il disegno di legge sul nucleare sarà legge prima dell'estate. Se vogliamo ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili è necessaria un'alleanza tra chi sostiene il nucleare e chi sostiene solo le rinnovabili. Proprio per questo il tema che oggi si pone non è quello di contrapporre tecnologie diverse, ma di costruire un mix energetico capace di coniugare sostenibilità, sicurezza del sistema e continuità della fornitura. Il collega Squeri risponderà nei prossimi giorni alle accuse che le opposizioni rivolgono al governo in materia di politica energetica. È però intanto necessario ricordare: A. Gli Small Modular Reactor e Advanced Modular Reactor hanno un consumo di suolo irrisorio, ma anche le centrali nucleari classiche richiedono un consumo di suolo 100 volte in meno rispetto alle fonti rinnovabili. Per fare un esempio, la centrale nucleare di Barakah, recentemente entrata in funzione negli Emirati, è costruito su appena 200 ettari e dispone di una potenza di 5.400 MWh. Il fattore di capacità, cioè l'energia prodotta rispetto alla potenza installata, è del 90%. Viceversa, su 8.760 ore che ci sono in un anno, l'eolico lavora mediamente per 1.800 ore e il fotovoltaico per 1.400. Il fattore di capacità, cioè l'energia prodotta rispetto alla potenza installata, è pari al 18.42% per l'eolico e al 13.04% per il fotovoltaico. Per ottenere la stessa quantità di energia prodotta dalla suddetta centrale, ma in forma instabile, sarebbero necessari 64.000 ettari di pannelli fotovoltaici. B. Una centrale nucleare non ha bisogno di sistemi di accumulo, né giornalieri, né stagionali e neppure di sistemi di bilanciamento, così come non necessita di impianti di riserva per eventuali cali di produzione, né di norme per remunerare l'energia prodotta in eccesso e non immessa in rete, né di costose reti elettriche specifiche. Tutte spese che sono caricate sulle nostre bollette elettriche e su quelle delle imprese. Non a caso uno degli investimenti principali del governo più volte reiterato è stato quello di ridurre il costo di quelli che chiamiamo oneri di sistema. Il ministro Pichetto ha affermato che una crescita così importante del numero di nuovi impianti connessi alla rete elettrica nazionale pone problemi di varia natura, dovuti principalmente alla natura non programmabile e intermittente dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Ad esempio, in Spagna, dopo il blackout della prima del 24, nei mesi estivi circa il 7,5% dell'energia rinnovabile non viene immessa in rete, ma comunque pagata dagli utenti finali. L'obiettivo più volte proclamato da questo governo è che il nucleare deve servire da baseload alle rinnovabili per consentire loro di crescere a costi competitivi. C. In termini di indipendenza, rammento che per il nucleare il peso del costo del combustibile incide solo per il 5%, cosa che ci metterebbe al riparo dalla volatilità dei prezzi energetici sui mercati globali. Inoltre, per quanto riguarda il consumo di materie prime critiche, per produrre un gigawattore di elettricità per il nucleare ne servono 9,3 kg, per il solare 207 kg, per l'eolico 162 kg. Da sottolineare come un grammo di uranio produce 30.000 kWh, cioè l'energia prodotta da 66 3.000 metri cubi di gas. L'Italia dispone, sì, di proprie miniere di uranio e segnalo che nel nostro sottosuolo si trovano miniere ricche di cobalto, nichel, rame, argento, terre rare e litio. D. Sulla base di studi IEA, il costo di generazione relativo ad impianti SMR e AMR è stimato tra 70 e 110 dollari megawattora, comparabile con il costo delle fonti rinnovabili, considerando i costi di accumulo. Forza Italia ha visto approvati numerosi suoi emendamenti, che brevemente elenco. Una migliore definizione del concetto di nucleare sostenibile, legandola a quanto previsto dalla tassonomia europea. L'estensione del campo di applicazione dell'applicazione del nucleare, estendendolo anche alla produzione di calore e alla propulsione navale. L'introduzione dei concetti di sicurezza e degli approvvigionamenti, indipendenza e resilienza energetica tra gli obiettivi della legge, oltre a quello della decarbonizzazione. L'inserimento del principio della neutralità tecnologica.

0: le quali si inserivano nuovi criteri del delega, quali a l'adozione di azioni volte a favorire la partecipazione dell'industria italiana ai programmi di sviluppo nucleare, con particolare riferimento alle tecnologie modulari avanzate. B. La produzione della filiera industriale nazionale di settore, l'individuazione di un soggetto deputato alla governance industriale che coordini le azioni a favore delle imprese nazionali di settore. E per ultimo, l'adozione di strumenti di sostegno agli investimenti delle imprese nello sviluppo delle tecnologie nucleari. Questo emendamento, mio emendamento, non è stato accolto per motivi di possibili oneri di bilancio, nonostante la delega nucleare rechi un'espressa clausola di invarianza finanziaria. Presenterò pertanto un ordine del giorno su questi contenuti. Onorevoli colleghi, il tema del nucleare avanzato e intrinsecamente sicuro si propone con forza in considerazione delle esigenze sempre più pressanti di sicurezza e indipendenza energetica. Nonostante lo stop referendario, l'Italia è all'avanguardia nel mondo, tramite l'ENEA, Ansaldo Nucleare, Nucleo, Leonardo e molte eccellenze private italiane nella tecnologia applicata ai reattori di quarta generazione, che permette di accedere ad un nucleare capace di utilizzare i rifiuti nucleari di altre centrali, eliminando quindi la necessità di depositi geologici nazionali. Si tratta di reattori che potrebbero iniziare il processo di decarbonizzazione della produzione elettrica italiana negli anni 30 del XXI secolo, procurando energia elettrica conveniente, capace di adattarsi rapidamente alle richieste di picco giornaliere della rete, a prezzo stabile e garantito per decenni. In Italia esistono quindi le competenze tecniche, tecnologiche e industriali per avviare un orizzonte ragionevole di anni la produzione di piccoli reattori. Nella mozione che abbiamo approvato nel maggio 23 c'è al riguardo un impegno espresso. Il ministro Pichetto si è più volte espresso anche lui favorevolmente su questo aspetto. La filiera che potrebbe generarsi nei prossimi anni avrebbe quindi un potenziale economico enorme. Tramite l'ENEA, l'INFN, il CNRR, le università, gli IRCS e il mondo industriale, l'Italia partecipa anche attivamente alla ricerca in campo nucleare. È opportuno che questo impegno continui affinché l'Italia possa essere tra i primi paesi a beneficiare di una futura applicazione industriale di tutte le migliori tecnologie in questo campo. La legge che ci accingiamo ad approvare in questo ramo del Parlamento realizza tutti i molteplici obiettivi e in tema di energia che è necessario raggiungere. Le moderne tecnologie nucleari sono talmente avanzate che anche primarie associazioni ambientaliste hanno cambiato il loro atteggiamento nei confronti del nucleare. Rafforzate da queste considerazioni e dai sondaggi che vedono ormai la maggioranza degli italiani favorevole allo sviluppo del nucleare, siamo convintamente certi di perseguire gli interessi dell'Italia e degli italiani. E pertanto, con orgoglio che esprimo il voto favorevole di Forza Italia su questo provvedimento, lo stesso voto che avrebbe espresso il nostro fondatore, il presidente Silvio Berlusconi. Grazie.
1: Grazie onorevole Casasco. Deputata Pastorella, prego.
2: Grazie presidente. Sottosegretario, devo dire finalmente, perché so che è una frase fatta da anni, noi lo chiedevamo, ma per una volta è veramente così, cioè dall'inizio di questa legislatura, anzi addirittura da prima, Azione ha sempre detto che l'Italia aveva, ha e avrà bisogno del nucleare, quindi accogliamo felici l'inizio del processo che porterà al ritorno del nucleare in Italia. E per tutte le ragioni che già hanno detto tanti dei miei colleghi, chi diciamo deridendole e chi invece sostenendole, quindi la competitività, la minor dipendenza energetica, la questione dei prezzi, anche i bisogni crescenti rispetto all'intelligenza artificiale, i data center e così via. E quello che abbiamo difeso, non abbiamo difeso solo il nucleare in sé, ma abbiamo difeso proprio la neutralità tecnologica come principio irrinunciabile della politica energetica europea e italiana. E quindi in questo contesto, dentro al mix energetico, il nucleare serve per arrivare alla decarbonizzazione al 2050, che altrimenti resta un obiettivo dichiarato ma irraggiungibile. E più che sostenerlo semplicemente a parole, abbiamo anche promosso una raccolta firme per riportare il nucleare in Italia. È stata una raccolta firme che ha raggiunto velocissimamente le 50.000 adesioni, è stato un successo straordinario, l'abbiamo portata avanti insieme a Luca Romano, un divulgatore scientifico che tanto sta facendo per spiegare anche il nucleare a, diciamo, l'uomo e la donna della strada, oltre a Radicali Italiani e Fondazione Einaudi. E in questo senso, rispetto a quando abbiamo finito di raccogliere questo queste firme abbiamo già perso tanto tempo, perché a chi

0: soprattutto tra i banchi dell'opposizione, viene a dire ma queste centrali ci metteremo 10-15 anni a costruirne, e intanto mi viene a dire al governo già 4 li abbiamo persi, perché non si è fatto prima? E quindi in questo contesto, quindi un contesto favorevole, ci approcciamo alla discussione convinti che questa legge vada finalmente nella direzione corretta, e quindi condividiamo assolutamente il principio che essa incarna. Tuttavia, come sempre, restiamo opposizione e soprattutto sappiamo che il diavolo si nasconde nei dettagli. Perché cosa stiamo discutendo oggi? Stiamo discutendo una delega, non una centrale, non un reattore, non una filiera industriale. Stiamo discutendo un contenitore normativo che autorizza il governo a scrivere decreti attuativi, si spera, entro un anno. Poi sappiamo bene che purtroppo la solitudine della norma primaria, come direbbe il collega Centemero, è una verità del nostro quadro normativo. Quindi speriamo che questi decreti arrivino. Quindi in questa cornice aspettiamo la sostanza verrà dopo. E in questa discussione generale credo sia il momento giusto per dire con chiarezza che cosa ci aspettiamo da quella sostanza. Perché il nostro sostegno a questo principio non è un assegno in bianco al governo sui contenuti dei futuri decreti. Quindi, andando per punti, cosa dovrà contenere questa sostanza per essere all'altezza della sfida che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto delle famiglie e delle imprese italiane che faticano a sostenere i costi energetici? Ma prima la chiarezza tecnologica, cioè il dibattito pubblico si è a tratti avviato su un equivoco pericoloso, perché si parla di piccoli reattori modulari, gli SMR, con la stessa disinvoltura con cui si cita la fusione nucleare, che è un ambito di ricerca ancora molto lontano, è una tecnologia scalabile ed economica. Sono due cose radicalmente diverse e confonderle non aiuta nessuno. La fusione è un futuro lontano. Gli SMR sono promettenti, ma ancora in fase di certificazione. La strada maestra, dobbiamo dircelo con onestà, per l'orizzonte temporale che ci siamo dati, passa dai grandi reattori di terza generazione avanzata, cioè quelli già operativi in totale sicurezza in Francia, nel Regno Unito, in Polonia, in Corea e altrove. Sono quelli che le grandi economie industrializzate ad alta densità di popolazione continuano a scegliere. I decreti attuativi dovranno avere il coraggio di dire questo con chiarezza. Quale classe tecnologica, con quale processo di selezione, con quale coinvolgimento delle competenze scientifiche, industriali e nazionali. E le filiere di quarta generazione sono complementari, non alternative, e noi crediamo che vadano trattate come tali. Su questo non è accettabile alcuna nebbia normativa. Secondo punto, il deposito nazionale, annoso tema. È una questione che non possiamo più permetterci di rinviare, perché il testo introduce la possibilità per i comuni di autocandidarsi ad ospitare gli impianti, il che va benissimo, ma resta il nodo risolto che viene prima di qualunque altro passo e che già ci è costato all'Italia, una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea. Le scorie delle centrali chiuse negli anni Ottanta e anche quelle generate ogni giorno dalle attività ospedaliere, industriali e di ricerca non hanno ancora trovato collocazione definitiva. Questa non è una questione secondaria, perché senza un piano chiaro e vincolante per il deposito nazionale, il futuro programma nucleare non è conforme ai criteri previsti dalla tassonomia europea della finanza sostenibile. Il che significa, in altre parole, che rischiamo di costruire un impianto che non riesce ad accedere ai capitali europei. I decreti dovranno indicare tempi certi per l'individuazione del sito e per la costruzione del deposito, perché non possiamo chiedere ai cittadini di fidarsi di un programma nucleare che non ha ancora risolto il problema di ieri. Terzo punto, il modello di governance e di autorizzazione, perché la storia italiana è piena di grandi intenzioni naufragate di fronte a procedimenti autorizzativi. Concessioni bloccate, ricorsi a catena, conflitti di competenze tra i livelli amministrativi. Quindi se i decreti attuativi non costruiranno un iter snello, con tempi certi e responsabilità chiare, rischiamo di avere una bella legge ma nessun impianto sul territorio. Quindi la certezza del diritto non è un lusso burocratico, è la condizione perché le cose accadano. Quarto, la filiera industriale nazionale. Benissimo che le commissioni abbiano inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee, ma anche qui i decreti dovranno tradurre quel principio in meccanismi concreti. L'Italia ha assolutamente le competenze industriali, ingegneristiche nel settore del nucleare che nel tempo purtroppo si sono sfilacciate e indebolite, ma restano. Ecco, riattivare quella filiera significa creare opportunità e occupazione qualificata, significa trattenere competenze che oggi emigrano all'estero, significa posizionarsi in una catena del valore che a livello europeo si sta ridefinendo rapidamente. Quinto punto, e so che in questa fase forse può sembrare un pochino prematuro sollevarlo, ma vi assicuro che non lo è. Parlo del de-risking finanziario. In che senso? Beh, il nucleare ha tempi di implementazione lunghi, lo menzionavo all'inizio, e costi iniziali abbastanza, anzi molto elevati. Per attrarre capitali privati non basterà aprire le porte ai grandi consumatori industriali, serviranno strumenti pensati per i fondi assicurativi e fondi pensione privati, il cui modello finanziario, che di solito è investimento di lungo periodo con vita operativa estesa, è strutturalmente più adatto a investire in questa tecnologia. Quindi se i decreti non affrontano questo punto, rischiamo che il programma nucleare italiano resti interamente sulle spalle del settore pubblico, con tutto ciò che questo comporta in termini di rischio per i contribuenti e di competitività degli investimenti. Vorrei infine dire anche una parola sul clima politico attorno a questa discussione, perché credo che serva la massima lucidità. Le dichiarazioni dei giorni scorsi su un potenziale referendum, anzi un referendum inevitabile, secondo alcuni, hanno introdotto un elemento di rumore che non aiuta nessuno. Il referendum abrogativo, per carità, è uno strumento costituzionalmente legittimo. Chi vorrà raccogliere le firme avrà tutto il diritto di farlo, così come noi l'abbiamo fatto per una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma usare l'ipotesi referendaria come alibi per non entrare nel merito della discussione sarebbe un errore, e lo dico, delle opposizioni. E gonfiare quell'ipotesi come una prova di paura sarebbe un errore altrettanto grande della maggioranza. Il dibattito sul nucleare deve essere serio, ancorato ai dati e quanto più protetto da dichiarazioni allarmistiche. L'Italia ha già detto no al nucleare 2 volte, nel 1987 e nel 2011, e capisco anche perché. Chernobyl e Fukushima hanno lasciato segni profondi e la paura è una risposta umana e comprensibile davanti a un disastro. Ma voglio fare allora una domanda a chi ritiene che quella logica sia ancora sufficiente oggi. Se dopo il Vajont avessimo indetto un referendum sulle dighe, avremmo votato sì all'idroelettrico? Probabilmente no. Eppure quella tecnologia è rimasta, è migliorata ed è oggi una delle fonti più pulite del nostro mix energetico. La storia ci insegna che le scelte energetiche non si fanno nell'emergenza emotiva, si fanno con la ragione, guardando nel lungo periodo. Ed è esattamente questo che questo Parlamento è chiamato a fare oggi. Mi avvio a concludere. Azione sostiene il principio di questo provvedimento perché crediamo che l'Italia abbia bisogno di una strategia energetica ambiziosa, realistica e scientificamente fondata. Il nucleare non è la soluzione a tutti i problemi, ma è un tassello fondamentale di quella soluzione. I dati europei ci offrono lezioni che varrebbe la pena di ascoltare. La Germania ha scelto di uscire dal nucleare e ha dovuto compensare con il carbone, aumentando le emissioni e i costi energetici per le famiglie. La Spagna viene spesso citata, l'hanno fatto anche i colleghi poco fa, come un modello di transizione rinnovabile. Ma chi lo fa si dimentica di dire che questo è possibile solo perché il Paese mantiene nel proprio mix energetico l'energia nucleare, ed è proprio quella base stabile a permettere di tenere i prezzi tra i più competitivi d'Europa. E poi c'è la nostra incoerenza domestica. Importiamo elettricità nucleare da Francia, Svizzera e Slovenia ogni anno, ma siamo contrari all'atomo in linea di principio. Eppure ogni giorno lo acquistiamo sul mercato pagandolo a prezzi che non controlliamo. Così come senza una nostra produzione domestica restiamo in balia delle importazioni di gas e petrolio da paesi stranieri, solitamente tutt'altro che democratici e strutturalmente alleati con l'Occidente. Questa discussione generale è l'inizio di un percorso, non la sua conclusione. I decreti attuativi saranno il vero banco di prova e su quelli il nostro giudizio sarà altrettanto netto di quello che esprimiamo oggi sul principio. Non possiamo permetterci di perdere anche questo treno. Grazie.
1: Grazie deputata Pastorella. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare, ove ritenga, l'onorevole Squeri. A un minuto, onorevole, che ha quasi finito il tempo.
2: Presidente, non
1: rinuncia.
2: Rinuncio a...
1: Grazie. E chiedo al sottosegretario, che non so quanti minuti c'ha. No, può parlare.
3: Rinuncio, grazie Presidente.
1: Grazie sottosegretario. E quindi avverto che a norma dell'articolo 40,1 del regolamento sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bonelli ed altri numero 1 e Pavanelli ed altri numero 2, che saranno esaminate e poste in votazione prima di passare ovviamente all'esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è rinviato dunque ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 15 a partire dalla commemorazione di Carlo Petrini, per poi passare al seguito della discussione del disegno di legge 2629A recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. La seduta è sospesa.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Francesca Cecchini e Edmondo Cotta. Questa mattina nell'aula della Camera si è svolta la discussione generale della proposta di legge per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, liberi di scegliere. Massimo Giacomini ha seguito i lavori.
3: Tagliare i legami, sradicare i giovani dalla cultura criminale, scardinare quei meccanismi che incatenano donne e minori ad un destino nell'illegalità. Sono alcuni degli elementi di un provvedimento sul quale concordano tutti, tanto è vero che viene indicata da più parti come una pagina positiva per l'attività parlamentare. Valentina Ghio, Partito Democratico.
4: Questa legge stabilisce presupposti e modalità attraverso le quali figlie, figli, madri, adulti di riferimento possano cambiare vita, possano scegliere finalmente di essere altro rispetto a quello che la cultura mafiosa impone loro.
3: È un vero e proprio atto di coraggio, così dice Gian Donato La Salandra, Fratelli d'Italia, che ribadisce il diritto universale dei minori di crescere liberi.
5: Con questa proposta di legge noi operiamo una vera e propria innovazione in quella che è il sistema della giustizia minorile, perché noi a tutti gli effetti riconosciamo che le famiglie che vivono in un contesto mafioso sono a tutti gli effetti delle famiglie maltrattanti, che sono atte a impedire l'emancipazione del minore e costringerlo quindi anche ad un percorso di violenza che è tipico di determinati contesti.
3: Le ragioni dell'importanza della legge nelle parole di Federico Cafiero De Rao, Movimento 5 Stelle.
6: Perché nel momento in cui l'andrangheta si accorgerà che stare fuori dall'andrangheta è meglio che stare dentro, quando l'alternativa sarà migliore della vita che essi tutti i giorni vivono, quando si accorgeranno che non è necessario rischiare la vita o rischiare la libertà o esercitare violenza, rappresenta un bene che non si può perdere, allora forse solo allora l'andrangheta, come la mafia, come la camorra, cominceranno ad essere scardinate nei loro punti fondamentali.
2: Secondo punto all'ordine del giorno, il DDL di delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il servizio di Stefania Benigni.
7: Sono passati 39 anni dal primo referendum abrogativo sul nucleare, sul quale gli italiani si espressero nettamente dopo il disastro di Chernobyl del 1986. Attualmente nell'Unione Europea il nucleare avanzato è la spina dorsale della produzione di energia a basse emissioni di carbonio e la prima fonte energetica in assoluto. Diversi stati membri prevedono di aumentare o avviare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. In questa cornice, oltre alle minacce crescenti per la sicurezza energetica a causa degli scenari internazionali, si inserisce il DDL che prevede uno stanziamento di 7 milioni e mezzo di euro per campagne informative sull'energia nucleare e di 60 milioni di euro totali nel triennio 2027-2029 per gli investimenti di riavvio, anche per la realizzazione dei reattori SMR, Small Modular Reactor. Nella discussione in aula alla Camera, critiche le opposizioni per le tempistiche e i costi di futuri impianti che si basano su tecnologie non ancora pronte e soprattutto per il rallentamento degli investimenti sulle fonti rinnovabili. Marco Grimaldi, AVS.
8: Si parla di una chimera pur di non fare ciò che andrebbe fatto. Investire nelle rinnovabili, investire negli accumuli, investire nel cambiamento della nostra rete elettrica.
7: Per la maggioranza una scelta di politica che guarda al futuro. Massimo Milani, Fratelli d'Italia.
9: Le sole rinnovabili non programmabili difficilmente possono garantire continuità energetica per industria, trasporti, data center e sistemi di intelligenza artificiale. Pensiamo a ciò che ci aspetta nei prossimi 20 anni.
2: È stata rinviata ad altra seduta la prevista audizione del ministro dell'economia Giorgetti sulla riforma della RAI, attesa per le 13.30 nella commissione ambiente e comunicazioni del Senato. Un fatto gravissimo, il commento di Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza. Da 7 mesi il MEF non esprime il parere e tiene di fatto in ostaggio una riforma che non può più essere congelata, mentre si avvicina il rischio di una sanzione europea. Così non si può andare avanti, siamo dentro una situazione di emergenza istituzionale assoluta, dice Floridia. E ancora al Senato ci sarà tempo fino al 9 giugno per presentare nuovi emendamenti al disegno di legge sul fine vita, nonostante il testo sia atteso in aula il 3 giugno. Lo hanno deciso le commissioni giustizia e affari sociali del Senato con il voto contrario delle opposizioni. E voltiamo pagina. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei Presidenti delle Camere e della Premier Giorgia Meloni. Federica Ionta.
10: Subito l'avvertimento all'Europa che deve fare meno e meglio. Le parole di Giorgia Meloni, che accoglie l'invito al cambio di passo del presidente Orsini e sulla competitività rilancia la storia, ha bussato alle nostre porte mostrando che la fragilità dell'Europa è la sua stessa configurazione.
11: Riaffermare un principio banale della democrazia. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
10: Sburocratizzazione per Giorgia Meloni è la parola chiave. In Europa l'Italia può contare sulla sponda della Germania. In casa la Premier si rivolge a Confindustria proponendo un cantiere comune per arrivare, dice, a una riforma della burocrazia.
11: Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito.
10: Energia, dossier centrale per il governo che vuole difendere famiglie e imprese, ricorda la Premier, che rinnova la richiesta a Bruxelles di allocare meglio le risorse, afferma, fra spese per la difesa e spese per l'energia. La ripresa del nucleare è alla nostra portata, sottolinea Giorgia Meloni annunciando entro l'estate una legge delega.
2: Dal palco dell'Assemblea di Confindustria il presidente Emanuele Orsini propone un piano per rimettere le imprese al centro. L'inviata Gelsomina Testa.
12: La parola con cui Orsini sceglie di aprire e chiudere la sua relazione è coraggio. Ci vuole coraggio per fermare la deindustrializzazione dell'Europa, che ha perso 1 milione di occupati nella manifattura e nell'indotto in pochi anni. Questo a causa degli alti costi dell'energia sul banco degli imputati di ETS, della mancanza di investimenti e delle regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
13: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
12: Per quanto riguarda l'Italia, bene la prudenza sui conti pubblici, ma sul fronte energetico è necessario accelerare sul ritorno al nucleare.
13: Continuare a sostenere che il nucleare sia inutile perché servono 10-15 anni per attivarlo è falso. Inutile è ogni anno e ogni mese che si perde.
12: Per Orsini, infine, bisogna aumentare i salari, ma da soli, avverte, non possiamo farlo.
2: I lavori nell'aula della Camera riprenderanno alle 15 con la commemorazione di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Ferma invece l'aula del Senato, solo lavori di commissione. L'Assemblea riprenderà la prossima settimana. Il notiziario termina qui. Da Francesca Cecchini e Edmondo Cotta, buon pomeriggio.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: La Commissione Cultura della Camera ha svolto diverse audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge delega al Governo per l'introduzione in via sperimentale dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. Buon ascolto.
14: Si salve, ringrazio tutti gli auditi. La Commissione prosegue oggi il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta Grippo recante delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. Iniziamo con l'intervento in videoconferenza di Sonia Peana, ideatrice e fondatrice del progetto Nidi di Note, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Le chiedo l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla Web TV della Camera dei Deputati e le cedo la parola per un intervento che dovrà essere nei 5 minuti per dirci la sua opinione sul testo di legge. Grazie.
15: Grazie dell'invito, questa è un'occasione molto felice per me, che insomma da anni mi occupo di didattica musicale e da molti anni a Bologna, ma insomma è un progetto nazionale, abbiamo un'associazione insomma che si chiama Nidi di Note e che si occupa proprio di portare l'educazione musicale nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, evidenziando quanto sia importante questo tipo di percorso. Sicuramente possiamo rilevare dal disegno di legge quanto si è studiato e quanto sia importante questo tipo di percorso in tenerissima età. Il nostro lavoro è un lavoro che è partito dal 2009, dal 2012 poi è diventato un progetto anche organizzato che collabora con la conduzione di Arci Bologna e dei servizi educativi del quartiere Savena, soprattutto del comune di Bologna, e ha visto proprio da vicino quanto con tantissimi percorsi musicali quanto è importante il coinvolgimento dei piccolissimi. Abbiamo sviluppato tantissimi laboratori con la successione anche di incontri con i genitori, con la formazione degli insegnanti, con delle masterclass. Hanno collaborato con noi tantissimi musicisti, esperti musicali, e abbiamo potuto notare che non bastava solo la valutazione di un curriculum che comunque aveva come centro anche il fatto di avere delle persone che avevano comunque conseguito un diploma musicale e avessero quindi una professione vera e propria, ma l'esperienza sul campo è fondamentale, il contatto che si ha con i bambini, le conoscenze pedagogiche, quindi è molto importante nella valutazione di questo decreto, che speriamo che possa insomma avere atto, che non solo la continuità, perché la musica è in qualche modo si fa stratificando le conoscenze, quindi non è un'attività che si può fare un anno facciamo musica e un anno facciamo danza. Ecco, la musica ha veramente un'esperienza stratificata che dai 0 agli 11 anni ha un valore molto molto molto importante. Loro dai 3 ai 6 anni, per esempio, non imparano solo delle materie separate, la musica lavora su piani contemporaneamente, lavora sul linguaggio, le filastrocche e i canti sostengono la memoria verbale, l'articolazione, la motricità, il ritmo, il corpo che diventa strumento, si coordina con il tempo e con tutto il gruppo, l'emozione, la socialità, l'ascolto condiviso, l'improvvisazione, insegnano a rispettare i ritmi, i turni, ad esprimere stati d'animo, quindi non è un abbellimento come spesso purtroppo viene vissuto, ma è un'organizzazione vera e propria di un'esperienza quotidiana. Il nodo del personale, secondo me, è quello proprio che serve, come ripeto, una competenza musicale specifica. Un punto chiave per rendere anche credibile questo salto di qualità è proprio la presenza di personale con una competenza musicale alta. L'insegnante di sezione sappiamo che ha un ruolo insostituibile nell'uso quotidiano della musica come un linguaggio trasversale, però per garantire una progressione, una qualità e una continuità serve proprio il contributo di figure con una formazione di musicale specifica. Senza personale e musicista il rischio è un po' che l'attività resti a livello del canto occasionale, come succede in tanti casi adesso, senza una progressione didattica, senza una possibilità di raccordo con la primaria, fra l'altro, tra la scuola dell'infanzia, il nido, scuola dell'infanzia e primaria. Questa bozza ministeriale apre uno spazio, però l'efficacia dipende molto dalle risorse umane dedicate. È uno dei pochi linguaggi che attraversa passaggi da 0-6, 3-6, 11 senza nessuna frattura. L'educazione all'ascolto prepara la comprensione del testo, la memorizzazione ritmica, sostiene la memoria di lavoro per la lettura, il calcolo, il lavoro di gruppo anticipa proprio la cooperazione disciplinare, quindi è un lavoro multidisciplinare che è estremamente importante, al di là veramente della lingua, al di là di tutte le fragilità, al di là di classi e sezioni che ormai hanno sempre di più bambini e bambine che provengono vengono quindi da luoghi e con lingue diverse del mondo. La bozza quindi chiede alle scuole di adeguare anche il TOEFL entro il 2026-27 proprio per rendere questa continuità operativa. Questo però è possibile, secondo me, secondo insomma l'esperienza fatta, solo se c'è una continuità anche sul piano proprio delle competenze professionali. Quindi la musica può essere davvero uno sfondo integratore solo se sostenuta da competenza professionale. Il riconoscimento ministeriale credo che sia veramente il primo passo. Il secondo è investire sul personale formato, altrimenti resta veramente una dichiarazione di intenti. Noi lavoriamo per fare formazione masterclass di alta qualificazione due volte l'anno, e queste masterclass sono dedicate non solo agli educatori e alle educatrici dei nidi e delle scuole di infanzia, ma sono dedicate anche a tutta la città metropolitana di Bologna, a tutti coloro che vogliono accedere a titolo gratuito. Nidi di Notte sostiene con tutti i suoi sforzi e tutte le persone che lo sostengono questo lavoro gratuitamente, quindi per le famiglie e a livello gratuito, anche le formazioni eccetera. E poi quando non ha potuto avere come quest'anno un completo aiuto del comune, Nidi di Notte ha avuto delle sostegni da privati per poter continuare questo lavoro, che vede veramente tante persone coinvolte. Parliamo di 110 percorsi nei nidi nelle scuole dell'infanzia nel comune di Bologna, 2000 bambini coinvolti nella fascia 0-6, 20 percorsi nelle scuole primarie rivolti a circa 200 bambini e bambini, 7 masterclass, 150 educatori e insegnanti, eccetera. Quindi ci crediamo veramente fermamente a questo disegno di legge, e speriamo con tutto il cuore che possa in qualche modo realizzarsi nella maniera migliore possibile, quindi come ho ripetuto più volte, con il personale adeguato, ma anche con quel cuore e quella passione che si deve avere nel fare questo tipo di percorso, che secondo me riguarda non solo la musica, che ogni tanto viene in qualche modo proposta in modo settoriale, ma la musica tutta, la musica che è quella che veramente fa parte di tutti i linguaggi, dalla musica cosiddetta colta, la musica classica, al jazz, la musica popolare, eccetera.
16: Grazie. Proseguiamo con l'intervento in videoconferenza di Paolo Fresu, trombettista e compositore, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione, e le cedo la parola per il suo intervento. Grazie.
17: Eccomi, grazie, buongiorno. Grazie dell'ospitalità. Allora, intanto mi devo complimentare con la deputata Grippo. La proposta di legge è un'iniziativa fondamentale, molto molto importante, scritta, devo dire, molto bene. E nella parte introduttiva vi sono all'interno, voglio dire, tutte le riflessioni importanti sul significato della musica nella crescita individuale, nella crescita collettiva e soprattutto nella costruzione societaria. Credo che la prima cosa che bisognerebbe farsi è questa proposta di legge si interroga su questo argomento e dà delle risposte precise proprio sul quanto la musica possa essere importante nella crescita del cittadino, a partire dalla prima infanzia, appunto a partire dai nidi e dalle scuole dell'infanzia, passando poi ovviamente per la scuola primaria e poi per la scuola secondaria di primo grado. Parlare di musica non significa parlare solamente di composizioni, di musica scritta, parlare di intervalli, ma significa parlare di un qualcosa che ci appartiene in maniera molto forte, soprattutto nella prima parte della nostra vita. Significa conoscerci meglio, significa relazionarci meglio con noi stessi e dunque anche col prossimo, significa crescere attraverso l'esplorazione dei linguaggi che appartengono al nostro mondo e alle nostre vite. La non presenza dunque della musica, soprattutto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, e la gestione poi del sistema didattico della scuola primaria lascia veramente, individua molte falle che andrebbero sicuramente colmate, soprattutto in un paese come il nostro, perché siamo il paese della musica, non solo noi ovviamente, ma l'Italia è realmente il paese della musica, laddove io credo che sia fondamentale che ogni cittadino sia in grado di conoscere quel linguaggio, in primis attraverso l'esplorazione dei suoni del quotidiano, della vita, dei suoni del nostro corpo, di tutto quello che c'è intorno, e poi ovviamente attraverso l'articolazione di questo linguaggio che diviene poi una sinfonia, che diviene un qualcosa di molto preciso. Per cui io credo che questa proposta di legge sia veramente molto molto importante, sia necessaria, perché la presenza, anzi la non presenza in questo momento della musica, del linguaggio della musica, soprattutto del linguaggio della musica nei nidi, nelle scuole dell'infanzia in particolare, credo che sia un vuoto molto molto importante che va assolutamente colmato. Ho sentito l'intervento di Sonia Peana e sono totalmente d'accordo sul bisogno di avere di avere figure didatticamente che siano estremamente preparate, soprattutto per quel momento preciso. Con Sonia condividiamo appunto il progetto Nidi di Note, che è nato proprio quando il nostro bimbo andò per la prima volta in nido, e la domanda fu sempre la stessa, dicevano: a questo bellissimo nido, qui facciamo tutte queste iniziative eccetera eccetera, ma poi l'ultima domanda, noi stavamo a sentire, dicevamo: la musica? E dicevano: la musica è una cosa complicata, la musica è una cosa difficile, noi non siamo in grado di poterla fare. E tutte le volte che abbiamo posto questa domanda in tutti gli ambiti di crescita di nostro figlio, la risposta era sempre la stessa. Quindi è fondamentale non solo che la musica sia presente, ma è fondamentale soprattutto che siano delle persone che siano in grado di raccontarla e di farla crescere dentro ognuno di questi bimbi e di queste bimbe nella maniera corretta. Ovviamente questo anche nella scuola primaria, ovviamente il percorso deve proseguire nella scuola secondaria di primo grado, ma se noi non partiamo dalla prima infanzia, ovviamente creiamo un vuoto dal punto di vista proprio della crescita individuale, che fa sì che poi la musica resti un qualcosa solamente di esteticamente carino che bisogna fare a scuola perché qualcuno ce lo impone, come ci si impone di suonare il flauto dolce. Io credo che il respiro della musica, respirare della musica, sia un qualcosa di ben più complesso che deve investire noi nella nostra totalità, sotto il profilo del nostro corpo, della nostra mente, del nostro sentire, del nostro odorarla, perché è un linguaggio che appartiene a noi ancor prima di tutto. Noi forse non lo sappiamo, Sonia segue i corsi dei bambini, conosce perfettamente, quindi solamente iniziando da piccolissimi si riesce a diventare non necessariamente dei musicisti, perché il problema non è fare musica, studiare musica per diventare dei musicisti. Bisogna studiare musica, conoscere la musica, semplicemente perché conoscendo meglio la musica saremo delle persone migliori, saremo delle persone più ricche, delle persone probabilmente capaci oggi di relazionarci meglio anche con gli altri, e forse eviteremo anche tante di quelle cose che stanno accadendo in queste società e che non amiamo assolutamente. Quindi io sono convinto che questa proposta di legge della deputata Grippo sia una proposta molto molto importante, certamente coraggiosa. Ho visto anche la proposta dal punto di vista della sua sostenibilità. Ritengo che un milione di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 siano, come dire, una cifra assolutamente sostenibile per il nostro Stato, e spererei che questo progetto non sia solamente un progetto sperimentale, ma che poi dopo alcuni anni possa diventare veramente di tutti, perché altrimenti continueremo a mettere la musica in un luogo dove sì, alcuni potranno farla perché sono più fortunati, ma resta sempre un qualcosa un po' di marginale. Quindi sono totalmente convinto che questa proposta sia estremamente importante e sia anche un forte atto di coraggio in seno alla cultura odierna e nella musica di oggi e nella scuola di oggi.
14: Grazie e la ringrazio anche per, diciamo, le buone parole sul testo di legge. Volevo chiederle, dal momento che poi la dottoressa Piana ci ha dato un quadro molto esaustivo anche della tipologia di figure, perché anche quella era una delle questioni che si ponevano, perché evidentemente le insegnanti di nido, di asilo, di scuola elementare fanno utilizzo della, per carità, cioè sappiamo che esiste una progettualità interna alla scuola in questo senso, però è stato molto utile avere elementi che spieghino perché c'è la necessità anche di una professionalizzazione, di una stabilizzazione di quel tipo di percorso. A lei invece volevo chiedere una considerazione e in merito ad alcune osservazioni che sono state fatte nelle audizioni precedenti fra il ruolo della musica intesa come vocalizzazione, canto e invece la strumentazione, imparare a suonare uno strumento, eccetera. Premesso che nella nostra scuola oggi non c'è strutturalmente né l'uno né l'altro, almeno in età precoce, paragonandola ad altre esperienze, volevo chiedere, nella sua, diciamo, storia di compositore, di persona che ha anche attraversato i conservatori, eccetera, qual è l'età in cui ritiene più corretto? Ovviamente poi abbiamo pedagogisti, però mi fa piacere averlo anche dal punto di vista di un musicista e compositore così importante, l'età giusta per avvicinare un bambino, un infante, un ragazzo un po' più grande allo strumento rispetto invece alla vocalizzazione, al canto, altre forme di avvicinamento alla musica. Prego.
17: Ma io credo che già nella scuola primaria si possa scegliere uno strumento, imparare uno strumento oppure suonare più strumenti. Io posso portare la mia esperienza personale. Io non ho appreso la musica a scuola. L'ho appresa facendola, suonandola. I miei genitori facevano, mio papà faceva il pastore, per cui insomma non avevamo strumenti in casa per apprendere la musica. Da piccolissimo ho avuto in mano un'armonica a bocca, vi soffiavo all'interno e scoprivo il mondo della musica. Poi c'era la banda musicale nel mio piccolo paese, viva le bande, sempre, perché sono una scuola realmente straordinaria. E a 10 anni sono entrato in banda e ho potuto scegliere uno strumento che avevo in casa. Quindi la mia esperienza personale è sicuramente diversa da quella di altri. Certamente, per quanto riguarda i nidi e le scuole dell'infanzia, si può parlare di musica, a mio avviso, intendendola come un qualcosa che appartiene al nostro sentire, al nostro vedere. Ma a partire dai primi anni della scuola primaria, a mio avviso, si possono scegliere degli strumenti precisi. È vero che al conservatorio ci dicevano no, la tromba no, perché bisogna avere almeno 10 anni, almeno 12 anni. Io ritengo che siano tutte cose assolutamente non importanti. Cioè, se si sceglie uno strumento perché bisogna suonarlo come un concertista, allora certo che dovremmo fare una riflessione più attenta. Ma se si sceglie uno strumento in quanto strumento capace di raccontare noi stessi verso gli altri e viceversa, allora qualsiasi strumento a qualsiasi età può andare bene. Certamente non daremo una tromba in mano a un bambino di 2 anni, ma un bambino di 2 anni può benissimo mettere le sue dittine sul pianoforte, o 3 anni mettere le sue dittine sul pianoforte e probabilmente riesce a suonare il minuetto in sol minore o in sol maggiore di Johann Sebastian Bach, che è stato scritto proprio perché potesse essere suonato dai bambini. Cioè i bambini di 3 anni, mettendo 2 piccole dita sulla tastiera, possono suonare un'opera di Johann Sebastian Bach. Io non credo che ci sia sinceramente un tempo per ogni strumento. Certo, ci sono degli strumenti più diretti, più facili, ci sono degli strumenti che sicuramente implicano una fisicità diversa che non è uguale, ma non c'è mai un tempo per mettere mano su uno strumento. Nel momento in cui, a mio avviso, lo strumento non è necessario solamente per la finalità della musica, ma lo strumento, lo dice la parola stessa, è uno strumento per entrare in un mondo, in questo caso specifico quello della musica. Certamente poi uno può provare uno strumento, magari quello strumento poi si rende conto che non funziona, può provarne un altro. Nostro figlio ha iniziato col violino perché Sonia suonava il violino, poi ha provato un po' la tromba, poi a un certo punto ha trovato una batteria e trovava che fosse più semplice. Ecco, l'idea che ognuno possa trovare il proprio strumento, la propria voce, il proprio sistema per spiegarsi, per raccontarsi verso l'altro, Non credo che ci sia sinceramente un'età, certamente non lo si può fare ad un anno o con i bambini appena gattonanti, ma secondo me a partire da 3 anni l'idea di toccare uno strumento musicale che in genere è un qualcosa di animato, che si può mettere anche in casa davanti al tavolo ed è un bell'oggetto da vedere, nel momento in cui lo si tocca, nel momento in cui vi si soffia all'interno e quello strumento diviene la nostra anima, il nostro pensiero, il nostro modo di raccontarci agli altri senza le parole, beh, direi che questa è la cosa più straordinaria che possa avvenire. Ogni bambino, ogni bambina dovrebbe avere questa opportunità.
14: Grazie, e naturalmente sia a lei sia soprattutto al progetto Nidi di Note, se avete dei dati, delle evidenze scientifiche o soprattutto degli emendamenti, delle integrazioni che volete suggerire alla Commissione in questo lavoro di accompagnamento della legge, se li fate pervenire alla Commissione, questo naturalmente vale per tutti gli auditi, volentieri li prendiamo agli atti e li condividiamo con tutti i membri di Commissione. E siccome abbiamo citato i conservatori, volentieri cedo la parola a Marco Santi, direttore del Conservatorio Vivaldi di Alessandria e vicepresidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori, che saluto e ringrazio, anche lui collegato in videoconferenza, e le cedo la parola per un intervento di 5 minuti. Grazie.
18: Grazie a lei, ringrazio sinceramente per l'opportunità offerta. Io ho predisposto un documento che immediatamente finito il mio intervento vi invierò, e ho avuto modo di condividerlo proprio questa mattina con il consiglio direttivo della conferenza, perché siamo qui a Bologna e abbiamo in corso la conferenza dei direttori. Questo ci ha permesso appunto di poter produrre un intervento condiviso, non solo a nome di Marco Santi, ma meno del direttivo della conferenza. La proposta di legge di iniziativa della deputata Grippo trova la più ampia approvazione da parte dei conservatori di musica, ma al fine di inquadrare le successive sintetiche annotazioni è a mio avviso necessaria una considerazione relativa alla filiera degli studi musicali che è stata disegnata dalla normativa e conseguentemente alle problematiche che vengono quotidianamente riscontrate dai conservatori. La mancanza di una efficace regia nazionale o quantomeno regionale rispetto alla distribuzione degli insegnamenti strumentali nelle SMIM, nelle scuole medie ad indirizzo musicale, ha portato da un lato a una concentrazione eccessiva di poche classi, quelle di pianoforte, flauto, chitarra, e d'altro lato a un'insufficiente presenza di classi strumentali quali l'oboe, il fagotto, il trombone, il violoncello, eccetera. Tale criticità si riverbera negativamente sia sui licei musicali, sia sui conservatori e, in ultimo, sulla possibilità di scelta degli studenti e sulle opportunità loro offerte rispetto ai possibili percorsi che conducono alla carriera musicale. Se lo studio della musica e dello strumento si intendono esclusivamente quali attività volte a promuovere la crescita fisica e psicologica del bambino e dell'adolescente, la scelta di uno specifico strumento risulta sicuramente secondaria rispetto alla qualità delle attività formative proposte, che dovranno invece privilegiare, secondo noi, l'utilizzo della voce cantata, l'aspetto psicomotorio, l'ascolto consapevole, la capacità relazionale, come ben declinato sul documento da voi predisposto. Particolare attenzione dovrà quindi essere posta affinché lo strumento musicale non diventi il fine dell'attività formativa, bensì il mezzo adottato per una migliore educazione musicale. Si ritiene inoltre di primaria importanza, al fine di coordinare l'educazione musicale da una parte con la formazione musicale dall'altra, armonizzare quanto previsto dalla presente proposta di legge con le nuove indicazioni nazionali di cui al DM 221 dello scorso anno. Per garantire la sostenibilità del progetto che si intende realizzare è inoltre necessario che la figura professionale del docente abbia caratteristiche tali da realizzare sia il progetto educativo, per sua natura inclusivo, sia a partire dagli ultimi due anni della scuola primaria, per esempio, ed eventualmente in un contesto extracurricolare, il progetto formativo, ossia lo studio su base volontaria di uno specifico strumento, in una prospettiva già a suo modo professionalizzante. Detto ciò, i nostri commenti che presentiamo sono, diciamo, puntuali, quindi rispetto all'articolo 1, lettera B, si ricalca che, come anticipato in premessa, l'utilizzo degli strumenti musicali in un ambito non professionalizzante e quindi non selettivo non deve diventare il fine delle attività proposte. Maggiore efficacia riveste, unitamente alle attività tese a promuovere l'utilizzo della voce cantata e, quanto detto prima, la possibilità di conoscere e utilizzare, sebbene in modo elementare, una pluralità di strumenti musicali. Questo tipo di approccio è già utilizzato nei progetti che, soprattutto i tirocinanti dei corsi accademici di didattica della musica, realizzano usualmente negli asili e nelle scuole del proprio territorio. Rispetto alla lettera C, dove ci si concentra sulla figura professionale, anche in questo caso le scuole di didattica da molti anni promuovono progetti negli asili e nelle scuole primarie e hanno quindi maturato un'esperienza che, insieme a quella di altre realtà, quali quelle riconducibili al primo intervento di questa giornata, potranno fornire un importante contributo alla strutturazione del concorso per titoli ed esame. Tale concorso dovrà essere particolarmente incentrato sulla verifica delle competenze pedagogiche implicite all'educazione musicale nelle prime fasce d'età. Da una parte le competenze strumentali sicuramente, ma un approccio a quelle fasce così tenere d'età presuppone una capacità di discriminare, no, la tipologia d'approccio che solo forti approfondimenti pedagogici possono garantire. Le modalità di formazione in ambito musicale degli educatori e degli insegnanti di ogni ordine, delle scuole di ogni ordine e grado, ecco, anche in questo caso all'interno dei conservatori i dipartimenti di didattica da tempo promuovono le attività di formazione e aggiornamento dei docenti in servizio presso le scuole primarie e secondarie, fra l'altro la cui spesa è documentabile ai fini della redazione della carta del docente. E anche in questo caso ritengo che il patrimonio di esperienza accumulato debba essere tenuto da conto. Infine, e concludo, rispetto alla lettera H, dove si prevede forme di coinvolgimento di associazioni, terzo settore, eccetera, ben venga, poiché se si riconosce l'importanza formativa dell'ascolto dal vivo e delle attività finalizzate alla conoscenza di tutti gli strumenti musicali, ebbene questa è un'esperienza, a nostro avviso, da realizzarsi prioritariamente con la partecipazione ad eventi promossi, per esempio, dai licei musicali e dai conservatori. Grazie ancora.
16: Grazie, volevo chiederle solo una cosa piccola. Se nel... Naturalmente aspettiamo la sua memoria e le sue osservazioni, così le acquisiamo agli atti. Se in questi percorsi di cui parlava, anche di chi si occupa di didattica dentro i conservatori, avete delle esperienze di sperimentazione di

0: di primissima infanzia che ci vuole portare ad esempio come delle buone pratiche?
1: Allora, con l'asilo nido no, a mia memoria, ma con gli asili, quindi 3-6, e con le scuole primarie sì, sono progetti che vengono definiti all'interno dei dipartimenti di didattica, quindi con il supporto pedagogico e con il supporto dei docenti di strumento, improvvisazione e musica da camera, e vengono realizzati appunto poi all'interno di queste strutture, anche con la volontà di fare in modo che i beneficiari siano ambedue le parti in causa, ossia gli iscritti a queste scuole e i docenti o i formatori di queste realtà. Abbiamo anche delle tesi di diploma accademico che raccontano e rendicontano esperienze di questo tipo.
0: Grazie. Poi se vorrà con le sue note farci pervenire alcune cose che secondo lei è interessante per noi leggere e conoscere anche di questa natura, ben venga. E proseguiamo. Grazie. Proseguiamo con l'intervento di Rossella Lofaro, responsabile degli affari istituzionali e della comunicazione della Federazione Industria Musicale Italiana, FIMI, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito. Anche a lei cedo la parola per 5 minuti, prego.
2: Sì, buongiorno, ringrazio innanzitutto la Commissione, il Presidente e l'Onorevole Grippo per l'invito. Sto condividendo delle slide perché ho il piacere di distribuire qualche numero della nostra industria, ma partiamo da una considerazione, e cioè quando si discute di istruzione la musica viene ancora percepita come un elemento accessorio, come un elemento direi ornamentale del percorso formativo, di cui in realtà ne costituirebbe una delle sue forme più alte, più profonde, essendo di fatto uno strumento universale di conoscenza, ma anche un esercizio di sensibilità. Lo abbiamo visto negli interventi precedenti, la musica è in grado di aiutare a sviluppare competenze cognitive e creative e soprattutto a fornire delle competenze trasversali, le cosiddette soft skills, tra cui l'intelligenza emotiva e anche la socialità. Ma in primissima battuta, quando si parla di educazione alla musica fin dalla più tenera età, si parla di educazione all'ascolto, e l'ascolto è una competenza civica prima ancora che artistica nella nostra società, che è una società governata da velocità, spesso superficialità e soprattutto da iperframmentazione. E quindi c'è un altro aspetto un ulteriore aspetto che va indagato, è quello inerente all'industria musica, un insieme cioè di realtà che contribuiscono allo sviluppo economico. Lo si vede nei dati qui condivisi, che raccontano di una filiera molto variegata, dalla musica registrata al diritto d'autore, in grado di superare i 3 miliardi di euro solo di contributi diretti. Se si guarda poi al solo mercato discografico italiano, d'altronde nel 2025 ha totalizzato la cifra record di oltre 500 milioni di euro di ricavi, che ci ha permesso non solo di superare il box office cinematografico, ma addirittura di posizionare l'Italia come 11° mercato a livello internazionale, grazie proprio all'esplosione dello streaming da una parte e al consolidamento del segmento fisico dall'altra. Pertanto investire nella formazione musicale non significa sostenere in qualche modo un lusso culturale, ma significa proprio alimentare e narrare la storia di un ecosistema economico che è in grado di generare occupazione qualificata, che è in grado di innovarsi tecnologicamente e digitalmente, ma soprattutto che è in grado di stimolare una competitività di natura internazionale. Infatti, in uno scenario in cui le industrie creative e culturali stanno diventando sempre più centrali per i prodotti economici e le economie dei paesi, la musica è un asset strategico per l'Italia, che possiede in questo campo un patrimonio straordinario, anche questo è stato citato prima. In effetti, dalla grande opera lirica alla canzone d'autore fino alle espressioni contemporanee, noi oggi riusciamo a conquistare le piattaforme globali, digitali e soprattutto dei pubblici internazionali. L'industria musicale sta attraversando peraltro in questi ultimi anni una trasformazione profonda quanto radicale, a partire da un forte

0: generazionale con un progressivo abbassamento dell'età media degli artisti presenti in classifica, come si vede da questa slide, di oltre il 10% in soli 10 anni. Dall'altra parte osserviamo anche una crescita sempre più marcata del repertorio locale in classifica, come si vede qui, per esempio nel 2025 l'85% dei titoli presenti nella classifica ufficiale di fine anno era appunto consolidata da titoli italiani. E c'è un ultimo aspetto da considerare, e cioè l'importanza che la musica italiana sta acquisendo nel palcoscenico internazionale, come testimonia la crescita dei ricavi da royalties dell'ascolto di musica italiana all'estero, che è pari al 180% dal 2020 a oggi. Si tratta di fenomeni che testimoniano in qualche modo la vitalità, la capacità di innovazione, che testimoniano anche la lungimiranza degli investimenti delle case discografiche all'interno del nostro sistema musicale, che gode di una forza identitaria molto forte e che testimonia come gli artisti musicali siano in grado di produrre una cultura originale, pur mantenendo tuttavia un legame profondo con l'immaginario, con la storia e con l'identità storica del nostro paese. Questo rende dunque più evidente come sia necessario costruire fin dalla più tenera età, fin dalla scuola dell'infanzia, un rapporto autentico con la musica. E in questa prospettiva appare molto essenziale riconoscere il valore didattico non solo dell'ascolto diretto delle opere musicali in sede scolastica, ma anche dello studio e delle analisi dei testi, quindi delle cosiddette lyrics, che rappresentano una modalità concreta attraverso cui la musica può pienamente essere integrata nei percorsi educativi, contribuendo alla formazione del cosiddetto pensiero critico e soprattutto alla lettura, delle trasformazioni della società contemporanea. Quindi è per queste ragioni che considerare la musica come una materia marginale sarebbe non solo un errore pedagogico, ma anche una vera e propria miopia di natura economica e soprattutto di natura culturale. Grazie.
1: Grazie, e abbiamo voluto avere punto di vista ovviamente anche dell'industria musicale, della distribuzione, perché anche questo ci consente di contestualizzare l'utilità di un inserimento della musica in tutto il percorso di vita dell'individuo. E passiamo adesso all'ultimo intervento, che è quello di Giorgio Tamburini, presidente del Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, ente promotore del programma Nati per la Musica. Saluto e ringrazio, anche a lui cedo la parola per l'intervento. Grazie.
2: Buongiorno, mi associo alle congratulazioni per l'iniziativa e per l'opportunità che mi è data. Io sono un pediatra, mi occupo anche di neuroscienze, di sviluppo precoce del bambino ed è proprio in questo senso che volevo portare un contributo per poi trarne un paio di indicazioni. Ma penso che, di non dire qualcosa di sconosciuto a voi, però diciamo, già al quinto o sesto mese di gravidanza il feto è in grado di ascoltare, di sentire, e quindi la ricerca ci dice che quando i neonati sentono una musica o una voce che hanno già sentito durante il periodo prenatale, sono in grado di discriminare, di riconoscere. Questo è quello che le neuroscienze ci hanno detto. Sappiamo anche che musica e linguaggio sono strettamente connesse e che l'uno aiuta l'altro, in particolare la musica, l'esperienza sonora, il ritmo, la melodia, aiutano l'acquisizione del linguaggio, così come aiutano il cervello che si sta sviluppando ad esercitare l'attenzione e la memoria. E vorrei sottolineare che questi due aspetti che riguardano il linguaggio e l'attenzione, oggi sono all'attenzione degli insegnanti e dei pedagogisti perché è molto aumentata la proporzione di bambini che manifestano problemi sia sul piano del linguaggio sia sul piano dell'attenzione. Quindi siamo anche su un piano più ampio, qui siamo su un piano di un intervento che è quello dell'esposizione alla musica, più in generale all'esperienza sonora, che è utile allo sviluppo cerebrale del bambino fin da piccolo. Noi insistiamo, in particolare lo facciamo con il programma Nati per la Musica, sull'esposizione molto precoce del bambino, ancora più precoce di quella che giustamente è stata qui ricordata, nel senso che noi lavoriamo con le famiglie, lavoriamo ovviamente anche con i nidi, proponiamo il canto e la musica anche negli incontri prenatali, perché si tratta qui di fare tutto un lavoro propedeutico a quello che è l'educazione musicale nella propria esposizione del bambino all'esperienza sonora, quindi all'ascolto, come è stato ricordato, quindi alla produzione di suoni, così come è stato ricordato, anche con oggetti di uso comune, per poi avvicinarsi a quella che è la musica vera e propria. E quindi questa è un'esperienza che noi sosteniamo con attività di formazione presso le famiglie, le biblioteche, i nidi in varie parti d'Italia. Anzi, visto che la Presidente ci ha sollecitati, le faremo avere alcune esperienze in atto in modo che possiate tenerne conto. E quindi la raccomandazione è quella di senz'altro investire molto precocemente sull'esposizione all'esperienza sonora, al formare i nostri educatori a creare negli ambiti didattico-pedagogici degli ambienti sonori, di educare il bambino alla produzione del suono e all'ascolto, non dimenticando, ma credo che l'abbia detto Paolo Fresu prima, ma forse anche altri, che questo è anche un grande allenamento alla socialità, al lavorare assieme, no? Al comprendersi e a rispettare i tempi altrui. Quindi è un valore cognitivo per il bambino e sociale per la società intera. Quindi io nel congratularmi con la proposta di legge insisterei sull'approccio più precoce possibile, quindi sul lavorare con i nidi ma anche con le famiglie, perché voi sapete che un bambino su tre in Italia va al nido, quindi bisogna un attimino occuparsi di creare questi momenti musicali e sonori anche in spazi diversi che non si limitano al nido, ma che riguardino ad esempio i centri genitori bambini, gli spazi per le famiglie e, come ho detto prima, anche gli incontri pre e post natali fatti con i genitori. E un'ultima considerazione, anche sulla base di quello che diceva chi mi ha preceduto, cioè sul valore economico della musica, direi che capisco che siete stati prudenti, ma insomma, se si riuscisse a investire qualcosina di più, non sarebbe male, perché, ripeto, questo non è solo un investimento sul singolo individuo, è un investimento sulle comunità. Io vivo, e faccio quest'ultima considerazione, ai confini con la Slovenia, e voi non potete immaginare quanto quelle comunità vivano e crescano nella musica, dentro e fuori ovviamente le chiese, nelle comunità. È un paese che vive e cresce nella musica, ed è strano che il nostro paese, che la musica l'ha creata, non da solo, ma insomma, no, sia ancora così indietro per quanto riguarda la formazione e la promozione dell'esperienza sonora e musicale. Vi ringrazio.
1: Grazie mille. Io approfitto, diciamo, del suo punto di vista, diciamo, per farle un'altra domanda. Lei giustamente ci ha dato tutto lì. Gli elementi, diciamo, cognitivi e di importanza per il bambino, per l'infante e poi per l'adolescente dell'insegnamento della musica. Anzi, parto dall'ultimo elemento, visto che quasi tutti gli auditi ce l'hanno detto e l'aveva compreso Paolo Fresu, ovviamente non le sfuggirà che se avessi potuto chiedere di più avrei chiesto di più, però la facilità forse anche di riuscire a chiudere in tempi rapidi, magari idealmente io auspico entro l'avvio del prossimo anno scolastico, questa progettualità è anche quella di dotarla di risorse che non sono difficoltose da ottenere nell'attuale certo. bilancio dello Stato. È evidente che certo. La ratio della norma, lo dice nelle premesse, è quella di far diventare strutturale questo investimento e quindi avere delle risorse che abbiano quel respiro. Invece, per venire alla domanda, noi abbiamo avuto, io poi mi ricordo che quando ho iniziato a pensare a questa norma avevo avuto dei dati e delle evidenze di come alcuni metodi, mi riferisco per esempio al metodo Gordon, ma anche altri metodi di insegnamento molto precoce della musica, dessero degli esiti molto interessanti, non solo per lo sviluppo di quelle competenze che hanno direttamente a che fare con la musica, ma anche con competenze laterali, logico-matematico, lo sviluppo di altre competenze. Volevo chiederle una battuta su questo. E invece un'altra questione che mi è venuta in mente sentendola parlare era relativa ai ragazzi in età un po' più grandi. Noi abbiamo fatto una riflessione analoga quando abbiamo parlato di sport, cioè qualsiasi attività che metta bambini e ragazzi nella condizione di non avere un cellulare in mano, una periferica di qualche natura e dedicarsi a qualcos'altro in sé ci sembra una cosa buona, forse perché siamo più grandi, però. E quindi chiederle invece in età evolutiva preadolescenziale se pensa che anche questo, non solo per, ripeto, per quello che ci siamo detti di funzione diretta della musica nella crescita dell'individuo, ma invece per altri tipi di disagi e di disturbi che stiamo verificando nell'adolescenza e nella preadolescenza, se vede un valore anche in questo. Grazie.
2: Sì, grazie delle domande che sono entrambe molto, molto stimolanti. Allora, per quanto riguarda la prima questione, beh, non c'è dubbio. Se voi avete l'opportunità di dare un'occhiata alle immagini ottenute con le tecniche di neuroimmagine di un bambino che sente musica o addirittura produce musica, potete vedere quanto siano estese e diverse le aree cerebrali che sono chiamate in causa. E noi sappiamo dalla ricerca e dagli studi fatti che il bambino, se mi permettete il termine musicale, il che non significa il bambino che suona uno strumento, ma il bambino che a casa è abituato a ascoltare, produrre, e che ha quindi un'esperienza sonora consolidata, è un bambino che sta più attento, che sa concentrarci, che parla di più, e questo può sorprendervi. Noi abbiamo fatto addirittura alcuni anni fa una ricerca che dimostra che il bambino allenato alla musica, in particolare al ritmo, è un bambino che, se è dislessico, riesce a compensare meglio il suo ambito di difficoltà nella lettura, nella scrittura. Quindi le confermo che l'esercizio musicale, sonoro e musicale in generale, è un allenamento per il cervello in toto, e quindi è assolutamente fondamentale che noi investiamo su questo. Per quanto riguarda gli adolescenti, il discorso si sposta un po' dal lato cognitivo a quello sociale, no? Cioè l'esercizio musicale, così come quello sportivo che lei ha ricordato, sono esercizi che allenano alla disciplina individuale, ma anche alla sensibilità dello stare assieme e del produrre assieme delle cose. Quindi quella modalità quasi inevitabile che ragazzi e ragazze hanno, bambini e bambine hanno adesso, di trovarsi in gruppo, per non dire in bande, utilizzo questa assonanza fra bande e bande per dire che allora meglio se si allenano a fare delle cose assieme che abbiano un significato, e quindi lo sport, e quindi la musica, e quindi tutto questo. Io credo che sia assolutamente fondamentale. Ma voi sapete dall'esperienza di Abreu in Venezuela che cosa lui era riuscito a fare con bambini e ragazzi che venivano dalle zone più disagiate delle periferie urbane, no? Recuperandoli in toto e quindi recuperandoli a quella ricerca di identità personale e di comunità che è centrale nello sviluppo dei bambini, bambine e ragazzi, adolescenti, e che però dobbiamo mettere su una strada, diciamo così, positiva, no? Quindi anche su questa fascia di età è fondamentale investire, però, ripeto, si tratta come sempre di iniziare il prima possibile, no? Perché l'amore per la musica di un bambino e un adolescente spesso nasce, nei primi anni e spesso nasce nell'ambiente, in cui il bambino è cresciuto.
1: Perfetto, grazie mille. Allora, non essendoci altri auditi da ascoltare, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e dichiaro chiusa la seduta. Grazie.
2: Grazie
1: Naturalmente a tutti chiedo di far pervenire le memorie
2: a voi.
1: chiunque abbia
2: Buonanotte,
1: interesse.
2: certo.
1: Grazie mille.
3: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E come annunciato ci colleghiamo in diretta con l'aula della Camera dei Deputati per seguire la commemorazione di Carlo Petrini, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food. Sta parlando l'onorevole Ascani, vicepresidente della Camera.
2: Colleghe, colleghi, giovedì scorso è scomparso all'età di 76 anni Carlo Petrini. Era nato a Bra nel 1949. Gastronomo, sociologo, scrittore, ideatore e fondatore di Slow Food, della rete internazionale Terra Madre, dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Attraverso un'intensa ed instancabile promozione di iniziative in Italia e all'estero, la pubblicazione di numerosi libri e la tessitura di solide relazioni con movimenti e personalità di tutto il mondo, ha diffuso una cultura nuova sul cibo, inteso non solo come nutrimento, ma come attenzione e cura alle persone, alle culture e alla salute del pianeta. Muovendo i primi passi dalla fine degli anni 70 nelle sue langhe, ha insistito costantemente sulla preservazione della biodiversità, sul rispetto dell'ambiente, sulla tutela delle tradizioni e delle culture locali, sulla lotta agli sprechi alimentari e allo sfruttamento dei lavoratori a tutte le latitudini, in sintesi per un modello di sviluppo più umano e sostenibile. Ha insegnato ad apprezzare con l'eccellenza dei prodotti che arrivano sulle tavole delle case il valore che questi custodiscono, che è l'insieme della fiducia e della fatica di chi vi si è dedicato e della fedeltà alle tradizioni di cui sono espressione. Come pure ha testimoniato che la memoria non esaurisce il suo compito nella nostalgia del passato, ma soccorre nella costruzione del domani. Tra i tanti frutti della sua attività, anche la nascita delle comunità Laudato Si, sorte col fine di diffondere nel mondo il messaggio dell'enciclica di Papa Francesco, che per Petrini rappresentava una bussola per il pianeta. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella cultura e nella società, non solo in Italia. Esprimo a nome della Camera dei Deputati il cordoglio e la vicinanza ai suoi familiari e alla comunità dei suoi amici e collaboratori. E invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: Ha chiesto di intervenire la deputata Chiara Gribaudo. Ne ha facoltà, prego.
1: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, lo dico subito, nel mio ricordo di Carlo Petrini risuoneranno alcune delle parole che ho ascoltato domenica a Pollenzo, quando in migliaia da tutto il mondo ci siamo ritrovati lì per portare l'ultimo saluto ad un gigante dell'umanità. Ho conosciuto Carlo Petrini quando avevo 18 anni e per me era già un mito per quello che aveva fatto per la nostra terra, con Arcigola, con Slow Food e con Pollenzo che stava per partire. Era la vigilia di un 25 aprile, nel cuore delle Langhe, durante un pranzo per me indimenticabile. A quella tavolata c'erano ancora partigiane, partigiane, personalità autorevoli del mio e del nostro territorio. Ero lì che li ascoltavo, come potete immaginare, un po' intimorita, un po' preoccupata nell'ascoltare questo pezzo di storia. E poi improvvisamente arriva Carlin e col suo sorriso contagioso cambia completamente lo spirito e il clima della tavolata. A un certo punto mi prende sotto braccio e insieme alla signora Bianca mi porta in cucina. E lì tralascio il braidese stretto con cui mi hanno spiegato la differenza tra il sugo al pomodoro classico e il sugo che si faceva lì, nella Langa. Quel sugo per me è diventato il sapore del 25 aprile, il regalo che mi faccio alla fine di ogni manifestazione della festa della liberazione. Ma soprattutto quel gesto mi fece capire chi fosse davvero Carlin. Il cibo non come fine, come mezzo, come strumento per trasmettere identità, cultura, radici, rispetto per il sapere e il saper fare, per la terra, per l'umanità. In quella semplicità ho conosciuto il Carlin Petrini di cui tutti parlavano, un uomo enorme che arrivava ovunque perché parlava il linguaggio universale delle tradizioni più autentiche della nostra cultura contadina. Qualcuno potrebbe obiettare, Carlin semplice? Sì, certo. Non banale, semplice. Semplice nella purezza di un uomo speciale. Perché puro, e credo che sia proprio quella sua purezza la qualità che lo ha fatto splendere e brillare in giro per il mondo. La purezza di chi accoglie un ragazzo straniero senza chiedere nulla in cambio e prospettargli così un futuro nel nostro paese. La purezza di chi magari non ha fatto la rivoluzione che sognava nelle forme tradizionali della politica, ma l'ha fatta davvero con le sue idee, nei pensieri, nelle comunità costruite, perché Carlin è stato un rivoluzionario gentile, un visionario, un anarchico felice, un costruttore di futuro. Ha cambiato il mondo partendo proprio dalla sua bra, dalle Langhe, dal cibo, ma in realtà parlava sempre di molto altro. Dentro la sua idea di cibo, l'ha ricordato lei, Presidente, c'erano la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la biodiversità, la pace, la libertà. E ci ha insegnato una cosa profondamente politica, che il mondo non si cambia con la paura e col terrore, ma con la gioia e con l'amore. Ci ha insegnato che si può lottare senza perdere l'umanità. In un tempo in cui parliamo tanto di intelligenza artificiale, lui ci ricordava qualcosa ancor più raro e più prezioso, l'intelligenza emotiva. Cercava l'umano ovunque fosse, come è stato detto domenica a Pollenzo, cercava sempre il punto dove le persone tornano persone. E forse è questo che milioni di donne e uomini nel mondo hanno riconosciuto in lui, perché Carlin non ha soltanto fondato Slow Food, Terra Madre, l'Università di Pollenzo, ha cambiato le vite. Ha messo insieme il contadino sfruttato del Sud America e l'imprenditore agricolo delle nostre colline, il pescatore e il contadino, il giovane militante fino a Papa Francesco, perché per lui non contavano i ruoli, contavano le persone. E dentro una sua frase c'è forse il senso più profondo della sua battaglia. Diceva: c'è gente ricca che mangia cose buone fatte da contadini poveri e gente povera che mangia cose cattive fatte da agricoltori ricchi. E questo non va bene. Dentro queste parole c'era tutta la sua idea di giustizia, la convinzione che il diritto alla qualità alimentare debba essere un diritto di tutti e di tutte. L'utopia concreta che ci lascia oggi è proprio questa: costruire comunità, relazioni, coscienze. E domenica a Pollenzo quelle migliaia di persone, ciascuno di noi, aveva sicuramente un proprio ricordo personale da custodire. Ma c'erano tantissimi giovani nei cui volti era evidente una cosa: non ci sarà più quel carisma profondo di Carlin Petrini, ma ci saranno centinaia, migliaia di persone che proveranno a cambiare il mondo davvero, e forse il modo migliore per onorarlo non è soltanto celebrarne la grandezza, ma sostenere ciò che ha costruito e le persone che ha messo in cammino, con coerenza, con senso critico, con amore per gli altri, con gioia. Ora la terra che hai amato, rispettato, ti ha accolto, caro Carlin. E noi proveremo a essere degni della tua semina collettiva. A nome della comunità del Partito Democratico ci stringiamo intorno ai suoi affetti più cari, a Chiara, a sua sorella, alla sua comunità Slow Food nazionale e internazionale. E dico solo più una cosa, Carlin, ti dico grazie. Grazie perché ci ha insegnato che resistere non è soltanto soffrire, resistere è anche costruire, è anche sorridere, è anche amare. Grazie Carlin, arveire.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Comba. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Ricordare oggi Carlo Petrini, Carlin per molti noi piemontesi, significa rendere omaggio a un uomo che ha saputo dare al Piemonte, all'Italia e al mondo una visione nuova del rapporto tra persona, territorio e comunità. Io ebbi modo di conoscerlo tanti anni fa, ancora quando fondò Arcigole nell'86, che poi diventò Slow Food, e in un ristorante nacque, in un ristorante che si chiamava Il Boccon Divino. Noi ragazzi andavamo in questo ristorante, lo frequentavamo perché era un ristorante che offriva un ottimo rapporto qualità-prezzo già al tempo. L'ultima volta che l'ho incontrato è stato non più tardi di una decina di mesi fa con il collega sottosegretario onorevole Marcello Gemmato, che venne a Bra per una manifestazione importante di sua declinazione che è CIS. Petrini non è stato soltanto il fondatore di Slow Food, sarebbe riduttivo definirlo così, è stato un intellettuale popolare, capace di trasformare il cibo da semplice consumo a fatto culturale, sociale e persino anche civile. Aveva compreso prima di molti altri che dietro ciò che mangiamo ci sono identità, lavoro, paesaggio, tradizioni, dignità umana. Penso a Terra Madre, pensando alla dignità umana, penso a quei presidi in giro per il pianeta. Era veramente una cosa unica girare per Terra Madre e trovare un presidio di ogni angolo remoto del nostro pianeta. Da uomo profondamente legato alle Langhe, al Piemonte, seppe però parlare al mondo intero. La sua forza fu quella di unire radici e modernità, difendere i piccoli produttori senza chiudersi alla dimensione globale, custodire tradizioni senza nostalgia, promuovere innovazione senza sacrificare la qualità della vita. Carlin Petrini ha insegnato che il progresso non coincide con l'omologazione e che la velocità non è sempre sinonimo di civiltà. In un tempo dominato dal consumo rapido e impersonale, richiamò tutti noi al valore della misura, della cura, della responsabilità verso la terra. Per questo il suo messaggio ha attraversato culture e appartenenze politiche molto diverse tra di loro. Anche chi proveniva da esperienze lontane, dalle sue ha riconosciuto in lui autenticità, passione, amore sincero per il bene comune. Carlo Petrini apparteneva a quella rara categoria di uomini che non si limitano a commentare il proprio tempo, ma lo contribuiscono concretamente nel cambiarlo. La partecipazione popolare vista in questi giorni a Pollenza e a Bra testimonia quanto profonda sia stata l'impronta lasciata nella sua terra natia. Migliaia di persone hanno sentito il bisogno di salutarlo, non soltanto come un protagonista della cultura gastronomica italiana, ma come un maestro civile. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, a tutta la comunità di Slow Food e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giunga il cordoglio più sincero nostro di Fratelli d'Italia. Onorevoli colleghi, con Carlo Petrini l'Italia perde una voce originale e visionaria, ma resta la sua eredità, l'idea che sviluppo, identità e rispetto della persona possono camminare insieme, ed è un'eredità che merita di essere custodita. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato De Bertoldi. Ne ha facoltà, prego.
3: Presidente, è un onore poter ricordare la figura di un grande italiano, un uomo che io, e lo motiverò, mi sento davvero di definire di parte sì, ma non di una parte come noi siamo soliti intenderla, ma della parte del creato, della felicità, della vita, e quindi una persona che è veramente, e potrà esserlo sempre di più, un punto di riferimento per tutti, a prescindere dalle proprie collocazioni, dalle proprie ideologie, un uomo che ha saputo dialogare con tutti, con i reali come con il contadino, un uomo che ha saputo essere parte integrante della nostra cultura italiana. Ma io lo voglio anche ricordare perché ha avuto con la mia terra d'origine, il Trentino, un rapporto particolarmente forte e importante. In Trentino Carlo Petrini ha studiato, ha fatto l'università. In Trentino ha avuto dei grandi amici. E quindi io mi sento di ricordare Carlo Petrini ricordando un comune amico, purtroppo anche lui prematuramente mancato, un mielicoltore, sognatore e davvero idealista, ma ancorato alla vita di tutti i giorni, come era Andrea Paternoster. Ecco, Andrea Paternoster era un caro amico di Carlo Petrini e un caro amico mio. Mi sento quindi in questa circostanza di unirmi ad un amico della mia gioventù e ad una persona che ho conosciuto invece nel corso della mia vita ed ho apprezzato per identiche caratteristiche, le caratteristiche di amare la vita, di essere legato ai valori veri della nostra vita. Una persona quindi che ha segnato un tempo importante, tanto che io mi sento di poter dire che nel settore dell'agroalimentare, e sono anche riduttivo nel dire questo, ci sarà un prima e un dopo Petrini. Ha segnato il campo, è colui che al fast food ha saputo contrapporre lo slow food, la cultura delle nostre tradizioni, del cibo. Una persona che è stato un rivoluzionario senza essere un combattente, ma un rivoluzionario con il sorriso. Una persona che ha saputo essere un sognatore realista, che può anche sembrare una contraddizione. Dico di più, un non credente che ha scritto e ha servito la sacralità della vita, del cibo, delle cose di tutti i giorni. Un laico capace però di cogliere il senso religioso del pane, del cibo, delle tradizioni, appunto, della vita. Un laico che ha saputo porsi nei confronti dei valori cristiani, dei nostri valori, come, e uso le parole di Papa Francesco, un pio agnostico. Lui esaltava nella Laudato Si di Papa Francesco il concetto di ecologia integrale, di interconnessione nel creato. Ecco, credo che questo significhi davvero ricordare una persona come Carlo Petrini. E allora concludo, Presidente, perché purtroppo il tempo che richiederebbe davvero tanti minuti non ce lo abbiamo, ma concludo per dare una prospettiva a questo ricordo, una prospettiva in peritura. Perché tutti assieme non ragioniamo da questa sera per creare una proposta a suo ricordo, a ricordo della sua filosofia di vita, un bollino Petrini per valorizzare nella ristorazione le materie prime, la sua filosofia di cibo tradizionale a chilometro zero? Cioè, potremmo davvero tutti assieme inventarci un bollino con il suo nome per dare un futuro alla sua filosofia di vita. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gatta. Ne ha facoltà, prego.
4: Ricordiamo oggi la figura di Carlo Petrini, che io ho avuto il privilegio di conoscere quando ricoprì l'incarico di presidente del Parco del Gargano. Io non sono un piemontese, ma il destino mi offrì l'occasione di conoscere quest'uomo e di discutere con lui non solo dei sapori, ma anche e soprattutto dei saperi. Discutemmo di terra, discutemmo dell'olio pugliese, dei meravigliosi prodotti garganici, di tutto ciò che ci rinveniva dalle nostre radici, dalle nostre culture, e capii che era arrivato il momento in cui il cibo davvero non fosse più considerato solo come nutrimento, ma come summa, come compendio di esperienze, di vissuti, di fatiche. Parlammo del lavoro degli agricoltori, parlammo del pescato, dei pescatori, parlammo di tutti i prodotti agroalimentari che in qualche modo ci connotavano con un'identità specifica. E scoprimmo con lui che era davvero arrivato il momento di lanciare questo Made in Italy nel mondo e di valorizzare i nostri prodotti. Fu anche il mio ispiratore allorché proposi ed ottenni l'inserimento di alcuni prodotti garganici nell'Atlante dei prodotti agroalimentari della Regione Puglia. È stata una meravigliosa esperienza ed è stato davvero un privilegio conoscerlo. Ci ha insegnato che la riscoperta delle tradizioni può essere davvero il punto di partenza per un rapporto più moderno, più consapevole e più libero con il cibo. Un approccio capace di coniugare la qualità con la sostenibilità, con l'educazione alimentare e con il piacere della convivialità, in barba all'omologazione, alla standardizzazione, al rifiuto di tutto ciò che è di nicchia. E scoprimmo che in un tempo dominato dalla velocità ricordava a tutti noi il valore del tempo dedicato alla tavola, all'incontro tra persone, alla cura dei prodotti e al rispetto per i territori. Ha difeso l'idea, e noi tanti con lui, che mangiare bene non significhi lusso, privilegio o addirittura esclusione, ma attenzione alla qualità della vita e alla dignità delle produzioni. L'Italia, con la sua straordinaria ricchezza di produzioni agroalimentari, ha trovato nel suo lavoro una voce autorevole che noi abbiamo condiviso, una voce che può parlare ancora oggi ai giovani, alle istituzioni, alle comunità locali. E allora oggi ricordare Carlo Pertrini significa rendere un omaggio non soltanto ad un intellettuale, ad un sociologo, ad un ricercatore del cibo, a un organizzatore di straordinaria capacità, ma ad un uomo che ha saputo trasformare il cibo in uno strumento di dialogo e di educazione e di pace tra i popoli. Alla sua famiglia e a quanti, come noi, hanno condiviso il suo percorso, le sue idee, la sua sensibilità, va il cordoglio sentito di Forza Italia.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ilaria Fontana, ne ha facoltà, prego.
5: Per me è un grande onore oggi in quest'aula ricordare Carlo Pertrini, una figura che ha lasciato un segno profondo non solo nell'agricoltura e nell'enogastronomia italiana, ma nel pensiero civile, ecologista e sociale del nostro paese. La comunità del Movimento 5 Stelle lo ricorda come generoso relatore della nostra scuola di formazione. La sua idea di cibo buono, pulito e giusto non era uno slogan, ma una visione concreta di futuro che ha avuto un impatto globale in tutto il mondo. Ha avuto la capacità rara di trasformare qualcosa di quotidiano come il cibo in una grande questione politica e culturale. Ci ha insegnato che ciò che mangiamo parla del modello di società che scegliamo di costruire. Dietro un prodotto agricolo ci sono il lavoro delle persone, la tutela della biodiversità, il rispetto della terra, la dignità delle comunità locali, il contrasto allo sfruttamento e alle disuguaglianze. Tutta la sua attenzione era rivolta soprattutto a contadini, allevatori e gastronomi, che considerava determinanti per un'umanità sana e felice. Felice perché sana, e sana perché capace di nutrirsi in modo giusto. Per Pertrini il cibo era prima di tutto un diritto universale da garantire a ogni persona. Più volte ha parlato di Gaza. Diceva che a Gaza la fame ormai non è più un effetto collaterale della guerra, è diventata un'arma, tanto antica quanto disumana, di chi ha scelto di trasformare il cibo in uno strumento di morte e che di fronte a simili tragedie la neutralità non fosse più ammissibile. Come dargli torto? Carlo Petrini ha scelto per tutta la vita di perseguire il bene comune. Ci ha ricordato che la cura della terra coincide con la cura delle persone, con una visione autentica di ecologia integrale, capace di tenere insieme ambiente, diritti, comunità, cultura e dignità umana. Ha saputo parlare al mondo, senza mai perdere il legame con i territori, con le comunità, con la cultura popolare e contadina del nostro paese. E lo ha fatto sempre con intelligenza, passione, umanità, costruendo ponti tra culture, popoli e generazioni diverse. A giovani diceva: siate protagonisti di questo cambiamento, che prima di tutto è etico, dovete muovervi avendo sempre a mente che le risorse del pianeta sono finite e che la terra, la vostra, la nostra madre terra, è già in grande sofferenza. Questo è il suo insegnamento più grande, la responsabilità verso le generazioni future, il rispetto profondo per la natura e la consapevolezza che difendere il pianeta significa difendere la vita stessa. Che la sua grande opera continui, alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, a tutta la comunità di Slow Food e Terra Madre, va il nostro più sincero cordoglio.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ruffino. Ne ha facoltà, prego.
6: Grazie signora Presidente. Desidero parlare del Carlin Petrini non tanto come personaggio pubblico che molti colleghi hanno conosciuto, ma piuttosto del ragazzo di provincia che aveva capito una cosa semplice e rivoluzionaria, che il cibo non è mai soltanto cibo. Nelle Langhe nasce la sua visione, osservando che dietro ogni sapore c'è una storia, dietro ogni prodotto c'è una persona, dietro ogni ricetta c'è un pezzo di identità collettiva. E negli anni 70, quando l'Italia correva verso la modernizzazione e verso l'idea che la velocità fosse progresso, ecco, Carlo Petrini fece qualcosa che andava controcorrente, rivalutò la lentezza come atto culturale e persino politico. Carlin aveva una caratteristica rara. Riusciva a parlare con la stessa naturalezza al contadino, all'intellettuale, al cuoco stellato e all'operaio. Non costruiva elite, ma costruiva comunità. E poi c'era la sua ironia, un tratto che spesso si dimentica. Petrini non aveva il tono severo del moralista. In un'epoca dominata dagli slogan, lui parlava di gusto. In un mondo che consumava tutto in fretta, lui invitava a fermarsi a tavola. Ma forse la sua particolarità più grande era un'altra. Non separava mai la cultura dalla vita concreta. Per lui, e questo è un aspetto per noi importantissimo, un formaggio salvato dall'estinzione non era solo un prodotto gastronomico, era una comunità che sopravviveva. Un vitigno recuperato non era marketing territoriale, era memoria collettiva. Un piccolo produttore ascoltato significava dignità restituita. È stato un intellettuale popolare più alto nel senso del termine, uno di quelli capaci di cambiare il modo con cui guardiamo le cose quotidiane. Devo dire che le istituzioni hanno ascoltato e hanno collaborato con Carlo Petrini e hanno sostenuto i suoi tanti progetti. La modernità, ci dice, non consiste nel cancellare le radici, ma nel dare loro futuro. Innovazione e tradizione non sono nemiche. Il progresso perde umanità quando dimentica i territori, le persone e i tempi della vita. E questa è una cosa che diciamo spesso in quest'aula. E così concludo dicendo che il modo migliore per salutare Carlo Petrini e continuare a considerare il cibo non un consumo ma un legame con la terra, con le persone, con la nostra identità nella semplicità. E il gruppo di azione è vicino a chiunque abbia avuto l'onore di incontrare e lavorare con Carlo Petrini. A loro l'abbraccio e le nostre condoglianze.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Grimaldi. Ne ha facoltà, prego.
7: Appartengo alla terra e come me tutta l'umanità. Invece la terra non appartiene proprio a nessuno, non dovrebbe appartenere a nessuno. I suoi frutti appartengono a tutti o dovrebbero appartenere a tutti. Ma con la terra, con la natura i nostri conti non tornano. Da troppo tempo consumiamo e sprechiamo più di quanto produciamo, prendiamo più di quanto diamo. Tutto questo ce lo dicevi anni fa Viviamo in un sistema alimentare criminale. Anche oggi il latte è pagato ai contadini 50 centesimi al litro, poi viene preso, portato nell'industria, scremato e così impoverito, messo nei cartoni e venduto a 1,50 euro e 1,90 euro. Per i signori si fa il restyling, magari l'omega 3 e si arriva a 2 euro. È questo il futuro, ti chiedevi? Quello in cui produciamo sul pianeta cibo per 12 miliardi di viventi, siamo 8,2 miliardi, 850 milioni non mangiano, 2 miliardi e mezzo soffrono di malattie connesse all'iperalimentazione, il 30% della produzione viene buttato via. No, Carlo, non può essere questo il futuro, ma di certo è il presente di cui ci narravi. C'è più tempo che vita, mi dicevi, come i nonni delle nostre campagne. E proprio perché abbiamo la sensazione di aver toccato il fondo e ci sentiamo con il culo a mollo, sento che il nostro spirito deve essere più determinato e più propenso a vivere con coraggio e letizia il cambiamento. La comunità terrestre è chiamata a reagire oggi. Ecco, come Gargantua e Pantagruele, Carlin era un godereccio, diciamocelo, ma non ha mai concepito questa ricerca come un viaggio solitario. Anche il suo funerale è stato una festa, un inno alla vita. La sua voce era ancora tra noi, come il suo sorriso, fatto per stare in compagnia. L'ironia era la sua arma più potente e contagiosa, disarmava, ha disarmato tanti, anche per questo è stato un rivoluzionario vero. Altro che pioniere di qualche avventura elitaria, altro che fudificazione, aperitivi e show cooking. Per lui era insopportabile che i ricchi mangiassero i doni di poveri agricoltori, i più poveri fossero nutriti male da multinazionali milionarie. Il diritto alla qualità alimentare deve essere di tutti, non solo di chi fa soldi. Per questo c'è una bella differenza tra valore e prezzo. Ho finito. Si è detto che era un uomo senza figli e figlie. Falso. Non ho mai visto un uomo con così tanti eredi, con così tanta eredità. Il suo lascito culturale e materiale è incalcolabile. La lotta per il diritto al cibo, la biodiversità, la felicità, una ricetta antica, ma è anche la strada più moderna che ci sia. Coraggio e letizia, questa sì che è una lezione. Perché vedete, la crisi ecoclimatica non è solo un'apocalisse alla porta, in realtà è la più grande occasione che l'umanità ha per cambiare in meglio, salvare più biodiversità possibile prima che sia tardi. Perché siamo comunità di destino, ci dicevi. Dovremmo ricordarcelo anche qui, dovremmo ricordarlo a quei marziani che pensano di poter vivere su un pianeta tutto loro, mentre l'unico che abbiamo è in fiamme. Marchin, come sta la rivoluzione, mi chiedevi? Io di solito scherzavo, ma adesso provo a risponderti seriamente. Sono tempi bui e piena notte. Ma Carlo, lo sai, è sempre più buio prima dell'alba. Grazie Carlin, ti vogliamo bene. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gadda, ne ha facoltà. Prego.
8: Presidente, Carlo Petrini è stato un italiano illustre, perché un cittadino del mondo, un italiano, un uomo colto, raffinato, ma soprattutto coerente. Quella sua coerenza, lunga un'intera vita, gli ha consentito di parlare con i grandi della terra così come con le persone più semplici. Io ho avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo in questi anni nella nostra battaglia comune, nel nostro impegno comune sul fronte della lotta contro lo spreco alimentare. E credo che su questo si possa dire una cosa che è rimasta nei tanti discorsi, nei tanti interventi di Carlo Petrini, perché il cibo può essere ed è spesso concepita come una commodity, e quando è una commodity, quando sta soltanto nei mercati finanziari, diventa anche uno strumento di privazione, di guerra, di divisione. Il cibo però ha un valore diverso, che è legato al suo rapporto con chi lo produce, con chi se ne prende cura, con il rispetto della dignità dell'uomo e con quel rispetto della biodiversità e dell'ecosistema, che ci portano poi a farci quelle domande che ci portano a non sprecare. Quando il cibo diventa un valore, quando gli si attribuisce il valore giusto, il cibo non viene sprecato, il cibo viene gustato. Il cibo non è soltanto soddisfacimento di un bisogno primario, e lo è per miliardi purtroppo di persone nel mondo, ma è anche piacere, condivisione, unione. E questo credo che sia una delle eredità più importanti di Carlo Petrini, perché lui sì è stato un pioniere, e noi ne abbiamo bisogno di persone che sono in grado di porre domande, di smuovere le coscienze. Però lui ha saputo creare un movimento che esiste ancora oggi e che rimarrà nel tempo, un movimento dove le persone si sono interrogate e si interrogano nelle università, si interrogano sulle soluzioni da trovare e da mettere in campo, soluzioni che la politica può e deve trovare, ma che soprattutto responsabilizzano le scelte e le abitudini di acquisto e di consumo di ciascuno di noi. Le nostre abitudini, quello che noi scegliamo, come lo scegliamo e come ci comportiamo, sono un atto politico. E Carlo Petrini sicuramente è stato un sociologo, un uomo di cultura, ma è stato anche un politico nel senso proprio e ampio del termine, perché fare politica significa avere uno sguardo, un orizzonte ampio e provare però a non accontentarsi dell'ineluttabile, ma provare a cambiare la situazione. E credo che questa sia un'eredità che tutti noi dobbiamo raccogliere, soprattutto una grande speranza per le giovani generazioni. Carlo Petrini era un uomo anziano che sapeva entusiasmare, che sapeva generare fiducia in quei ragazzi che hanno bisogno di capire che appunto insieme possiamo avere un mondo diverso, un cibo buono, pulito, sano e giusto, accessibile per tutti, passa dalle nostre scelte, ma anche da un cambio di passo nei sistemi produttivi e anche da un modo diverso in cui noi guardiamo gli uni e gli altri. Quindi le più sentite condoglianze alla famiglia, al movimento di Slow Food, ai tanti ricercatori e agli studiosi dell'Università di Pollenzo che lui ha creato con un'intuizione felicissima, quindi le più sentite condoglianze da parte del gruppo di Italia Viva.
9: Grazie onorevole, così conclusa la commemorazione di Carlo Petrini. A questo punto ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Pittalis. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
10: Ma per una richiesta di informativa urgente al ministro della giustizia Carlo Nordio. È notizia di questi giorni che nel corso di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Perugia sono stati sistematicamente e indiscriminatamente captati dei colloqui tra detenuti e i propri difensori svoltisi nelle sale colloqui della casa circondariale di Perugia Capanne. Le operazioni sono durate 6 mesi, captando e registrando i colloqui di almeno 15 avvocati che nulla avevano a che fare con il procedimento penale per il quale le intercettazioni erano state disposte ed autorizzate. La vicenda è all'evidenza di inaudita gravità e non può essere minimizzata, come mi è parso anche intendere dalle prime dichiarazioni del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia, che ha dichiarato nessun uso processuale di intercettazioni irregolari. E ci mancherebbe altro. Si tratta di una constatazione ovvia sul piano processuale, perché è già previsto dal codice di rito che le captazioni illegali siano in ogni caso inutilizzabili. Allora, la questione che noi vogliamo porre all'attenzione del ministro della giustizia è un'altra. Le conversazioni nel corso delle quali gli avvocati hanno interloquito con i loro assistiti sono avvenute nell'esercizio della funzione difensiva. E forse sfugge a una parte della magistratura requirente che il segreto dei colloqui tra difensore e assistito costituisce una garanzia inviolabile del diritto di difesa. Una garanzia riconosciuta dall'articolo 24 della Costituzione, dall'articolo 6 della Costituzione.

0: divieto. Siamo di fronte ad una gravissima violazione del diritto di difesa e del segreto professionale, che sono presidi fondamentali del giusto processo. Siamo di fronte ad una gravissima violazione di una regola fondamentale ed invalicabile di uno Stato di diritto. E per dirla con le efficaci parole usate dall'Unione delle Camere Penali Italiane, violazione tanto più esecrabile in quanto compiuta ai danni di soggetti privati della libertà, del tutto estranei all'indagine e inermi di fronte a simili invasioni, attuata peraltro in uno dei luoghi coperti dal massimo livello di tutela costituzionale della riservatezza e del diritto di difesa. E tra l'altro va segnalato che in questa vicenda, circostanza non meno grave, risulta che all'esito dell'avviso di conclusione delle indagini, le registrazioni dei colloqui illegittimamente captati, lungi dall'essere immediatamente distrutte, sono state inserite nel fascicolo e poste a disposizione delle parti processuali, con ciò aggravando la violazione già consumata in dispregio delle vigenti disposizioni che impongono l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazione non appena risulti che la captazione riguarda soggetti non autorizzati. Ecco, noi vorremmo una parola di chiarezza da parte del ministro Nordio su quali iniziative intende assumere perché questo modo di procedere non diventi una sorta di prassi destinata a consolidarsi. Sollecitiamo interventi e misure adeguate volte ad accertare le responsabilità che a mio avviso non possono essere solo di valenza disciplinare.
1: Concludo.
0: E approfitto dell'occasione, concludo, signora Presidente, per esprimere a nome del gruppo di Forza Italia la vicinanza e la solidarietà agli avvocati del Foro di Perugia e di quanti sono vittime di questa mala pratica giudiziaria e il pieno sostegno e adesione all'iniziativa delle Camere Penali Italiane che hanno proclamato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni dall'8 al 12 giugno. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Giachetti. Le chiedo subito se si associa o meno.
2: Assolutamente, signora Presidente, per associarci alla richiesta avanzata dal gruppo di Forza Italia, condividendo anche la gran parte delle motivazioni che sono state addotte, facendo riferimento anche alla iniziativa che è stata assunta dalle Camere Penali con lo sciopero appena ricordato dall'8 al 12 giugno per, come dire, reagire anche a qualcosa che purtroppo, signora Presidente, non è più una eccezione, e già se fosse un'eccezione sarebbe una cosa di una gravità inaudita, ma è qualcosa che si sta ripetendo nel tempo, perché è successo con Garlasco e, diciamo, il tema Garlasco aprirebbe, diciamo, un dibattito che è meglio evitare in questo momento, ma le Camere Penali di Napoli hanno denunciato anche in Campania situazioni di questo tipo. Ora, come ha ricordato benissimo il collega Pittalis, nel nostro ordinamento le comunicazioni tra imputato e difensore sono assistite da una protezione che è cosiddetta rafforzata, che è posta a presidio del diritto di difesa e della libertà del cittadino di conferire con il proprio avvocato in condizioni di piena e assoluta riservatezza. Lo ha ricordato il collega Pittalis, l'articolo 103 del codice di procedura penale vieta, non è che è un'opportunità, vieta le intercettazioni delle comunicazioni difensive e sancisce l'inutilizzabilità dei relativi risultati nei casi previsti dalla legge. Queste conversazioni, oltre a non poter essere utilizzate processualmente, e invece sono state utilizzate processualmente, non possono essere oggetto di pubblicazione neppure dopo la conclusione del processo, del procedimento, ove non risultino utilizzate nel processo o riprodotte in provvedimenti giudiziari. Insomma, io non vorrei che, come accade in tante altre situazioni, quando parliamo di processi mediatici, quando parliamo di violazione delle leggi per quanto riguarda la tutela anche dei

0: degli imputati. In questo caso addirittura venga messo in discussione il diritto alla difesa, che è qualcosa che obiettivamente deve preoccupare trasversalmente tutti noi. Per queste ragioni noi ci associamo alla richiesta fatta dai colleghi di Forza Italia, perché vogliamo sapere quali intendimenti ha il governo per fare in modo che questa violazione, che è anche una violazione costituzionale, sia immediatamente interrotta. Grazie.
1: Grazie onorevole, ne riferirò al Presidente della richiesta informativa appena giunta dai gruppi. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Caro Tenuto. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
2: Signora Presidente, colleghi, vengo dalla missione umanitaria della Global Smooth Flotilla.
1: No, collega, in modo che non la interrompa più, deve chiedo, prima, esatto, se così se almeno fa, la lascio parlare
2: se
1: poi.
2: Mi fa chiudere la frase.
1: Prego.
2: E in quest'aula che ho l'onore di rappresentare chiedo con urgenza che la Presidente Meloni venga a rispondere per la gestione del sequestro in acque internazionali di circa 40 italiani e più in generale di una condotta politica, di politica internazionale che getta vergogna sul nostro paese e che trasuda viltà e codardia. Bravo. La codardia di chi si mostra forte con i deboli nei palazzi romani e sulle pagine grondanti saliva dei nostri quotidiani e nei salotti televisivi, ma poi diventa debole con i forti nei corridoi internazionali. Voglio testimoniare che per mare ho lanciato un appello formale a questo governo affinché tutelasse i suoi cittadini, ma esso è rimasto deliberatamente inascoltato. Avete risposto con la viltà del vostro silenzio. E intanto offrite alibi alla guerra, ma mentre voi offrite alibi alla guerra, la flottiglia semina pace, pianta semi di pace. E mentre voi scappate dalle vostre responsabilità, la propaganda dei vostri uffici stampa, complici tanti media, provava a ribaltare la narrativa dicendo che eravamo noi che andavamo a cercarcela. Avete finto di non vedere il nostro sequestro illegale, voltando le spalle ai vostri concittadini. Ma oggi ristabiliamo un minimo di verità. Israele si permette di compiere atti di pirateria di Stato solo perché governi come il vostro glielo permettono, garantendo loro una totale e criminale impunità. Il Movimento 5 Stelle denuncia da anni i crimini del governo Netanyahu. Noi le cose le abbiamo viste sul campo, anche con altri colleghi dell'opposizione. A Rafa, ad esempio, abbiamo visto e abbiamo qui denunciato che aiuti umanitari venivano rigettati da Israele perché considerati troppo calorici. Abbiamo visto medicinali salvavita marcire nel deserto del Sinai. In Cisgiordania, siamo stati a ottobre scorso, abbiamo vissuto l'apartheid sulla nostra pelle, visto checkpoint aperti e chiusi per puro sadismo, cisterne d'acqua potabile sequestrate, pozzi avvelenati con i cadaveri dei topi, bambini di quattro anni arrestati per aver restituito i sassi lanciati dai loro coetanei israeliani. Eppure di fronte a questo la risposta di questo governo è nelle parole inaccettabili del ministro Tajani, secondo cui esistono coloni buoni e coloni violenti. Ministro, le colonie sono un crimine di guerra. La violenza dei coloni è un aggravante. La colpa è l'occupazione. Se ne devono andare. E il diritto internazionale non vale fino a un certo punto. O altrimenti è apartheid, ieri in Sudafrica, oggi in Palestina. E l'Italia cosa fa, Presidente? Intanto esprimiamo voto contrario al Consiglio UE sulla sospensione dell'accordo di cooperazione con Israele. Ecco, di fronte a questo, a questa complicità, ai doppi standard che si palesano nella differenza dell'uso delle sanzioni, noi non possiamo tacere. E allora c'è gente con noi, in tutta Italia, in tutto il mondo, che non si sente rappresentata da queste istituzioni e sceglie di agire. Ed è un'umanità coraggiosa, coraggiosissima, che si è opposta all'indifferenza cinica, spietata, piegata a logiche di sporco interesse di questo palazzo. Perché non è possibile quello che sta accadendo a Gaza, Presidente. Non è possibile! lo raccontano le immagini che tutti i giorni guardate tutti quanti sui cellulari. E sono strazianti, lo racconta la voce di Indra Jab, che è una bambina che è stata uccisa in una maniera vergognosa. E a quei due operatori dell'ambulanza che la stavano andando a salvare, sono stati uccisi anche loro dopo aver avuto il lasciapassare da Israele. Ma di che cosa parliamo? Io penso che quel film in qualsiasi paese dovrebbe essere dato in tutte le reti. Perché tutti devono sapere, ma avete TV complici e al governo israeliano non pare vero. L'altra, qualche mese fa, Smotrich diceva: siamo arrivati a un punto di non ritorno che cambierà per sempre la mappa della Giudea e della Samaria. Tutto questo è stato fatto in modo strutturato sotto gli occhi del mondo senza che nessuno si muovesse per fermarci. Ecco la firma della vostra complicità. Queste parole sono la prova provata della vostra complicità, come quelle di Ben Gvir di qualche giorno fa, che diceva che è pronto il piano per liberare dai palestinesi Gaza e la Cisgiordania e magari anche il sud del Libano. Ma tutto questo non trova spazio sui vostri giornali. Sui vostri giornali si trovano spazio per attacchi a Francesca Albanese, a Stefania Scari, a Dario Carotenuto, alla Boldrini. Questo attaccate, mentre il progetto genocidario della grande Israele non viene attaccato da nessuno. Ora state provando ad associare la Freedom Flottilla alla... Chiedo scusa. State provando ad associare la Freedom Flottilla, censuratemi se ritenete,
1: No, collega, però qui nessuno la censura.
2: Per
1: semplicemente
2: carità.
1: Esaurito il suo tempo, si figuri, io non mi sognerei mai di censurarla, almeno questo me lo consenta. Prego, concludo.
2: Allora, state cercando di associare al terrorismo islamico la Global Sumud Flottilla. Guardate, questo è proprio ridicolo, vi fa proprio terrore la flottiglia. E sì che vi fa terrore, perché la gente si domanda: ma se le imbarcazioni che a stento reggono il mare grosso sono bastate a mettere alla berlina Netanyahu e il suo governo, ma cosa avrebbe potuto fare questo governo e non ha fatto? Ma la verità è che Israele ha foraggiato il terrorismo islamico e lo hanno detto in mille salse, e voi lo sapete benissimo, solo che non lo potete dire. Allora chiudo. Io voglio ringraziare tutti gli attivisti italiani e del mondo della flottiglia, perché resistono a un mondo in cui seminate odio e guerra, seminano pace, e forse questo salverà l'umanità. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Come sapete, non spetta alla Presidenza stabilire quanto debbono durare gli interventi e... io non mi sognerei mai di censurare nessuno in quest'Aula, tantomeno il collega Carotenuto, ci mancherebbe. Sullo stesso argomento il deputato Grimaldi. Prego, onorevole.
3: Grazie, Presidente. Ci associamo alla richiesta. Ci piacerebbe vedere in Aula Giorgia Meloni, il ministro Tajani, il ministro Crosetto, perché guardi, intanto ci faccia riabbracciare Dario Carotenuto e tutti gli italiani e le italiane con cittadini europei che sono tornati. Ce ne sono altri, più di 200 attivisti fermi in Libia che stavano provando via terra ad arrivare al valico di Rafah, quel muro che è chiuso da più di 2 anni. Guardi, Presidente, vorremmo con questa occasione anche precisare alcuni punti. Lo diciamo al governo, che finalmente ha visto nelle immagini di Ben Gvir la disumanità. Ben Gvir non è una mela marcia. È l'autobiografia di un governo criminale che usa terrorismo di Stato e il suo potere militare per farsi beffe del diritto internazionale. Immaginatevi, se fanno questo a dei nostri concittadini europei, cosa ne è di quei tanti prigionieri politici palestinesi che sono detenuti illegalmente in quelle prigioni. Ancora oggi chiediamo che ne è di tanti medici che ne sono stati arrestati solo perché hanno costruito una parte della resistenza, certo, perché salvare vite per Israele è resistenza. L'abbiamo visto al valico di Rafah. È resistenza importare delle incubatrici, è resistenza far arrivare un piano vaccinale. Allora lo diciamo qua per fare un'altra richiesta. Chiediamo a Giorgia Meloni, invece di infantilizzare la Global Sumud Flottiglia, di aprire quei valichi che nessun altro ha ancora aperto. A Gaza c'è la tregua? A Gaza non si muore più? Allora Giorgia Meloni ci faccia vedere esattamente dov'è Food for Gaza, dove sono i nostri aiuti umanitari. Noi sappiamo che sono fermi da mesi ai valichi. Allora come Alleanza Verdi Sinistra ribadiamo una possibilità. Come sapete il nostro gruppo è ospite indesiderato a Israele. Ci hanno mandato una comunicazione, i nostri passaporti di servizio non possono accedere a Israele. Ecco, lo diciamo alla Presidente Meloni, noi non vogliamo entrare in Israele, vogliamo entrare in Palestina. C'è un piccolo problema, la Palestina è occupata dalla Cisgiordania a Gaza e se i governi europei non comprendono che fuori da Gaza, fuori dalla Cisgiordania è stata sbattuta fuori l'umanità, addirittura l'ONU. Ecco, allora noi le chiediamo formalmente a questo governo, si attivi con gli altri governi per fare una visita, un sopralluogo, con tutti i media, con tutti i giornalisti. Entriamo a Gaza. A chi dice che la carestia è finita, che non c'è più emergenza sanitaria, entri con noi. Siamo disponibili a fare quello che la Global Sumud Flottiglia sta provando a fare, rompere l'assedio e far rientrare l'umanità. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Scotto, chiedo anche a lei se si associa.
4: Grazie signora Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal Movimento 5 Stelle di Giorgia Meloni in aula. Mi faccia dire in premessa che siamo felici di rivedere qui Dario Carotenuto, un collega carissimo che da quelle barche ha rappresentato tutto e tutti noi e ha rappresentato la voce di un'umanità che è incomprimibile. Io dico poche cose perché sono d'accordo con quello che dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, però vorrei dire in premessa questo: se è vero quello che dice il ministro Tajani, che le immagini che sono state proiettate dal ministro degli interni di Israele, Ben-Gvir, che non è un passante, è un ganglio fondamentale del governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu. Se è vero che Ben-Gvir ha violato i diritti umani più elementari, non è chiaro per quale motivo l'Italia non lo dichiari persona non grata. Non è chiaro per quale motivo bisogna giustamente rivolgersi all'Unione Europea, bisognerebbe farlo sempre, e poi mentre Francia, Olanda e persino la Polonia decidono di emettere sanzioni individuali verso questo ministro, noi non facciamo altrettanto e aspettiamo il Consiglio dei ministri degli esteri europei. Secondo, se è vero che sono stati violati i diritti umani degli attivisti, come ha detto il ministro Tajani, non è chiaro per quale motivo un paese che viola i diritti umani continui a mantenere un accordo di cooperazione con l'Unione Europea, visto che l'articolo 2 di quell'accordo dice una cosa precisa: se uno dei due contraenti viola i diritti umani, quell'accordo decade. Se hanno violato i diritti umani nei confronti degli attivisti, figuriamoci di 9.000 prigionieri palestinesi che sono nelle carceri israeliane. E allora il governo tolga il veto che sta continuando a mantenere sulla sospensione dell'accordo di cooperazione e segua altri 19 paesi dell'Unione Europea. Infine, vede, io sarei curioso di ascoltare la Presidente del Consiglio Meloni per una ragione molto semplice, perché la flottiglia, che potrà avere mille difetti, è riuscita laddove i governi europei hanno fallito. Si è sostituita a una funzione che i governi europei hanno deciso di non svolgere. Qual era quella funzione? Far rispettare il diritto internazionale, far rispettare quello che la Corte Internazionale di Giustizia dice dal gennaio del 24, ovvero si aprano tutti i valichi per far arrivare cibo, acqua e medicinali. Siccome sappiamo che la fame è usata ancora oggi come arma di guerra, noi chiediamo a Giorgia Meloni di farsi promotrice in sede europea di una missione umanitaria degli Stati per rompere quell'assedio e far arrivare gli aiuti umanitari.
1: Grazie, onorevole. Naturalmente riferirò al Presidente della richiesta di informativa giunta dai gruppi. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2629A, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, delle abbinate proposte di legge numeri 594, 735, 751, 867, 2432, 2633. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio si è conclusa la discussione generale. I relatori e la rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri, che sono in distribuzione. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis, comma 3 bis, ultimo periodo del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea e, ove ripresentati, non sono pubblicati. Inoltre, non sono pubblicati in quanto non ricevibili gli emendamenti già presentati presso la commissione ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore, i nuovi emendamenti non previamente presentati presso la commissione riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Quinta Commissione nella riunione del 12 maggio scorso, non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 123 bis del regolamento, in quanto recante nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, l'emendamento dorso 2.54. Informo l'Assemblea che, in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, constando il testo di tre soli articoli, uno dei quali di particolare ampiezza, ed essendone stata fatta richiesta da parte di tre gruppi parlamentari, la Presidenza ha ritenuto di ammettere la discussione al voto un numero maggiore di emendamenti, pari al doppio di quelli che sarebbero consentiti, al fine di consentire una più ampia valutazione delle questioni oggetto del provvedimento. A tal fine il gruppo Movimento 5 Stelle è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti il deputato Perantoni. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. Intervengo, sì, sul complesso degli emendamenti del Movimento 5 Stelle al disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento forense oggi in discussione. Una riforma che, contrariamente a quel che si dice, non è condivisa da tutta l'avvocatura. Vi è anzi da dire che sono state sollevate numerose e puntuali critiche da parte di associazioni forensi e di colleghi avvocati di grande esperienza, maturata sia nell'associazionismo sia all'interno degli organi istituzionali dell'avvocatura stessa. È una riforma che sinceramente profuma di vecchio, non appare certamente proiettata nel futuro, quanto piuttosto chiusa in una visione della professione che non riesce a tenere il passo con i tempi e che soprattutto non incide su quelli che sono alcuni aspetti fondamentali, quali quello degli avvocati che svolgono l'attività in regime di monocommittenza o quello della formazione e dell'accesso dei giovani alla professione. A riprova di quanto affermato, indico ad esempio ciò che si provvede in merito alla riforma del Consiglio Nazionale Forense, che appare finalizzata più alla centralizzazione e al consolidamento di posizioni di potere che a rinnovarne il funzionamento e la struttura. Ciò emerge con chiarezza laddove si vorrebbe introdurre la possibilità di far svolgere il terzo mandato consecutivo negli organi istituzionali dell'avvocatura, senza peraltro che venga prevista una norma transitoria che stabilisca che tale possibilità non possa essere sfruttata da chi attualmente sta svolgendo il secondo mandato, rendendo così possibile per costoro la possibilità di restare all'interno degli organi rappresentativi per ben 11 anni senza soluzione di continuità. In Commissione abbiamo quindi presentato numerosi emendamenti finalizzati a riequilibrare il testo su questa ed altre parti, anche recependo le istanze di quella parte di avvocatura critica rispetto alle soluzioni prescelte, senza peraltro riscontrare l'effettiva volontà da parte del Governo di confrontarsi e giungere a una sintesi tra le diverse istanze. In questa sede quindi ripresentiamo proposte emendative che a nostro avviso possono caratterizzare la riforma effettivamente come tale e correggere un provvedimento che di innovativo a ben poco. In tale prospettiva, in merito alla riforma complessiva del Consiglio Nazionale Forense, riproponiamo all'Aula emendamenti che, se approvati, inciderebbero positivamente e concretamente. In prima battuta riproponiamo una questione di particolare rilievo riguardante l'istituzione di una sezione giurisdizionale ad hoc all'interno del CNF, sul solco di quanto oggi previsto per il CSM. È una previsione già inserita nella legge 247 del 2012, rispondente alla necessità di garantire la separazione tra potere regolamentare amministrativo e potere disciplinare, ma che per il Consiglio Nazionale Forense non è mai stata attuata, a differenza del livello territoriale, atteso infatti che il potere disciplinare viene esercitato dai consigli distrettuali di disciplina, organi autonomi rispetto ai consigli degli ordini territoriali. Invece quindi di ribadirne la previsione per il Consiglio Nazionale Forense, nella riforma se ne perde traccia. È pertanto necessario intervenire per evitare il consolidamento di questa grave anomalia, che comporterebbe un'evidente lesione del principio di separazione dei poteri. In tal modo resterebbe attribuito allo stesso organo il potere regolamentare, quello esecutivo amministrativo e quello giudiziario. Sul tema della potestà disciplinare presentiamo un emendamento particolarmente importante attinente alla competenza sui procedimenti disciplinari a carico dei consiglieri nazionali forensi. Sul punto è necessario intervenire in quanto il comma 1 della lettera CC numero 3 dell'articolo 2 prevede che l'azione disciplinare nei confronti dei consiglieri nazionali forensi si svolge innanzi al Consiglio nazionale. È evidentemente inaccettabile che in tali procedimenti venga completamente meno il principio di terzietà del giudice, non essendo costituzionalmente tollerabile che i componenti del CNF siano soggetti alla potestà disciplinare del CNF medesimo e vengano quindi giudicati dallo stesso organo del quale fanno parte e dalle persone con le quali condividono l'incarico. Ciò comporterebbe inoltre l'eliminazione di un grado del giudizio di merito, poiché il provvedimento del Consiglio Nazionale Forense sarebbe ricorribile esclusivamente in Cassazione per vizi di legittimità, a differenza delle decisioni dei consigli distrettuali di disciplina che sono impugnabili anche nel merito. Un minimo di onestà intellettuale dovrebbe portare all'abrogazione di tale disposizione, a maggior ragione dopo che anche dall'avvocatura istituzionale è stata sostenuta una campagna referendaria di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, fondata in gran parte sulla asserita necessità di garantire con decisione la terzietà del giudice. Sarebbe, a mio parere, una vergogna che proprio la disciplina degli avvocati contenesse una norma che calpesta uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto e che come tale è sempre stato difeso con forza dall'avvocatura. Sempre sul Consiglio Nazionale Forense riteniamo sia opportuno reintrodurre il limite dei due mandati consecutivi di 4 anni ciascuno. Ciò non solo al fine di evitare una prevedibile stagione di contenziosi, come quella già vissuta in occasione dell'introduzione del limite del doppio mandato consecutivo, ma di raccogliere anche le istanze di consistente parte dell'avvocatura stessa, nella piena convinzione che il limite dei due mandati, la cui legittimità è stata consolidata da numerose pronunce giurisprudenziali, consente a rotazione e avvicendamento che concorrono, principi che concorrono al buon funzionamento e alla trasparenza dell'amministrazione. Chiediamo ad ogni buon conto che si preveda comunque una norma transitoria al fine di chiarire che le nuove regole si applicheranno solo agli organismi e agli eletti in epoca successiva all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi. Riteniamo necessario che venga modificato il regime dei requisiti per le candidature ai consigli dell'ordine e al Consiglio Nazionale Forense, prevedendo che siano incompatibili a ricoprire tali cariche coloro che abbiano subito condanne per reati dolosi puniti con la pena non inferiore nel massimo a 3 anni. Non è accettabile che persone condannate penalmente possano andare a ricoprire ruoli di rilievo per l'avvocatura. Altro emendamento di particolare importanza riguarda il regime della monocommittenza ed è finalizzato a garantire e ampliare le tutele in favore di quella categoria di avvocati che operano esclusivamente in favore di altri avvocati, senza peraltro godere di un regime di tutele specifico. Sul punto prevediamo principi di delega determinati e stringenti per integrare una previsione assolutamente generica e priva di reale portata precettiva ai fini del futuro contenuto dei decreti attuativi. Con il nostro emendamento prevediamo in sintesi che il contratto tra professionisti venga stipulato in forma scritta e determini la durata del rapporto, i criteri per la determinazione del compenso, la disciplina del rimborso spese, la previsione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e la sospensione del rapporto contrattuale tra le parti nei casi di maternità, adozione, malattia o infortunio del collaboratore monocommittente con indisponibilità continuata per un periodo non superiore a 180 giorni. In merito al regime delle incompatibilità riteniamo che sia necessario modificare il provvedimento prevedendo in particolare che la professione sia incompatibile con quelle sole attività che effettivamente comportino un conflitto di interessi con lo svolgimento della professione o non compromettano autonomia, indipendenza e libertà. Ciò al fine di eliminare un ostacolo allo sviluppo della professione e alla possibilità per gli avvocati di ampliare il campo delle loro attività, fatto che rappresenta uno dei fattori di progressiva erosione degli ambiti professionali, pone gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti e attori presenti sul mercato e stride con il diritto costituzionale alla libertà di iniziativa economica e con i principi del diritto dell'Unione Europea in termini di servizi. Interveniamo anche sui temi non secondari del tirocinio dello svolgimento della pratica e dell'esame di abilitazione. Prevediamo che il tirocinante abbia diritto non solo al rimborso delle spese, ma anche a un compenso commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. In riferimento alla pratica forense chiediamo di implementare l'attività di tutoraggio dei consigli degli ordini. In riferimento all'esame di abilitazione riteniamo opportuno che si svolga mediante l'espletamento di una sola prova scritta e che vengano ampliate le materie oggetto di prova orale. Il pacchetto degli emendamenti si chiude con un articolo aggiuntivo nel quale prevediamo una delega al Governo per il riassetto formale e sostanziale del percorso di studi nelle materie giuridiche, prospettando un corso di laurea triennale di primo livello necessario per l'accesso ai concorsi di alla pubblica amministrazione e un ulteriore successivo corso di laurea biennale di secondo livello necessario per l'accesso alle libere professioni legali. La ratio di tale proposta è del tutto evidente, essendo palese la diversità di percorso professionale e quindi l'opportunità di fornire a ciascuno gli strumenti formativi dai quali effettivamente necessita. Ci riserviamo ovviamente di illustrare nello specifico gli emendamenti che abbiamo portato all'attenzione dell'Aula, confidando nel loro accoglimento affinché il provvedimento in esame possa essere qualificato come una vera riforma sostanziale dell'ordinamento forense. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Sempre sul complesso degli emendamenti ha chiesto di intervenire l'onorevole Gianassi. Aspetti collega Gianassi, colleghi, c'è veramente troppo rumore, io non riuscivo a sentire il collega Perantoni, non l'ho voluto interrompere, ma se restate in aula dovete restare in silenzio però e magari non dare le spalle alla Presidenza.
6: Anche la Presidente.
1: Anche lassù, deputato Colucci, colleghi. Deputato Colucci, colleghi, se riusciamo a stare in silenzio è un po' più ordinato. Prego, collega Gianassi.
7: Grazie, Presidente. Intervengo sul complesso degli emendamenti. Il gruppo del Partito Democratico conviene che sia necessario adottare una modifica legislativa in relazione alla legge che orienta la professione forense. Abbiamo dunque condiviso l'esigenza e pertanto abbiamo dato piena disponibilità nei lavori parlamentari a contribuire al miglior risultato possibile. Abbiamo fin da subito criticato lo strumento utilizzato dalla maggioranza e dal governo, cioè quello della proposta di legge delega al governo, perché è lo strumento normativo che limita tra i vari possibili l'attività parlamentare. È una materia complessa, una materia su cui il Parlamento deve esprimersi pienamente, su cui le forze parlamentari sono chiamate ad esprimersi, e dunque è un errore bypassarle con l'attribuzione della potestà legislativa al governo. Tuttavia, pur avendo contestato lo strumento utilizzato, ribadisco che non solo non abbiamo rifiutato di partecipare attivamente ai lavori, ma ci siamo messi a disposizione per contribuire al miglior risultato possibile. E tale attività è stata svolta dalla nostra forza politica nei lavori della Commissione, all'interno della quale abbiamo presentato emendamenti che sono stati il frutto anche dell'imponente ciclo di audizioni che è stato svolto. Un ciclo di audizioni largo, con interlocutori diversificati ma competenti, che hanno offerto uno spaccato interessante e utile. Eventuali diverse sensibilità non rappresentavano un pericolo al lavoro del Parlamento, ma un'opportunità per l'esercizio più puntuale del potere legislativo, e dunque rivendichiamo il lavoro che abbiamo chiesto che fosse svolto e che poi è stato svolto. Certamente nel contenuto della proposta vi sono aspetti positivi che raccolgono istanze provenienti dall'Avvocatura, non solo per l'appunto l'esigenza di modernizzare gli strumenti legislativi che regolano la professione dell'Avvocatura, ma anche interventi specifici che vanno nella giusta direzione per rendere più contemporanea la cornice entro la quale l'Avvocatura opera. È passato molto tempo dalla precedente riforma, il mondo è cambiato e anche il mondo dell'Avvocatura subisce le novità che nella società, nel Paese si sono sviluppate. Tuttavia restano dei limiti all'interno di questo provvedimento che, per l'appunto, con l'attività emendativa che presentiamo in aula noi proviamo a correggere, o dei vuoti che proviamo a colmare. Le novità nella società sono straordinarie, forse impensabili, ed è difficile immaginare che modernizzando alcuni strumenti perciò soltanto si riesca a consentire all'Avvocatura di avere un futuro radioso. È in difficoltà la democrazia, e l'Avvocatura è un presidio della democrazia. Vi è un'evoluzione tecnologica che sta sconvolgendo il mondo del lavoro e dunque anche l'Avvocatura. Pensiamo al tema dell'intelligenza artificiale, non adeguatamente disciplinato in questo intervento normativo. E dunque, per colmare questi vuoti, ci proponiamo di intervenire con emendamenti che chiediamo all'Aula di valutare in modo laico e in modo aperto, proprio per non privare il Parlamento del confronto e del dibattito. Vi è già il limite della legge delega che attribuisce il potere normativo al governo, non possiamo permetterci altri errori o sbavature che condizionino, limitando al ribasso, lo spazio di cui dispone il Parlamento. E con i nostri emendamenti, ad esempio, abbiamo proposto di arricchire il testo normativo richiamando il ruolo dell'Avvocatura non solo come presidio necessario per il rispetto dei principi costituzionali, ma anche della normativa europea e dei trattati internazionali che entrano nel nostro ordinamento e rispetto ai quali il ruolo dell'Avvocatura è fondamentale, soprattutto in una fase storica di grande crisi, soprattutto del diritto internazionale. Abbiamo proposto di intervenire con i nostri emendamenti per affrontare in modo più deciso il tema della monocommittenza, un grande tema, difficile, complesso, al quale non si può pensare di offrire risposte semplicistiche, ma nemmeno è possibile non affrontarlo. E con la nostra iniziativa chiediamo di valutare un rafforzamento degli strumenti di tutela dell'avvocato monocommittente, materia di tutela sociale, di tutela reddituale, ammettendo anche la possibilità, la facoltà di istituire diverse tipologie di rapporto, quello di collaborazione professionale autonoma, eventualmente quello di lavoro subordinato. Sono aspetti che, se previsti nella delega, consentirebbero al governo di effettuare un'ulteriore valutazione prima dell'adozione degli schemi di decreto che poi torneranno alle Camere. Abbiamo ritenuto opportuno l'innovazione nel tema del regime delle incompatibilità. Vi sono dei retaggi storici che meritano di essere superati. Oggi un avvocato non può essere chiamato a svolgere il ruolo di amministratore delegato all'interno di un consiglio d'amministrazione. Chiunque abbia svolto l'attività in una giunta comunale o abbia avuto la delega alle partecipazioni societarie dei comuni sa che un comune, quando è proprietario di quote societarie e può determinare le scelte dei consigli di amministrazione, può consentire attraverso l'assemblea dei soci di nominare un qualunque professionista nel ruolo di amministratore delegato, ma non un avvocato. Sono limitazioni che nascevano da valutazioni del passato, ma che meritano oggi di essere corrette, perché quella riviste, perché quel contributo che l'avvocatura può svolgere anche all'interno di quei consessi è sicuramente positivo, nell'interesse dunque in quel caso della società e dunque anche dei suoi azionisti, senza che ciò comprometta la libertà e l'indipendenza dell'avvocatura. Proponiamo alcuni correttivi in relazione a questi aspetti. Sosteniamo anche l'esigenza, attraverso gli emendamenti, di rafforzare la partecipazione dell'avvocatura alla organizzazione giudiziaria. Questo è un punto molto importante. Noi abbiamo contestato molto duramente la filosofia che ispirava la scelta della riforma costituzionale voluta dalla maggioranza in materia di separazione delle magistrature, perché era orientata alla separatezza dei poteri, all'allontanamento dei poteri, alla contrapposizione dei poteri. Noi al contrario pensiamo che servano modelli ibridi e dunque è necessario aumentare il ruolo, il peso dell'avvocatura dentro l'esercizio della giurisdizione. Ci sono già esempi molto positivi nei territori, ma la normativa può rappresentare una cornice che si migliora e favorisce la maggiore presenza dell'avvocatura all'organizzazione giudiziaria. Così come suggeriamo di valutare interventi modificativi in relazione alle tempistiche di insediamento dei nuovi consigli dell'ordine a seguito delle elezioni, e chiediamo di valutare alla maggioranza e anche al governo l'esigenza di prevedere normative transitorie che qui non sono previste. È difficile immaginare, quando anche la delega fosse esercitata nei tempi prefissati dei 6 mesi, considerando l'ulteriore passaggio al Senato, che tutto ciò possa avvenire in tempi compatibili con le esigenze temporali, ad esempio dell'elezione dei nuovi consigli dell'ordine degli avvocati. È dunque necessario valutare una norma transitoria o comunque interventi che mettano in sicurezza il libero esercizio delle elezioni democratiche. Così come sulle modalità di voto, è stata superata la proposta originaria del Consiglio Nazionale Forense, anche della maggioranza del governo, con un nuovo meccanismo di voto. Attenzione che questo non sfavorisca ad esempio la partecipazione dei giovani. Proponiamo di valutare il recupero della proposta originaria, così come di introdurre la possibilità di utilizzare le semplificazioni tecnologiche che hanno dimostrato di funzionare. Inutile, sbagliato fare adottare passaggi indietro. Poi vi è il tema senza dubbio spinoso della previsione dei 3 mandati per 3 anni, che supera il limite dei 2 mandati. È un tema che non riguarda certamente solo le istituzioni dell'avvocatura, riguarda la politica, ne abbiamo dibattuto molto spesso. Qui il governo va in controtendenza rispetto a scelte che aveva adottato ad esempio o aveva difeso sul tema dell'elezione degli organi politici. La nostra proposta dei 2 mandati per 4 anni è da noi ritenuta più ragionevole. In ogni caso anche su questo occorre intervenire, immagino, con interventi specificativi che chiariscano che l'applicazione della nuova normativa non può accumularsi ai mandati già svolti o in corso di svolgimento, o comunque c'è un vuoto normativo che merita di essere colmato, anche per evitare ricorsi che evidentemente nell'assenza di chiarezza della normativa vi sarebbero. Dunque, come può constatare il sottosegretario e il governo, un intervento collaborativo che mira a correggere alcune storture, a occupare alcuni vuoti per consentire che questo passaggio normativo così delicato poi non si riveli inadeguato rispetto agli obiettivi. Il mondo cambia molto velocemente, la normativa deve essere in grado di interpretare questo cambiamento di rapidità, e quando c'è l'occasione parlamentare disperderla sarebbe un grave peccato.
1: Grazie, onorevole. Sempre sul complesso degli emendamenti ha chiesto di intervenire il deputato Dori, ne ha facoltà. Prego.
8: Sì, grazie Presidente. Come Alleanza Verdi Sinistra abbiamo presentato pochi chirurgici emendamenti, anche perché il nostro giudizio complessivo sul DDL di riforma forense è positivo, e però capiamo anche che difficilmente, infatti il parere è già stato espresso nel comitato dei nove rispetto a questi emendamenti, un parere contrario, ma speriamo che possa essere rivisto comunque questo parere, perché abbiamo il dovere comunque come opposizione di farci, insomma, di dare voce anche a quelle istanze che in questo momento non trovano, diciamo, ospitalità all'interno del DDL. Ad ogni modo, così come già avevo fatto nei lavori in Commissione Giustizia, di fatto ci siamo concentrati quasi esclusivamente sull'accesso alla professione, tant'è vero che poi c'era abbinato al DDL governativo anche l'atto Camera 2633 a mia firma. Però qui ripresento, sempre con riferimento all'accesso alla professione, quindi con particolare riferimento all'esame di Stato, due temi con due emendamenti che sono finalizzati a rendere maggiore chiarezza per chi deve sostenere l'esame, sia con riferimento alla prova scritta che anche per quella orale. In particolare chiediamo che possa essere indicato tassativamente un elenco di quei codici, i famosi codici annotati con la giurisprudenza, che possono essere utilizzati in sede di prova scritta, di prove scritte, in modo che si eviti quella confusione che purtroppo ogni anno si verifica. Quest'anno è avvenuto a Roma, ma non solo a Roma, dove molti candidati hanno già acquistato i loro codici, quindi annotati con la giurisprudenza, si presentano poi in sede d'esame e in quel momento la commissione che li verifica, questo correttamente, in anticipo, in realtà ci sono commissioni in alcuni casi che le ammettono, in altri non le ammettono, gli stessi codici, perché ritenuti non essere esclusivamente annotati con la giurisprudenza, ma anche commentati. Ecco, questo però cosa comporta? Anzitutto confusione, dispendio, anche chiaramente pensiamo la parte anche economica per chi è praticante avvocato, che non riceve, ahimè, nemmeno un compenso, già l'acquisto di codici di decine e decine di euro, vederseli oltretutto non autorizzati per l'utilizzo a poche ore dall'inizio dell'esame, capite anche l'aspetto emotivo di chi deve sostenere un esame di Stato per accedere alla professione con tutto il carico anche emotivo. Quindi la richiesta era proprio quella di poter predisporre, chiaramente questo lo deve fare il Ministero in accordo anche con le case editrici, un elenco tassativo, in modo che non ci sia più la discrezionalità di dire questo sì, questo no, ma che in tutte le corti d'appello, per tutte le commissioni sotto commissione, gli stessi possano essere autorizzati o non autorizzati con la massima trasparenza e chiarezza. Altro elemento, ma per molti colleghi che sono qui in aula, che hanno sostenuto come me l'esame d'avvocato qualche anno fa, così già avveniva, poi non si comprende come mai questa prassi si è persa nel corso del tempo, il fatto che già in occasione dello svolgimento della prova scritta dell'esame possa essere estratta la lettera con la quale si inizieranno le prove orali. Anche qui sono piccoli accorgimenti, ma che per chi deve sostenere una prova così importante fanno sostanza, già sapere indicativamente anche il periodo, perché gli impegni sono tanti, le prove sono tanti. Nel frattempo, giustamente, anche il praticante avvocato va avanti a svolgere la sua attività magari nello studio del Dominus dove già si trovava, quindi chiaramente tutto questo agevola, non semplifica, ma agevola chiaramente lo svolgimento, anche l'organizzazione stessa da parte dei praticanti che devono sostenere l'esame. Ci riproviamo anche con l'emendamento in cui ripristiniamo una sola prova scritta, cioè l'atto giudiziario, anzi in luogo delle due prove prove scritte, come invece purtroppo prevede il DDL. So che su questo ci sono state ampie interlocuzioni. Il testo originario che ci arrivò circa un anno fa dal Consiglio Nazionale Forense prevedeva infatti una sola prova scritta, come ripresentiamo in questo emendamento, ma abbiamo di questo già discusso in commissione. Sappiamo che questo è anche frutto di una trattativa all'interno anche tra il governo e l'avvocatura stessa. Ultimo tema che invece pongo con gli emendamenti, questo invece più strettamente, più che di accesso alla professione, ma di politica forense, laddove si va a incidere sulla composizione del Consiglio Nazionale Forense, in particolare la sua composizione nel numero di consiglieri, laddove deve esserci una rappresentanza di ciascun distretto di corte d'appello, e lì nei lavori in commissione è stata apportata una modifica, a nostro parere però insufficiente, e ve lo spiego con dei numeri alla mano, giusto per far comprendere come in realtà davvero è solo una questione di politica forense e dinamiche e di pesi all'interno dell'avvocatura stessa. Considerate che con questa formulazione Roma, che ha solo Roma, non l'intero distretto, ma solo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ha 26.400 iscritti, e con questa formulazione avrebbe un massimo rappresentante nel Consiglio Nazionale Forense, mentre la Sicilia con meno iscritti ne avrebbe 4. Capite che qui è questione proprio di pesi, contrappesi, anche con riferimento al numero di iscritti. A nostro parere questo potrebbe almeno consentire, con questo emendamento, di avere una rappresentanza almeno fino a due, ok, arrivare a due, per questi consigli dell'ordine di avvocati, che invece hanno un numero di avvocati veramente considerevole. E quindi capite che Roma, che ha più iscritti dell'intera Sicilia, ne ha uno a fronte dei 4 della Sicilia. Insomma, sono questioni di politica forense, però anche questi incidono poi quando si va a valutare nell'insieme il disegno di legge. Concludo chiaramente, questo non è stato possibile prevederlo con gli emendamenti, ma lo tratteremo poi successivamente anche nella discussione degli ordini del giorno, il tema, e quindi spero che nella discussione oggi e domani in aula del DDL il governo faccia chiarezza invece rispetto al tema che è ancora aperto della sessione 2026, della sessione d'esame. Ripeto, non è una cosa che si confluisce in questo DDL, che chiaramente con i decreti attuativi entrerà in vigore, certo non in tempo per questa sessione 2026, ma a oggi, come sapete, fra poche settimane dovrà uscire il bando per la nuova sessione 2026, e a oggi non è ancora chiaro quali saranno le modalità e soprattutto il numero delle prove. Quindi da questo punto di vista vorrei che il governo facesse chiarezza tra oggi e domani nei lavori qui in aula rispetto a come si svolgerà la sessione 2026 fra pochi mesi. Grazie.
1: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito i relatori e il rappresentante del governo a esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. Prego, onorevole.
9: Grazie Presidente. Il parere sugli emendamenti è di invito al ritiro o parere contrario.
1: Governo.
10: Conforme al relatore.
1: Grazie, passiamo quindi agli emendamenti. Emendamento 1.1, Gianassi, parere contrario, Commissione e Governo, la votazione è aperta. È il primo voto della giornata, portiamo tutti pazienza, ma affrettiamoci. Stiamo votando, colleghi, eh? Dico per chi entra. Baldino, Pella, Vaccari. Aspettiamo il collega Vaccari che sta andando a votare.
11: Sasso.
1: Billy sta votando. Sasso, collega Sasso, se deve votare si affretti che il suo posto è lontano.
11: Latini.
1: Collega Latini, Carrà. Bene, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 89, contrari 138, la Camera respinge. 1.2 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Scotto. Ha votato, votato tutti, no?
11: Perissa.
1: Collega Perissa sta andando a votare, aspettiamo un attimo, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 95, contrari 138, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Bene, la votazione è chiusa. Astenuti 34, favorevoli 202, contrari 1, la Camera approva. 2.1 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. Marattin ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 101, contrari 132, la Camera respinge. 2.2 Gianassi, prego, collega La Carra.
4: Sì, grazie signora Presidente. L'emendamento che illustro propone di inserire tra i principi generali dell'ordinamento forense un criterio che a prima vista potrebbe sembrare ovvio, ma che ovvio non è: il rispetto dei principi di libera concorrenza e di libertà di iniziativa economica, nonché il diritto di ogni avvocato di scegliere liberamente la forma in cui esercitare la professione e di svolgere più attività professionali congiuntamente. Perché proponiamo di esplicitare un principio del genere in una legge delega sulla professione forense? La risposta è semplice: perché una delega legislativa vincola il governo nell'esercizio della sua potestà normativa e ciò che non è scritto può essere omesso, aggirato o semplicemente trascurato. Noi non vogliamo che questo accada. L'avvocatura italiana attraversa una fase di profonda trasformazione, lo abbiamo detto in sede di discussione generale e lo ribadiamo oggi. Il mercato dei servizi legali è cambiato radicalmente negli ultimi 20 anni. Sono cambiate le forme di aggregazione professionale, le modalità di accesso alla clientela, le tecnologie di produzione del lavoro intellettuale. In questo contesto, affermare che l'ordinamento forense debba essere conforme ai principi di libera concorrenza non è un cedimento a una visione mercantilistica della professione, è esattamente il contrario. E garantire che nessuna norma attuativa possa essere scritta in modo da favorire posizioni di rendita, da cristallizzare assetti di mercato già esistenti o da impedire ai professionisti più giovani e meno strutturati di accedere a forme organizzative innovative. Il tema della libertà di forma è strettamente connesso. Il testo base della delega disciplina le forme collettive di esercizio della professione, associazioni, reti, società tra avvocati, con un grado di dettaglio significativo, ma rischia di farlo in modo prescrittivo, senza riservare una sufficiente attenzione al diritto del singolo avvocato di scegliere liberamente la propria forma di esercizio. L'emendamento vuole colmare questa lacuna. Ogni avvocato deve restare libero di esercitare individualmente, di associarsi, di partecipare a strutture multidisciplinari, di cumulare attività professionali diverse, naturalmente nel rispetto delle incompatibilità che la legge prevede, ma senza ulteriori vincoli non giustificati da esigenze di tutela dell'utente o di corretta amministrazione della giustizia. È una questione che riguarda in modo particolare i professionisti più giovani. L'avvocatura è attrattiva se è aperta, se consente percorsi diversi, se non imbriglia in un unico modello di esercizio. Abbiamo ascoltato durante le audizioni giovani avvocati che chiedono flessibilità, la possibilità di affiancare all'attività forense consulenze in altri ambiti, di lavorare in strutture ibride, di costruire percorsi professionali non lineari. Questa esigenza va presa sul serio e va presa sul serio proprio in questa delega, perché è qui che si fissano i principi che vincoleranno i decreti attuativi. C'è un profilo di compatibilità con il diritto europeo che vale la pena di richiamare. La 14ª Commissione ha espresso parere favorevole sul testo, rilevando che la riserva di attività agli avvocati è compatibile con la direttiva Bolkestein. Ma la stessa direttiva e più in generale il diritto dell'Unione in materia di servizi e concorrenza impone che le restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da ragioni di interesse generale. Un ordinamento forense che riconosca espressamente il principio di libera concorrenza si mette in sicurezza rispetto a questo rischio. Il nostro emendamento non indebolisce la tutela degli utenti, non tocca le riserve di attività, non modifica la disciplina deontologica, si limita a denunciare un principio ordinatore che dovrebbe guidare tutto il lavoro del legislatore delegato. La libertà è la regola, le restrizioni sono l'eccezione e devono essere giustificate. Se siamo davvero convinti che l'avvocatura sia un presidio costituzionale, e lo siamo, allora dobbiamo essere altrettanto convinti che questo presidio si rafforza non chiudendosi, ma aprendosi, garantendo ai cittadini una pluralità di forme attraverso cui accedere alla tutela dei propri diritti. Per queste ragioni chiediamo all'Aula di approvare questo emendamento, che non è un emendamento di bandiera, ma un contributo tecnico e politico al miglioramento di un testo che vogliamo buono, perché la riforma dell'avvocatura merita una delega all'altezza delle sfide del tempo presente. Grazie.
1: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede intervenire, pongo in votazione l'emendamento 2.2 Gianassi col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Lo muti. Ascari, collega Ascari, l'aspettiamo. Come l'avete messo? Amici ha votato, sì, non si preoccupi, collega Ascari, bene, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 98, contrari 136, la Camera respinge. 2.3 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta.

0: Respinge 2.4 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 138, la Camera respinge. 2.5 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 35, favorevoli 66, contrari 139, la Camera respinge. 2.6 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 8, favorevoli 93, contrari 137, la Camera respinge. 2.7 Gianassi, parere Commissione Governo contrario, la votazione aperta. Votato tutti. Di Maggio ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 96, contrari 140, la Camera respinge. 2.8 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 95, contrari 138, la Camera respinge. 2.10 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 93, contrari 141. La Camera respinge. 2.11 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. Benzoni, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 95, contrari 141. La Camera respinge. 2.12 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 93, contrari 136, la Camera respinge. 2.13 Serracchiani, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 139, la Camera respinge. 2.14 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Silvestri sta andando a votare. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 98, contrari 141, la Camera respinge. 2.15 Gianassi, collega La Carra, prego.
1: Sì, grazie. L'emendamento 2.15 interviene su una delle questioni più delicate e socialmente urgenti che questa riforma è chiamata ad affrontare, la condizione degli avvocati che esercitano la propria professione in via continuativa e prevalente in favore di un unico committente, la cosiddetta monocommittenza. Permettetemi di partire da un dato di realtà. Nella professione forense italiana esiste una fascia molto ampia di professionisti che lavorano stabilmente per un solo studio, per una sola società o per un solo ente, percependo un compenso che spesso non riflette né la quantità né la qualità della prestazione resa, privi di tutele previdenziali adeguate, esposti al rischio di recesso senza preavviso, senza garanzie in caso di malattia o maternità e senza un orizzonte di stabilità professionale. Questa condizione diffusissima tra i giovani avvocati è in misura crescente anche tra professionisti di esperienza che hanno scelto o sono stati costretti a scegliere percorsi di collaborazione strutturata con un unico committente. Il testo base della delega, nella lettera L, riconosce l'esigenza di disciplinare organicamente questa fattispecie, il che è già un passo avanti rispetto alla normativa vigente. Tuttavia, la formulazione approvata in Commissione è ancora insufficiente, perché si limita a prevedere una generica disciplina organica della monocommittenza senza garantire all'avvocato la facoltà di scegliere la qualificazione giuridica del proprio rapporto di lavoro e senza garantire tutele concrete e verificabili. Il nostro emendamento propone un modello diverso, più articolato e più rispettoso dell'autonomia del professionista. Prevede che l'avvocato in monocommittenza possa scegliere tra due opzioni: un rapporto di lavoro subordinato con piena applicazione della disciplina lavoristica vigente e con regolazione del trattamento fiscale previdenziale attraverso decreti ministeriali adottati sentiti il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Forense, oppure un rapporto di collaborazione

0: professionale autonoma, espressamente esclusa dall'ambito del lavoro subordinato, ma disciplinata in modo da garantire tutele effettive. Compenso periodico proporzionato e non inferiore a parametri minimi, rimborso spese, preavviso in caso di recesso, ripartizione degli oneri previdenziali, maggiorazione del compenso in caso di clausola esclusiva, tutele in caso di gravidanza, malattia e infortunio. Questa impostazione ha una logica precisa. Il problema della monocommittenza non si risolve fingendo che si tratti sempre di una forma di collaborazione autonoma equiparabile a qualsiasi altro incarico professionale. Quando la collaborazione continuativa prevalente è nei confronti di un unico soggetto, la dipendenza economica è reale, anche se formalmente non c'è un contratto di lavoro subordinato. Il nostro ordinamento, anche per il diritto europeo in materia di lavoro, che la stessa lettera L del testo base richiama espressamente, deve fare i conti con questa realtà. La scelta tra lavoro subordinato e collaborazione autonoma non deve essere imposta dall'alto, ma deve restare nella disponibilità del professionista. È una scelta di libertà che questa riforma deve garantire. E qualunque sia la scelta, le tutele devono essere reali, non mere enunciazioni di principio, ma norme cogenti che il legislatore delegato sia tenuto a tradurre in disposizioni precise e applicabili. C'è un profilo previdenziale che non possiamo ignorare. L'avvocatura è una delle professioni con il più alto tasso di precarietà previdenziale tra i giovani. Moltissimi avvocati che lavorano in monocommittenza versano contributi insufficienti, accumulano posizioni previdenziali frammentate e rischiano di arrivare alla pensione con trattamenti del tutto inadeguati. Disciplinare la ripartizione degli oneri previdenziali tra committente e collaboratore non è un dettaglio tecnico, è una misura di giustizia sociale che questa riforma non può permettersi di ignorare. Chiediamo all'Aula di approvare l'emendamento 2.15 perché una riforma dell'avvocatura che non risolve il problema della monocommittenza è una riforma incompleta. E una riforma incompleta su un tema così urgente sarebbe peggio di nessuna riforma perché rischierebbe di cristallizzare per altri anni uno stato di cose inaccettabile. Grazie.
1: Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'emendamento Gianassi col parere 2.15, col parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 36, favorevoli 66, contrari 143, la Camera respinge. 2.16, Dorso, parere prego, collega Dorso.
2: Grazie Presidente. Allora, stiamo affrontando il tema dell'avvocato collaboratore in regime di monocommittenza. Questo è un tema che al Movimento 5 Stelle sta molto a cuore, sin dalla scorsa legislatura. Ricordo a me stessa infatti che già la scorsa legislatura abbiamo depositato una proposta di legge a mia prima firma che andava a recepire la mozione unitaria numero 141 di iniziativa dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati sul tema, approvata al Congresso Nazionale Forense nel 2018. Peraltro il contenuto di quella storica mozione è stato sostanzialmente ribadito e riproposto con un'ulteriore mozione al Congresso Nazionale Forense del 2022 e a quello di dicembre 2025. E attenzione, perché la mozione presentata al Congresso del 2025, sempre d'iniziativa dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, è particolarmente significativa, perché in premessa rileva sostanzialmente l'assoluta insufficienza delle previsioni contenute nella legge delega all'esame quest'oggi in quest'Aula. Quindi con questo emendamento noi cerchiamo di dare sostanza, di dare contenuto a quello che al momento è una sorta di delega in bianco contenuta in questa legge delega. Meglio ancora, una scatola vuota. Infatti c'è una mera dichiarazione di principio, non c'è declinato alcunché rispetto alle tutele che finalmente noi auspicheremmo siano introdotte. Lo volevamo veder scritto nero su bianco già da questa fase, perché non ci fidiamo di cosa può accadere nelle stanze ministeriali. E allora vi abbiamo proposto un emendamento in cui mettiamo nero su bianco qualunque cosa, che il contratto di collaborazione professionale tra il collaboratore monocommittente e il committente sia stipulato in forma scritta a pena di nullità e contenga i seguenti elementi: durata, determinato o determinabile del rapporto di collaborazione, il compenso, i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento del compenso, la disciplina del rimborso spese, il periodo di prova, la disciplina del recesso e poi ancora, soprattutto, quello che più ci preme, la tutela nei casi di maternità, di adozione, malattia ed infortunio del collaboratore monocommittente con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a 180 giorni e prevedere che il rapporto venga meramente sospeso durante questo periodo e riprenda il suo corso alla fine del periodo. Vedete, tutto questo era necessario perché, come è stato detto da chi mi ha preceduto, il regime di monocommittenza è un regime in cui soprattutto ci sono una platea di soggetti in particolare dell'avvocatura: le donne, perché è un regime che consente di meglio conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura che gravano ancora appunto sulle donne avvocate, e i giovani, perché i giovani all'inizio della carriera non possono in alcun modo permettersi di affrontare i costi di gestione di uno studio legale, che sono ormai divenuti proibitivi. E allora il modo più semplice, la modalità di esercizio della professione che è divenuta più frequente, è quella di essere appunto un collaboratore in regime di monocommittenza. Di solito si rimane presso lo studio del dominus, cioè di colui che ti ha formato nella tua preparazione, nel tuo periodo di tirocinio. È la cosa veramente lineare che accade, ne abbiamo fatto esperienza credo un po' tutti. Ebbene, voi non recependo questo emendamento e lasciando tutto veramente oscuro, non state dando nessun tipo di rassicurazione a questi soggetti, a queste categorie, donne avvocate, quindi le colleghe avvocate, e tutti i giovani avvocati. State sbattendo in faccia loro la porta, potremmo dire così. E allora il punto è questo, il punto è che avevate un'occasione per difendere quelle che sono i soggetti più deboli dell'avvocatura e non lo state facendo.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire pongo in votazione l'emendamento 2.16 dorso col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ha votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 95, contrari 140. La Camera respinge. 2.18 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Dato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 89, contrari 139. La Camera respinge. Gli identici. 2.19 dorso, 2.20 Gianassi, collega dorso.
2: Grazie Presidente, sarò breve perché rimaniamo nel tema della monocommittenza. Siete stati capaci persino di peggiorare il testo iniziale di questa legge delega, perché siete andati a cassare, ad eliminare il riferimento rispetto alla congruità del compenso che deve essere riconosciuto al collaboratore in regime di monocommittenza, il richiamo ai parametri stabiliti in via regolamentare, cioè era detto nel testo originario che comunque quel compenso non dovesse essere inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare, quindi comunque si dava un appiglio, una certezza. Ebbene, avete con un emendamento dei relatori deliberatamente eliminato questo richiamo e quindi neanche più abbiamo certezze sulla congruità del compenso che verrà riconosciuto ai collaboratori in regime di monocommittenza. Quindi, ripeto, questa delega è assolutamente in bianco, annacquata e assolutamente insufficiente rispetto alle tutele che ci saremmo attesi.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede intervenire pongo in votazione gli identici 2.19 dorso, 2.20 Gianassi col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 140, la Camera respinge. 2.21 Gianassi, collega Gianassi, prego.
3: Grazie Presidente. È uno dei nostri emendamenti che sono finalizzati a aumentare le tutele dell'avvocato nello svolgimento della sua attività. La lettera interessata che chiediamo di integrare riguarda le regole in materia di compenso dell'avvocato, che saranno definite poi dal Governo con i decreti attuativi. e tra le varie regole noi vogliamo inserire che laddove vi è un rapporto continuativo, in caso, nel caso in cui si verifichi una indisponibilità, che può essere per maternità, gravidanza, paternità o malattia o di infortunio, quindi una tutela di tipo sociale evidentemente, il rapporto non decada se questa interruzione non supera i 180 giorni. Stiamo parlando di un'attività che è priva di qualunque tipo di tutela, assicurazione sociale. Nel momento in cui stiamo scrivendo le regole dell'avvocatura, inserire questi principi su cui poi dovrà il governo ispirare l'attività di attuazione con il decreto e con i decreti, crediamo che sia una scelta di buon senso, e quindi invitiamo l'Aula a raccogliere questa nostra proposta insieme ad altre che abbiamo presentato sullo stesso tema, che reputiamo di assoluto buon senso, coerenti con l'attività che il nostro gruppo fa quotidianamente nei diversi settori del mondo delle professioni e dell'attività lavorativa, rispetto ai quali però troppo spesso il governo e la maggioranza sono sordi.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 2.21 Giannassi col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta.
4: Mi serve un collaboratore in due cose.
1: Dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 138. La Camera respinge. 2.22 Dorso. Prego, collega Dorso.
2: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento anche qui miriamo a sopperire ad una grave lacuna che c'è nel testo, all'ennesimo, ripeto, delega in bianco. Il punto che riguarda l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ma in particolare i requisiti e le modalità di iscrizione al medesimo albo. Vedete, nella legge 247 del 2012 era stato previsto una norma che non entrò mai in vigore, perché dal 2013 in poi, potremmo dire così, è sempre stato prorogata l'entrata in vigore di quella norma. Quella norma prevedeva un esame di abilitazione per far sì che un avvocato potesse iscriversi nell'albo dei cosiddetti cassazionisti. Ebbene, non è entrata mai in vigore perché c'è stata parecchia agitazione da parte dell'avvocatura, che quella norma in qualche modo ha rifiutato, quindi non ha aderito a questa soluzione del legislatore di introdurre un esame di abilitazione per le giurisdizioni superiori, ed è rimasta così in vigore quella che era la norma previgente, che prevede esclusivamente il requisito di anzianità dell'iscrizione all'albo, un requisito pari a 12 anni. Ebbene, con questa norma che voi state scrivendo, che lascia assolutamente indeterminati appunto requisiti e modalità di iscrizione, avete gettato nel panico, perché di questo si tratta, tutta l'avvocatura, praticamente tutti coloro che, soprattutto in questo momento storico in cui c'è tra l'altro una lacuna normativa, perché per la prima volta nel milleproroghe non avete prorogato l'entrata in vigore, quindi differito l'entrata in vigore della famosa norma mai applicata della 247 del 2012, e avete quindi lasciato in sospeso tutti coloro che matureranno oggi i requisiti, secondo sempre il criterio della mera anzianità, per diventare cassazionisti, ma soprattutto li state lasciando anche in sospeso quelli che matureranno dall'anno prossimo in poi il requisito di anzianità, perché non state dicendo nero su bianco qual è l'intendimento, cioè il governo che intenzioni ha, cosa metterà come requisito, come modalità di iscrizione all'albo dei cassazionisti, si aggancerà a quella norma odiata, potremmo dire così, tanto che non è mai entrata in vigore, che prevedeva l'esame di abilitazione al patrocinio alle giurisdizioni superiori, oppure manterrà il requisito della mera anzianità? Noi vi diamo la direzione, noi vi diciamo date contenuto e chiarite la posizione davanti all'avvocatura, che è in agitazione. Mi consta pure che è stata inviata una lettera sottoscritta da moltissimi avvocati che vi stanno implorando di dire una parola di chiarezza. Avete l'occasione per farlo, perché nell'emendamento che porta la mia prima firma io dico di agganciare, quindi di richiedere come unico requisito l'anzianità di iscrizione, ma faccio un passo avanti per trovare un punto di caduta e vi dico non più 12 anni di iscrizione, quindi di anzianità, ma 15 anni. Sembra che sia un ottimo punto di caduta anche per coloro che vi hanno scritto, perché stanno perorando in qualche modo l'approvazione di questo emendamento, per cui io richiedo formalmente l'accantonamento per consentire al governo un supplemento di riflessione. Grazie.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 2.22 Dorso col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 93, contrari 143, la Camera respinge. 2.23, dorso. Prego, collega Giuliano.
5: Grazie Presidente. Con questo emendamento tocchiamo il tema della incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con altre attività. Ebbene, in tema di incompatibilità, purtroppo anche con questa legge delega non si è semplificato nulla e non si è liberalizzato nulla, a parte aver messo nero su bianco che l'attività di professionista della montagna è compatibile con l'esercizio dell'attività di avvocato. Ancora una volta siamo davanti ad un'occasione persa. Con questo emendamento vi proponiamo invece di statuire che l'attività e l'esercizio della professione di avvocato è compatibile anche con l'esercizio dell'attività di impresa, perché abbiamo attualizzato le incompatibilità a quello che è il mercato attuale sia della professione di avvocato, che diventa sempre più complessa. C'è una fuga dei giovani avvocati e delle donne dall'esercizio della professione perché è un'attività che purtroppo è molto complessa, molto pesante e non è più remunerativa come in passato. E soprattutto, recependo quelle che erano le indicazioni di diverse associazioni che abbiamo ascoltato in audizione, vi abbiamo proposto di inserire una formulazione della disciplina delle incompatibilità molto più snella e molto più chiara, non solo sdoganando definitivamente la compatibilità tra la professione forense e l'attività di impresa, ma prevedendo anche una clausola aperta che possa valutare in concreto la sussistenza, appunto in concreto, di un conflitto di interessi tra l'attività che l'avvocato vorrebbe svolgere e appunto l'attività professionale, quindi con l'attività di assistenza, di difesa e di consulenza legale, onerando tra l'altro in questo caso l'avvocato dell'obbligo di segnalare un eventuale conflitto di interessi al Consiglio dell'Ordine, che potrà quindi prendere le decisioni più opportune. Ecco, una clausola più chiara, più snella, una clausola di chiusura che possa valutare la sussistenza in concreto di un conflitto di interessi tra l'esercizio della professione e una qualsiasi altra attività che l'avvocato potrebbe dover svolgere, ci sembrava molto più confacente rispetto ai tempi moderni. Anche in questo caso avete fatto una scelta anacronistica e anche in questo caso avete mostrato ancora una volta di avere poco coraggio.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 2.23 dorso col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 59, favorevoli 43, contrari 140. La Camera respinge. 2.24 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 45, favorevoli 57, contrari 139. La Camera respinge. 2.25 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 95, contrari 137, la Camera respinge. 2.26 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 93, contrari 140, la Camera respinge. 2.27 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta.
4: Loro vorrebbero scalare in modo da quella fosse approvata a giugno, la seconda.
1: Votato tutti. Terza, quarta e quinta. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 138. La Camera respinge. 2.28 Gianassi. Prego, collega Gianassi.
3: Grazie Presidente. Questo emendamento l'abbiamo anticipato velocemente prima nel complesso sugli emendamenti, riguarda la parte in cui nella norma si vengono disciplinati gli ordini degli avvocati e vengono indicate le attività che essi devono svolgere. Proponiamo di inserire un punto in più che consenta la partecipazione diretta e attiva all'organizzazione giudiziaria secondo le modalità previste dalle norme primarie e secondarie dell'ordinamento giudiziario, questo per consentire anche ai consigli dell'ordine di essere parte attiva nella costruzione dell'organizzazione giudiziaria. È una norma di buon senso che, ripeto, supera la visione che la maggioranza ha spesso manifestato di una contrapposizione necessaria tra i soggetti della giurisdizione, consente di lavorare insieme. In alcuni territori questo avviene, ma non c'è una cornice che lo in qualche modo disciplini, e quindi, cogliendo l'occasione della riforma, prevedere anche un aumento di responsabilità e peso dei consigli dell'ordine degli avvocati all'interno dell'organizzazione dell'attività giudiziaria consente, io credo, di permette a un protagonista della giurisdizione di esercitare un ruolo che è a tutto vantaggio dei cittadini. Grazie.
1: Grazie onorevole. Emendamento 2.28 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 5, favore 99, contrari 140, la Camera respinge. 2.29 Dorso, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Dato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 8, favore 94, contrari 141, la Camera respinge. 2.30 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Dato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 89, contrari 141, la Camera respinge. 2.31 per Antoni, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 95, contrari 140, la Camera respinge. 2.32 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 34, favorevoli 68, contrari 140, la Camera respinge. 2.33 Dorso, collega Giuliano, prego. Collega Giuliano, vediamo se li accendono il microfono. Accendiamo il microfono al collega Giuliano? Eccoci.
5: Grazie, prego. Presidente. Anche questo è un emendamento per noi molto significativo, perché prevediamo per l'elezione dei consiglieri all'interno dell'ordine circondariale prevediamo che possano essere candidati soltanto gli avvocati che, oltre ad avere alcuni requisiti già previsti nella delega, non abbiano riportato una condanna anche non definitiva, non solo per reati contro l'amministrazione della giustizia, ma per reati dolosi che siano puniti con la pena non inferiore nel massimo a 3 anni. Ecco, visto che si tratta di reati molto gravi, tutti estremamente rilevanti, e visto che all'avvocato che si candida nei consigli circondariali, così come lo stesso emendamento l'abbiamo proposto anche per l'elezione del Consiglio Nazionale Forense, noi riteniamo che gli avvocati, visto che debbono avere una condotta specchiata, è necessario prevedere una disciplina più stringente che determini appunto la incandidabilità di quegli avvocati che abbiano riportato una condanna non definitiva per reati dolosi di una certa gravità, appunto quelli che abbiamo indicati nell'emendamento che sto discutendo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 2.33 Dorso, col parere contrario di Commissione Governo. La votazione aperta. Fornaro. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 95, contrari 146, la Camera respinge. 2.34 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favore 93, contrari 147, la Camera respinge. 2.35 Dorso, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favore 97, contrari 139, la Camera respinge. 2.36 Gianassi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favore 97, contrari 139, la Camera respinge. 2.37 Dorso, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favore 97, contrari 142, la Camera respinge. 2.38 Dorso, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 91, contrari 146, la Camera respinge. 2.39 dorso, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 95, contrari 139, la Camera respinge. 2.40 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 35, favorevoli 68, contrari 143, la Camera respinge. 2.41 Dori, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 6, favorevoli 95, contrari 139, la Camera respinge. 2.42 Dorso, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 98, contrari 139, la Camera respinge. 2.43 per Antoni, parere contrario. Prego, collega, per Antoni.
6: Grazie Presidente. Si tratta di un emendamento che intenderebbe inserire la sezione giurisdizionale all'interno del Consiglio Nazionale Forense. E come ho detto poc'anzi nella discussione sul complesso degli emendamenti, era una previsione già inserita nella 247 del 2012. Tanto è vero che la competenza disciplinare, che prima era dei consigli degli ordini territoriali, è stata estrapolata ed è stata affidata ai consigli ai consigli distrettuali di disciplina. Ora, è un'esigenza di carattere generale quella della terzietà del giudice. E come ho detto anche poc'anzi, io sono abbastanza perplesso e stupito dal fatto che una maggioranza, un governo e soprattutto un'istituzione come quella del Consiglio Nazionale Forense possa proseguire ad avere una commistione di funzioni senza che ci sia una netta separazione tra la funzione amministrativa e la funzione giudicante. Questo aspetto direi che è fondamentale per, se vogliamo parlare di una vera riforma del Consiglio Nazionale Forense, anche per un semplice ordine di motivi che poi illustrerò molto brevemente anche in relazione ad un altro emendamento. E quindi, dicevo, è la separazione dei poteri che è necessaria, ed è tanto più necessaria all'interno del massimo organo rappresentativo dell'avvocatura, che della separazione dei poteri ha sempre fatto una battaglia, come l'ha fatta, come dicevo poc'anzi, in sede referendaria, sostenendo e supportando una iniziativa per una riforma costituzionale che prevedeva la separazione delle carriere dei magistrati proprio in forza del fatto che bisognava sempre comunque garantire e rafforzare la terzietà del giudice. Ora, questa terzietà evidentemente non è necessaria, scusate, non vale per casa nostra, cioè a casa degli altri va bene, però a casa dell'avvocatura non va più bene. E questo, secondo me, è un grave vulnus che questa legge delega si porta avanti. Io chiederei che si apra una riflessione sul punto, perché se noi vogliamo dare il buon esempio, lo dobbiamo dare in concreto, non possiamo andare in giro per le piazze a dire il giudice deve essere terzo, agiamo i magistrati inquirenti influenzano i magistrati giudicanti e quindi devono separare le carriere, e poi a casa nostra è tutto mischiato. In sede di commissione sono stati presentati diversi emendamenti che tendevano anche a diversificare l'elezione dei componenti della sezione amministrativa da quella giurisdizionale, però ci si è resi conto che probabilmente era un eccesso, ma prevedere la formazione di una sezione giurisdizionale all'interno stesso del Consiglio senza prevedere particolari modalità di elezione credo che sia assolutamente opportuno. Per cui chiedo che il Governo rifletta su questo punto ed eventualmente si accantoni l'emendamento per un maggiore approfondimento. Grazie.
7: Grazie. Onorevole, non ho capito, ha chiesto l'accantonamento, collega Perantoni. Sì, allora il parere del relatore, onorevole, va bene, contrario, bene, insiste per votare l'accantonamento, no. Allora pongo in votazione l'emendamento 2.43 Perantoni, col parere contrario, Commissione, Governo, la votazione è aperta. Scotto, Orfini. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 90, contrari 141, la Camera respinge. 2.44 Dorso, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 94, contrari 140, la Camera respinge. 2.45 Dorso, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 98, contrari 138, la Camera respinge. 2.46 Gianassi, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 140, la Camera respinge. 2.47 Dorso, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 6, favorevoli 92, contrari 143, la Camera respinge. 2.48 Gianassi, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 94, contrari 142, la Camera respinge. 2.49 Gianassi, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 141, la Camera respinge. 2.50 Dorso, collega Dorso, prego.
2: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento noi tentavamo, insomma, di fare chiarezza sul ruolo e sulla natura e la funzione dell'organismo congressuale forense, perché dovete sapere, insomma, non, penso che non tutti, insomma, in quest'aula sanno che oltre al Consiglio Nazionale Forense, che ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura legata quindi, insomma, alle specifiche funzioni che sono prerogative che sono attribuite appunto al Consiglio Nazionale Forense, che sono funzioni regolamentari, funzioni amministrative, funzioni disciplinari, come ricordava il collega Perantoni. Ecco, a fianco di questo organo c'è anche il congresso, l'organismo congressuale forense. Scusate il lapsus, ma è corretto. L'organismo congressuale forense, infatti, è l'organismo collegato al Congresso Nazionale Forense, che si dovrebbe celebrare ogni 2 anni. E che è l'assise massima dell'avvocatura tutta, dove sono rappresentate non solo l'avvocatura istituzionale ma anche l'avvocatura associativa. Quindi siedono al Congresso Nazionale Forense tutte le associazioni forensi maggiormente rappresentative. E guardate che è l'organismo che ha la rappresentanza politica dell'avvocatura. E questo perché? Perché soltanto al Congresso Nazionale Forense, e quindi l'organismo congressuale forense, ha delle posizioni politiche attraverso le mozioni che vengono presentate e approvate al Congresso Nazionale Forense. Quelli diventano la posizione politica dell'avvocatura tutta, ed è quindi questo il motivo per cui è necessario perimetrare anche, consentitemi, un po' i ruoli tra il Consiglio Nazionale Forense e l'organismo congressuale forense, perché ad esempio è l'organismo congressuale forense che dovrebbe essere l'interlocutore primo e privilegiato rispetto al legislatore, rispetto al Ministero della Giustizia, ad esempio. Ecco, l'interlocutore politico, perché legittimato politicamente ad esprimere, a rappresentare le posizioni dell'avvocatura sui temi della giustizia, è l'organismo congressuale forense. E noi con questo emendamento non facevamo altro che dare dignità a questo organismo, che, dobbiamo ammetterlo, lo dicono, lo hanno detto i tanti auditi, quindi tante anche associazioni che abbiamo ascoltato in Commissione Giustizia, l'organismo in questo momento è poco valorizzato, in qualche modo soffre un po' della sovrapposizione del Consiglio Nazionale Forense. parte, e dovremmo restituire a questo organismo appunto dignità e autorevolezza. Ecco, facevamo questo con questo emendamento, recependo tra l'altro quelli che erano stati i contributi di tutti gli intervenuti, possiamo dire bene così. Grazie.
7: Grazie onorevole, pongo in votazione l'onorevole Ascari vuole intervenire? No. Pongo in votazione l'emendamento 2.50 d'Orso col parere contrario, Commissione Governo, una votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 89, contrari 143. La Camera respinge. 2.51 d'Orso. Collega Ascari, prego.
8: Grazie Presidente. La professione forense rappresenta veramente uno dei pilastri dello Stato di diritto, eppure esiste una contraddizione che non possiamo sicuramente più ignorare, perché migliaia di praticanti avvocati sostengono per anni il funzionamento quotidiano degli studi legali, svolgendo attività essenziali, assumendo responsabilità crescenti e investendo nella propria formazione, troppo spesso però senza ricevere un compenso adeguato o in molti casi senza alcun compenso. Dietro questa situazione vi sono giovani professionisti che affrontano delle spese importanti, tasse universitarie, corsi di specializzazione, contributi, costi per l'accesso alla professione e spesso la necessità di mantenersi nelle grandi città dove svolgono la pratica fondamentale. Tutto questo genera ovviamente una selezione sociale silenziosa e inaccettabile. Chi può permettersi anni di lavoro sottopagato continua il percorso, chi non può spesso rinuncia. Quindi la formazione dei futuri avvocati è un elemento sicuramente essenziale per assicurare una giustizia efficiente e professionisti preparati. Tuttavia però dobbiamo interrogarci sulla sostenibilità del percorso che oggi viene richiesto ai praticanti, perché al periodo di pratica negli studi legali, come già detto, spesso caratterizzato da compensi insufficienti o addirittura assenti, si aggiungono ulteriori costi. Ecco, ed è qui che pongo l'attenzione con questo emendamento. Le scuole forensi svolgono certamente una funzione importante sotto il profilo della preparazione tecnica e dell'approfondimento professionale. Il punto però non è metterne in discussione l'utilità, ma evitare che diventino un ulteriore fattore di selezione economica. Quando l'accesso a una professione dipende dalla capacità di sostenere costi aggiuntivi, frequentare corsi obbligatori e affrontare ulteriori sacrifici economici e personali, il rischio è che il criterio del merito venga sostituito dal criterio delle possibilità economiche. Rendere facoltative le scuole forensi significherebbe riconoscerne il valore formativo senza trasformarle però in un ulteriore obbligo per chi già sta affrontando un percorso complesso. Chi ritiene di trarne un arricchimento professionale potrebbe continuare a frequentarle, ma senza imporre un onere indistinto a tutti. La vera sfida delle istituzioni dovrebbe essere quella di alleggerire il percorso di accesso alla professione e non di appesantirlo ulteriormente. Dovremmo proprio lavorare per sostenere i praticanti attraverso contributi, attraverso incentivi, attraverso percorsi accessibili e strumenti di tutela, evitando di costruire delle barriere che rischiano di allontanare giovani capaci e motivati, perché una professione fondamentale per la tutela dei diritti non può diventare un percorso riservato a chi può permetterselo economicamente. La qualità della formazione deve essere garantita, ma l'uguaglianza delle opportunità deve essere difesa con la stessa determinazione. Grazie.
7: Grazie onorevole, pongo in votazione l'emendamento 2.51 d'Orso col parere contrario di Commissione Governo, la votazione è aperta. Nevi deve votare. Sì, ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 88, contrari 145. La Camera respinge. 2.52 Dori, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 92, contrari 141. La Camera respinge. 2.53 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 26, favorevoli 70, contrari 141. La Camera respinge. 2.55 Gianassi, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 90, contrari 141. La Camera respinge. 2.56 Dorso, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Maggi. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 93, contrari 142. La Camera respinge. Gli identici 2.57 Dorso e 2.68 Dori. Collega Dorso, prego.
2: Grazie Presidente. Con questo emendamento miriamo a ripristinare quello che dal 2020 praticamente è diventata la modalità ordinaria e pensavamo rimanesse modalità ordinaria dell'esame di abilitazione forense, ovvero un'unica prova scritta che coincida con un atto giudiziario che però abbia nel suo, insomma, la possibilità di svolgere al suo interno anche delle premesse riguardanti un po' il diritto sostanziale rispetto agli istituti che vengono esaminati e soprattutto che appunto ci sia insomma la scelta appunto tra materie diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo per affrontare la prova scritta, questo anche nell'ottica di una maggiore specializzazione. Invece da cosa nasce la necessità di questo emendamento? Nasce dal fatto che nella legge delega ci ritroviamo invece con un salto diciamo nel passato, perché torniamo a ripristinare due prove scritte, quindi anche la prova del parere che era stata abbandonata perché in realtà non più frequentata, potremmo dire così, nei nostri studi legali e quindi insomma piuttosto che proiettarci, torno a dire, nel futuro insomma con un ammodernamento anche dell'esame di abilitazione, stiamo tornando di nuovo a guardarci indietro, per cui questo è il motivo anche sempre per rispettare anche l'affidamento di coloro che stanno oggi svolgendo il tirocinio e che tutto si sarebbero aspettati se non di ritornare a modalità precedenti al 2020 nello svolgimento dell'esame di abilitazione.
7: Grazie onorevole. Dori, prego.
9: Sì, grazie Presidente. Questo è l'ultima occasione che ha la maggioranza rispetto al tema del numero delle prove scritte per l'esame di Stato da avvocato. Io ricordo nuovamente come il Consiglio Nazionale Forense circa un anno fa inviò a tutti noi deputati di Commissione Giustizia e anche al Presidente un testo che poi doveva diventare di fatto il testo proposto dal Ministro Nordio, che prevedeva proprio una prova scritta. Poi però evidentemente altri tipi di dinamiche hanno portato a rialzare purtroppo a due prove scritte l'esame da avvocato, considerato che oltretutto è davvero uno sguardo verso il passato pensare di far svolgere la prova scritta sul parere. Lo sappiamo benissimo, tutti gli avvocati lo sanno, che di fatto è un'attività che non si svolge più un parere scritto negli studi legali. Quindi qui però dobbiamo anche ricordare, perché c'è stato detto, ma altre professioni hanno più di una prova scritta, ma perché proprio gli avvocati dovrebbero averne una? Perché le altre professioni non hanno una scuola forense. Allora, delle due una, allora o si decideva, non è stato fatto, di eliminare la scuola forense è stato fatto un passo notevole in avanti. Da questo punto di vista ringrazio il Vice Ministro che ha approvato il nostro emendamento col passaggio da 18 a 12 mesi la durata della scuola forense, altrimenti ecco qui è l'unica professione che ha anche una scuola forense dove oltretutto sono previste delle prove intermedie e anche una prova finale vincolante, altrimenti non si ottiene l'accesso all'esame di Stato. Quindi qui è l'ultimo tentativo che abbiamo per poter riportare a una prova scritta come chiedeva il Consiglio Nazionale Forense. Grazie.
7: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione gli identici 2.57 d'orso e 2.68 d'ori col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione. C'è un problema di Maiorano. Io non so dove è seduto. Ah, risolto. Scusi collega, la cercavo ma non la vedevo. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 84, contrari 141. La Camera respinge. 2.58 Dori, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Ho dato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 86, contrari 141, la Camera respinge. 2.59 d'orso, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Ho dato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 7, favori 86, contrari 139, la Camera respinge. 2.60 d'ori, parere la Carra sul 260, no, su quello dopo. Parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 88, contrari 137. La Camera respinge. 2.61 Gianassi, collega La Carra. Prego.
0: Sì, grazie signora Presidente. Questo emendamento è il più articolato di quelli che ho illustrato finora, perché interviene su più aspetti della disciplina relativa al potere disciplinare sugli iscritti agli albi e ai registri. È un emendamento che tocca una materia delicatissima, quella dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, che incide direttamente sulla qualità dell'autoregolamentazione della professione e sulla credibilità dell'avvocatura agli occhi dei cittadini. Partiamo dalla modifica più visibile, la proposta di portare da triennale a quadriennale il mandato dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina, riducendo contestualmente il numero massimo di mandati consecutivi da 3 a 2, con la possibilità di un terzo mandato solo se uno dei due ha avuto durata inferiore a 2 anni. Non si tratta di una scelta arbitraria, 3 anni sono un periodo molto breve per un organo giurisdizionale come il Consiglio Distrettuale di Disciplina, che gestisce procedimenti spesso complessi e di lunga durata. Il rischio concreto è che i componenti maturino esperienza e competenza proprio mentre stanno per concludere il mandato e che i procedimenti più delicati si trovino a essere gestiti da soggetti appena insediati. Un mandato quadriennale garantisce maggiore continuità, maggiore competenza tecnica, migliore gestione dei carichi di lavoro. La riduzione del numero di mandati consecutivi, d'altra parte, serve a evitare l'opposto, la cristallizzazione di poteri, la formazione di cerchie ristrette di soggetti che si perpetuano indefinitivamente negli organi disciplinari. 4 anni per 2 mandati sono 8 anni complessivi, un orizzonte temporale sufficiente per contribuire in modo significativo al funzionamento dell'organo senza trasformare la carica in una posizione di rendita istituzionale. Il secondo nucleo di modifiche riguarda le procedure interne ai consigli distrettuali. Il testo base affida all'adunanza plenaria l'assegnazione dei procedimenti alle sezioni giudicanti secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza. La nostra proposta sposta questa competenza al Presidente del Consiglio distrettuale, che provvede all'assegnazione secondo gli stessi principi. È una scelta che rafforza la responsabilità individuale nella gestione dell'organo, garantisce maggiore celerità nelle assegnazioni e semplifica il funzionamento interno, evitando che ogni assegnazione richieda la convocazione dell'adunanza plenaria. Proponiamo inoltre di aggiungere tra le competenze del consigliere istruttore la facoltà di proporre alla sezione l'applicazione del richiamo verbale, oltre all'archiviazione, già nella fase istruttoria preliminare. E specularmente nella fase decisoria della sezione giudicante proponiamo di prevedere espressamente la possibilità di applicare il richiamo verbale all'esito dell'istruzione dibattimentale. Sono modifiche che mirano a garantire una maggiore proporzionalità nelle risposte disciplinari, evitando che comportamenti di minore gravità vengano necessariamente rinviati a una fase dibattimentale più onerosa per tutte le parti. Un punto che consideriamo particolarmente importante è quello relativo ai regolamenti del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare. L'emendamento propone di subordinare l'approvazione di questi regolamenti a una procedura più partecipata. 1. Acquisizione del parere della Cassa Forense, dei Consigli dell'Ordine territoriali e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative. 2. Pubblicazione dei pareri sul sito del Consiglio Nazionale Forense. 3. Approvazione della proposta da parte di un'assemblea dei Consigli dell'Ordine appositamente convocata. È una misura di democrazia interna all'avvocatura. Un regolamento che disciplina il potere disciplinare deve godere della più ampia legittimazione possibile all'interno della categoria. Proponiamo infine di sopprimere il numero 7, che introduce un rito semplificato con applicazione del richiamo verbale da parte dell'adunanza plenaria senza però un contraddittorio pieno. Riteniamo che questa previsione presenti profili di criticità rispetto alle garanzie difensive dell'incolpato, che devono essere sempre assicurate qualunque sia l'entità della sanzione che si intenda comminare. L'ultima modifica riguarda la sospensione cautelare. Proponiamo di estendere l'applicabilità della sospensione anche ai casi di condanna per reati commessi nell'esercizio di attività professionale, non soltanto ai reati propri del difensore previsti dal testo base. È una misura di tutela della credibilità dell'avvocatura e degli utenti che ad essa si rivolgono. Grazie.
7: Grazie, onorevole. 2.61 Gianassi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 89, contrari 136, la Camera respinge. 2.62 Dorso, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 90, contrari 131, la Camera respinge. 2.63 Dorso, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. Fornaro ha votato, la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 141, la Camera respinge. 2.64 per Antoni, chiede intervenire. Prego. L'accendiamo, come si diceva una volta. Accendiamo il microfono del collega Perantoni. Proviamo a cambiarlo, facciamo una cosa diversa, vediamo un po'. No, si è acceso il suo adesso, qua ci spiazzano colleghi.
10: Facendo molta strada. Sì, grazie Presidente. Siamo in tema di provvedimenti e procedimenti disciplinari. Con questo emendamento interveniamo per chiedere due cose. La prima è quella di specificare il primo periodo del numero 3 del comma 1 lettera cc numero 3, il primo periodo, laddove parla di cariche istituzionali, con le parole: la carica di consigliere di un ordine circondariale, di componente di un comitato pari opportunità e di componente di un consiglio distrettuale di disciplina, al fine di specificare la competenza del consiglio di disciplina viciniore qualora i procedimenti disciplinari appunto riguardino queste persone. Conseguentemente però noi chiediamo anche di abrogare il secondo periodo di questa parte della norma, che afferma: l'azione disciplinare nei confronti dei consiglieri nazionali forensi si svolge innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Ora, Presidente, la giurisdizione domestica va benissimo, insomma nessuno lo mette in discussione, anche perché in tema di responsabilità disciplinare è necessario avere tutta una serie di competenze tecniche che al di fuori dell'ordine e degli ordini non si hanno. Però in questo modo noi stiamo creando, più che rafforzare una giurisdizione domestica, stiamo creando una giurisdizione, oserei dire, amicale, perché non si vede per quale motivo i consiglieri nazionali appartenenti al Consiglio Nazionale Forense debbano essere sottoposti a procedimento disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense. Cioè, sono degli avvocati e saranno degli avvocati iscritti a un albo e, come tutti gli altri, dovrebbero essere, a mio parere, giudicati da un punto di vista disciplinare dal Consiglio distrettuale competente. Anche perché in questo modo, non solo, a mio parere, l'avvocatura fa una figura, insomma, non proprio brillante, visto che già molti cittadini, molte persone non hanno ben chiaro il perché e le ragioni che giustificano la giurisdizione domestica, a maggior ragione nei confronti dei consiglieri nazionali che vengono sottoposti a procedimento e giudicati dallo stesso organo del quale fanno parte. Quindi, più, come dicevo, più che una giurisdizione domestica appare una giurisdizione amicale. In più c'è nei confronti dei consiglieri nazionali forensi una deminuzio, perché a differenza

0: a un secondo grado di merito proprio davanti al Consiglio Nazionale Forense, mentre i consiglieri nazionali forensi potrebbero ricorrere esclusivamente per motivi di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, perdendo quindi un grado del giudizio. Per questi motivi quindi credo che questa disposizione, questo inciso, il secondo periodo della norma che ho poc'anzi citato debba essere soppresso per questioni di equità, per questioni di giustizia, per questioni anche di carattere costituzionale, per avere in tutte le sedi un giudice che sia effettivamente terzo nei confronti sia di chi viene accusato ma anche nei confronti di chi viene sottoposto a giudizio. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 2.64 per Antoni col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Urzi sta andando a votare, aspettiamo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 84, contrari 141, la Camera respinge. 2.65 per Antoni, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 86, contrari 140, la Camera respinge. 2.66 Giuliano, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 84, contrari 137, la Camera respinge. 2.67 Dorso, collega Dorso, prego.
2: Grazie Presidente. Allora arriviamo a esaminare uno di quelli che sono stati i nodi di questa riforma. Parliamo dell'introduzione del terzo mandato consecutivo per le cariche istituzionali. Ci riferiamo ai consiglieri del Consiglio Nazionale Forense, ai consiglieri degli ordini circondariali, ai componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Questa riforma introduce appunto per tutti loro una possibilità di un terzo mandato consecutivo. Attualmente invece c'è un tetto di due mandati che è stato introdotto con la precedente riforma dell'ordinamento forense, e dobbiamo dire che quella norma ebbe a dar seguito ad un fitto contenzioso, che è arrivato potremmo dire a tutti i livelli e che in qualche modo è stato consolidato poi da un orientamento giurisprudenziale che aveva messo la parola fine, o si pensava avesse messo la parola fine, che prevedeva, stabiliva appunto la legittimità e anche opportunità del tetto di due mandati consecutivi, e ribadisco però consecutivi perché poi con una pausa in realtà ci si può tornare a candidare per ulteriori mandati. Ripeto, era stato messo, si sperava e si pensava, un punto rispetto all'enorme contenzioso che era nato da quella norma lì, e oggi però andiamo nuovamente a alimentare probabilmente ulteriore contenzioso, perché cambiamo di nuovo le regole in corsa, introduciamo un terzo mandato consecutivo, ma quello che è probabilmente più grave è che non inseriamo una disciplina transitoria, cioè non diciamo questa norma per chi debba valere, cioè vale per chi già in questo momento siede in queste cariche o varrà dalla prossima tornata elettorale in tutti gli organismi che abbiamo declinato. Con questo emendamento a mia prima firma, una volta che sono stati bocciati tutti gli emendamenti che miravano a correggere e a riportare al limite dei due mandati consecutivi tutte le previsioni sparse nella riforma sulle varie cariche istituzionali, quindi una volta preso atto che c'è stata la bocciatura di quella possibilità, quindi del ripristino del tetto dei due mandati, abbiamo quantomeno ci siamo fatti carico di affrontare la disciplina transitoria proprio per non dare stura al contenzioso che ci sarà in assenza, quindi rimanendo la lacuna, rimanendo l'ambiguità nell'interpretazione e applicazione delle norme. Perché vedete, ci saranno coloro che mireranno chiaramente a applicare la norma

0: già da subito, insomma, con ai soggetti che già hanno siedono, insomma, in queste cariche, e ci saranno invece coloro che vorranno, proprio per alimentare un avvicendamento, una rotazione nelle cariche istituzionali, diranno che questa norma va applicata dalla prossima tornata elettorale. Quindi è sicuro che ci troveremo davanti a un futuro contenzioso se non ci prendiamo la responsabilità di dire una parola chiara in questo senso. Noi vi stiamo dando la possibilità di farlo e di non, anche questa volta, di non gettare nella confusione e nella prevedibile, diciamo, agitazione l'avvocatura tutta, che poi dovrà ingolfare i tribunali a tutti i livelli per fare sciogliere un nodo che potevamo benissimo sciogliere in questa sede.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 2.67 dorso col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. Grippo. Mascaretti. Ha votato? Ah, ok, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 85, contrari 145. La Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 31, favorevoli 195, contrari 7. La Camera approva. Passiamo all'aggiuntivo 2.01 dorso. Collega Dorso chiede di intervenire. Prego.
0: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento aggiuntivo noi vi sottoponiamo quello che pensavamo potesse essere in questa occasione il tema dei temi su cui riflettere, interrogarci e magari avere anche un guizzo di coraggio in più, perché di innovazione si sarebbe trattato, ed è quello di, tra l'altro rispettava anche la forma che tanto vi piace, che è quella della delega al governo, no? Per la sua attuazione, e volevamo sollecitare un ripensamento, un riordino del percorso universitario in giurisprudenza, per far sì che svecchiare intanto anche sotto il profilo curricolare, quindi delle materie da affrontare in questo percorso, e poi volevamo anche in qualche modo differenziare in due percorsi distinti anche quelle che sono le reali aspettative poi dell'utenza, passatemi il termine, degli studenti, perché ci sono sicuramente studenti e studentesse che mirano a ad espletare concorsi pubblici per andare a trovare un impiego stabile nella pubblica amministrazione, e magari c'è una platea un po' più ristretta che invece davvero vuole andare ad esercitare nella sua vita, perché poi quella è una vera e propria vocazione, una delle tre professioni legali, quindi notaio, avvocato, magistrato. Ecco, noi prevedevamo due percorsi a due livelli, una laurea triennale per coloro che volessero ottenere un diploma che facesse da passepartout per i concorsi pubblici nella pubblica amministrazione, e invece una laurea aggiuntiva, quindi biennale, quindi di secondo livello, per coloro che volessero abbracciare realmente le professioni, che sono professioni molto, molto dure, lo sappiamo, molto faticose, che richiedono un incessante impegno anche proprio nello svolgimento per tutta la vita, un continuo approfondimento, un continuo studio. Ecco, per fare questo ci vuole, senza ombra di dubbio, una delega, insomma, al governo, perché non solo il Ministero della Giustizia, ma anche il Ministero dell'Università e della Ricerca e anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione si siedano attorno a un tavolo e possano scrivere nero su bianco, insomma, come articolare questi percorsi universitari. Anche qui abbiamo messo sul tavolo quella che poteva essere una svolta, perché non vi sfuggirà che ci sono 10.000 iscritti in meno alla facoltà di giurisprudenza rispetto a 10 anni fa, ed evidentemente quindi la facoltà di giurisprudenza soffre di disaffezione da parte degli studenti e delle studentesse. Non è più evidentemente una facoltà che risulta attrattiva, appetibile, con sbocchi professionali che risultano attraenti per i giovani. Ora, siccome io ritengo che dovrebbe essere responsabilità di tutti invece sollecitare i giovani ad abbracciare queste professioni, in particolare oggi stiamo discutendo della professione di avvocato, perché qua ci diciamo tutti che è una professione bellissima è soprattutto baluardo di presidio della legalità e della tutela dei diritti, ebbene se la vogliamo realmente promuovere e difendere dobbiamo renderla anche nuovamente attrattiva per i giovani, e da là si parte dal riordino e da un'innovazione dei percorsi universitari. Siete stati sordi rispetto a questa richiesta, non avete neanche voluto iniziare un minimo di riflessione, di dibattito sul punto, ne prendiamo atto e andiamo avanti.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'aggiuntivo 2.01 dorso col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 137, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti. Ziello. No, sta votando? No. No? Lampeggia. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 30, favorevoli 197, contrari 1. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io. Va bene?
2: Sì, grazie.
1: 1 Dori.
2: Parere del Governo. Spunta l'ultima premessa favorevole con la riformulazione dell'impegno, e preciso che saranno riformulati nello stesso modo anche gli ordini del giorno 9 e 16. La riformulazione è questa: a valutare l'opportunità di adottare, nelle more dell'adozione dei decreti di attuazione della riforma, iniziative normative volte a introdurre le più idonee disposizioni per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione in coerenza con le modalità di cui l'articolo 2, comma 1.
1: Sì, in effetti non si sente, forse provi ad avvicinare.
2: Ecco, meglio. Allora rileggo la rimodulazione. A valutare l'opportunità di adottare, nelle more dell'adozione dei decreti di attuazione della riforma, iniziative normative volte a introdurre le più idonee disposizioni per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, in coerenza con le modalità di quell'articolo 2, comma 1, lettera BB del provvedimento in esame, al fine di consentire una tempestiva e efficace organizzazione dell'esame stesso e dei percorsi di preparazione.
1: 2 Zaratti.
2: Parere contrario.
1: 3 Grimaldi.
2: Un attimo solo, Presidente, che è una impaginazione un po'.
1: Sì, sì.
2: Allora, 3, parere contrario.
1: 4 Mari. Contrario. 3 Grimaldi, parere contrario.
2: 4. Mari. Spunte le premesse favorevole con questa riformulazione dell'impegno. A valutare l'opportunità di avviare un confronto con Cassa Forense al fine di agevolare l'avvicinamento dei giovani alla professione forense mediante idonee agevolazioni nel regime degli oneri previdenziali, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per i praticanti avvocati che scelgono di iscriversi alla Cassa.
1: 5 Giuliano.
2: Parere del Governo il seguente. Spunte le premesse favorevole con la riformulazione dell'impegno come sto per leggere. A valutare nell'esercizio della delega ogni disposizione utile a dettare la più completa disciplina dei rapporti di monocommittenza dell'avvocato ai fini della più ampia tutela del professionista e nel pieno rispetto dell'autonomia e indipendenza della professione forense.
1: 6 per Antoni.
2: 6 per Antoni, parere contrario.
1: 7 Ascari.
2: Contrario.
1: 8 Dorso.
2: Momento solo, quale pagina si girano? 8 Dorso. Dunque, il parere è spunte le premesse da 2 a 7, favorevole con questa riformulazione dell'impegno. A promuovere presso le università, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita, la differenziazione dei curricula nei percorsi formativi post laurea, valorizzando le specificità degli indirizzi in coerenza con gli sbocchi professionali e anche le plurime aree di specializzazione che arricchiscono e qualificano l'esercizio della professione forense, al fine di facilitare l'accesso al mondo del lavoro.
1: 9 Cerreto. C'è una riformulazione che mi ha già letto.
2: È riformulato esattamente come ho letto l'impegno all'ordine del giorno 1, sì.
1: 10 Borrelli.
2: 10 Borrelli, contrario.
1: 11 Boschi.
2: 11 Boschi, contrario.
1: 12 Pastorino.
2: 12 Pastorino, contrario.
1: 13 Serracchiani.
2: Favorevole con questa riformulazione. Dopo le parole volte a rafforzare, inserire nel rispetto della normativa europea. Se vuole posso rileggere tutto l'impegno.
1: Nel dispositivo ovviamente,
2: sì,
1: no? No,
2: sì,
1: va
2: sì.
1: Bene così.
2: Se vuole lo posso rileggere.
1: No, va bene. 14 Gribaudo.
2: Nella parte dispositiva va inserita dopo volte a rafforzare nel rispetto della normativa.
1: Chiaro, perfetto. Bene. 14 Gribaudo.
2: Gribaudo, favorevole con la medesima riformulazione dell'ordine del giorno 5.
1: 15 Gianassi.
2: Favorevole con questa riformulazione. Nell'ambito dell'attuazione della delega, a proseguire nell'adozione di misure adeguate ed efficaci volte a rafforzare nel rispetto della normativa europea la tutela, e poi è uguale, è tutto uguale.
1: 16 Scarpe uguale all'1. 17
2: uguale all'1, perfetto.
1: E all'1 al 9. 17 Alifano.
2: Un attimo. Alifano, contrario.
1: 18 De Monte.
2: De Monte favorevole con questa riformulazione. A valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le iniziative normative volte a definire in modo chiaro e univoco la composizione, la natura giuridica e i limiti del trattamento economico spettante agli avvocati dipendenti pubblici, assicurando la coerenza della disciplina con il principio di adeguatezza della retribuzione.
1: 19 Auriemma.
2: 19 Auriemma, contrario.
1: 20 Pittalis.
2: 20. Favorevole con questa riformulazione. Sempre della parte dispositiva. In linea con le finalità dei principi di delega contenuti nel provvedimento in esame e richiamati in premessa, a valutare l'opportunità di individuare iniziative tese al monitoraggio relativo ai cosiddetti processi mediatici.
1: 21 Bisa.
2: 21 Bisa. Eccolo qui. Favorevole con questa riformulazione complessiva degli impegni. Nell'esercizio della delega, a valutare l'opportunità di individuare la disciplina intertemporale relativa al computo dei mandati consiliari espletati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento.
1: 22 Matone.
2: Un attimo. 22 Matone, accolto come raccomandazione.
1: 23 Morrone.
2: 23 Morrone, un momento solo.
1: 24 Viggiano.
2: Contrario.
1: Bene, passiamo ai voti. Ordine del giorno 1 Dori, favorevole con riformulazione, non accetta e chiede di intervenire. Prego, collega Dori.
3: Sì, grazie Presidente. Allora, no, non accetto la riformulazione, adesso illustro i motivi, anche se almeno con questa riformulazione finalmente è chiaro ai circa 50.000 praticanti che poi dovranno svolgere l'esame d'avvocato come dovrebbe, usiamo ancora il condizionale, svolgersi la prossima sessione 2026. Ricordo tra l'altro che siamo al 26 maggio, l'anno scorso è uscito il bando per l'esame della sessione 2025 il 30 giugno e quindi di fatto siamo davvero molto sotto con i tempi, quindi auspico anzitutto che quel provvedimento che attendiamo sia evidentemente un decreto legge, altrimenti non ci staremmo sicuramente dentro. Diciamo che almeno una chiarezza è stata data, che se la riformulazione l'ho compresa compresa correttamente, è coerente con il disegno di legge delega, quindi le due prove scritte. Io però chiedevo di poter, almeno per quest'anno, per la sessione 2026, di continuare con le modalità precedenti, cioè quelle degli ultimi anni, cioè con una sola prova scritta, per un semplice motivo che questi praticanti comunque hanno svolto, quelli che si davvero stanno predisponendo a svolgere a dicembre le prove scritte, perché evidentemente quindi saranno due le prove scritte, da come ci dice oggi il governo, ma loro quando hanno iniziato la pratica, hanno iniziato la scuola forense, si sono preparati per una prova scritta, perché in quel momento la norma prevedeva quello. Quindi a mio parere era corretto, già però nel mille proroghe, questo non comprendo perché non è stato fatto, così ci evitavamo tutti, ok, questo tipo di problema, i praticanti stessi che in queste settimane erano oggettivamente, ve lo dico, in ansia per questa, per capire come si svolgerà la prossima sessione. Sarebbe stato corretto davvero che loro, avendo iniziato con certe modalità di svolgimento, quindi con una prova scritta, preparandosi anche nelle scuole forensi, che venisse svolta non due prove scritte, come evidentemente sarà in un provvedimento d'urgenza del governo, questa però è una mia interpretazione, ma con una sola prova scritta. Quindi da questo punto di vista il motivo è molto chiaro, il motivo per il quale non accetto, non accolgo quindi la riformulazione. Grazie.
4: Grazie onorevole, stiamo verificando un piccolo problema col sistema di voto che è stato risolto a quanto pare, quindi pongo in votazione. Ah no, prego, scusi, collega Grippo, stavo verificando il sistema di voto, quindi ero girata di qua. Prego.
5: No, grazie, solo per, se il collega me lo consente, sottoscrivere questo ordine del giorno, perché anche noi abbiamo acquisito le stesse preoccupazioni da parte di chi si avvicina alla professione, e quindi riteniamo giusto e importante l'indirizzo che si prova a dare con questo ordine del giorno. Grazie.
4: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'ordine del giorno 1 Dori col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi. Baldino. Lassù. Lancellotta, ancora Baldino che ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 83, contrari 136. La Camera respinge. 2 Zaratti, parere contrario.
6: Gianassi.
7: Grazie Presidente, solo per dichiarare che i membri della Commissione Giustizia del Partito Democratico sottoscrivono questo ordine del giorno che tocca un tema che abbiamo toccato anche in un nostro ulteriore successivo ordine del giorno, cioè il regime non prorogato per l'iscrizione all'albo dei cassazionisti sta creando una situazione di grande difficoltà, non è stato raccolto nella legge delega. Questo ordine del giorno e anche un nostro successivo invita il governo a raccogliere questo appello che sta provenendo da tutti i territori, e quindi credo che sia sbagliato da parte del governo esprimere un voto contrario, se non ho capito male, ma comunque noi sottoscriviamo questo ordine del giorno.
4: Grazie, ordine del giorno 2 Zaratti, parere contrario, la votazione aperta. Billi, Latini, Ciaburro, sta votando. Latini no, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 137. La Camera respinge. 3 Grimaldi, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 133. La Camera respinge. 4 Mari, favorevole con riformulazione, va bene. 5 Giuliano, favorevole con riformulazione, va bene. 6 Parantoni, parere contrario. Lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 137. La Camera respinge. 7 Ascari, parere contrario. Chiede di intervenire. Prego, collega Ascari.
8: Grazie Presidente, non comprendo il parere contrario a questo ordine del giorno, dal momento che è omnicomprensivo di tutti gli aspetti, tra l'altro, di questa riforma dell'ordinamento forense. Tra l'altro in questo ordine del giorno si mette al centro quella che è la professione forense, che voglio ricordare rappresenta uno dei pilastri dello Stato di diritto. Però c'è anche da dire che per troppo tempo lo sfruttamento, che soprattutto ha coinvolto migliaia di praticanti avvocati, è stato giustificato con l'idea che il praticantato costituisca esclusivamente un periodo di apprendimento, ma formazione non può significare lavoro gratuito. Apprendere una professione e contribuire concretamente all'attività di uno studio sono due aspetti che possono e devono convivere senza che uno diventi il pretesto per negare dignità economica all'altro. Infatti io ho già ricordato in quest'aula che dietro questa situazione ci sono tantissimi professionisti, giovani, giovanissimi, che affrontano davvero tante spese per affrontare il praticantato, le tasse universitarie, i corsi di specializzazione, i contributi che devono essere pagati, i costi per l'accesso alla professione e spesso la necessità di mantenersi nelle grandi città dove svolgono la pratica anche con due o tre lavori in contemporanea per raggiungere l'obiettivo di diventare avvocato. Tutto questo ovviamente genera una selezione sociale silenziosa, ma soprattutto inaccettabile. Chi può permettersi anni di lavoro sottopagato continua il percorso, chi non può spesso rinuncia. Ecco, questo significa limitare veramente l'accesso alla professione forense sulla base delle condizioni economiche di partenza e non del merito, delle capacità, e porta veramente a tanti giovani a non scegliere più quella che è una facoltà meravigliosa, che è la facoltà di giurisprudenza. Per questo è necessario in quest'Aula del Parlamento aprire una riflessione seria sulla previsione di contributi e strumenti di sostegno economico, come c'è scritto nel nostro ordine del giorno, per i praticanti avvocati, attraverso misure che siano dedicate, incentivi, fondi e politiche che garantiscano percorsi veramente di formazione realmente accessibili e riconoscimenti dal punto di vista economico per il grande lavoro che svolgono all'interno degli studi legali. Non si tratta di assistenzialismo, ma di investire sulla e nella qualità futura della giustizia e nella tutela del diritto di tutti i cittadini ad avere professionisti che siano preparati e indipendenti, anche perché una società che pretende professionalità, competenza e responsabilità dai propri giovani deve essere però pronta a riconoscere loro anche dignità economica, ed è per questo motivo che stupisce veramente tanto il parere contrario a questo ordine del giorno, che davvero non si comprende, perché il lavoro, anche quando è formazione, resta lavoro e il lavoro non può essere di certo sfruttamento. Grazie.
9: Grazie onorevole, pongo in votazione l'ordine del giorno 7 a Ascari col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 85, contrari 138, la Camera respinge. 8, Dorso, favorevole con riformulazione, la deve riascoltare. Ve l'abbiamo mandate le riformulazioni, comunque chiedo... Scusi, sottosegretario, può leggerci la riformulazione dell'8 Dorso?
2: Sì, molto volentieri. Allora, espunte le premesse da 2 a 7, favorevole con questa riformulazione dell'impegno a promuovere presso le università, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita, la differenziazione dei curricula nei percorsi formativi post laurea, valorizzando le specificità degli indirizzi in coerenza con gli sbocchi professionali e anche le plurime aree di specializzazione che arricchiscono e qualificano l'esercizio della professione forense, al fine di facilitare l'accesso al mondo del lavoro.
1: Grazie. Collega D'Orso non accetta e chiede di intervenire. Va bene, prego.
0: Grazie Presidente. No, non posso accettarla, l'ho voluta risentire perché non sapevo se avevo sentito male, perché riguarda la riformulazione dei percorsi post laurea, mentre quello che noi volevamo sollecitare, quantomeno sperando nell'accoglimento di un ordine del giorno che chiaramente è un atto di indirizzo ben più blando, è tutto diciamo da scrivere, potremmo dire così, di un emendamento, quello che noi volevamo sollecitare, e non mi ripeterò, è proprio la revisione dei percorsi di laurea, quindi una differenziazione di percorsi di laurea, non di ulteriore formazione post laurea, quindi è una cosa ben diversa ed è il motivo per cui non posso accogliere la riformulazione ed insisto invece per l'approvazione di questo ordine del giorno così come è scritto, perché quantomeno, ripeto, aprirebbe una riflessione nei tavoli che contano, che sono quelli del Ministero della Giustizia, ma unitamente al Ministero dell'Università, sentito anche il Consiglio Nazionale Forense, perché l'abbiamo pure specificato, è una riflessione, un ragionamento sui percorsi di laurea differenziati, quindi a monte, all'origine. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 8, D'Orso, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 137, la Camera respinge. 9 Cerreto, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 10 Borrelli, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 86, contrari 137, la Camera respinge. 11 Boschi, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 85, contrari 136. La Camera respinge. 12 Pastorino, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 86, contrari 136, la Camera respinge. 13 Serracchiani, favorevole con riformulazione, va bene. 14 Gribaudo, favorevole con riformulazione, va bene. 15 Gianassi, favorevole con riformulazione, no, chiede di votarlo, quindi lo votiamo col parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 85, contrari 139, la Camera respinge. 16 Scarpa, favorevole con riformulazione, va bene? Quindi non va bene. Collega Scarpa, non va bene? Non va bene. Lo votiamo col parere contrario, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 82, contrari 133, la Camera respinge. 17 Alifano, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, collega Alifano.
10: Grazie signora Presidente. Io voglio parlare del tempo degli avvocati, perché quello che manca agli avvocati e alle avvocate, che sono strette tra inefficienze della macchina della giustizia, adempimenti continui, processi telematici che non funzionano, ecco, quello che manca è il tempo. E ora, per potersi iscrivere all'albo dei cassazionisti, quindi per chi vuole seguire un procedimento in primo grado, in secondo grado e ancora in Cassazione, deve o superare un esame difficilissimo dopo un esercizio della professione per 5 anni, oppure seguire dei corsi organizzati dalla Scuola dell'Avvocatura dopo 8 anni di esercizio della professione e superare un esame. Insomma, bisogna tornare sui banchi della scuola e riuscire a conciliare poi l'attività lavorativa con questi ulteriori impegni. Ora io voglio citare alcuni dati che sono riportati anche in un rapporto dell'Avvocatura che è stato stilato da Cassa Forense nel 2025. Ebbene, il 63,4% degli avvocati dice che non riesce con facilità a conciliare la vita propria con la vita lavorativa, e questa percentuale sale se vengono intervistate le avvocate. Sono il 70,6% le avvocate che dichiarano che hanno una grossa difficoltà a trovare un equilibrio tra la propria vita personale, la vita familiare e la vita lavorativa. E parliamo proprio delle avvocate, che hanno un reddito medio che è meno della metà di quello dichiarato dai colleghi uomini e che spesso lasciano la professione perché non riescono per l'appunto a conciliare vita familiare e vita lavorativa. Ora, con la possibilità di iscriversi nell'albo dei cassazionisti dopo 12 anni di attività continuativa, ebbene, era, come dire, anche un percorso meno gravoso rispetto a quello previsto attualmente, che prevede anche, ovviamente, un obbligo formativo in più. Non vogliamo assolutamente dimenticare che gli avvocati sono comunque soggetti ad obblighi formativi, quindi comunque durante tutta la loro carriera seguono corsi. Quindi quello che viene previsto dall'attuale normativa, che è stata disposta nel 2012, di fatto è qualcosa di più, un carico in più che viene poi a essere sopportato dagli avvocati qualora vogliono iscriversi nell'albo dei cassazionisti. Oltretutto, prevedere, come dire, come requisito per l'accesso all'albo dei cassazionisti l'aver esercitato per 12 anni in modo continuativo la professione forense, già di per sé penso che sia un requisito importante. Bisogna essere sul campo, ed essere sul campo per 12 anni. Quindi noi con questo DG che cosa proponiamo? Proponiamo che almeno nelle more dell'attuazione della delega venga conservato il requisito per l'accesso all'albo di cassazionisti di aver per 12 anni esercitato la professione forense. Tutto ciò potrebbe ovviamente valorizzare l'importanza della continuità della difesa tecnica e nello stesso tempo sanare una diseguaglianza tra coloro che più fortunati sono riusciti a maturare il requisito dei 12 anni e quelli che non ci sono riusciti, per, magari per un piccolissimo scarto temporale. Io invito il Governo a ripensare sul parere dato su questo DG.
4: Grazie onorevole, pongo in votazione, chiede di sottoscrivere Carmina, pongo in votazione di un giorno 17 Alifano col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votato tutti, Ferrari, cosa aspettiamo? Ah, aspettiamo Ghio che passa da lì, poi aspettiamo Viggiano. Bene, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 85, contrari 135, la Camera respinge, 18 De Monte favorevole con riformulazione, va bene, 19 Auriemma parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Maggi. Ha votato collega Maggi sì, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 83, contrari 138, la Camera respinge. 20 Pittalis favorevole con riformulazione, va bene? Mi dite se va bene, sì. 21 Bisa favorevole con riformulazione, va bene. 22 Matone accolto come raccomandazione, va bene. 23 Morrone favorevole, 24 Viggiano parere contrario, lo pongo in votazione. Chiede di intervenire. Prego collega Viggiano.
11: Grazie signora Presidente. Stupita per il parere contrario da parte del governo, perché comunque si trattava di un ordine del giorno teso a dare dignità ai lavoratori. Questo ordine del giorno infatti nasce dall'esigenza di affrontare una questione di equità sostanziale che interessa il mondo del lavoro e più in generale i principi di inclusione che il nostro ordinamento deve garantire. La legge numero 68 del 99 sul collocamento mirato consente alle persone con disabilità di mantenere l'iscrizione nelle liste dedicate anche con redditi da lavoro contenuti. Oggi però esiste una disparità nel limite, in quanto 8.500 euro annui è il limite previsto per il lavoro subordinato e parasubordinato, mentre per il lavoro autonomo è fermo a 5.500 euro. Una differenza che rischia di penalizzare chi svolge attività autonome o professionali, spesso caratterizzate da una maggiore incertezza economica, come nel caso di numerosi giovani professionisti e nel caso di cui si discute dei giovani avvocati. Una differenza giovani e meno giovani, in realtà, perché in realtà i limiti di reddito e le possibilità che ormai questa professione offre sono sempre molto altalenanti e dipendono anche dalle zone geografiche italiane. Una differenza che rischia di penalizzare appunto chi svolge attività autonome o professionali, e l'obiettivo del presente ordine del giorno era proprio quello di invitare il governo a equiparare quantomeno la soglia prevista per il lavoro autonomo a quella già stabilita per il lavoro subordinato e parasubordinato, prevedendo altresì un meccanismo di aggiornamento periodico, come è previsto insomma per altre misure. Si tratta appunto di un intervento che non introduce forme di privilegio, bensì costruisce e contribuisce a rafforzare i principi di equità, coerenza normativa e inclusione lavorativa. Per tali ragioni io mi auguro che ci sia un pensamento da parte della maggioranza e che questo ordine del giorno possa portare a un impegno concreto da parte del governo affinché vengano eliminate queste disparità di trattamento e che venga assicurata dignità ed equità alle persone. Grazie.
4: Grazie onorevole, pongo in votazione l'ordine del giorno 24 Viggiano col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 83, contrari 135, la Camera respinge. Facciamo una brevissima sospensione tecnica prima del voto finale, 5 minuti. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 18:25. La seduta è sospesa.
12: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 18:28, riprende la seduta nell'aula della Camera. Vi ricordo che si è svolto il voto sugli emendamenti al disegno di legge delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. Sta parlando l'onorevole Roberto Giachetti di Italia Viva.
2: Professionale, ma si parla di uno dei cardini del diritto di difesa, dell'equilibrio tra i poteri, della possibilità concreta per ogni persona di accedere alla giustizia in condizioni di effettiva tutela. È per questo che una riforma dell'ordinamento forense non può essere considerata una questione tecnica o settoriale, ma riguarda la qualità stessa della nostra democrazia. Per queste ragioni io anticipo fin d'ora che il voto del nostro gruppo sarà un voto favorevole. Lo faremo nella consapevolezza che il testo contiene elementi importanti e attesi da tempo dall'Avvocatura italiana, ma anche con la convinzione che il percorso di riforma non possa dirsi concluso con l'approvazione di questa legge delega. Abbiamo espresso fin dall'inizio alcune riserve sul metodo adottato dal governo. Noi infatti pensiamo e abbiamo pensato fin dall'inizio che su una materia così delicata sarebbe stato molto preferibile un intervento legislativo più definito dal Parlamento, anziché un impianto che inevitabilmente rimanda a successivi decreti legislativi una parte significativa della disciplina in oggetto. Le Camere avranno certamente modo di intervenire anche nelle fasi successive, ma è evidente che il ruolo parlamentare risulta inevitabilmente ridimensionato. Nonostante questo, il nostro atteggiamento è improntato inevitabilmente a un livello di collaborazione istituzionale. Noi consideriamo anche positivamente il lavoro che è stato fatto in commissione, dove sono state avanzate dalle opposizioni proposte concrete che abbiamo visto anche nell'esame degli emendamenti oggi in aula, e tutte volte a migliorare il testo nei punti che si ritenevano più critici. Abbiamo ritenuto utili anche le audizioni che sono state fatte dall'Avvocatura, gli ordini professionali, le associazioni e soprattutto da tanti giovani che si affacciano oggi alla professione in un contesto molto più complesso rispetto al passato. Alcuni degli interventi che sono intervenuti nel corso dell'esame parlamentare vanno certamente nella direzione giusta. Penso alle misure che rendono più sostenibile il percorso di accesso alla professione, alla riduzione della durata delle scuole forensi, agli strumenti pensati per alleggerire il peso economico della formazione per i praticanti con minori disponibilità economiche e all'estensione di opportunità formative che in precedenza sono risultate limitate spesso e volentieri da interpretazioni troppo rigide che ci sono state. Sono certamente dei segnali importanti, perché oggi il vero nodo da affrontare è il crescente allontanamento delle nuove generazioni dalla professione forense. Troppi giovani laureati, infatti, in giurisprudenza rinunciano ad intraprendere questo percorso oppure lo abbandonano dopo pochi anni. Le ragioni le conosciamo tutti: redditi spesso insufficienti nella fase iniziale della carriera, precarietà, costi elevati per la formazione, difficoltà previdenziali, scarse prospettive di stabilità. In molti casi il settore pubblico appare davvero più attrattivo è un problema serio che non riguarda soltanto il futuro degli studi legali, ma il futuro stesso del sistema giustizia. È quello, per esempio, del ricambio, un ricambio generazionale adeguato senza giovani preparati e motivati pone un rischio, che è quello di impoverire progressivamente la funzione sociale dell'avvocatura. Per questo motivo noi riteniamo che serva una visione più ampia e anche più coraggiosa. Occorre continuare a lavorare sul tema dell'equo compenso, sulla sostenibilità previdenziale, sulle tutele per i professionisti più giovani, sulla riduzione degli ostacoli economici all'ingresso della professione. E occorre soprattutto farlo rapidamente, perché il disagio che attraversa una parte consistente dell'avvocatura non possiamo più ignorarlo, è di fronte a noi e allo stesso tempo dobbiamo guardare e affrontare con lucidità le trasformazioni che stanno investendo il settore della giustizia. Il tema dell'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale stanno modificando profondamente il lavoro legale, l'organizzazione degli studi professionali e addirittura il rapporto tra cittadino e processo. Sarebbe sbagliato guardare a questi cambiamenti con diffidenza pregiudiziale. Le nuove tecnologie possono migliorare l'efficienza, facilitare l'accesso alle informazioni e rendere più rapido il lavoro professionale, ma proprio perché la trasformazione è così profonda, è necessario accompagnarla con regole chiare e con una forte tutela del ruolo dell'avvocato. La tecnologia non può comprimere il diritto di difesa né sostituire quella funzione di garanzia che appartiene alle professioni forense. In questo quadro noi riteniamo inoltre che debba proseguire anche la riflessione sul riconoscimento costituzionale dell'avvocatura, non come rivendicazione corporativa, ma come rafforzamento delle garanzie del cittadino e del principio del giusto processo. Questa riforma, in conclusione, signora Presidente, rappresenta un passaggio significativo e contiene, come ho detto, aspetti positivi che meritano di essere sostenuti. Naturalmente restano questioni aperte e sarà necessario continuare il confronto durante l'attuazione della delega e nei successivi passaggi parlamentari. Ma oggi il Parlamento ha il dovere di dare un segnale di responsabilità e di attenzione verso una professione che svolge una funzione essenziale nella tutela dei diritti. E mi lasci dire, signora Presidente, anche in ragione di quello che abbiamo fatto in apertura di seduta, che c'è un convitato di pietra in questo dibattito che riguarda la riforma dell'ordinamento forense ed è esattamente quello che sta accadendo, quello che il collega Pittalis ha denunciato questa mattina, con la richiesta anche al Ministro di dare una risposta e un'informativa sulla questione che riguarda le intercettazioni degli avvocati con i loro clienti. Noi continuiamo a ritenere che sono importanti queste norme, ma rischiamo di lavorare su un terreno che viene totalmente scavalcato da illegalità che non vengono contrastate. Ma comunque per queste ragioni noi annunciamo il nostro voto favorevole con l'auspicio che il lavoro possa proseguire nel segno di una condivisione, di un ascolto, di un confronto e di una volontà di costruire un sistema della giustizia più moderno, più accessibile e più vicino ai cittadini. Grazie.
3: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Dori. Ne ha facoltà. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. La riforma della professione forense che oggi approveremo qui in aula è stata chiesta a gran voce dall'intera avvocatura nei vari congressi e quindi anche solo da questo punto di vista, per questo motivo, merita il nostro appoggio come Alleanza Verdi Sinistra e quindi annuncio già il voto favorevole come già abbiamo fatto anche in occasione del mandato ai relatori. Tra l'altro auspichiamo anche un'approvazione rapida anche nel suo passaggio poi al Senato e ricordiamo però che si tratta, questo un elemento di criticità, di una legge delega e che quindi avrà poi necessità di decreti legislativi che dovranno poi attuarla e come sappiamo l'iter parlamentare poi prevede anche l'invio alle Camere degli schemi di decreto legislativo, poi su quelle dovranno esprimersi e via di seguito, quindi i tempi chiaramente si allungano rispetto invece all'approvazione di una norma dispositiva come era tra l'altro nella proposta originaria del Consiglio Nazionale Forense. Devo però sin d'ora ringraziare sia i relatori che anche il viceministro Sisto per l'approvazione di alcuni nostri emendamenti in commissione che avevo proposto come Alleanza Verdi e Sinistra e chiaramente avevo anche un disegno di legge che poi è stato abbinato al DDL delega che si occupava in modo specifico dell'accesso alla professione, quindi l'approvazione di questi emendamenti è sicuramente un passo nella direzione dei futuri avvocati e li ricordo quali sono queste modifiche a nostro parere importanti e positive. Anzitutto l'abbassamento della durata delle scuole forensi da 18 a 12 mesi Mentre il tirocinio professionale è e rimarrà ovviamente di 18 mesi, però il tirocinio lo può iniziare in qualsiasi momento dell'anno, le scuole forensi invece hanno delle finestre di accesso non in qualsiasi momento dell'anno, e quindi questo creava un disallineamento che avrebbe potuto addirittura provocare la perdita di fatto di un anno, cioè l'impossibilità di accedere alla sessione di esame di quell'anno. In questo modo sicuramente con la durata di 12 mesi, oltre ad abbassare chiaramente anche i costi stessi della scuola forense che si vanno ad aggiungere a tutti gli altri, ecco, da questo punto di vista superiamo questa criticità del disallineamento. Altro emendamento importante che ho proposto ed è stato approvato e va nella giusta direzione è quello del prevedere che sotto un certo livello di ISEE, quindi di reddito familiare per intenderci, che viene poi aggiornato periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense, la scuola forense è gratuita, quelle organizzate per intenderci dai consigli dell'ordine degli avvocati, e questo va chiaramente nella direzione di aiuto per coloro che invece hanno maggiori difficoltà di natura economica, quindi non deve essere un ostacolo all'accesso alla professione, cioè non deve essere chiaramente l'accesso basato sul censo. Dall'altro emendamento che ho proposto ed è stato approvato in commissione, quello dell'estensione della possibilità del tirocinio anticipato, del cosiddetto semestre anticipato, anche per coloro che sono fuori corso. Come sapete infatti, in precedenza, con un'interpretazione data dalla Corte Costituzionale rispetto alla norma contenuta nella precedente legge professionale, cioè la 247 del 2012, non era possibile anticipare l'inizio quindi del tirocinio per coloro che erano fuori corso, ma dobbiamo renderci conto che nella maggior parte dei casi chi è fuori corso molto spesso lo è per motivi che non sono legati necessariamente alla buona volontà, ma perché il praticante magari si trova in un contesto familiare anche da un punto di vista economico la necessità magari di svolgere, chiaramente considerato che poi durante la pratica già non ci sarà un compenso, già anche durante il percorso universitario qualche lavoretto, oppure per motivi di salute, insomma tantissime motivazioni che possono far rallentare il percorso universitario, andare fuori corso, e quindi non era possibile invece anticiparlo.

0: Chiaramente rimangono ancora sul tavolo alcuni temi che noi avevamo posto anche con degli emendamenti. Capisco che qui in aula era difficile riaprire il testo, però ad esempio alcuni piccoli accorgimenti sarebbero stati nella giusta direzione di aiuto anche per i praticanti avvocati, chi deve sostenere l'esame d'avvocato, come ad esempio l'estrazione della lettera. Questo avveniva qualche anno fa, anche quando ho sostenuto io l'esame d'avvocato, l'estrazione della lettera per l'orale già in occasione della prova scritta, che significa già permettere una programmazione anche nel tempo chi già si sta preparando per l'esame e già sostenuto le prove scritte. Così come, e questo però non comprendo ad esempio il parere contrario, quindi hanno votato contrario la maggioranza, rispetto al fatto di avere chiaramente in accordo da parte del Ministro della Giustizia con le case editrici un elenco tassativo di manuali che possono, di codici annotati con la sola giurisprudenza che possano essere utilizzati in occasione delle prove scritte. Perché vi segnalo nuovamente come purtroppo in tanti corti d'appello è successo anche a Roma, anche nell'ultima sessione, ma questo caos avviene tutti gli anni, che arrivano i candidati che devono sostenere le prove scritte, hanno speso già centinaia di euro per comprare quei codici e non se li vedono convalidati per l'utilizzo durante le prove scritte. Ed è veramente incredibile, perché la stessa, magari un'altra sottocommissione, invece gli stessi manuali, gli stessi codici annotati con la sola giurisprudenza vengono invece accettati. Capite che questo è davvero un elemento anche ulteriore di preoccupazione, di ansia per chi si deve approcciare poi nelle ore successive all'esame, un esame veramente complicato. Chiaramente il tema che io ripongo ancora una volta qui in aula. Allora, noi abbiamo visto che il governo poco fa ha riformulato un ordine del giorno, ma ce n'erano anche altri, con riferimento alla sessione d'esame 2026. Ecco, la richiesta era quella di poter avere le stesse modalità che c'erano già dal 2023 in poi, cioè di avere una sola prova scritta. Ora, con la riformulazione che è stata proposta, che poi ovviamente non ho accolto perché non sono d'accordo, invece si ripristina, si va verso le due prove scritte. Però capite che, a parte che siamo al 26 di maggio e il provvedimento che prevede le due prove scritte non c'è ancora, diciamo che lo interpretiamo dalla formulazione che è stata data all'impegno nel mio ordine del giorno, che saranno due prove scritte, perché si dice così come previsto nel DDL delega. Però questo provvedimento oggi non c'è ancora, cioè siamo al 26 maggio e il provvedimento è ancora nell'aria e lo aspettiamo da settimane. Adesso almeno sappiamo che dovrebbero essere due prove scritte, almeno, anche se non sono d'accordo, però almeno sappiamo qual è la direzione. Ma evidentemente dovrà essere un decreto legge, perché l'anno scorso ad esempio il bando è stato il 30 giugno del 2025, siamo al 26 maggio, fra poche settimane il bando dovrà esserci e dovrà esserlo in forza chiaramente di un provvedimento, di una norma, di una legge, che evidentemente dovrà essere probabilmente il decreto legge. Ecco, l'unico tema che ho posto con gli emendamenti invece relativo alla politica forense invece è la rappresentanza, ad esempio nel caso specifico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, rispetto al peso che hanno in Consiglio Nazionale Forense, rispetto ad esempio con maggior numero di avvocati a Roma hanno un rappresentante in Consiglio Nazionale Forense, la Sicilia con meno avvocati, 3.500 avvocati meno, ne avrà 4. Questo chiaramente capite che non è un peso equo rispetto al numero di iscritti. Allora, i temi chiaramente che noi abbiamo cercato di porre sono veramente numerosi. Noi chiaramente, ribadisco, voteremo a favore di questo provvedimento, perché comunque sono stati accolti alcune nostre proposte. C'è da dire che non so però quanto con questo disegno di legge la professione di avvocato torna attrattiva. Cioè, io non mi immagino, purtroppo, Presidente, qui vado a concludere, con questo, cioè non vedo grandi elementi di novità tali per cui la professione diventi improvvisamente attrattiva rispetto a oggi, perché il rischio è quello della fuga verso la pubblica amministrazione, come invece abbiamo visto negli ultimi anni. Ad ogni modo, ecco, per tutti i motivi che in questa dichiarazione di voto ho espresso un po' rapidamente, Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato D'Alè.

0: Commissione, a facoltà, prego.
1: Grazie, grazie Presidente. Anche da parte nostra ci sarà un voto favorevole con riferimento al provvedimento oggi in esame. Non abbiamo per la verità condiviso la metodologia nel senso della delega, perché a nostro avviso la materia è talmente importante che andava sviscerata attraverso un percorso diverso, più completo e più inclusivo con riferimento alla partecipazione delle Camere. Tuttavia bisogna dire che con riferimento a questo tema importante e alto c'è stata una certa concertazione e che deve continuare per la realizzazione di questo lavoro, creando un clima che si è creato continuando in un clima di non conflittualità, cosa che probabilmente dovremmo fare con riferimento a più tematiche. Si inserisce in un quadro storico piuttosto difficile per l'avvocatura. La crisi dell'avvocatura non viene certificata soltanto da articoli di giornale, da monografie, da tavole rotonde, da dibattiti. Sono i numeri che certificano una crisi veramente profonda dell'avvocatura, i numeri di iscritti alla cassa, i numeri di iscritti all'ordine, la poca capacità di questa professione così nobile e importante di attrarre i giovani. Naturalmente c'è anche uno smarrimento per i giovani e, perché no, anche una precarietà economica per le fasce giovanili dei giovani avvocati, in un tessuto economico che non risponde più alle aspettative dei sacrifici che il giovane avvocato va ad affrontare nella carriera. Rafforzare la figura dell'avvocato è necessario come presidio di garanzia, di libertà, di democrazia. Il diritto di accesso alla giustizia, il diritto di difesa incidono sul livello di civiltà dei paesi e quindi di un paese come l'Italia. Anche l'avvocato, la figura dell'avvocato rafforzata all'interno della Costituzione sarebbe una necessità, non tanto per le esigenze ovviamente o per il favor verso la categoria, ma proprio per quello che rappresenta la funzione dell'avvocato, quella di rappresentare, tutelare e difendere i cittadini davanti alla legge. Viviamo un grande disagio, dicevo, della giovane avvocatura per ragioni anche economiche, previdenziali, soprattutto nella fase degli inizi, dell'accesso appunto alla professione, e quindi tematiche come l'accesso, la formazione, le agevolazioni con riferimento alla cassa avvocati sono assolutamente opportune. Molto bene l'abbassamento, a nostro avviso, da 18 a 12 mesi del percorso della formazione forense. Ottimo anche l'idea di rendere gratuite la partecipazione alle scuole forensi per determinate fasce più deboli economicamente con riferimento all'ISEE. Buono anche il correttivo con riferimento al tirocinio anticipato, che prima poteva essere portato poteva essere realizzato soltanto per chi era in linea con la regolarità universitaria, ma lo ha detto bene il collega che mi ha preceduto, il collega Dori, non sempre chi è fuori corso lo è per mancanza di volontà, per mancanza di capacità di profitto, quindi non è un discorso che può essere fatto sul merito, perché spesso si è fuori corso per ragioni che possono essere quelle di ragioni di lavoro, studenti lavorativi o anche per interruzione degli studi per motivi di malattia o di qualche incidente di percorso. Ancora gli esami che dovranno essere sostenuti dai prossimi esaminandi devono essere un po' chiariti sotto il profilo del percorso. Anche noi abbiamo avuto molte sollecitazioni di giovani avvocati che dovranno sostenere l'esame e che ancora non hanno un quadro chiaro con riferimento alle norme che regolamenteranno questo importante momento. Poi un passaggio lo farei sul rapporto con l'università. Io sono un avvocato figlio di avvocati, e quando, è passato per la verità qualche anno, ma quando dall'università sono andato nelle aule di giustizia mi sono smarrito, mi sono destabilizzato, ho pensato, eppure ripeto, vivevo in una casa dove sia mio padre che mia madre erano avvocati, ma quando ho messo piede nell'aula di giustizia mi sono reso conto che lo iato, la spaccatura tra quello che studi all'università e quello che ti trovi nelle aule di giustizia è così profonda che andrebbe creato un collegamento un po' più importante tra la fase universitaria e la fase di accesso alla professione. Bene dunque la disciplina dell'accesso alla professione, bene la revisione del regime della incompatibilità, bene anche l'introduzione con riferimento alla tutela dei rapporti di collaborazione in regime di monocommittenza. Attenzione ovviamente però alla natura dei liberi professionisti, la evoluzione della società non può snaturare questa tipicità che va tenuta quindi distinta, quella del libero professionista come uomo libero, capace di autodeterminarsi anche sul da farsi e con riferimento agli orientamenti etici. Non può essere sovrapposta la sua figura a quella del lavoratore subordinato. Fa specie, anzi fa piacere, che questo tipo di sottolineatura ci viene dall'AIGA, Associazione Nazionale Giovani Avvocati. Ho fatto un lungo percorso a suo tempo all'interno di quella categoria e devo registrare che ancora oggi prosegue una tradizione importante dell'AIGA, sempre giovani tecnicamente preparati che segnalano, fanno segnalazioni e rilevi con grandi capacità tecniche, che dimostrano di avere ben chiaro il ruolo alto e prestigioso dell'avvocatura, cioè sono pronti ad accettare le sfide di una società che cambia, considerando progresso e scenari che mutano e che sono nuovi, ma difendendo la libertà e l'indipendenza dell'avvocatura. Quindi bisogna fare molta attenzione alla voce dei giovani avvocati, che saranno ovviamente il futuro di questa professione. Quindi il giudizio sul provvedimento è complessivamente favorevole, con qualche perplessità, ma naturalmente sulle quali bisognerà tenere alta la guardia, ma naturalmente voteremo in maniera favorevole. Lo scenario nuovo, lo abbiamo detto, che è mutato nel corso degli anni, l'impatto con l'intelligenza artificiale, con i nuovi strumenti tecnologici, le realtà nuove inimmaginabili fino a ieri, rendono necessaria questa riforma e necessaria la presenza dell'avvocatura anche nell'organizzazione giudiziaria. Voglio chiudere con una frase del primo Presidente della Repubblica, il Presidente De Nicola, che era un avvocato del Foro di Napoli. È una frase che mi disse mio padre, poi l'ho ritrovata anche impressa in molti marmi di tribunali. Vado alla chiusura, Presidente. Il Presidente De Nicola, quando finì il mandato da Presidente della Repubblica, si andò a reiscrivere all'Ordine Forense di Napoli, e quando gli si chiese ma come un Presidente della Repubblica va a reiscriversi all'Ordine Forense, lui disse: l'Ordine Forense è posto così in alto che quando si esce mai si sale, quando si rientra mai si discende. Ecco, questo è il senso veramente del prestigio, dell'autorevolezza della vecchia avvocatura, che purtroppo non è più quella odierna, ma che deve, quella odierna, conservare quel fascino, quell'importanza, quel prestigio, e noi come legislatori abbiamo il dovere di salvaguardare l'autorevolezza di questa importantissima e indispensabile figura professionale. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata D'Orso. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Il provvedimento che stiamo per licenziare è sicuramente molto atteso da parte dell'avvocatura tutta. La necessità di una complessiva riforma di sistema dell'ordinamento forense nasce dall'esigenza di superare le criticità e rigidità della legge 247 del 2012, di proiettare l'avvocatura nel futuro, forse prima ancora dall'esigenza di adeguarla al presente sempre più complesso e multidisciplinare, di rendere la professione nuovamente attrattiva e accessibile per le giovani generazioni e all'altezza delle nuove nuove sfide, quali ad esempio il rapporto con le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Doveva essere questa l'occasione per rilanciare una professione purtroppo in affanno, se non proprio in crisi. I numeri parlano chiaro. Negli ultimi 5 anni l'avvocatura italiana ha perso oltre 16.000 unità. Il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è negativo. Le cancellazioni colpiscono prevalentemente le donne. Nel 2024 oltre 2.100 avvocate hanno smesso di esercitare. Le cause sono le scarse gratificazioni economiche, ancora più evidenti con riguardo alle donne, che scontano uno spiccato gender gap, a cui si aggiunge pure una maggiore fatica a conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura. Ragioni che hanno reso molto più appetibili i concorsi pubblici, causando una vera e propria fuga dalla professione. A ciò si aggiunge anche il trend in costante diminuzione dei praticanti avvocati. Nel 2024 si è registrato un calo del 9%, come se la professione fosse destinata ad invecchiare fino ad estinguere. L'età media degli iscritti è di 49 anni. Negli ultimi 10 anni si è registrato un continuo calo delle immatricolazioni alla facoltà di giurisprudenza, oltre 10.000 iscritti in meno. Un avvocato su 3 prende in considerazione la possibilità di lasciare la professione per attività in grado di dare maggiori soddisfazioni e maggiore stabilità. Ad un impegno incessante, ad uno stile di vita sacrificato, non corrispondono coerenti gratificazioni, che siano economiche ma anche non economiche. La fotografia ci restituisce maggiori fragilità concentrate su donne e giovani e la necessità di ampliare gli spazi di azione e libertà dell'avvocatura per compensare altrimenti la contrazione dell'attività forense tradizionalmente intesa. Davanti a questo scenario cristallizzato negli ultimi rapporti elaborati da Cassa Forense, ci saremmo attesi soluzioni per rendere la professione più attrattiva per i giovani, più sostenibile per le donne, più aperta e dialogante verso l'esterno. Ebbene, per noi del Movimento 5 Stelle l'obiettivo non è stato pienamente centrato e per questo il nostro sarà un voto di astensione. La riforma non si discosta molto dalla legge 247 del 2012, in molte parti ne è un copia e incolla, c'è più conservazione dello status quo che vera innovazione. Per certi versi c'è addirittura il consolidamento dello status quo e mi riferisco all'introduzione del terzo mandato consecutivo per le cariche negli organi istituzionali dell'avvocatura, in spregio a quello che era ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva stabilito la legittimità del tetto del secondo mandato consecutivo al fine di favorire alternanza e ricambio generazionale. Ebbene sì, proprio quando occorrerebbe un'iniezione di fiducia nei giovani, anche con riferimento alle legittime aspirazioni di partecipare alla governance dell'avvocatura in modo da portare nuove energie e nuove idee, si consente alla classe dirigente attuale di blindarsi. È il motivo per cui associazioni come Associazione Nazionale Forense, come Movimento Forense, ma anche autorevoli esponenti dell'avvocatura che rivestono o hanno rivestito cariche istituzionali e associative, durante le audizioni si sono dichiarati palesemente contro il terzo mandato consecutivo. Rileviamo poi l'assenza di una disciplina transitoria che stabilisca l'applicazione della nuova regola dei 3 mandati consecutivi a partire dalla prossima tornata di elezioni dei vari organi, una disciplina quanto mai necessaria perché nel silenzio si darà luogo ad un'ambiguità di interpretazione e applicazione della norma che porterà ad un'ennesima prevedibile stagione di fitto contenzioso. Dicevo, molta conservazione e poca innovazione, e laddove c'è un accenno di innovazione ci si chiede di dare una delega in bianco al governo. Sì, perché l'altro aspetto che noi abbiamo contestato sin dall'inizio è stata la duplice scelta adottata dalla maggioranza di consentire al governo di fagocitare la bozza di riforma predisposta dai tavoli dell'avvocatura istituzionale e associativa, sottraendo anche questa volta, per l'ennesima volta, l'iniziativa al Parlamento, e quella di presentare al Parlamento non un articolato completo e trasparente di contenuto immediatamente precettivo su cui lavorare, eppure la bozza che usciva dai tavoli era proprio così, ma un disegno di legge delega che ha marginalizzato il lavoro parlamentare. Noi di questo governo non ci fidiamo e non ci fidiamo neppure se ci dite che il decreto legislativo sarà il copia e incolla della bozza uscita dai tavoli del Consiglio Nazionale Forense. Non ci fidiamo perché abbiamo visto baggianate uscire dalle stanze del governo e non credo debba ricordarvi la norma del decreto sicurezza che stigava gli avvocati al patrocinio infedele nei confronti dei migranti loro assistiti. Peraltro, ribadisco, siamo innanzi ad una delega in molti punti annacquata e confusa. Ad esempio, il punto sulla monocommittenza, che rappresenta una delle pochissime innovazioni presenti nel testo, è una scatola vuota. Le tutele per il collaboratore avvocato in regime di monocommittenza rappresentano una delle risposte che questa riforma avrebbe potuto e dovuto dare a quelle fragilità di cui parlavamo all'inizio, perché il regime di monocommittenza è diffuso prevalentemente proprio tra i giovani avvocati e le donne avvocate. Noi avremmo voluto vedere sin d'ora nero su bianco le tutele in tema di maternità, adozione, malattia, infortunio, in tema di recesso, il richiamo a specifici parametri per la congruità del compenso. Non c'è scritto nulla di tutto questo nella legge delega, anzi riguardo al compenso è stato proprio eliminato il riferimento ai parametri, nessuna garanzia, nemmeno in tema di congruità del compenso, e sul punto AIGA ha fatto pervenire forte preoccupazione. In altri casi siamo davanti a una delega che complica le cose invece di semplificarle o che introduce elementi di rischio. Ad esempio, la previsione per le società tra avvocati di svolgere attività in favore del socio non professionista ha molto allarmato AIGA, perché rischia di minare autonomia e indipendenza dell'avvocato. Ma anche in tema di incompatibilità non si è semplificato né liberalizzato nulla, a parte mettere nero su bianco che la professione di avvocato è compatibile con quella di maestro di sci. I tempi sarebbero stati ormai maturi per introdurre una disciplina ben più chiara e snella, con pochi tassativi divieti, e per il resto la liberalizzazione di tutte le attività che non possono in alcun modo compromettere autonomia e indipendenza dell'avvocato. Ma lì dove il capolavoro della restaurazione si consuma è proprio ciò che riguarda i giovani praticanti avvocati. Le scuole forensi rimangono obbligatorie, benché il rapporto di Cassa Forense ci dica che i giovani avvocati intervistati hanno rilevato come criticità il fatto che si arriva alla professione con troppa formazione teorica e poca formazione pratica. Noi pensiamo debbano invece essere facoltative le scuole forensi, dedicate solo a coloro che ritengono di avere ancora delle lacune nella formazione teorica da colmare. Ed ancora, siete stati capaci persino di tornare indietro sulle modalità dell'esame di abilitazione. Tornano le due prove scritte che avevamo abbandonato dal 2020 e non viene rinnovato il novero delle materie da poter portare all'orale. Anche da queste scelte passa la maggiore specializzazione e la conquista di nuovi spazi di azione, per non dire di mercato. Diritto dei consumatori, diritto d'autore, diritto dell'ambiente dovrebbero acquisire piena dignità all'esame di abilitazione. E infine, siete stati capaci persino di peggiorare la tutela dei praticanti avvocati prevista oggi dalla legge 247 del 2012. Oggi la legge riconosce al praticante che è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio e che decorso il primo semestre può essere a lui riconosciuto un'indennità o un compenso per l'attività svolta commisurati all'effettivo apporto professionale. Sparisce con la vostra legge delega qualsiasi cenno ad un'indennità o a un compenso, e questa sarebbe la vostra soluzione per rendere più appetibile e inclusiva per i giovani la professione e incrementare le iscrizioni all'albo? Giustamente anche su questo AIGA ha fatto pervenire critiche e forte preoccupazione. Ora, a me dispiace fare la guastafeste di un clima così idilliaco, ma credo che in quest'aula non possa mancare la voce di chi costringe tutti a guardare in faccia una realtà che è più scomoda di quanto si pensi. Non può mancare in quest'aula la voce di quegli avvocati che abbiamo udito in commissione, che tanti rilievi critici hanno fatto e tanti suggerimenti di modifica hanno proposto sono rimasti inascoltati. Non può mancare in quest'aula chi porta la voce dei giovani praticanti avvocati, non può mancare la voce di tutti quegli avvocati che poi sono la maggioranza, che appaiono silenti non perché sono disinteressati alla sorte della professione, ma perché sono impossibilitati a seguire i nostri lavori perché sono affogati dalle scadenze di atti. Sono colleghe e colleghi che passano le mattinate dietro una porta di un'aula aspettando la loro causa quando hanno la fortuna che sia ancora celebrata in presenza, o li passano a turno presso gli uffici pubblici per sbrigare pratiche e poi il pomeriggio si barcamenano tra il ricevimento dei clienti e la redazione degli atti in scadenza, tornano a casa stravolti di sera e magari la notte si svegliano perché hanno l'ansia di aver dimenticato un termine o un adempimento da fare. Colleghe per cui non esistono sabato o domenica o festività, perché se c'è una compagnia sparsa da depositare quella alla precedenza su ogni altro aspetto della vita. Colleghe e colleghi, costretti a fissare, e concludo, il PC per ore, aspettando che l'applicativo del processo telematico torni a funzionare e consenta il deposito. Ecco, noi in quest'aula vogliamo portare la voce anche di questi colleghi e queste colleghe, che forse si sarebbero attesi da noi in questa occasione maggiore attenzione e un pizzico di coraggio in più. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pittalis, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Oggi non stiamo semplicemente votando una riforma ordinamentale, stiamo affermando una visione precisa dello Stato di diritto e del ruolo che in esso deve continuare a svolgere l'Avvocatura italiana. Perché senza un'avvocatura libera, autonoma e indipendente non c'è piena tutela dei diritti, non c'è giusto processo, non c'è democrazia sostanziale. Ecco perché questo provvedimento assume un valore che va ben oltre il dato tecnico e si colloca nel cuore della nostra architettura costituzionale, nel solco degli articoli 24 e 111 della Costituzione. Si tratta di un intervento atteso, costruito attraverso un confronto serio e serrato con il Consiglio Nazionale Forense e con tutte le rappresentanze dell'Avvocatura, che finalmente aggiorna un impianto normativo fermo al 2012 e ormai non più adeguato a interpretare le trasformazioni profonde della società, della economia e delle professioni. Non è una riforma qualsiasi, è un riassetto che restituisce centralità e dignità a una funzione essenziale per la tutela delle libertà dei cittadini. In un tempo in cui tutto tende a essere ridotto a mercato, questo provvedimento compie una scelta chiara. L'avvocato non è un prestatore qualsiasi, ma un garante di diritti, un presidio di legalità, un attore indispensabile del sistema giustizia. E proprio per questo è giusto e necessario delimitare con precisione le attività riservate, anche alla luce delle nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale e dalla proliferazione di consulenze giuridiche offerte senza responsabilità e senza garanzie. E sia chiaro, qui non si difende una corporazione, si difende la qualità della difesa, si difende il cittadino e soprattutto si difende la certezza del diritto. Allo stesso modo è fondamentale il rafforzamento del segreto professionale e del rapporto fiduciario tra avvocato e assistito, che resta il cuore della funzione difensiva e che non può essere sacrificato neppure di fronte alle nuove forme organizzative della professione. Lo abbiamo detto questa mattina con riferimento anche alla vicenda dell'Avvocatura perugina, abbiamo espresso la nostra solidarietà agli avvocati del Foro di Perugia, a tutta l'Avvocatura italiana, alla Unione delle Camere Penali Italiane, che ha indotto uno sciopero proprio per la tutela della riservatezza dei colloqui tra difensore, indagato e imputato. E allora, vedete, questa riforma interviene con un coraggio anche su un tema delicato come quello dell'equo compenso, perché non può esserci libertà nella professione se non c'è dignità economica. Per troppo tempo abbiamo assistito a una deriva inaccettabile, a una competizione al ribasso che ha colpito soprattutto i giovani, impoverendo la professione e con essa la qualità della tutela dei diritti. Lo dico sommessamente, guardando ai banchi del centro-sinistra, questa è la riforma possibile, quella che poteva essere fatta anche negli anni passati e che non è stata fatta, quando anche la sinistra e il Movimento 5 Stelle aveva responsabilità di governo. Noi ci abbiamo provato e devo dire, grazie anche ad una magistrale direzione che ha avuto il Vice Ministro Sisto in questo contesto, che ringraziamo, oggi è possibile portare a casa questo grande risultato. Con questo provvedimento si ristabilisce un principio semplice ma decisivo. Il lavoro, dicevo, va pagato in modo proporzionato, adeguato e giusto. È una scelta di civiltà giuridica, prima ancora che economica. E ancora il tema dell'accesso. Qui si misura proprio la serietà di una riforma. Perché aprire davvero una professione significa rimuovere gli ostacoli che impediscono ai meritevoli di entrare. La revisione del tirocinio, la razionalizzazione della formazione, la gratuità delle scuole forensi per chi non ha mezzi, l'anticipazione del praticantato, ecco, sono tutte misure che vanno nella direzione giusta, quella di un accesso più equo, più moderno, più coerente con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale. Non si abbassa l'asticella della qualità, si eliminano le barriere inutili. È questa la differenza tra chi vuole conservare privilegi e chi, come noi, vuole creare opportunità. Importante è anche il rafforzamento del sistema disciplinare, che viene reso più credibile, più trasparente e più coerente con i principi di autonomia e terzietà. Perché l'indipendenza si difende anche con regole chiare e con un sistema capace di garantire correttezza e responsabilità. Così come è significativa l'introduzione di tutele per la monocommittenza, fenomeno troppo a lungo ignorato, che ha lasciato molti giovani professionisti in una zona grigia, senza protezioni e senza diritti. Qui lo Stato torna a fare lo Stato, riconosce una realtà e interviene per garantire equilibrio e dignità. Dunque, nel suo complesso, questo provvedimento rappresenta un punto di equilibrio alto tra innovazione e garanzia, tra apertura e tutela, tra mercato e diritti. È una riforma coerente con una visione liberale garantista che non confonde la libertà con l'assenza di regole, ma la fonda su regole giuste, chiare e soprattutto rispettose della persona. Forza Italia è sempre stata dalla parte delle professioni, della libertà, della responsabilità e della qualità. E oggi, con questo voto, riaffermiamo con forza questa nostra identità. Perché rafforzare l'avvocatura significa rafforzare lo Stato di diritto. Significa dire che la difesa non è un lusso, ma un diritto inviolabile. Significa dire che la giustizia non è un servizio qualsiasi, ma un pilastro della democrazia. E per tutte queste ragioni, con convinzione, se mi consentite, anche con orgoglio, per chi appunto ha militato per oltre 40 anni e dunque con quella veste che noi chiamiamo toga sulle spalle, il gruppo di Forza Italia esprime il proprio voto favorevole.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Bisa. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro Sisto, che ringrazio assieme al Sottosegretario Ostellari per l'attività di confronto che hanno fatto in Commissione Giustizia e con questo Parlamento. Annuncio fin da subito il voto favorevole del Gruppo Lega su questa riforma che segna un passo importante per l'avvocatura italiana e con essa la qualità del nostro sistema giustizia. Questa riforma è frutto di un lavoro politico serio portato avanti dal governo e dalla maggioranza con spirito di ascolto, di responsabilità e confronto costante con il mondo forense. Lo voglio dire con chiarezza, questo governo ha avuto il merito di affrontare un tema che da tempo era rimasto fermo nonostante le profonde trasformazioni in corso. Il mondo è infatti cambiato radicalmente e anche quello riguardante la giustizia. Se pensiamo ad esempio al cambio di passo con i depositi telematici e le udienze davanti ad un monitor per chi come me ha varcato i tribunali già alla fine degli anni 90, ancor prima di diventare avvocato, è cambiato veramente un mondo anche in materia di giustizia e nelle aule di giustizia nei nostri tribunali italiani. Abbiamo attraversato crisi economiche e trasformazioni tecnologiche in questi anni, sono cambiate le imprese, sono cambiati i cittadini, sono cambiati i bisogni di tutela e assistenza legale, ma l'organizzazione della professione forense in larga parte è rimasta ferma per molti ambiti a modelli del passato, ciò che ha comportato una crisi profonda di redditività, di equità e di attrattività soprattutto per le nuove generazioni. Questa riforma interviene proprio su questo punto, accompagnare l'avvocatura verso una dimensione più moderna, dinamica e sostenibile. Questa riforma compie una scelta chiara e coraggiosa, modernizzare l'avvocatura senza snaturare i principi fondamentali di libertà, autonomia, indipendenza e dignità che caratterizza appunto il ruolo di avvocato. Parlo appunto anche da avvocato, conosco bene le difficoltà della professione, le criticità dell'accesso, il peso economico e organizzativo che molti avvocati, anche giovani avvocati, affrontano nei primi anni di attività, ed è proprio per questo che considero particolarmente importante l'impianto complessivo della riforma. Il primo elemento qualificante è il rafforzamento del ruolo costituzionale dell'avvocato. Il testo riafferma con chiarezza i principi di libertà, autonomia, indipendenza e dignità della professione, riconoscendo la funzione essenziale dell'avvocato nella tutela di diritti e nella corretta amministrazione della giustizia. Non si tratta solo di richiami formali, significa ribadire che la funzione difensiva non può essere ridotta a una mera prestazione commerciale, perché l'avvocato svolge una funzione di rilievo costituzionale direttamente collegata all'attuazione dell'articolo 24 della Costituzione e ai principi del giusto processo. Molto importante è anche il lavoro svolto sulla disciplina delle attività riservate nell'ambito dell'assistenza e consulenza legale stragiudiziale. La riforma chiarisce infatti il perimetro di queste attività riservate agli iscritti all'albo nell'ambito delle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita, nella mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, nonché l'attività di consulenza e assistenza legale connessa all'attività giurisdizionale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzativo. È una scelta che tutela i cittadini, rafforza la certezza del diritto e contribuisce al contrasto del cosiddetto abusivismo professionale. Allo stesso tempo il testo mantiene un corretto equilibrio rispetto ai principi europei di proporzionalità e concorrenza, evitando irrigidimenti incompatibili appunto con il quadro normativo europeo. Importante altresì il lavoro svolto sul superamento dell'attuale regime dell'incompatibilità, prevedendo ad esempio la possibilità per l'avvocato di ricoprire cariche societarie con poteri gestori. Si tratta di un passaggio significativo che rende la figura dell'avvocato più adeguata alla società contemporanea e più coerente con le esigenze del mondo economico e produttivo, senza sacrificare appunto quei principi di autonomia, indipendenza e deontologia che tanto ci stanno a cuore, come appunto lo è nella nostra professione forense. Ritengo inoltre particolarmente significativo il lavoro svolto in Commissione Giustizia sugli emendamenti migliorativi approvato durante appunto l'esame in Commissione. Mi riferisco in particolare all'emendamento che ha superato il sistema delle liste nelle elezioni forense, prevedendo esclusivamente candidature individuali. Si tratta di una modifica importante sotto il profilo ordinamentale e democratico. Con questo intervento restituiamo centralità al merito, alla persona del candidato e alla libertà di partecipazione, favorendo una rappresentanza più ampia e meno cristallizzata. Vi è un altro aspetto particolarmente significativo della riforma, quella della collaborazione professionale in regime di monocommittenza. Dopo quasi 20 anni di discussione si interviene per regolamentare questa realtà, ma auspico comunque che questo principio non vada a snaturare il ruolo dell'avvocato e dell'avvocatura come da sempre concepito. Sul contratto di rete e sulle reti professionali noi crediamo che l'avvocatura italiana debba poter crescere anche attraverso questi modelli organizzativi e dinamici, capaci di favorire aggregazioni professionali, condivisioni di competenze, investimenti tecnologici e specializzazione. Le reti professionali consentono agli studi di affrontare incarichi più complessi, migliorare le competitività e offrire servizi più efficienti. E questa è la direzione che questo governo e maggioranza hanno scelto: un'avvocatura più moderna, più strutturata, più competitiva e maggiormente adeguata alle sfide del presente e del futuro. Naturalmente non ignoriamo le criticità emerse durante il confronto parlamentare, le osservazioni appunto da parte dei giovani avvocati, delle associazioni forense sul rapporto tra consulenza stragiudiziale e figura del giurista d'impresa, ma proprio qui emerge il valore del metodo adottato dal governo e dalla maggioranza. Questa riforma non si esaurisce oggi: dopo il voto alla Camera il testo passerà all'esame del Senato e successivamente si aprirà la fase dei decreti legislativi attuativi e dei decreti ministeriali, ed è proprio in quella sede che sarà possibile affinare ulteriori aspetti tecnici, correggere eventuali criticità applicative e rendere ancora più efficace il nuovo impianto ordinamentale. Come Lega continueremo a seguire con attenzione il percorso attuativo della riforma, mantenendo un confronto costante con il Consiglio Nazionale Forense, con gli ordini e tutte le rappresentanze dell'avvocatura in maniera indistinta, perché una buona legge delega si misura soprattutto sulla qualità dei decreti attuativi. Oggi abbiamo il dovere di dare una risposta immediata anche però ai praticanti avvocati, ne abbiamo parlato anche durante l'esame degli ordini del giorno. Si è infatti creato un evidente vulnus sul tema dell'esame di abilitazione e auspico appunto che il governo intervenga quanto prima anche in questo ambito. Colgo l'occasione, vista anche la presenza del Vice Ministro, che so assolutamente di cosa vado a parlare, di porre l'attenzione sul processo telematico. L'avvocato si fa 24 ore al giorno e non è possibile che il portale telematico un giorno sì e l'altro anche non funziona e che ci siano attese di ore da parte dell'avvocato che deve consultare fascicoli e depositare atti, e che sia appunto sempre in manutenzione. L'avvocato deve avere tutti quegli strumenti per poter svolgere il proprio ruolo a tutela e a difesa del proprio cliente in maniera indistinta H24. Questa riforma quindi non è un punto di arrivo, è l'inizio di una nuova fase per l'avvocatura italiana, una fase nella quale vogliamo un'avvocatura più forte, più moderna, più libera e sempre più vicina ai cittadini. Ma deve essere anche un'avvocatura che non fa distinzioni al suo interno, ma che nelle sue diversità trova la sua forza. Per queste ragioni, appunto, come annunciato, ci sarà il voto favorevole del gruppo Lega al provvedimento.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Serracchiani. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, grazie anche al Vice Ministro Sisto e al Sottosegretario Stellari che hanno seguito i lavori della Commissione. Lavori della Commissione e del Parlamento che avremmo voluto essere svolti con modalità diverse, questo ce lo consentirà Vice Ministro, perché ancora una volta di fronte ad una legge di riforma dell'ordinamento forense ci saremmo aspettati non la legge delega, cioè l'appropriazione da parte del governo del lavoro fatto dall'avvocatura italiana e anche di quel lavoro che avrebbe dovuto e potuto fare il Parlamento intero su una legge di riforma forense assolutamente necessaria. Su questo francamente non vi sono dubbi, anche perché l'ultima legge di riforma risale a 14 anni fa e nel frattempo è cambiato il mondo, è cambiato il modo con cui gli avvocati lavorano, è cambiato il modo con cui i clienti si rivolgono agli avvocati, anche grazie all'utilizzo di strumenti tecnologici che oggi ci fanno un po' sembrare tutti scienziati, e quindi è chiaro che l'attività richiedeva e richiede una legge di riforma. Però proprio per questo motivo e proprio per questa necessità avremmo voluto che ancora una volta non fosse soverchiato in qualche modo il Parlamento da questa presenza fin troppo invasiva del governo. Avremmo voluto cioè che invece di scegliere la legge delega si fosse potuto avere un rapporto normale tra maggioranza e opposizione per affrontare una legge di riforma dell'ordinamento forense che comunque tutti condividiamo nella necessità e nella opportunità. E ancora una volta invece il Parlamento è stato spogliato di questa possibilità e sono passati anche dei mesi che vorrei ricordare non sono stati attribuibili ad un'attività ostruzionistica dell'opposizione che mai vi è stata, semmai ad alcune lentezze. Del resto questo era un governo impegnato in una riforma costituzionale della giustizia che, ahimè, non si è occupata per lungo tempo dei problemi della giustizia, che tra l'altro oggi curiosamente sono stati tra l'altro affrontati da noi tutti all'interno di questi interventi, quasi che vi fosse la possibilità di farlo e come se in passato questo fosse stato poco opportuno. Ebbene, in quei tempi nei quali ci siamo occupati di una riforma costituzionale inutile se non dannosa, sono emersi invece i problemi del sistema giustizia e all'interno di questi problemi c'è il tema avvocatura. Allora partiamo subito dal presupposto che noi vorremmo occuparci di un'avvocatura che finalmente entra in Costituzione e quindi magari di questo avremmo voluto parlare, di questo avremmo voluto occuparci, e invece di questo ancora non possiamo occuparci perché nonostante la volontà, direi unanime, dell'inserimento dell'avvocatura in Costituzione, di questo ancora non ci occupiamo. La riforma di legge dell'ordinamento forense è necessaria, l'ho detto fin dall'inizio, e questo è il motivo per cui noi abbiamo voluto quindi occuparci di questa riforma nonostante la scelta del metodo che non abbiamo condiviso fin dal primo momento con puntualità e con attenzione. Per cui i nostri emendamenti sono sempre stati emendamenti di merito, sono sempre stati emendamenti puntuali, sono sempre stati emendamenti con i quali abbiamo tentato di migliorare il testo. Testo, lo diciamo da subito, su cui esprimiamo, nonostante questa criticità nel merito, un voto favorevole perché appunto riteniamo che la riforma sia necessaria ed è una riforma che, come hanno detto i colleghi, lo voglio ripetere, lo ha precisato nella discussione generale anche il collega Gianassi, contiene degli spunti molto utili e anche che superano delle distorsioni che c'erano già ancora nel passato. Penso ad esempio al fatto che oggi un avvocato finalmente possa entrare a pieno titolo nella governance di una società. Sembrava abbastanza assurdo che fra tutti i professionisti l'avvocato fosse l'unico che, pur prestando consulenza e attività legale, non potesse mai svolgerla all'interno o comunque prendendo una posizione di governance all'interno delle società. E quindi ci sono diverse cose sulle quali abbiamo espresso un parere positivo, anche tentando di migliorarle. Penso al tema della formazione, penso al tema dell'accesso alla professione, penso al tema che è stato dedicato al procedimento disciplinare. Però mi corre l'obbligo, Vice Ministro, anche per un miglior lavoro futuro, anche perché questa è solo una legge delega e quindi alla legge delega seguiranno dei decreti attuativi, seguiranno dei decreti ministeriali. Noi auspichiamo che non ci limiteremo soltanto ad ascoltare un mero parere consultivo, ma che ascolteremo le opposizioni, ma mi verrebbe da dire tutto il Parlamento, anche per migliorare e condividere se possibile quei decreti attuativi. E quindi mi corre l'obbligo di sottolineare quelle che sono criticità che noi troviamo in questo testo, che pure voteremo con voto appunto favorevole. Criticità che sono dovute al fatto che questa riforma avrebbe dovuto essere più coraggiosa e più ambiziosa. Noi siamo all'epoca della intelligenza artificiale, siamo all'epoca nella quale sta cambiando e modificando profondamente l'attività dell'avvocato all'interno dello studio legale, eppure questa legge di riforma dell'ordinamento forense sembra un po' rivolgersi al passato, sembra guardare ancora con gli occhi dello specchietto retrovisore e non affrontare invece questa che è una sfida epocale sulla quale l'avvocato è in prima linea e sulla quale l'avvocato deve essere messo in condizione di poter svolgere la propria attività eticamente, correttamente, con tutti gli strumenti necessari, ma sempre nell'interesse dei cittadini e nell'interesse appunto dello svolgimento corretto della professione. C'è poi da sottolineare che è mancato il coraggio di precisare meglio qual è il rapporto con il giovane avvocato, in particolare qual è il rapporto con chi si affaccia alla professione di avvocato, e purtroppo non troviamo quella precisione richiesta, quella precisazione richiesta anche dall'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati sul compenso e non sul rimborso. Insomma, l'attività del praticante non può essere un lavoro gratuito, l'attività del praticante quando viene fatta seriamente, secondo le regole, all'interno di uno studio dove la persona, il ragazzo, il giovane assume anche delle responsabilità, deve essere correttamente retribuito. Ecco, anche su questo forse un passo in più sarebbe stato quanto mai opportuno. Come crediamo che lo rilevavano alcuni colleghi che sono intervenuti prima di me, forse anche nella legge delega avremmo potuto dare qualche input in più al governo su quelli che sono i problemi che oggi affronta l'avvocatura italiana. Un'avvocatura italiana che non ha a propria disposizione sempre gli strumenti necessari per svolgere al meglio la propria professione. Penso ad esempio al fallimento del processo penale telematico, fallimento che sta in questo momento creando enormi difficoltà non soltanto agli avvocati ma anche agli utenti della giustizia, ma anche a tutti gli operatori del diritto, dai magistrati agli operatori dell'amministrazione della giustizia. E poi vorrei ricordare che il processo penale telematico è solo, diciamo, uno dei punti che sono stati sollevati di più tra i problemi che l'avvocatura affronta quotidianamente, ma c'è un tema gigante che è legato al fatto che noi ormai siamo di fronte ad uffici giudiziari svuotati della gran parte degli operatori amministrativi, svuotati. Ci sono uffici giudiziari nei quali manca oltre il 50% del personale amministrativo e ci sono uffici nei quali forse un investimento maggiore sulla stabilizzazione, ancora oggi non sappiamo, Vice Ministro, se verranno stabilizzati tutti gli addetti e le addette agli uffici per il processo, che è un istituto fondamentale e sul quale noi vorremmo che ci fosse un'attività unanime del Parlamento, perché quella stabilizzazione porti finalmente ad avere uffici giudiziari che invece di perdere personale lo acquisiscano. E a proposito di perdere personale, vorrei ricordare che questi sono gli anni nei quali per la prima volta la Cassa Forense ha registrato un aumento delle cessazioni dell'attività professionale, cioè sono di più gli avvocati che cessano la propria attività professionale di quanti la iniziano. Certo, sono gli anni dei concorsi pubblici, ma sono anche gli anni nei quali forse si è investito troppo poco nella professione di avvocato e sono gli anni nei quali invece proprio sulla formazione avremmo dovuto spingere per avere avvocati più qualificati. Da ultimo, Presidente, come ho detto all'inizio anche al Vice Ministro, che vi fosse la necessità dopo 14 anni di una riforma dell'ordinamento forense non v'è dubbio. Che vi fosse la necessità di una riforma che affrontasse alcuni nodi che andavano sciolti da tempo non v'è dubbio. Che questa riforma non sia sufficientemente ambiziosa e coraggiosa non v'è dubbio. Che vi siano dei punti che sono stati risolti, lo abbiamo detto ed è per questo che diamo un parere favorevole. Mi faccia però, Presidente, ricordare in questo luogo, in questa sede, avvocati che nel mondo oggi con la propria vita e anche spesso perdendo quella vita difendono i diritti umani, difendono cittadini, difendono persone e vogliono che a quelle persone vengano riconosciuti i diritti. Ed in particolare, Presidente, vorrei ricordare oggi l'avvocata Nasrin Sotoudeh, che è stata ricordata anche dal Consiglio Nazionale Forense, che è un'avvocata che ha subito condanne, che è in carcere in Iran soltanto perché difende persone che la pensano diversamente da quel regime e da quella situazione terribile. Le voglio ricordare perché gli avvocati sono anche questo, e ricordare oggi una donna iraniana avvocata credo che faccia onore anche a tutta l'avvocatura italiana.
0: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Schifone, ne ha facoltà. Prego onorevole.
6: Presidente, governo, colleghi, qui per l'approvazione della riforma dell'ordinamento forense, la carta costituzionale dell'avvocatura, il suo statuto. E, signor Presidente, questa riforma non è casuale, non è isolata, ma è invece parte di un corpus normativo che è stato fortemente voluto dal governo Meloni e che ha attraversato orizzontalmente tutte quante le categorie professionali con un intervento di sistema, di riordino, di ammodernamento di tutto tutte le leggi professionali italiane vigenti. Una riforma, un pacchetto di riforme così imponente davvero non si è mai visto o non si ricordava nella storia della Repubblica Italiana. Ed è un segnale politico, un segno politico molto preciso di una volontà, di un impegno del governo, del ministro Nordio, di questa maggioranza, segnatamente di Fratelli d'Italia, della destra italiana che da sempre guarda con interesse al comparto libero professionale. Fratelli d'Italia, dai banchi dell'opposizione prima, fino agli scranni dell'opposizione prima, fino ai banchi del governo poi, lo ha portato avanti con la stessa coerenza, con la stessa convinzione. E l'azione riformatrice che è stata oggetto di questo provvedimento naturalmente nasce dalla consapevolezza di una evoluzione del contesto sociale, dell'innovazione tecnologica, anche di una certa complessità dei rapporti giuridici attuali, e quindi è stato richiesto un ripensamento organico della normativa vigente che appareva un po' desueta rispetto alle sfide del presente. Però vi è una ragione più profonda, appunto, lo dicevo prima, una volontà politica, la volontà politica di riaffermare la centralità dell'avvocatura nell'architettura istituzionale, sottraendola a quella marginalizzazione che troppo spesso l'ha svilita, che ne ha svilito il ruolo e che misconosce ancora oggi molte volte il valore pubblico della funzione difensiva. E signor Presidente, per capire il valore di ciò che oggi votiamo, però dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo capire da dove veniamo, e veniamo da anni in cui si è legiferato in maniera selvaggia, in cui si è legiferato senza pragmatismo, senza razionalità, utilizzando solo forse una furia ideologica, forse una clava politica, perché c'è stata una parte politica che ha ritenuto da sempre, evidentemente le professioni, gli avvocati nella fattispecie, forse troppo liberi e poco omologabili, o comunque dei lavoratori di serie B, o comunque nel migliore dei casi dei portatori di interesse, nel peggiore dei casi degli elusori, degli evasori, dei nemici da abbattere, e non, come ha sempre fatto la destra italiana, delle risorse da valorizzare. E diversamente non si spiegherebbero questi provvedimenti sciagurati a cui purtroppo abbiamo dovuto assistere. Penso all'abolizione delle tariffe professionali, penso alle lenzuolate di Bersani, tutti provvedimenti che hanno messo in ginocchio questa categoria e che l'hanno portata verso una lenta e progressiva e inesorabile proletarizzazione. Proletarizzazione è una parola molto forte ma molto precisa, una proletarizzazione della professione che ha naturalmente inciso sulle fasce più deboli, e quindi sui giovani e sulle donne, studenti di giurisprudenza, che sono il numero di studenti di giurisprudenza che è crollato, il crollo degli iscritti all'albo, così come il crollo anche dei redditi. Si è spalancata la voragine dei divari generazionale, del divario territoriale, del divario di genere. Questo è il punto di partenza. Questo è quello da cui siamo partiti, questo è il motivo per cui questa riforma è stata urgente, è stata necessaria ed è stata attesa. E guardate, Presidente, Governo, voglio dire anche che questa riforma ha un carattere spiccatamente partecipato, perché viene dal basso, viene dall'avvocatura, c'è stata una costante e continua interlocuzione del governo, di questa maggioranza, della parte politica con l'avvocatura istituzionale, con le associazioni maggiormente rappresentative, che hanno portato provenienti dai consessi più alti, dai congressi nazionali, dalle mozioni congressuali, dai tavoli aperti dove si sono scritti anche dei testi che sono stati portati e messi nelle mani della politica. Ebbene, io posso dire tranquillamente che questa riforma ha recepito integralmente le istanze dell'avvocatura. È una riforma dall'avvocatura, per l'avvocatura, dell'avvocatura. E Presidente, sul piano delle misure concrete, lo hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto della maggioranza e che ringrazio, il provvedimento interviene su tutti i nodi critici a cui ho fatto riferimento. E sicuramente sul ruolo e sulla tutela dell'avvocato, un bel passaggio simbolico è quello dell'introduzione del giuramento, il rafforzamento del segreto professionale, così come il passaggio sul sistema disciplinare, sul sistema della governance, tanto sugli ordini circondariali quanto sul Consiglio Nazionale Forense, il rafforzamento del percorso dell'equo compenso, altra pietra miliare di questa legislatura e di questo governo a prima firma Giorgia Meloni. E Presidente, si è intervenuto in maniera ampia anche naturalmente sull'accesso, sul tirocinio, sulla formazione con un sistema più equo, più moderno, omogeneizzato su tutto il territorio nazionale, sulle incompatibilità naturalmente e sulle esclusività e sull'ampio spazio alla modalità di svolgimento, e questa è la parte forse che attiene di più al tema anche della modernizzazione delle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva. Penso alle STA, penso alle reti di professionisti, penso alle associazioni. E mi piace ricordare anche l'emendamento sui CPO che abbiamo promosso per i comitati pari opportunità, che estende un passaggio della delega portandola in maniera omogenea su tutto quanto il territorio nazionale, perché l'avvocatura è anche e soprattutto donna, lo dobbiamo dire. Tra i punti maggiormente qualificanti, permettetemi di ricordare l'introduzione della disciplina della monocommittenza, che per noi è davvero un motivo di orgoglio, ne siamo particolarmente fieri. È un fenomeno divenuto ormai particolarmente incidente, è una zona grigia dell'avvocatura dove ci sono state delle forti asimmetrie, dove a volte ha prevalso anche e soprattutto la discrezionalità. Ebbene, siamo riusciti a coniugare da un lato l'autonomia e la libertà professionali, perché non si deve mai scardinare il principio e la natura libero professionale, che naturalmente non può coincidere con il lavoro subordinato, lo voglio dire chiaramente, ma dall'altro lato siamo riusciti a portare avanti tutele e diritti. Abbiamo fatto passare la monocommittenza da una terra giuridica di nessuno ad una risposta moderna alle diseguaglianze generazionali. E chiudo

0: Vedete, questo non è un dettaglio tecnico, non è mera retorica, è una scelta di civiltà, è la riaffermazione che l'avvocatura non è una corporazione da smantellare, non è un ostacolo del mercato, non è tantomeno un residuo che deve essere liberalizzato. È un pilastro della democrazia, è un presidio delle libertà individuali, un baluardo di ogni forma di arbitrio. Per noi di Fratelli d'Italia e per la destra italiana è sempre stato un modello che faceva coincidere i valori fondanti con i nostri, il merito, l'interesse nazionale, l'interesse pubblico, e questa riforma è anche la traduzione normativa di questa visione. E in ultima istanza, Presidente, ma prima di tutto, tutelando gli avvocati, tuteliamo gli italiani. Tuteliamo i diritti dei cittadini italiani che essa è chiamata a difendere. Restituire dignità ordinamentale all'avvocatura significa riconoscere che senza avvocati liberi e indipendenti non c'è giustizia, e senza giustizia non c'è democrazia. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2629A, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. La votazione è aperta. Dorso. Stiamo votando, colleghe e colleghi. Sì, Schifone sta tornando al suo posto. Ha votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 24, favorevoli 177, contrari nessuno, la Camera approva. Dichiaro così assorbite le proposte di legge numeri 594, 735, 751, 867, 2432, 2633. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame della proposta di legge in materia di edilizia residenziale pubblica è rinviato ad altra data. Avverto altresì che, essendone stata fatta richiesta e sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, nella giornata di domani, mercoledì 27 maggio, le votazioni previste nella parte pomeridiana della seduta termineranno alle ore 18. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputato Borrelli. Ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Per segnalare e denunciare ancora una volta le corse clandestine dei cavalli in Sicilia. In questo weekend ne sono state documentate tre tra Catania e Siracusa. Voglio ricordare a tutti che di clandestino queste corse non hanno nulla, visto che vengono fatte su strade pubbliche, spesso superstrade, in diretta Facebook. E questa volta, grazie alle denunce di un animalista, Enrico Rizzi, abbiamo scoperto addirittura che per sfida nei confronti dello Stato, questa volta l'hanno fatta a volto scoperto. Cioè significa che non temono nulla. E che sanno, come d'altronde stanno dicendo, che non ci sono norme che attualmente vengono applicate per fermare questa vergogna. Noi stiamo cercando di portare avanti delle norme serie anche per il riconoscimento nei confronti degli equidi di animali d'affezione e per la tutela. Tengo a precisare che le poche volte che ci sono stati degli interventi nei confronti di questa vergogna si è scoperto che erano tutti animali arrivati illecitamente da ippodromi. Perché poi si amano tanto questi animali, ma poi si spediscono a fare corse clandestine. Per questo motivo, Presidente, le segnalo ancora una volta che noi non arretreremo di un solo millimetro davanti a questa vergogna che viene taciuta dai più.
1: Grazie onorevole. Colleghe e colleghi, se dovete parlare vi prego di uscire dall'aula perché è impossibile sentire gli interventi dei colleghi. Sempre per intervento di fine seduta è scritta a parlare la deputata Ferrari, ne ha facoltà. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, oggi qui alla Camera dei Deputati, in sede di Intergruppo Italia-Cuba, abbiamo incontrato l'ambasciatore cubano a Roma. Ci ha illustrato la tragica situazione in cui versa la popolazione cubana a causa delle sanzioni e dell'isolamento imposto dal presidente Trump. Mancano carburante ed energia elettrica, che fa deperire gli alimenti e mette in ginocchio l'agricoltura.

0: rottura, paralizza gli ospedali, impedisce la distribuzione dell'acqua e la raccolta dei rifiuti, impone la didattica a distanza agli studenti. In questa agonia deliberata, nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno definito Cuba minaccia alla sicurezza nazionale e schierato una portaerei nel Mar dei Caraibi. Chiediamo al governo italiano di fare la sua parte per pretendere il rispetto del diritto internazionale, almeno nel Mar dei Caraibi, perché il presidente americano non apra un altro fronte di guerra. Cuba subisce un embargo americano da 60 anni con alterni inasprimenti e momenti di tentativo di superamento come la proposta Obama rigettata dai repubblicani. Ma quanto sta accadendo oggi da parte dell'amministrazione Trump è un'escalation spaventosa. Il suo primo ordine esecutivo del 29 gennaio di quest'anno, poi seguito da quello del 1° maggio e ora del 20 maggio, si è passati dal blocco energetico del carburante al rafforzamento del blocco in materia finanziaria, alle sanzioni nei confronti dei soggetti che entrano in contatto con Cuba e appunto a dichiarare Cuba una minaccia, dichiarazione che consente di adottare ulteriori misure restrittive. E infine l'accusa il 20 maggio al 90enne Castro, accusato di responsabilità diretta nel 96 dell'abbattimento di un aereo americano. È evidente che si tratta di un pretesto che alza la tensione e prelude alla minaccia di attacco militare, perché gli Stati Uniti hanno posto una portaerei nel Mar dei Caraibi. È evidente il tentativo di affamare la popolazione, ma al momento la resilienza del popolo cubano è impressionante. Riteniamo che l'Italia, con la sua storia di cooperazione internazionale, debba usare quel canale per sostenere un aiuto alla popolazione cubana e al governo di venire a riferire in quest'Aula su quali attività, quali azioni stia mettendo in campo per fare la sua parte verso quella de-escalation.
1: Grazie, onorevole. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 27 maggio 2026, ore 9.30 e ore 16.15, commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con il disvelamento di una targa sul suo scranno. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di terapie digitali, seguito della discussione della proposta di legge costituzionale recante modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, seguito della discussione a proposta di legge recante modifiche al codice di quel decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, seguito della discussione della relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2026 e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026, seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti, seguito della discussione della mozione in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile, seguito della discussione della proposta di legge recante interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita AIDS, il papilloma virus umano HPV e le infezioni a trasmissione sessuale. Ore 15, svolgimento di interrogazione a risposta immediata. La seduta è tolta.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 19:52 minuti 50 secondi, conclusa la seduta nell'aula del Senato. I deputati torneranno in aula domani mattina alle 9:30 per la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con l'intervento del presidente della Camera Fontana. Noi vi proponiamo adesso invece le interrogazioni che si sono svolte al Senato il 9 aprile scorso. Buon ascolto.
2: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, senatore La Pietra, risponde all'interrogazione numero 2412 del senatore Bergesio concernente il sostegno agli agricoltori danneggiati dall'introduzione di un tetto alle importazioni di ammoniaca dalla Russia.
3: Grazie, signor Presidente, onorevoli senatori. Il Ministero segue con la massima attenzione l'evoluzione dei mercati delle materie prime agricole e dei fattori produttivi, tra cui i fertilizzanti, che costituiscono un elemento essenziale per la produzione agricola nazionale. L'introduzione di un tetto all'importazione di ammoniaca dalla Russia rientra tra le iniziative dell'Unione Europea e del Governo italiano volte a esercitare pressioni economiche sulla Federazione Russa per contribuire alla cessazione del conflitto in Ucraina. Essa però è foriera di potenziali effetti negativi sul settore agricolo e per questo motivo l'Italia ha costantemente rappresentato nelle sedi europee competenti l'esigenza di adottare misure proporzionate, flessibili e basate su un'attenta valutazione dell'impatto, capaci di tenere conto delle specifiche produttive dei diversi Stati membri e delle condizioni effettive dei mercati. In ambito europeo, ricordo che la Commissione europea il 14 gennaio scorso ha disposto la sospensione dei dazi sui fertilizzanti provenienti da paesi terzi, misura sostenuta con determinazione dall'Italia e ritenuta fondamentale per contenere i costi a carico degli agricoltori. Tale decisione rappresenta un risultato significativo dell'azione italiana a livello europeo, configurandosi come un intervento concreto a sostegno della competitività delle imprese e della società del sistema e della solidità, del sistema agricolo nazionale ed europeo. La misura risulta in linea con le richieste avanzate dal nostro Paese, anche in merito alla sospensione degli effetti del CBMM, e alla neutralizzazione anche retroattiva degli aggravi di costo che le imprese agricole avrebbero dovuto sostenere. Inoltre, già nel corso del Consiglio Agricoltura e Pesca Agrifish del 26 gennaio 2026, l'Italia ha sostenuto la proposta dell'Austria finalizzata a introdurre l'obbligo di valutare l'impatto sui costi dei fertilizzanti per ogni misura della Commissione europea che incida sul mercato, comprese quelle tariffarie, antidumping e legate al CBAM per tutelare la competitività dell'agricoltura europea e il reddito degli agricoltori. In linea con questa posizione, lo scorso 30 marzo, nel corso del Consiglio Agrifish, i ministri della UE hanno affrontato il tema dell'aumento dei costi di produzione agricole. In tale sede, Italia e Francia, le due principali economie agricole dell'Unione, si sono presentate con una posizione coordinata, chiedendo la sospensione immediata con effetto retroattivo del CBAM che impone dal 1 gennaio 2026 una tassa sulle emissioni di fertilizzanti, in particolare quelli azotati, importati da paesi extra-UE. La proposta serve per evitare un forte impatto sui costi di produzione agricoli, in particolare nel settore delle grandi colture che necessitano dei fertilizzanti il cui reperimento in questo periodo è diventato più difficoltoso. Oltre alla sospensione del CBAM, l'Italia ha posto a Bruxelles un'altra questione, ovvero la promozione dell'uso del digestato, residuo organico derivante da biomasse, come alternativa ai fertilizzanti chimici, che toccano ormai 800 euro a tonnellata. La proposta, accolta favorevolmente da numerosi Stati, costituisce un ulteriore tassello nell'ambito delle misure volte al contenimento dei costi. Da ultimo si rappresenta che nell'ambito dell'iniziativa assunta a livello internazionale, incluso il G7, il Ministero ha fornito specifici contributi analitici in merito alla vulnerabilità del sistema produttivo nazionale, con riferimento sia all'industria dei fertilizzanti sia al comparto agricolo. In particolare, l'Italia si è attivata per mantenere aperte e sicure le rotte marittime di fertilizzanti e ammoniaca, per evitare nuove restrizioni all'export e rafforzare i canali commerciali, oltre a garantire la continuità produttiva degli impianti europei. Continueremo a seguire con la massima attenzione l'evoluzione del quadro europeo e internazionale, adoperandoci in tutte le sedi competenti per garantire un equilibrio tra gli obiettivi di politica estera e la tutela delle competitività e della sostenibilità economica dell'agricoltura italiana, nonché per adottare, ove necessario, ulteriori misure di sostegno a favore degli operatori del settore. Parallelamente proseguiamo il confronto costante con le organizzazioni professionali agricole e con gli operatori della filiera al fine di monitorare tempestivamente gli effetti delle misure adottate e intervenire qualora emergano criticità rilevanti.
2: Grazie. Interviene quindi in replica il senatore Bergesio. A lei la parola, senatore.
4: Grazie Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta e mi dichiaro soddisfatto per l'impegno che il Governo sta portando avanti in sede europea. È evidente che l'Italia si sta muovendo con determinazione per risolvere e difendere il proprio sistema agricolo in un contesto complesso, segnato troppe volte da scelte troppo spesso che nascono a Bruxelles senza una piena consapevolezza delle ricadute concrete sui territori e soprattutto sulle nostre imprese. Ed è proprio questo il nodo politico. Noi dobbiamo difendere i nostri agricoltori, il valore della produzione agricola italiana, la qualità che rende il nostro sistema unico e competitivo nel mondo. Ma se vogliamo difendere questa qualità dobbiamo essere chiari, i costi di produzione sono diventati ormai un fattore decisivo, perché non può esserci qualità senza sostenibilità economica. Tra gli effetti della guerra in Iran ce n'è uno che incide profondamente sulla vita degli agricoltori italiani. Il forte aumento dei prezzi dei fertilizzanti, iniziato circa un mese fa, sono rincarati soprattutto i concimi a base di azoto, elemento essenziale per le coltivazioni e in particolare quello più usato ed efficace, cioè l'urea. La sua quotazione sui mercati internazionali è passata da $400 a tonnellata nel periodo precedente all'inizio del conflitto a quasi $820 odierni. L'urea è una sostanza che deriva dall'ammoniaca e a sua volta si ottiene dal metano. Nell'agricoltura italiana ne risentono le coltivazioni di cereali, di grano, di mais, soprattutto per le quali questa è una fase dell'anno che inizia a essere critica. I mesi di marzo e aprile sono quelli in cui il grano ha più bisogno della concimazione azotata in vista del raccolto. Se gli agricoltori riducono le dosi per contenere i costi, l'effetto più probabile è una minore resa finale, cioè manca la produttività. È difficile dire di quanto si ridurrà il raccolto dei cereali per via del minor utilizzo di fertilizzanti azotati causa i costi. Si calcola un impiego di urea sulle rese del mais rischierebbe di calare circa del 36%, del 25% il frumento, del 63% addirittura il riso. La produzione poi di fertilizzanti lo sappiamo che richiede grandi quantità di energia e per questo è particolarmente esposta al prezzo del gas e sia anche questo i costi regolatori europei. Per ridurre questi costi le aziende italiane nel settore hanno chiesto al governo di sospendere temporaneamente l'ETS, cioè il sistema con cui l'Unione Europea cerca di limitare le emissioni di gas serra delle industrie. Servirebbe almeno compensare la pressione del prezzo delle materie prime e evitare che gli impianti europei di fertilizzanti risultino ancora meno competitivi rispetto ai concorrenti extraeuropei. E quando poi le politiche dell'Unione Europea, come quella legata ai fertilizzanti o a strumenti come il CBAM, incidono direttamente sui costi senza le adeguate compensazioni, lei lo sa bene il sottosegretario, e senza una reale valutazione di impatto, il rischio è quello di colpire proprio ciò che dovremmo proteggere. Il governo, lo sappiamo, sta facendo bene a chiedere flessibilità, sospensioni e correzioni, ma è evidente che serve anche un cambio di passo soprattutto a Bruxelles, perché non possiamo accettare un'impostazione in cui le decisioni vengono calate dall'alto e poi scaricate ancora una volta sui nostri agricoltori. Non possiamo accettare che la transizione venga costruita senza tenere conto della realtà produttiva italiana. E soprattutto noi non possiamo accettare che chi produce qualità, come la produciamo noi, venga penalizzato da regole che aumentano i costi e comprimono i margini. La qualità, lo sappiamo tutti in quest'Aula, ha un prezzo e quel prezzo deve essere riconosciuto lungo tutta la filiera, ma deve anche essere reso sostenibile da politiche europee coerenti. perché se aumentano i costi e non si interviene, il risultato è semplice: si produce meno, si produce non di qualità peggio e si perde competitività. E allora il messaggio deve essere chiaro, soprattutto a Bruxelles: se davvero noi vogliamo un'agricoltura europea forte, sostenibile e di qualità, dobbiamo smettere di porre ostacoli a chi quella qualità la produce ogni giorno. Perché senza agricoltori, senza reddito, senza sostenibilità economica, non esiste alcuna transizione possibile. E su questo l'Italia deve essere ferma, deve essere chiara, deve farsi rispettare. Grazie sottosegretario, grazie presidente.
2: Grazie senatore Bergesio. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, senatore Iannone, risponde all'interrogazione 2403 del senatore Lorefice e altri, concernente la riattivazione della tratta ferroviaria Caltagirone-Gela. A lei la parola.
5: Grazie signor Presidente, onorevoli senatori. L'intervento di ripristino ed ammodernamento della tratta ferroviaria Caltagirone-Gela, incluso tra le opere oggetto di gestione commissariale, è finalizzato alla riattivazione della circolazione ferroviaria sulla linea Catania-Gela, infrastruttura strategica per la mobilità della Sicilia sud-orientale, interrotta dal 2011 a seguito del cedimento strutturale del viadotto ubicato alla progressiva chilometrica 326 più 645. Il progetto non si limita alla ricostruzione del manufatto crollato, ma comprende un insieme articolato di opere che interessano l'intera tratta, tra cui il consolidamento di ulteriori viadotti, interventi di adeguamento sismico, opere su gallerie e impianti ferroviari per il miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza e funzionalità della linea. Il prolungarsi dei tempi per la riattivazione della linea è riconducibile ad una pluralità di fattori. In primo luogo hanno inciso la complessità tecnica degli interventi e la necessità di sviluppare, verificare e validare i diversi livelli progettuali, nonché di acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. A tali elementi si sono aggiunte alcune criticità emerse nel corso dell'esecuzione di specifici appalti che hanno determinato rallentamenti nell'avanzamento delle attività. Al fine di assicurare il corretto proseguimento delle opere, sono state avviate mirate azioni di monitoraggio ed adottati interventi di riorganizzazione contrattuale con l'obiettivo di superare le difficoltà riscontrate a favorire una più celere prosecuzione dei lavori. L'intervento è articolato in due fasi funzionali: il lotto 1 Caltagirone-Niscemi e il lotto 2 Niscemi-Gela. L'attuazione complessiva del progetto consentirà il ripristino del servizio commerciale sull'intera tratta Caltagirone-Gela, nonché il collegamento dei bacini territoriali di Gela e Caltagirone con il nodo ferroviario di Catania. Si evidenzia inoltre che il completamento del lotto 1, unitamente alla riattivazione dell'impianto di Niscemi, creeranno le condizioni per estendere fino a tale località i servizi ferroviari attualmente attestati a Caltagirone. Per quanto concerne lo stato di attuazione, si rappresenta che gli interventi del lotto 1 sono attualmente in corso e comprendono la ricostruzione del viadotto al chilometro 326 più 645, l'adeguamento sismico di 5 viadotti, interventi su opere d'arte minori e gallerie per il miglioramento della sicurezza, nonché l'adeguamento a norma della stazione di Niscemi e il ripristino degli impianti ferroviari. L'attivazione del lotto 1 è stimata per il 2028. Con riferimento al lotto 2, relativo alla tratta Niscemi-Gela, si evidenzia che i principali procedimenti autorizzativi sono stati ultimati, inclusi la valutazione ambientale e la conferenza dei servizi, entrambe definite con parere favorevole delle amministrazioni competenti. È in corso l'adeguamento del piano di fattibilità tecnico ed economico per il recepimento delle prescrizioni ricevute nell'ambito dell'iter autorizzativo. Il cronoprogramma è oggetto di continuo aggiornamento e monitoraggio da parte del commissario straordinario e di Rete Ferroviaria Italiana, in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In relazione al cronoprogramma, si rappresenta che la pianificazione aggiornata prevede l'attivazione della linea per fasi in coerenza con lo stato di avanzamento dei lavori attualmente in corso. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a circa 397 milioni di euro, di cui 291 milioni già disponibili. Le risorse attualmente stanziate provengono in prevalenza dall'aggiornamento del contratto di programma MIT-RFI e dal fondo prosecuzioni opere pubbliche, con ulteriori conferme attese nei successivi aggiornamenti programmatori. In conclusione, si conferma l'impegno del Ministero nelle attività di indirizzo e coordinamento, con un costante monitoraggio dell'avanzamento dell'opera e la promozione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi e alla riattivazione della infrastruttura, considerata strategica per il miglioramento della mobilità ferroviaria e per il rafforzamento della coesione territoriale dell'area interessata.
2: Grazie. Interviene quindi in replica il senatore Lorefice. A lei la parola, senatore.
6: Grazie Presidente, grazie al sottosegretario. Chiaramente a lei è stato dato un ingrato compito, il Ministro si è guardato bene dal venire in aula, anche perché lei ha elencato, narrato quello che chiaramente gli uffici le hanno preparato. Perciò un viadotto crollato nel 2011, siamo al 2026, dopo 15 anni ancora si parla di aggiornamento di progetti, e lei nell'elencazione, sottosegretario, ha detto le risorse già appostate, non ha messo in evidenza che ne mancano all'incirca 60 milioni di euro. Non si sa come mai risorse già ritrovate con l'accordo di programma nel 2019, riaggiornate nel 2022 grazie anche ai fondi del PNRR, dal 2022 ad oggi, perciò durante i vostri quasi quattro anni di governo, non siete riusciti neanche a trovare le somme che ancora necessitano per coprire almeno l'intera opera. Oggi mi sono preso la briga, anche poco fa, neanche mezz'ora fa, di entrare nel sito di Trenitalia e fare una simulazione. Lei lo sa quanto tempo un passeggero per fare Gela Messina, per arrivare a quello che sarà il ponte Matteo I, non lo so come lo chiameremo, Matteo I da Pontida, deve impiegare da 7 a 8 ore? Cioè lei lo sa che per fare neanche 200 chilometri un cittadino di Gela impiega da 7 a 8 ore, per fare da Gela a Roma servono da 16 a 18 ore. E voi mi venite a parlare, a riferire di infrastrutture strategiche per l'Italia, per la nazione, ma sono tempi ormai, no, non si possono neanche ascoltare. Da Gela a Messina da 7 a 8 ore, come facciamo ancora a pensare di dirottare risorse fondamentali per la mia terra, per la mia isola, per la Sicilia, dove anche il caro voli sta flagellando tutti? Periodo pasquale, per venire da Milano, da Roma, una tratta veniva a costare anche 500 euro. C'è gente che anche durante l'ultimo referendum, e anche in Sicilia vi è stata data un segnale ben chiaro, perché nonostante una regione che voi governate da oltre 20 anni sugli ultimi 25, con una brevissima parentesi di centrosinistra, noi abbiamo ancora ferrovie dell'era borbonica. Non è più sostenibile, sopportabile una cosa del genere. E io da siciliano, da rappresentante, da parlamentare di quei territori, vi dico: abbandonate quella follia, quell'idea folle di dirottare quasi 15 miliardi sul ponte Matteo I da Pontida. Pertanto non posso essere soddisfatto della sua relazione. Penso che ci rivedremo, perché ho fatto altre due interrogazioni, non ultima quella sulla criticità dei voli anche per le isole minori. La procura ha chiuso un procedimento da poco, mettendo in evidenza una segnalazione di ENAC per la criticità con il problema dei collegamenti con Lampedusa e Pantelleria. Potremmo parlare e riparlare delle tante problematiche infrastrutturali siciliane anche per ora. Grazie.
7: Grazie senatore Lorefice. Il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti, senatore Iannone, risponde all'interrogazione numero 2516 della senatrice Gaudiano e altri, concernenti i lavori di potenziamento della linea ferroviaria storica Napoli-Salerno. A lei la parola.
5: Grazie Presidente, onorevoli senatori, in merito ai quesiti posti dalla senatrice interrogante si rappresenta quanto segue, anche sulla base degli elementi pervenuti dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane. In via preliminare si rappresenta che la programmazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale gestita da RFI avviene con un significativo anticipo, generalmente superiore ai 2 anni, ed è improntata a criteri di piena trasparenza nei confronti dell'utenza. A tal fine è disponibile un portale dedicato attraverso il quale i cittadini possono consultare in modo puntuale la tipologia degli interventi, la loro durata e la localizzazione dei cantieri. Tale pianificazione consente un efficace coordinamento delle attività lungo le diverse tratte, permettendo di evitare sovrapposizioni tra cantieri e di concentrare eventuali interruzioni del servizio in periodi prestabiliti, con l'obiettivo di contenere al massimo i disagi dei viaggiatori. Parallelamente, essa offre a regioni e imprese ferroviarie la possibilità di informare con adeguato anticipo l'utenza in merito alle modifiche alla circolazione. Va tuttavia evidenziata che possono verificarsi interruzioni non programmabili connesse ad eventi di natura eccezionale che, proprio per la loro imprevedibilità, non consentono una tempestiva riprogrammazione degli interventi. Nel corso dell'estate del 2025 la linea storica Napoli-Salerno è stata interessata da un programma di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale che ha comportato sospensioni temporanee della circolazione su alcune tratte tra Nocera Inferiore e Salerno via Cava dal 15 di giugno al 14 di luglio, presso la stazione di Nocera Superiore dal 15 di luglio al 17 di agosto e sulla tratta Napoli-San Giovanni barra Nocera Inferiore dal 15 di luglio al 3 di settembre. Gli interventi fanno parte del più ampio progetto volto a incrementare efficienza e sicurezza della linea. In particolare, le attività realizzate da RFI hanno riguardato una serie di opere propedeutiche all'attrezzaggio della linea con il sistema ERTMS, già adottato sulle linee ad alta velocità e attualmente in fase di progressiva estensione anche nelle tratte regionali, con l'obiettivo di migliorare la puntualità del servizio e ottimizzare la gestione dei flussi di traffico. Parallelamente sono stati eseguiti interventi significativi dell'infrastruttura, tra cui opere di consolidamento, impermeabilizzazione e adeguamento sismico dei ponti e i viadotti, nonché ulteriori lavorazioni diffuse lungo la linea volte a garantire la piena efficienza ed affidabilità nel tempo. Nell'ambito del piano integrato stazioni, finanziato con risorse del PNRR, sono stati realizzati interventi di riqualificazione presso le stazioni di Nocera Superiore, Torre del Greco e Scafati, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità, la sicurezza e la qualità complessiva dei servizi offerti all'utenza. In particolare, per la stazione di Nocera Superiore risultano già completati gli interventi principali che hanno riguardato la riqualificazione del sottopasso, l'adeguamento dei marciapiedi agli standard normativi, l'installazione di pensiline ed impianti elevatori, mentre è in corso un ulteriore intervento nel fabbricato viaggiatori, con conclusione prevista entro il primo semestre del 2026. Per quanto concerne la stazione di Torre del Greco, sono stati realizzati significativi interventi di riqualificazione delle infrastrutture e di miglioramento dell'accessibilità, tra cui pensiline, scale, predisposizione degli ascensori e adeguamento dei marciapiedi. Sono inoltre in corso interventi di riqualificazione funzionale, architettonica ed impiantistica del fabbricato viaggiatori. Il completamento dei lavori è previsto per il primo semestre del 2026. Relativamente alla stazione di Scafati, dopo una prima fase di risoluzione delle interferenze, sono stati avviati gli interventi propedeutici e alle opere strutturali che proseguono nel 2026 e nel 2027 con la realizzazione del nuovo sovrappasso delle pensiline e l'adeguamento complessivo dei marciapiedi. È inoltre previsto un intervento di riqualificazione del fabbricato viaggiatori e delle aree esterne, attualmente in fase di progettazione, con avvio dei lavori previsti nel secondo semestre del 2026. Ulteriori interventi di rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria sono previsti lungo la tratta Napoli-San Giovanni-Barra-Salerno, la cui circolazione sarà sospesa dal 10 maggio al 28 di giugno. Le attività previste comprendono l'installazione del sistema ERTMS per migliorare puntualità e gestione del traffico, lavori di rinnovo dell'infrastruttura e messa in sicurezza delle opere d'arte. Sono inoltre programmati interventi di upgrade tecnologico degli impianti di gestione nella circolazione lungo la tratta Torre Annunziata Centrale Nocera Inferiore e nelle stazioni di Salerno e Pompei, comprensivi di opere di accessibilità, restyling e realizzazione degli spazi intermodali. In relazione a quanto rappresentato, la numerosità dei cantieri prevista, la calendarizzazione contrattuale stabilita con gli appaltatori, la disponibilità di scorte e di maestranze ha reso incompatibile anticipare tutti i richiamati interventi programmati durante il precedente periodo di sospensione servizio ferroviario nel 2024. Con riferimento invece agli interventi strutturali per la soppressione dei passaggi a livello, si ricorda che la materia è disciplinata dalla normativa vigente e che RFI dispone fin dal 1992 di una struttura dedicata di uno specifico programma. Tali interventi seguono un iter articolato che prevede il coinvolgimento degli enti locali, le fasi di progettazione e approvazione fino alla realizzazione e al collaudo, con tempi medi di circa 5 anni, salvo eventuali modifiche derivanti da mutate scelte delle amministrazioni locali. Le priorità sono definite sulla base della normativa, mentre la strategia di RFI è quella di integrare la soppressione dei passaggi a livello nell'ambito di più ampi interventi di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria. Sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno risultano attualmente in esercizio 35 passaggi a livello distribuiti nei comuni interessati dalla tratta. In relazione al programma di soppressione e razionalizzazione degli stessi, sono in corso diversi interventi attuati in coordinamento con gli enti territoriali. In particolare sono in corso i lavori per la soppressione del passaggio a livello nel comune di Portici, mentre nel comune di Ercolano, dove insistono 2 passaggi a livello, allo stato risultano completati gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e la realizzazione della nuova viabilità lato monte. L'intervento concernente la demolizione e la ricostruzione del ponte esistente è stato, d'intesa con il Comune, differito a una fase successiva al fine di contenere e mitigare gli impatti sul territorio. Per quanto riguarda i comuni di Angri e Scafati, interessati complessivamente da 9 passaggi a livello, è stato attivato un tavolo tecnico con RFI e le amministrazioni locali per la gestione della soluzione viabilità alternativa. Nel comune di Angri è già stata completata la chiusura del traffico veicolare di un passaggio a livello, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti per la regolazione dei flussi pedonali. Nel comune di Pagani sono in fase avanzata gli interventi sostitutivi con la realizzazione di opere viarie e pedonali propedeutiche alla progressiva chiusura di più passaggi a livelli, mentre ulteriori progettazioni risultano in fase di definizione. Per il comune di Cava dei Tirreni, infine, è stata proposta la chiusura dell'unico passaggio a livello presente, previa verifica delle alternative viabilistiche, ed è attualmente in attesa di riscontro da parte dell'amministrazione comunale. Vale la pena evidenziare che l'introduzione del sistema ERTMS consentirà un significativo miglioramento dei livelli di sicurezza ed affidabilità dei passaggi a livello, anche mediante l'implementazione di sistemi di protezione automatica integrativa. In merito alle misure adottate per migliorare i disagi derivanti dalle sospensioni del servizio necessario alla realizzazione degli interventi programmati, si rappresenta che Trenitalia, in coerenza con il contratto di servizio con la Regione Campania, ha proceduto ad una complessiva riprogrammazione dell'offerta, rimodulando i servizi ferroviari e attivando collegamenti sostitutivi mediante autobus, al fine di garantire la continuità della viabilità sul territorio interessato. Tale pianificazione è stata definita tenendo conto della domanda di trasporto stimata, delle criticità connesse alla viabilità ordinaria e della disponibilità di mezzi sul mercato, condizionata anche dalla presenza simultanea di numerosi cantieri ferroviari a livello nazionale. Al fine di contenere i disagi per l'utenza e assicurare un'informazione capillare e tempestiva, Trenitalia ha attivato in modo integrato tutti i principali canali aziendali in coordinamento con RFI per quanto concerne l'informazione in stazione. In particolare sono stati potenziati i servizi di infomobilità attraverso il sito istituzionale e l'app, con sistemi di aggiornamento in tempo reale e notifiche personalizzate per i clienti, affiancati da comunicazioni a bordo treno, nelle stazioni e sui canali di vendita, progressivamente adeguati alla nuova programmazione.
7: Sì, grazie. Interviene in replica quindi la senatrice Gaudiano. A disposizione 5 minuti, senatrice.
8: Grazie Presidente. Ringrazio il sottosegretario Iannone per la risposta. Prendiamo atto degli interventi richiamati e delle attività avviate. Tuttavia allo Stato non appaiono ancora sufficienti a garantire quella continuità e quella affidabilità del servizio che i cittadini si aspettano. Questa interrogazione, sottosegretario, nasce da una situazione che i cittadini conoscono molto bene perché la vivono ogni giorno. Lei nella sua risposta, sottosegretario, non ha fatto altro che stilare un elenco degli interventi fatti e soprattutto quelli che si faranno in futuro. Quindi a questo punto devo dire che è consapevole dei disagi dei cittadini, degli studenti e dei turisti. Ecco perché nasce la vera motivazione appunto di questa interrogazione. Ecco perché noi chiamiamo il governo in causa ad sollecitarlo appunto ad intervenire con urgenza. Parliamo di una linea importante che collega territori molto popolosi e che serve appunto a lavoratori, studenti e al tempo stesso anche a tanti turisti. Una linea che dovrebbe garantire continuità e affidabilità e che negli ultimi anni è stata interessata da interruzioni, come diceva l'epoca anzi, e interventi che hanno inciso sulla regolarità del servizio. Sappiamo che gli interventi sono necessari, ma quello che oggi viene chiesto è qualcosa in più. Serve capire con chiarezza quale sia il disagio complessivo, perché dopo una lunga interruzione già avvenuta sono stati programmati ulteriori interventi che comportano nuove limitazioni del servizio. Allo stesso tempo poi restano criticità che non sono nuove e che continuano a ripresentarsi. Per esempio, sottosegretario, alle difficoltà legate ai passaggi livelli, e infatti anche lei nella sua risposta parlava appunto del passaggio a livello appunto che sono presenti sui nostri territori e quindi nella provincia di Salerno, che incidono appunto sulla regolarità della circolazione e sulla sicurezza. Durante i lavori poi è fondamentale che le soluzioni alternative siano adeguate. I cittadini devono poter contare su collegamenti effettivi senza subire un aggravio eccessivo in termini di tempi e qualità del servizio. E c'è anche un altro aspetto che merita attenzione. Quando il servizio ferroviario si riduce e si sposta su strada, aumentano traffico e impatti ambientali sui territori. Per questo motivo quello che chiediamo è molto semplice: una maggiore chiarezza sugli interventi in corso e su quelli previsti, un'attenzione concreta ai disagi dei cittadini durante i lavori e soprattutto una visione più ampia che permetta di rendere così questa linea stabile ed efficiente nel tempo. Perché parliamo di un'infrastruttura centrale per il territorio, lei lo conosce molto bene, e i cittadini, sottosegretario, non chiedono di più, chiedono semplicemente che funzioni. Grazie.
7: Grazie senatrice Gaudiano, si è così concluso lo svolgimento delle interrogazioni. Sospendo quindi la seduta che riprenderà alle ore 13 con l'informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'azione di governo. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Politica dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
1: Con Cristina Gimignani. Benvenuti all'appuntamento con Scordarella, la radio più bella, che ci accompagnerà in un viaggio immaginario attraverso la storia politica del nostro paese, insieme ai protagonisti di ieri e di oggi.
2: Bravo, grazie!
3: Bisogna rinunziare alla dottrina e alla pratica della violenza personale, della sopraffazione di parte. Bisogna credere ed accettare totalmente e sinceramente che le questioni di governo e di Stato si risolvono col voto.
4: Scusi signora, mal di testa, prenda subito un cachet. Il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il cachet non deprime il cuore. Cachet.
5: Il 14 luglio 1948 un fanatico, Antonio Pallante, ferì gravemente Togliatti che usciva da una porta laterale di Montecitorio insieme alla sua compagna Nilde Iotti. La reazione dei militanti comunisti fu violenta e sanguinosa. Dai nascondigli emersero le armi dell'esercito parallelo di Pietro Secchia. Il paese parve sull'orlo di una rivoluzione. Ma lo stesso Togliatti esortò alla calma non appena riprese conoscenza.
6: Oggi è il 14 luglio. Qui Palmiro Togliatti trascorre la sua giornata di lavoro. Una voce potente si è levata in quest'ora, voce d'ammonimento e d'amore. Il Comitato Centrale del Partito Comunista Bolscevico dell'Unione Sovietica è indignato per l'infame attentato compiuto da rifiuti del genere umano alla vita del capo della classe operaia e di tutti i lavoratori d'Italia, del nostro amato compagno Togliatti. Il Comitato Centrale del Partito Comunista Bolscevico dell'Unione Sovietica è contristato dal fatto che gli amici del compagno Togliatti non siano riusciti a proteggerlo dalla vile aggressione a tradimento, Giuseppe Stalin. Il VIS, che egli viva! Gridarono centinaia di migliaia di operai e di cittadini di Parigi riuniti in una grande dimostrazione. Gli assassini hanno mancato il colpo. Togliatti è vivo, Togliatti parla.
7: Desidero prima di tutto rivolgere un ringraziamento, esprimere la mia riconoscenza al professore Vanglioni che mi ha operato.
8: Io,
9: tu, noi, allegramente cosa beviamo? Cancio americano.
10: A Roma due altre esplosioni all'altare della patria in piazza Venezia. Due bombe sono state collocate nel colonnato superiore del Vittoriano, una sul lato di via dei Fori Imperiali e l'altra verso l'Ara Celi. Due persone sono rimaste ferite non gravemente per la caduta di frammenti di un cornicione. Un'auto per lo spostamento d'aria si è ribaltata. Danni anche alle vetrate della Basilica dell'Ara Celi. Ed eccoci ad un secondo collegamento esterno per i fatti di Roma. A te Liguori.
11: Ecco, vi parlo da via San Basilio e Luca Liguori, che è giunto sul posto pochi minuti dopo l'esplosione che è avvenuta nella sede della Banca Nazionale del Lavoro, la direzione generale nell'isola tra via Veneto, via Bissolati e via San Nicola da Tolentino. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, è stato un pronto intervento anche della polizia, dei carabinieri e agenti del servizio politico e dei servizi di sicurezza. Infatti le notizie che finora segnalavano un'esplosione nel reparto caldaie, forse a causa proprio delle caldaie, non ha ancora riscontro ufficiale. Sul posto anche numerosi giornalisti, si cerca di indagare, di sapere qualche cosa, ma le notizie sono molto vaghe. Ecco un testimone.
12: Violento, un colpo secco proprio.
11: Esattamente dove è avvenuto? Dove è ubicato?
12: Al centro del sottopassaggio.
11: Il rivento sottopassaggio che attraversa la via San Basilio?
12: Via San Basilio, esattamente.
11: E dipende secondo lei dalle caldaie o qualcosa del genere oppure da...
12: Ma è una cosa che non si sa ancora, insomma.
11: Giù c'era anche un centralino telefonico, oltre
12: tutto. Certo, sì, vicino.
11: Ci sono molti feriti?
12: Ma una decina circa.
11: E gravi alcuni?
12: No, non si può stabilire questo.
2: Anche per non scendere
8: senta,
2: a fare
8: qualche fotografia. Per avere qualche notizia invece
2: sempre dal funzionario.
8: Soprattutto tecniche, dottore. Cioè, secondo lei questa esplosione
2: cosa? Sono in corso gli accertamenti, quindi non siamo ancora in condizioni di dare nessuna notizia precisa.
8: I danni sono rilevanti?
2: No, no, salvo i due feriti, i danni materiali sono limitati.
13: Si tratta di un ordigno esplosivo o no?
2: Noi pensiamo di sì.
8: Per un ordigno esplosivo?
2: Noi pensiamo di sì.
8: Sul giudizio, colonnello, invece
14: concordo con quanto ha dichiarato col comandante Rosati.
8: Ecco, questo è quanto abbiamo potuto raccogliere sul posto dalla voce dei vari funzionari che sono qui intervenuti. Come noto, le indagini sono in corso da parte della polizia, dei carabinieri, dagli agenti di servizio politico e dei servizi di sicurezza della Questura di Roma. Concludiamo il nostro collegamento qui via Veneto, a voi studio centrale.
15: Per distruggere ogni insetto, il prodotto Inverperfetto è...

0: È stato un attentato che con ogni probabilità era diretto contro i bambini, perché era il giorno in cui si faceva la benedizione dei bambini e ce n'erano tanti e si è aspettato proprio che uscissero quelli, e il fatto anche che i feriti sono bambini, è chiaro che il nefando attentato era diretto a questi innocenti.
1: Funziona sempre. Televisori e lavatrici Filco Ford.
2: Abbiamo disarmato in questa via, non mi ricordo che via sia, e ha tentato di accoltellarmi due volte, l'ho buttato a terra, qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
3: Sotto shock, il sangue sul volto, la voce affannata, è uno dei testimoni di quanto accaduto in pieno centro a Modena, via Emilia, tardo pomeriggio, un'auto piomba sui pedoni che stanno passeggiando.
2: C'è attraverso la strada e praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra.
3: Il bilancio è di 7 feriti, 2 in condizioni gravi. Una donna ha perso le gambe, amputate dall'impatto. Il conducente dell'auto prima si è dato alla fuga, poi è stato bloccato dopo aver ferito uno dei testimoni con un coltello. È un 30enne italiano, è stato condotto in questura dove si indaga per capire i motivi del gesto. Al momento nessuna ipotesi esclusa, anche quella di un attentato.
2: Sembrava sotto effetto di alcol o droghe, comunque non era in condizioni normali.
3: Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei. Da Bologna per il GR2, Francesco Tomei.

0: Per alcuni una figura fantasma, per altri invece un giovane dai comportamenti abitudinari e compulsivi. Salim El Kudri viveva nell'appartamento di Ravarino da un paio di anni.
1: Mai rivolto la parola, passava qua in macchina e non ha mai interagito con nessuno qua con noi.
0: In paese lo conosceva bene il gestore della tabaccheria. Passava ogni giorno per comprare un gratta e vinci da un euro e i sigarini più economici.
2: Fissava il quadro dei gratta e vinci per 10 minuti prima di scegliere, sbatteva le porte, personaggio un po' inquietante.
0: Arrivava con l'automobile, quella usata nell'attentato.
2: L'ho riconosciuto dall'auto e quando l'hanno immobilizzata a terra ho capito che era lui.
0: I comportamenti rivelavano un carattere fortemente individualista.
2: Parcheggiava sempre chiudendo anche il passaggio alle persone, era incurante di tutti.
0: Le dipendenti ne avevano paura.
2: Abbiamo dovuto usare anche le maniere forti delle volte per dirgli di non disturbare, soprattutto le ragazze che ci sono al mattino.
0: 2 volte la settimana prendeva il caffè nel bar accanto, taciturno, indugiava 1 mezz'ora al tavolo con l'attenzione tutta rivolta al telefono cellulare.
3: Io ho capito subito, non è normale, non parlo con nessuno.
0: Poi qualcosa è successo quando ha deciso di premere sull'acceleratore travolgendo persone innocenti. Salim non frequentava il centro islamico ed era sconosciuto ai servizi sociali. Siamo una comunità sgomenta e addolorata, ha detto la sindaca Maurizia Rebecchi.
4: Da Bologna, Giorgio Maria Leone per il GR1.
5: Ma perché tu sei un ribelle? Perché voglio il mondo in elle! Per natura dello stile è a misura.
6: Dicono che la società ha prodotto la follia e la società se lo deve riprendere. Mai capito chi sia questa società, forse è lei, forse è quel signore lì che è stato operato e che dovrebbe fumare meno. Qual è questa società? Io so che uno schizofrenico, un vero malato, un malato schizofrenico che è imprevedibile, quello che è per fare può essere dolce, può essere innocente, sereno, può essere violento, può essere di estrema impudicizia, oppure può essere così incomprensibile sempre. Come può stare oggi in una casa, quando è veramente malato, in una casa specialmente delle città che sono degli alveari? La legge io non l'aspettavo, non credevo che venisse. Sinceramente, non pensavo che vincessero i novatori. Sono io stato lo sconfitto.
7: La malattia mentale ha la sua dignità di esistenza, come tutte le altre malattie. Il fatto è che i malati mentali non hanno dignità di esistenza. Se i malati in questi ospedali sono malati, sono ridotti a prigionieri e scontano una condanna. Il malato, quando entra in ospedale, è un uomo. Qualche tempo dopo diventa una cosa così mortificata e violentata dall'ospedale, dall'istituzione, dalla regola dell'istituzione.
8: Noi non siamo mai stati antipsichiatri, noi siamo stati delle persone, degli operatori che hanno agito sul campo reale, così, delle istituzioni pubbliche, per dare al cittadino che soffre una risposta alternativa alla violenza, così alla repressione del manicomio.

0: quei lavori sempre inferiori alle aspettative, dopo un percorso di studi da primo della classe e la laurea in economia. E la colpa, che deve essere per forza di qualcuno, che probabilmente si andava a sommare ad altri demoni che affollavano la mente. Non stanno restituendo altro per ora i dati contenuti nei telefoni e nelle memorie sequestrate a Salima El Khoudry dopo la strage di Modena. Non ci sono richiami al terrorismo o all'odio razziale tra i documenti di questo ragazzo italiano che da italiano ha sempre vissuto. Anzi, se prima di sabato la famiglia aveva un cruccio, era dovuto al fatto che non frequentasse la moschea, che si fosse allontanato dall'Islam. Nell'ordinanza di custodia il giudice scrive che non è possibile attribuire una responsabilità alla patologia psichiatrica che emerge dalle cartelle cliniche, ma è un modo per dire che per collegare quanto accaduto alla malattia occorre la perizia di un medico. La squadra mobile sta cercando di incrociare tutte le informazioni, le testimonianze, anche per valutare eventuali lacune, momenti nei quali ci si sarebbe dovuti accorgere di qualcosa e che invece Salim ha vissuto da solo. Luca Ponzi, TGR Emilia Romagna, da Modena Luca Ponzi per il GR1, da Modena Luca Ponzi per il GR2.
1: Disagiato, in possesso comunque di 5 cellulari, Salim El Khoudry è stato udito da una testimone vantarsi di ricevere 40.000 euro se l'attentato fosse riuscito. Le parole della donna sono al vaglio degli inquirenti, poco convinti delle sue dichiarazioni. Ma se venisse confermato il disturbo schizzoide, possiamo ancora parlare della validità della 180, la legge Basaglia, che oltre a chiudere i manicomi, coinvolge la famiglia nel trattamento psichiatrico. La sua promulgazione è del 1978, quando l'Italia voleva fare la differenza. In questo come in altri campi. Per esempio, era solo verbale il Lodo Moro, l'accordo che deve il suo nome allo statista democristiano tragicamente scomparso appunto nel 1978.

per mano delle Brigate Rosse. Cercata e fortemente voluta dopo l'attentato di Fiumicino del 1973, durante il quale perirono 32 persone e 15 furono ferite, l'intesa garantiva ai palestinesi la libertà di passaggio di armi ed esplosivi sul territorio italiano e in cambio il nostro paese non sarebbe stato colpito dagli attentati. All'epoca ministro degli esteri del quarto governo Rumor, Aldo Moro era stato affiancato nella trattativa dal generale Vito Miceli, capo del SID, dal colonnello dei carabinieri Stefano Giovannone e da alcuni consiglieri speciali di Yasser Arafat, capo dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Rivelazioni indirette sono state riscontrate nelle lettere dalla prigionia dello statista scomparso.

0: Buonasera e benvenuti. Benvenuti alla nostra cena istituzionale. Questa sera sono qui con noi per giocare con la storia due personaggi d'eccezione. La signora Maria Rucchetti, vedova di Domenico Ricci, uno degli uomini di scorta caduti nel sequestro di Via Fani, e il senatore Maurizio Gasparri, presidente al Senato della Commissione Difesa.
1: Domenico Ricci, autista di fiducia dell'onorevole Aldo Moro. Vediamo che cosa ha detto la signora Rucchetti ai colleghi del TG1. Sentite.
2: Finora siamo stati nell'ombra, ora basta. Dobbiamo dire allo Stato basta, perché è una cosa noi che non accettiamo più. Sono 29 anni, tra una settimana, sono 29 anni che noi soffriamo in silenzio, abbiamo tirato sui fili con sofferenza. Io sono andata al Senato a chiedere a mio figlio, per mio figlio, finito il liceo scientifico, per farlo studiare all'università. Oggi ha due lauree mio figlio, ma non me l'hanno preso mio figlio. E loro sì, ai brigadisti sì. Ai figli che hanno ucciso, no.

0: Senatore Gasparri, i fatti di Modena sono ascrivibili al terrorismo o è solo un fatto di cronaca dovuto a una persona con problemi psichiatrici? L'Italia è un paese sicuro? La nostra intelligence passa per essere tra le migliori del mondo? Cos'è cambiato oggi rispetto agli anni di piombo? Cosa c'è di vero sul Lodo Moro? È ancora attuale?
1: Non c'è l'evidenza di una matrice terroristica, però anche sulla follia del soggetto si comincia a fare qualche verifica. È davvero matto o non è matto, come dice qualche magistrato? E se era matto, come mai aveva così tanti telefoni, computer? Poi anche molti di questi fondamentalisti che fanno gesti folli, a volte anche conclusi con la morte stessa dell'attentatore, probabilmente sono matti. Quindi non è che la follia esclude la radicalizzazione. O spesso potremmo dire chi si radicalizza e fa gesti folli probabilmente è anche matto, per cui i due fattori della follia e del radicalismo potrebbero convivere nella stessa persona. Sono gli inquirenti che ci dovranno dare delle risposte. La nostra intelligence è molto attiva e ci ha tutelato soprattutto dal terrorismo fondamentalista di matrice islamica in questi anni. Beh, gli scenari cambiano perché casomai oggi il terrorismo interno o la violenza politica hanno una dimensione diversa, non c'è un terrorismo interno preoccupante, ci sono sacche di violenza, gruppi anarchici, centri sociali, ma abbiamo conosciuto oggettivamente, per chi ha memoria e ha vissuto abbastanza, ci sono stati periodi molto peggiori sul fronte interno, sul fronte internazionale. Io credo che la rete di protezione sin qui abbia dato dei buoni risultati. Poi ogni tanto nell'intelligence scoppia qualche faida, qualche problema, ce ne sono state anche recentemente, o la tecnologia favorisce delle intrusioni a tappeto illegali. Si vede il caso Striano nella Procura Nazionale Antimafia, ma la tecnologia, si sa, porta dei vantaggi e anche dei rischi in tutti i campi. Lodo Moro fu una sorta di accordo tra l'Italia del tempo, fine anni 60, anni 70, con alcuni mondi dell'estremismo palestinese ed arabo in generale. Noi chiudiamo un occhio su alcune vicende, voi non colpite in Italia. Poi ci furono comunque delle vicende di terrorismo a Fiumicino, non è che fummo totalmente immuni, però c'era sicuramente questa intesa e il colonnello Giovannone, capo area dei servizi segreti alla fine degli anni 70, 1980 in Libano ad esempio, lanciò l'avvertimento perché deluse alcune aspettative giudiziarie dei palestinesi e ci fu il rischio appunto di attentati, e c'è chi collega a queste vicende anche la strage di Bologna e la vicenda di Ustica, però ci sono sentenze che dicono anche cose diverse in realtà.
0: È d'accordo sul dare un'onorificenza a Luca Signorelli?
1: Certo, bisogna dare un'onorificenza a Luca Signorelli, ma anche alle altre persone, perché ce ne sono state più di una che sono intervenute a Modena con coraggio, con grande senso civico, e quindi sicuramente abbiamo avuto degli esempi di grande altruismo e di grande generosità, non solo da parte di Signorelli e di altri cittadini italiani, ma anche per esempio alcuni egiziani che hanno dato un contributo attivo alla, come posso dire, possibilità di bloccare il protagonista dell'orrendo crimine di Modena.
0: Si conclude così il nostro appuntamento con Politica Dannata. Vi auguriamo una buona sera.
2: Politica dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.

0: ore 21.
1: Notiziario parlamentare.
2: Una buona serata dalla redazione di GR Parlamento in studio, Francesca Rinaldi. Disco verde in aula alla Camera con 177 sì, 24 astensioni e nessun voto contrario alla legge delega sulla riforma dell'ordinamento forense che passa ora all'esame del Senato. Sentiamo Emanuela Valenti.
3: La norma prevede l'adozione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di decreti legislativi. Il disegno di legge interviene tra l'altro sul ruolo dell'avvocatura, sui compensi, sul segreto professionale, su formazione e specializzazioni, tirocinio, esame di Stato e procedimento disciplinare. Astenuti i 5 Stelle, per dorso con il provvedimento è stata persino peggiorata la tutela dei praticanti avvocati prevista dalla legge del 2012.
4: La legge riconosce al praticante che è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio e sparisce con la vostra legge delega qualsiasi cenno ad un'indennità o a un compenso, e questa sarebbe la vostra soluzione per rendere più appetibile e inclusiva per i giovani la professione e incrementare le iscrizioni all'albo.
3: Tra i partiti dell'opposizione hanno detto sì alla norma PD Italia Viva Azione. Favorevole alla riforma anche Dori, Alleanza Verdi Sinistra, perché attesa da tempo, ma sarebbe stata opportuna una legge ordinaria anziché una delega, poiché poi dovranno essere scritti i decreti legislativi. Secondo Pittalis, Forza Italia, è centrale il tema dell'equo compenso. Con la norma si ristabilisce che il lavoro va pagato in modo adeguato.
5: Non può esserci libertà nella professione se non c'è dignità economica. Per troppo tempo abbiamo assistito a una deriva inaccettabile, a una competizione al ribasso che ha colpito soprattutto i giovani, impoverendo la professione e con essa la qualità della tutela dei diritti.
2: Stamattina a Montecitorio la discussione generale di un altro disegno di legge delega al governo, quello sull'energia nucleare sostenibile. Stefania Benigni.
6: Sono passati 39 anni dal primo referendum abrogativo sul nucleare, sul quale gli italiani si espressero nettamente dopo il disastro di Chernobyl del 1986. Attualmente nell'Unione Europea il nucleare avanzato è la spina dorsale della produzione di energia a basse emissioni di carbonio e la prima fonte energetica in assoluto. Diversi stati membri prevedono di aumentare o avviare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. In questa cornice, oltre alle minacce crescenti per la sicurezza energetica a causa degli scenari internazionali, si inserisce il DDL che prevede uno stanziamento di 7 milioni e mezzo di euro per campagne informative sull'energia nucleare e di 60 milioni di euro totali nel triennio 2027-2029 per gli investimenti di riavvio, anche per la realizzazione dei reattori SMR, Small Modular Reactor. Nella discussione in aula alla Camera, critiche le opposizioni per le tempistiche e i costi di futuri impianti che si basano su tecnologie non ancora pronte e soprattutto per il rallentamento degli investimenti sulle fonti rinnovabili. Marco Grimaldi, AVS.
7: Si parla di una chimera, pur di non fare ciò che andrebbe fatto: investire nelle rinnovabili, investire negli accumuli, investire nel cambiamento della nostra rete elettrica.
6: Per la maggioranza una scelta di politica che guarda al futuro. Massimo Milani, Fratelli d'Italia.
8: Le sole rinnovabili non programmabili difficilmente possono garantire continuità energetica per industria, trasporti, data center e sistemi di intelligenza artificiale. Pensiamo a ciò che ci aspetta nei prossimi 20 anni.
2: Esaminata inoltre anche la proposta di legge per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Da Montecitorio, Massimo Giacomini.
9: Tagliare i legami, sradicare i giovani dalla cultura criminale, scardinare quei meccanismi che incatenano donne e minori ad un destino nell'illegalità. Sono alcuni degli elementi di un provvedimento sul quale concordano tutti, tanto è vero che viene indicata da più parti come una pagina positiva per l'attività parlamentare. Valentina Ghio, Partito Democratico.
10: Questa legge stabilisce presupposti e modalità attraverso le quali figlie, figli, madri, adulti di riferimento possano cambiare vita, possano possano scegliere finalmente di essere altro rispetto a quello che la cultura mafiosa impone loro.
9: È un vero e proprio atto di coraggio, così dice Gian Donato La Salandra, Fratelli d'Italia, che ribadisce il diritto universale dei minori di crescere liberi.
0: Con questa proposta di legge noi operiamo una vera e propria innovazione in quella che è il sistema della giustizia minorile, perché noi a tutti gli effetti riconosciamo che le famiglie che vivono in un contesto mafioso sono a tutti gli effetti delle famiglie maltrattanti, che sono atte a impedire l'emancipazione del minore e costringerlo quindi anche ad un percorso di violenza che è tipico di determinati contesti.
9: Le ragioni dell'importanza della legge nelle parole di Federico Cafiero de Rao, Movimento 5 Stelle.
1: Perché nel momento in cui l'andrangheta si accorgerà che stare fuori dall'andrangheta è meglio che stare dentro, quando l'alternativa sarà migliore della vita che essi tutti i giorni vivono, quando si accorgeranno che non è necessario rischiare la vita o rischiare la libertà o esercitare violenza, rappresenta un bene che non si può perdere, allora forse, solo allora, l'andrangheta, come la mafia, come la camorra, cominceranno ad essere scardinate nei loro punti fondamentali.
2: Il Senato non si è riunito e non sono previste sedute nella settimana, tranne una breve riunione domani alle 10 per incardinare il decreto carburanti quater. Ci sarà tempo fino al 9 giugno per presentare i nuovi emendamenti al DDL sul fine vita, nonostante il testo sia atteso in aula il 3 giugno, data della prossima seduta. Lo hanno deciso le commissioni giustizia e affari sociali del Senato con il voto contrario delle opposizioni. L'audizione del ministro dell'economia Giorgetti sulla riforma della RAI è stata rinviata al 10 giugno e quanto si apprende da fonti parlamentari in riferimento all'audizione del ministro prevista oggi alle 13.30 davanti alla Commissione Ambiente, Cultura e Lavori Pubblici del Senato e poi sconvocata. A Roma l'Assemblea Nazionale di Confindustria presenta il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier ha parlato degli effetti della crisi su famiglie e imprese, soffermandosi anche sul rapporto con Bruxelles. Federica Ionta.
11: L'avvertimento all'Europa che è diventata un gigante burocratico, l'appello agli industriali per aprire un cantiere comune di riforma della burocrazia, il rilancio dell'energia nucleare. Giorgia Meloni incassa gli applausi dell'Assemblea di Confindustria con cui ammette, pur partendo da posizioni diverse, ci si può scoprire una squadra e dunque è il momento del coraggio, le parole della Premier che individua le sfide. L'Europa, la cui prima fragilità, dice Giorgia Meloni, è la propria configurazione. La burocrazia, l'auspicio, non si sostituisca alla politica.
12: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. L'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
11: Tutto ciò che non è vietato deve essere consentito. Le parole della Presidente del Consiglio che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia e assicura: non ho cambiato idea sugli investimenti in difesa.
12: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia.
2: E i temi economici sono al centro del dibattito tra i partiti, assieme alle analisi sulla tornata di elezioni amministrative. Alessandro Allegra.
13: Il centrodestra, forte del risultato in particolare di Venezia e Reggio Calabria, parla di conferma del buon lavoro del governo. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
14: Per la legge elettorale noi crediamo che sia opportuno che i cittadini italiani, così come fanno i cittadini di ogni comune in Italia che possono scegliersi il sindaco, attraverso il voto alle politiche possano scegliersi il Presidente del Consiglio.
13: E dopo l'intervento della Premier all'Assemblea di Confindustria, Forza Italia sottolinea la piena condivisione di idee, specie sul nucleare, e sottolinea anche le parole di incoraggiamento rispetto all'azione di governo. La Lega ribadisce la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per il Partito Democratico, su energia, Europa e salari, il governo fa solo propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. Il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte, ironizza sulla Confindustria molto dialogante col governo, poi torna sul risultato elettorale di ieri.
15: Sarei sempre molto prudente a trarne delle conclusioni. Ho visto che la Presidente Meloni si è sentita, come dire, ringalluzzita, ma per quanto riguarda il nostro percorso, un percorso che prosegue.
13: E il centrosinistra unito rimarca i buoni risultati in Toscana, modello, dicono, da mutuare anche a livello nazionale.
2: Ed era il nostro ultimo servizio. Terminano qui le trasmissioni di GR Parlamento, che riprenderanno come sempre domani mattina alle 7. Grazie a Di Cotta alla parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.
16: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
17: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Fatemi la barba questa sera, che non ho mai visto nascere una stella così bella. Con gli ammortizzatori di emozioni spaccati dalla diffidenza di chi spera. E non si può credere al vento, che quando meno te lo aspetti cambia direzione. E non si può credere al vento, né. Fatemi bellissimo stasera, che non si può deludere chi non è più sicura. E dal motore tutto arrugginito, dalla sua vita senza lode né misura.

Rete contro vento, il tempo è solo una formalità per noi che ci siamo aspettati senza andare via. Ci ha fatto male, ma ora siamo qua.

saranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, quasi.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: I prossimi 30 minuti saranno dedicati a Niccolò Fabi, i suoi primi passi all'interno del fervido ambiente musicale degli anni 90, insieme a tanti musicisti romani, tra cui Daniele Silvestri, Gazzè, Federico Zampaglione e Riccardo Sinigallia. Nel 97 con Capelli vince il premio della critica per la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Nello stesso anno è anche il disco d'esordio, Il Giardiniere. Nel 98, sempre a Sanremo, presenta Lasciarsi un giorno a Roma, che farà parte del suo secondo album, Niccolò Fabi, all'interno del quale si trovano canzoni come Vento d'estate, in coppia con Max Gazzè, ed Immobile, insieme a Frankie High Energy MC. Il terzo lavoro, Sereno ad Ovest, nel 2000, sostenuto dal singolo Se fossi Marco, precede una raccolta dei suoi pezzi più celebri, cantati in lingua spagnola per il mercato estero. La cura del tempo è del 2003, fra gli ospiti Fiorella Mannoia, che canta con lui Offeso, e Stefano Di Battista ne Il negozio d'antiquariato. Canzoni come È, non è, sottolineano una vena compositiva sempre più sfaccettata e il processo graduale di distacco dalle melodie più pop. Il 2006 è l'anno di Novo Mesto, registrato nella omonima cittadina slovena, che contiene brani come Costruire ed Oriente. Costruire, nello specifico, è diventata negli anni uno dei brani più identificativi e più amati. Nel 2007 produce un documentario, Live in Sudan, racconto di un viaggio e di un concerto di beneficenza effettuato nel paese africano. È il preludio di un nuovo disco, Solo un uomo, pubblicato nel maggio 2009. Il 30 agosto 2010 organizza a Casale sul Treia, a Mazzano Romano, Parole di Lulù, la festa di compleanno per la figlia Olivia, scomparsa a seguito di una forma acuta di meningite. La giornata, col passare delle settimane, diventa un grande concerto a cui prendono parte oltre 50 musicisti e circa 20.000 persone. Nel 2010 viene pubblicato il singolo Parole Parole, cantata insieme a Mina. 2012 inizia all'insegna della creatività e Niccolò si dedica completamente alla scrittura di Ecco, settimo disco della sua carriera, pubblicato il 9 ottobre 2012. 2013 ancora concerti, sold out nei migliori teatri italiani, un anno importante che si conclude con l'assegnazione della targa Tenco e il concerto di Capodanno presso il Circo Massimo di Roma. 2014, con Daniele Silvestri e Max Gazzè, nasce il progetto Fabi Silvestri Gazzè. Nel 2015 e fino al febbraio del 2016 Niccolò scrive, suona e registra il suo nuovo progetto discografico, Una somma di piccole cose, disco con cui il cantautore romano vince nuovamente la targa Tenco nel 2016 come miglior album dell'anno. Insomma, tante canzoni da riascoltare e un amico da celebrare, Niccolò Fabi, qui a Radio Tutta Italiana.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Fili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: Meteo Radio.
1: Nottata ovunque serena e stellata. I residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi centro-settentrionali sono in rapido dissolvimento, garantendo ampi rasserenamenti su tutto il territorio nazionale. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore, su RAI Radio Tutta Italiana. La musica italiana, nella sua lunga storia, ha prodotto capolavori indimenticabili. Come dimenticare le canzoni d'amore scritte da Lucio Battisti, De André, Gaber, Guccini, cantate da Mina, fino ad alcuni pezzi più recenti ma altrettanto famosi, come quelli di Ligabue, Vasco Rossi, Tiro Mancino, Tiziano Ferro e tanti altri. Impossibile includere tutti e accontentare ogni gusto musicale. Quelle che ascolterete sono una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e ci fanno ancora battere il cuore. Ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendo il treno

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2019, quindi i fatti principali di un anno e naturalmente le canzoni che hanno caratterizzato lo stesso. La Romania il 1 gennaio assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. La sonda New Horizons sorvola 486958 a Rokot, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali. Il 3 gennaio la sonda cinese Chang'e 4 atterra con successo nel cratere Von Karman, diventando la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna. 10 gennaio 2019, crisi costituzionale in Venezuela. 23 gennaio, Juan Guaidó si autoproclama presidente del Venezuela ad interim, venendo riconosciuto dai governi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perù, Ecuador, Cile, Guatemala e Costa Rica. 10 marzo, il volo Ethiopian Airlines 302, operato con un Boeing 737 e decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipita circa 60 km a sud-est della capitale etiope, cagionando il decesso di tutte le 157 persone a bordo e il conseguente stop a tutti i velivoli dello stesso tipo nel mondo. Siamo ad aprile 2019, Notre Dame in fiamme. Un grave incendio devasta quindi la cattedrale, provocandone il crollo del tetto e della guglia. 12 dicembre 2019, elezioni generali nel Regno Unito. Gli eventi sportivi più importanti: dal 12 settembre al 29 settembre, campionato europeo di pallavolo maschile 2019 in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi. Dal 20 settembre al 2 novembre, Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Dal 27 settembre al 6 ottobre, campionati del mondo di atletica leggera in Qatar. Il campionato 2018-2019 di calcio veniva vinto dalla Juventus al suo 35esimo titolo, nonché l'ottavo consecutivo. Tra i personaggi scomparsi nel 2019 vogliamo ricordare Karl Lagerfeld, genio della moda e stilista, l'attore Luke Perry, la voce dei Roxette, Mary Fredrickson, e poi il grande scrittore Andrea Camilleri, ma anche Nadia Toffa, personaggio televisivo del programma Le Iene. Ci ha lasciato anche lo scrittore, filosofo e personaggio televisivo Luciano De Crescenzo, Jacques Chirac, il politico francese ed ex presidente della Repubblica. Principali film usciti nel 2019: Creed, un film di box in cui Sylvester Stallone, il suo personaggio Rocky, danno l'addio alla boxe. Rocket Man, una parabola semionirica sulla carriera di Elton John. C'era una volta a Hollywood, film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. E anche Joker, film di Todd Phillips. Per chiudere, Sanremo nel 2019 lo vinceva Mahmood con Soldi. Secondo posto Ultimo, I tuoi particolari, e al terzo posto Il volo, Musica che resta. E adesso la musica di un anno.